Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, ora con il nostro racconto lunatico. Torniamo indietro nel 1924, proprio oggi iniziavano le trasmissioni radiofoniche in Italia e allora proprio alla radio è dedicato il racconto lunatico di questa notte.

La radio è bella, deve essere improvvisata, perché le vibrazioni. Adesso dovrei dire una citazione. I Beach Boys, lanciati da buon compagno, fecero un pezzo che si chiamava Good Vibrations, buone vibrazioni. E io ho sempre pensato che le vibrazioni che ha la voce, quando tu stai inventando in quel momento, stai dicendo delle cose nelle quali credi, sono più efficaci delle cose recitate, ripetute, quelle del cinema, quelle del teatro. E la radio è la radio, non deve essere né cinema, né teatro, né televisione. La radio è la radio. Poi ci deve essere la fantasia, scatenare l'immaginazione del pubblico. Devi far credere delle cose, il pubblico deve immaginare quello che sta parlando la radio e quello che sta raccontando quello che sta parlando alla radio. Quindi avere molta fantasia. Poi la radio bella è anche quella un po' personalizzata. Devi avere, non puoi fare una radio asettica come fanno tutti, eccetera, o parlare. Tempo fa, quando uscivano le radio private, sembravano un po' tutte uguali. Woody Allen fece ancora una battuta in un film, dice: tu parli come una radio libera.

0: La gestazione della radio si è sviluppata attraverso un percorso di anni, favorita dall'unione di menti e studi differenti, ma che hanno portato ad un unico risultato:
1: la possibilità di trasmettere informazioni tramite le onde elettromagnetiche.
0: Nel 1860 James Maxwell è già incuriosito dal carattere ondulatorio della luce, dell'elettricità e del magnetismo. Heinrich Hertz è il primo che riesce a produrre le onde elettromagnetiche ed è grazie a lui che il nostro Guglielmo Marconi elabora il sistema di trasmissione senza fili, garantendo la trasmissione di informazioni a grandi distanze, riuscendo per la prima volta nel 1901 a trasmettere la lettera S attraverso l'Atlantico.
2: È su tutti i libri di scuola?
3: Già, però sui libri di scuola c'è scritto anche che Marconi disse: un giorno trasmetterò il pensiero umano da una stella all'altra. Veramente lo disse? Ci credeva?
2: Certo, certo che ci credevo. Sicuro? E come? E ci credo. Non ci sono limiti alla scienza. Niente è vietato alla mente dell'uomo. In quei primi esperimenti all'aperto, verso la fine del settembre del 95, presi in considerazione la possibilità di accrescere le dimensioni dell'apparecchio trasmittente allo scopo di ottenere onde più lunghe di tutte quelle mai utilizzate. Allora sostituì le due sfere esterne dell'oscillatore di righi con due lastre metalliche che mi procurai smontando un vecchio bidone di petrolio. Ne sistemai una in alto e l'altra affondata nel terreno. E allora mi accorsi che in seguito a questo i segnali diventavano così forti da consentirmi di aumentare la portata della trasmissione a molte centinaia di metri, fino a un chilometro e oltre. Dopo ogni prova ritentavo, 100 metri più in là, un passo alla volta. Vede? Il segreto della radio è tutto qui. Il sistema antenna terra. È semplice, no?
3: Ma lei ci avrà lavorato alcuni mesi in seguito.
2: Ho lavorato 40 anni in seguito. Ma torniamo al racconto dell'episodio che interessa a lei. Dunque, io sostituii con fili di rame la lastra che avevo sospeso in aria. E fu un altro passo avanti. Ma poteva anche essere un passo avanti verso l'inutile.
3: Mi scusi, ma perché?
2: Ragioniamo. Io sapevo che le onde elettromagnetiche viaggiano in linea retta. Ma che utilità pratica avrebbe avuto mai la mia invenzione se fosse bastato un ostacolo qualsiasi, non so, un palazzo, una montagna a fermarle? Certo, sembrava solo che fosse questione di lunghezza d'onda, di altezza dell'antenna, eccetera, eccetera, ma i calcoli al tavolino non mi avrebbero detto niente. Dovevo provare. Così pregai mio fratello Alfonso e il colono Mignani, che aveva un fucile da caccia, di andare al di là di quella collina. E se per caso... ma i dettagli non hanno importanza ormai. Dopo che li ebbi visti scomparire dietro il fianco della collina, io attesi alcuni minuti, come convenuto. E poi cominciai a trasmettere, manovrando il tasto Morse, collegato col rocchetto di Ruhmkorff.

0: Bisogna però attendere un ventennio prima che si concretizzi l'idea di diffondere contenuti sonori alle masse.
1: Nel 1919 il Post Office concede una temporanea autorizzazione alla stazione Marconi di Chelmsford in Cornovaglia, che il 23 febbraio del 1920 trasmette il primo regolare servizio radiofonico della storia, per 2 ore consecutive al giorno, per un periodo di 2 settimane.
0: Dopo aver ottenuto il 16 ottobre del 1920 una licenza di trasmissione ufficiale, la Westinghouse di Pittsburgh entra in servizio a partire dal 2 novembre del 1920, trasmettendo con il nome di KDKA da uno stabilimento industriale di Washington. In breve tempo, la radio si diffonde in maniera così rapida che negli Stati Uniti già nel 1922 si contano ben 187 stazioni, un pubblico in grande crescita ed un numero di ricevitori funzionanti che alla fine di quell'anno toccherà quota 750.000.
1: Nel 1922 viene fondata in Gran Bretagna la più antica radio del mondo, tuttora esistente, la BBC. Abbassa.

0: La prima volta che hai ascoltato la radio?
1: Sì, lo ricordo benissimo.
0: Quanti anni avevi?
1: Ero piccolissimo, proprio piccolo, forse avevo 4 anni. Arrivò mio padre a casa con un ordigno misteriosissimo, era una radio galena. Questa radio a galena fu messa al centro della tavola, tutti fummo messi intorno alla tavola ad ascoltare silenziosamente. Mio padre, dopo aver armeggiato un po' con le dita, fece scaturire da questa scatola misteriosa una specie di rumore e lui fece un grido e disse: è Londra.

0: In Italia, patria della radio, il nuovo strumento conosce maggiori difficoltà ad imporsi. Il radiotelegrafo era stato impiegato in operazioni militari durante la Prima Guerra Mondiale e una legge del 1910 ne proibiva l'uso ai civili.
1: Nel giugno del 1923 iniziano le trasmissioni sperimentali della prima emittente italiana, il Radio Araldo di Roma, gestito dall'ingegner Ranieri, che nel successivo agosto ottiene una concessione provvisoria per trasmissioni radiofoniche sperimentali, grazie ai buoni rapporti con il ministro delle Poste Giovanni Antonio Colonna di Cesarò.
2: La radio di tutto e di tutti si occupa e si preoccupa nel corso della sua giornata.
3: Della massaia, cui offre suggerimenti preziosi.
2: Dell'agricoltore, cui dà le previsioni del tempo e consigli utili per il suo lavoro.
3: Della mamma, cui insegna ad educare e curare il bambino.
2: Dei malati, cui offre il conforto di illustri medici.
3: Degli studiosi, cui offre letture di classici, di pensatori, di poeti.
2: Degli uomini di affari, cui offre i listini di borsa e le notizie economiche.
3: Degli studenti, cui impartisce lezioni e commenti ai programmi scolastici.
2: Di tutto e di tutti la radio si occupa e si preoccupa nel corso della sua giornata, di tutto e di tutti,
3: anche di coloro che non hanno ancora la radio.
0: Nel 1924 Di Cesarò si dimette dal governo ed il suo posto viene preso da Costanzo Ciano, che preferisce dare la concessione a Marconi. Si deve a Ciano l'assegnazione della concessione definitiva all'Unione Radiofonica Italiana, che esordisce il 6 ottobre 1924 in una sala in via Maria Cristina a Roma, nelle vicinanze di Piazza del Popolo.
1: In un modesto appartamento dell'Ammezzato, con le pareti e il soffitto coperti di pesanti tende per attutire i rumori, la sera del 6 ottobre alle 21, davanti ad un enorme microfono, detto a catafalco, Maria Luisa Boncompagni dà il primo annuncio.
4: Dovrebbe descrivermi che cos'era, come era fatto lo studio,
5: sì,
4: di via Maria Cristina.
5: Lo studio era appunto tutto il palazzo Corrodi era stato costruito per studi di pittura e scultura, quindi erano immensi saloni. Per attutire gli echi avevano messo delle stoffe, era un po' una specie di flanella. Non si era riusciti ad ottenere veramente il silenzio, tant'è vero che adiacente allo studio c'erano gli studi dell'amministrazione e si diceva: non battete a macchina perché stiamo trasmettendo.
6: Tra tempeste ed elettromagnetica, surfando sull'onda più anomala, c'è gente che smuove e colpisce le cose nella radiofrequenza che oscilla per me.
0: Un decreto regio del 1925, per evitare la nascita di emittenti private, stabilisce il monopolio assoluto dello Stato sulle comunicazioni senza fili e le preesistenti imprese sono incorporate nell'URI.
1: Nel gennaio del 1925 nasce il Radio Orario, settimanale ufficiale dell'URI, con la finalità di pubblicizzare la radio e far conoscere meglio i gusti e le opinioni di un pubblico ancora da formare. Dopo Roma, le trasmissioni radiofoniche vengono diffuse anche da Milano, Napoli e dal 1929 da Torino.
0: È il gennaio del 1928 e l'URI cambia nome in EIAR, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche.
1: Nel 1930 la costruzione del nuovo impianto di trasmissione di Roma a Santa Palomba porta un netto miglioramento alla qualità dell'ascolto, assieme all'inaugurazione delle stazioni di Bolzano, Genova e Torino.
7: La radio è il mio primo amore, certo, io ho molta nostalgia della radio. È stato il mio primo vero successo. Io si può dire che ho creato il divismo radiofonico. E la radio è il mio primo amore, sì, lo ricordo con nostalgia e quando posso vengo, come voi mi vedete, qui adesso davanti ad un microfono a rifare la radio.

0: La radio accompagna tutto il complesso periodo storico che l'Italia si appresta a vivere ed è dai microfoni dell'EIAR che gli italiani apprendono che Benito Mussolini è caduto il 25 luglio del 1943.
1: Nello stesso 43, accanto alle strutture radiofoniche che seguono il regime al nord, nasce il servizio radiofonico dell'Italia liberata, Radio Bari, Radio Napoli, Radio Roma e la neonata RAI, nata dopo la liberazione di Roma.
0: È la voce di un giovanissimo Corrado, invece, a comunicare alla gente che finalmente la Seconda Guerra Mondiale è finita.
2: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.

0: 3 gennaio del 1954, anche delle trasmissioni televisive, la radio non perde il suo appeal e la sua funzione di servizio pubblico.
1: Sono gli anni di programmi come Bandiera Gialla che lancia il duo Arbore Boncompagni, divenendo presto un fenomeno di costume.
2: La storia di questa trasmissione è molto semplice: mancava in Italia una trasmissione per giovani. Mancava un personaggio che si chiama Disc Jockey, che è un personaggio radiofonico che esiste, è sempre esistito nelle altre radio in tutto il mondo. Disc Jockey, voi sapete cosa vuol dire? Vuol dire uno che lancia dei dischi, cioè vuol dire letteralmente fantino del disco, cioè come il fantino porta la vittoria al proprio cavallo, il Disc Jockey porta al successo un disco. E il fatto è che io ascolto ogni giorno 10 ore di dischi, di questi dischi così molto movimentati, molto ritmici, molto pesanti dico molto violenti, diciamo, no? E così uno si intossica, tant'è vero che io la sera dopo cena mi metto lì e mi ascolto Mozart, gli archi, ho questa mania degli archi, adesso una reazione e io ascolto, amo gli archi.

0: Il 7 gennaio del 1969, con Chiamate Roma 3131, durante ben 3 ore di trasmissione quotidiana in diretta, gli ascoltatori possono interagire attraverso il telefono con il programma.
1: Chiamate Roma 3131.
2: Bastava telefonare per essere in onda, filo diretto tra ascoltatore e conduttore, senza filtri. Fu il primo tentativo in Italia. Nacque così Chiamate Roma 3131, la trasmissione radiofonica popolarissima di Radio 2, da un'idea di Luciano Rispoli e Adriano Magli. 3131 si rivela subito un fenomeno di massa ed è boom di ascolti, con punte fino a 10 milioni. Al telefono casalinghe, anziani, giovani, bambini, lavoratori chiamano per dialogare, per un consiglio, per una voce amica.
3: Ho un piccolo problema, mi trovo in una città nuova dove mio marito esce, va a lavorare, dopo che ho fatto il servizio, ho messo su per cucinare, ho fatto le mie cose, poi non so più cosa fare.
2: La trasmissione diventa strumento sociale di comunicazione memorabile, la parodia dell'indimenticabile Alighiero Moschese.
4: Chiamate Roma 6131.
5: Senta Mario Pio, io devo fare una crociera a La Habana, vero? E prima di partire vorrei notizie sullo stato di quell'isola meravigliosa, vero?
6: Mario Pio che non ti tuba fa il prefisso e chiama Cuba e te passo quell'impiastro che si chiama Fidel Castro.
7: E parliamo ancora della sorella radio. Domani la rubrica di Radio 2 Chiamate Roma 3131 giunge al 5000° numero. È un avvenimento per la radio. Questa trasmissione nell'arco di tanti anni è stata un termometro delle abitudini, del costume, dei desideri e dei sogni degli italiani.
8: Dalla sala F di Via Asiago in Roma,
9: Radio 2 3131.
10: 5000, ma non li dimostra. Tanti sono diventati gli appuntamenti dei radioascoltatori con Radio 2 3131. La popolare trasmissione va in onda dal 1969. Sono cambiati i conduttori, fra i più popolari del passato Franco Moccagatta, Paolo Cavallina, Luca Liguori, la collocazione oraria e i temi trattati. Inalterata è rimasta però la formula, che continua a decretarne il successo: far parlare gli ascoltatori di quello che più loro preme. 3131 è stato il primo programma in cui si è sentita la voce della gente, attraverso una semplice telefonata a quello che è diventato il numero più caldo dei centralini Rai.
11: La radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare in mo-

0: perché libera la mente.
1: Nel 1975 nascono le tre reti radiofoniche Rai Radio 1, Rai Radio 2 e Rai Radio 3, con le rispettive testate giornalistiche.
2: Nel 1982 la Rai lancia Rai Stereo 1, Rai Stereo 2 e Rai Stereo Notte.
1: Il 19 febbraio del 96 il giornale radio va su internet, quale prima testata giornalistica in rete con il server aziendale.
2: Il 19 aprile del 2000 viene messo in rete il sito internet di tutta Rai Radio e ogni canale e testata ha un proprio spazio sul web.
3: Vi parlo, amici fedeli ascoltatori di Blackout, dalla sala F.

Giuseppe di Via Asiago 10 in Roma. Uno studio radiofonico dal quale sono stati trasmessi programmi storici. Ma tutti gli ambienti di questo centro di produzione sono legati alla tradizione di questo mezzo affascinante che ci ospita ormai da tempo. Per quello che ci riguarda, dal 1960, anno in cui entrammo in Rai, iniziando una collaborazione che ancora dura. Io qui sono arrivato con un concorso a bando pubblico, al quale parteciparono circa 50.000 persone. Ci presero in 36, dopo una selezione che sembrava non finisse mai. Fu emozionante avvicinarsi con le carte in regola a un'istituzione come quella che ancora ci ospita. Scoprire dall'interno il fascino di un mezzo che sembrava irraggiungibile. Il primo impatto con la radio ci aiutò a capire l'evoluzione di un medium, la sua forza di penetrazione, la sua affascinante potenzialità. Via Asiago, da dove vi stiamo parlando, era più o meno uguale a quella di oggi, ma più misteriosa per quelli come me che venivano dal piccolo cabotaggio giornalistico con un bagaglio culturale inutilmente variegato. La radio, pensai e lo penso ancora, è un medium collettivo che ha bisogno della partecipazione collaborativa del fruitore per ottenere un risultato ottimale. La radio si fa insieme, noi e voi. Noi dalla sala F di Via Asiago, voi da dove vi trovate. Solo riuscendo a stare insieme, a collegarci, riusciamo ad ottenere risultati ottimali. E perciò, grazie amici, contiamo su di voi.

0: Nel 2007 e nel 2009 avviene un completo restyling di tutta Rai Radio, curando sempre più la presenza sul web tramite portali e siti dedicati ai programmi.
1: L'anno 2016 segna l'inizio di una nuova e decisa spinta digitale, sia dal punto di vista editoriale sia da quello produttivo. Arrivano nuovi canali tematici, vengono ristrutturati e ammodernati gli studi radiofonici e le sale di Via Asiago 10.
0: In coerenza con la storica presenza in Via Asiago, nell'ex Casa del Soldato, dello studio Prove Colore TV, che negli anni 90 viene smantellato per realizzare altri studi radiofonici.
1: Dal 28 settembre del 2020, Rai Radio 2 debutta in versione visual, ovvero in diretta video su Rai Play.

0: Purtroppo il tempo scorre, anzi corre, siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi, grazie a Matteo Di Lelio al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, i Lunatici Radio 2 è tutto, restate qui, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte.
1: Buongiorno, nonostante tutto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a prioristicamente.
2: Come è andato il weekend?
1: Buongiorno, benché sia lunedì. Buongiorno, nonostante tutto. Salve da Marco Presta.
2: Ciao, da Antonello Dose.
1: Buongiorno. Allora, oggi vorremmo iniziare puntata e settimana rivolgendoci ai nostri ascoltatori più giovani.
2: Sì.
1: Allora, è possibile, diciamo, come dire, risolvere i piccoli problemi quotidiani?
2: Beh, diciamo che i giovani in questi tempi, almeno dicono le statistiche, soffrono un po' di ansia giovanile.
1: Ecco, c'è questa realtà, l'ansia giovanile.
2: Uno pensa al futuro e dice, ma a pensione non lo so, il lavoro è quello lì, ecco. L'amore chi lo sa, chiaramente nell'adolescenza uno è fragile.
1: Noi al massimo avevamo l'acne giovanile, diciamo, la generazione nostra. Loro hanno l'ansia giovanile, però fermi tutti.
2: C'è un simpatico progetto promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR,
1: sì,
2: che ha tentato così in una scuola, un liceo Fermi di Cecina in provincia di Livorno.
1: Benissimo.
2: Hanno tentato a valutare gli effetti della terapia forestale sul benessere psicologico dei giovani.
1: La terapia forestale per il benessere dei giovani.
2: Quindi hanno preso questi 54 studenti.
1: Benissimo.
2: Tra i 17 e 18 anni e li hanno portati in un bosco,
1: in un bosco.
2: Passeggiare.
1: L'hanno sperso. Li hanno portati lì a passeggiare nella natura,
2: nei boschi,
1: questa terapia forestale,
2: e
1: diciamo.
2: Tutti hanno raccontato che si sono sentiti meglio dopo questa esperienza tra i boschi.
1: Meglio. Allora, terapia
2: forestale.
1: Terapia forestale. Diciamo la verità. È la traduzione, diciamo, di un'attività che, diciamo la verità, insomma, tradizionale, ecco, classica, se vogliamo, ragazzi. Terapia forestale, la terapia forestale, ragazzi, fate la terapia forestale, andate in camporella, andate in camporella.
2: Una volta si chiamava così.
1: Adesso terapia forestale.
2: Uno va per fratte.
1: No, vabbè, insomma,
2: e lì si crea una certa gioia.
1: Una certa gioia nei giovani, ecco. L'abbiamo fatto tutti, lo farete pure voi, dovete farlo, è un passo naturale.
2: No, comunque è vero.
1: È la terapia.
2: Sì, respira, forestale.
1: Quindi si dice così adesso.
2: Sì.
1: Cara, vieni, voglio farti un po' di terapia forestale. Ecco, qui, ragazzi, è normale, è la natura, non c'è niente di scandaloso.
2: Lo conferma la scienza,
1: lo
2: ragazzi.
1: Lo conferma anche i carabinieri, lo confermano. Sì. Ragazzi, fate un po' di terapia forestale e vedrete che l'ansia giovanile, no?
2: Ah.
1: Sparisce. Buona terapia forestale a tutti.

0: Sono le ore 7:48 minuti 35 secondi, è ricominciata la settimana perché è lunedì. E quando arriva il lunedì significa una cosa chiara, che è ricominciata la settimana
1: e che ti devi dare una mossa.
0: È cominciata la settimana. Quando arriva venerdì significa un'altra cosa molto chiara, ma più piacevole, e cioè che è finita la settimana.
1: Certo.
0: Come state stamattina? Ma non cercate di tranquillizzarci sempre per forza. No, va bene, tutto bene. No, sì, ditecelo. Come va? Che è successo?
1: Lo so. Allora,
0: lo vedi. Ma si risolve. No, state tranquilli.
1: Anche cose belle. Io, per esempio, devo ringraziare il signor Antonio.
0: Antonio. Chi
1: che
0: è Antonio?
1: Qui nel quartiere, che ha ritrovato il mio cellulare. Mi è smarrito.
0: Perché dose,
1: venerdì
0: si perde pure la via di casa. Si perde. Dose.
1: Sì, è così.
0: Gli era scivolato come una saponetta dalla tasca al cellulare.
1: Io pensavo sarà caduto in macchina. Invece era caduto per strada. Ma è stato recuperato dal signor Antonio, che io ringrazio, che l'ha portato al posto di polizia.
0: Dove lo doveva portare?
1: Dal
0: tabaccaio.
1: Ma bravo. Grazie
0: signor Antonio. Grazie signor Antonio.
1: Grazie anche a tutte le persone che sono venute a Sassuolo,
0: dove sei stato esposto
1: al sole.
0: Al pubblico ludibrio e li ringraziamo. Quanti erano? 400?
1: Sono parecchi. Grazie
0: amici sassuolesi per aver sopportato dose in questo fine settimana. Con noi oggi, amici, inopportunamente, perché è lunedì, noi in genere il lunedì siamo soli come due cani, come due Yorkshire in studio. Invece oggi purtroppo Paiella e Di Giovanni.
2: L'abbiamo fatto apposta.
0: L'avete fatta apposta perché avete i vostri concertini, avete i vostri spettacolini, avete le vostre discoteche, diciamo la verità.
2: La verità è un'altra. L'abbiamo fatto per fastidio.
0: Per dare fastidio a noi.
2: Abbiamo un concerto dopo.
0: Ma non era vero.
2: Scusate.
0: Solo per
2: lo
0: dare.
2: Lo possiamo dire davanti a tutti.
0: Dare fastidio
2: una volta.
0: A noi. Grazie.
2: Prego.
0: Grazie di esserci. Buongiorno a tutti. Cari amici, signori, popolo di Radio 2, è andato, fine settimana è passato.
1: Facciamo il punto.
0: Tante dichiarazioni, tutti dichiarano, tranne che quella dei redditi. Gli italiani tendono a, diciamo, come dire, lasciarsi andare alle dichiarazioni.
1: Lo fanno.
0: Allora, specie i politici. Allora, adesso, se voi leggete le dichiarazioni di questo weekend che abbiamo superato a stento, tutti quanti parlano di centro. C'è una voglia di centro nel nostro paese che veramente se li magna. Ecco, questo per usare un'espressione politica
1: tecnica, certo.
0: tecnica. Tutti hanno voglia di centro. Questo significa che la campagna elettorale è già cominciata. Il centro rassicura, tranquillizza gli italiani, e quindi tutti cercano di ammalopparsi al centro. Tutti a centro, nel giro di poche ore, prima la Meloni, poi Renzi, poi Tajani, hanno rivendicato di essere il vero centro politico del paese. Il centro so io, no? Il centro so io, non so io. A questo punto si aspettano dei rilanci da parte di Schlein, Conte e Calenda.
1: Pure Calenda.
0: Forse nelle prossime ore. Del resto, signori, c'è poco da fare. C'è tanta nostalgia di Democrazia Cristiana. Il centro attira sempre. Il centro piace sempre. Il centro lo metti su tutto. E i politici italiani sono così. Io sono il centro. Poi se per caso li inquisiscono, non c'entro. Quindi si passa dal io centro all'io non centro in un attimo. Adesso è la fase di io centro.
1: Sono così tanti che sembra un centro sociale alla fine.
0: Un centro sociale, esatto.
1: Che poi per fare cosa? Perché
0: Antonello,
1: hanno posizioni molto diverse.
0: A
1: proposito di ieri si è festeggiato il 4 ottobre San Francesco.
0: Evviva.
1: Per la prima volta come festa nazionale ufficiale del nostro paese.
0: San Francesco. Aiutaci tu.
1: Il presidente Mattarella ha parlato ad Assisi.
0: Sì.
1: E come capita in queste occasioni, tutti hanno cercato anche qui di tirare San Francesco dalla propria parte.
0: Sì.
1: Beppe Grillo, per esempio, ci ha sorpreso.
0: Pure Beppe Grillo.
1: Ha detto che il Movimento 5 Stelle ai suoi tempi si ispirava a San Francesco.
0: Ma veramente?
1: Detto adesso. San Francesco, 5 Stelle.
0: Accostamento. No, per
1: tutti
0: carità.
1: Ti ricordano il famoso Vaffadei di San Francesco? Sbaglio o no?
0: Non credo che San Francesco facesse Io ricordo i Fioretti, il Cantico delle Creature, scusami, pure il Vaffadei faceva San
1: Francesco. Secondo me non è riportato, ma qualche vaffa pure Francesco l'ha detto.
0: E non c'aveva neanche tutti i torti, devo dire. Vabbè, ma Paiella e Di Giovanni sono qui per dare fastidio a noi, a me in particolare. Diciamo la
3: infatti.
0: Loro, è vero o no?
3: È vero, è vero.
2: Lo guarda, l'ho dichiarato.
1: Vabbè, sì, sì, sì, sì.
0: È lunedì, loro sono così. Adesso hanno detto, noi vogliamo vedere. Loro vengono quando noi non ce l'aspettiamo.
2: Esatto.
0: Che cicciano all'improvviso. E allora a questo punto cerchiamo di fare un Nobby Abba, però, perché dato che ci siete, almeno rendetevi utili per il pubblico, per rilassare il pubblico, dai, piano. Piano.
4: Nobby Abba, Nobby Abba, boba boba bo, Nobby Abba, Nobby Abba.

0: Credo che la vostra situazione sia peggiorata dopo questo biaba. Però noi abbiamo l'obbligo di parlare di un'importante indagine della Guardia di Finanza di Varese. Guardia di Finanza di Varese che ha sequestrato 19 kg di droga.
1: Però.
0: Scoprendo cosa? Che era cocaina aromatizzata al gusto fragola, no, cocco e melone.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Cioè cocaina aromatizzata, sì, al gusto frutta.
0: Al gusto fragola, cocco e melone. Ora, se nei prossimi mesi dovesse arrivare anche la stracciatella e il gusto buffo, potremmo dire finalmente che in Italia si è giunti ad una svolta storica. È fallita la legalizzazione della droga, ma siamo arrivati alla normalizzazione della droga.
1: Beh, si può scegliere vari gusti.
0: Stracciatella, vaniglia.
1: Come no?
0: Forse faranno il gusto pizza. Il gusto pizza, cocaina al gusto pizza. Ci arriveremo.
1: Che adesso tutti hanno gusti strani.
0: Non c'è dubbio.
1: Salsa barbecue.
0: Certo, certo.
1: Allora, il quotidiano britannico The Guardian, che invece di guardare dentro casa loro, che c'è nanno di belli di casini,
0: ma non polemizzare,
1: si è stupito del grande numero di golf car che portano i turisti in giro nel centro di Roma.
0: È vero.
1: Arrivare a costare fino a 310 euro per tre ore.
0: Le golf car? Cosa sono le golf car?
1: Le golf car sono quelle macchinine elettriche, sì, con cui i giocatori si spostano sui campi da golf, no?
0: Cioè, e per Roma è vero, ce ne sono tante che girano, portano i turisti, però non capisco il motivo per cui si stupisce The Guardian.
1: Beh, come il motivo non lo capisci? Roma è piena di buche, più delle 18 buche che c'è un campo da golf, cioè molte più buche c'è a Roma.
0: La vuoi dire in italiano? Intendeva dire, credo, che ci sono queste macchinine che girano per Roma, perché Roma sembra un campo da golf, però è un campo da golf molto ambizioso Roma, perché invece delle solite 18 buche che c'hanno i campi, forse qualcuno in più Roma ce l'ha, e devo dire che anche come dimensioni sono leggermente più grandi delle buche dei campi da golf, però questa macchinina elettrica in effetti,
1: beh, però
0: ci sta.
1: È legale? Non è legale?
0: È
1: questo
0: legale,
1: si
0: credo che sia legale. Ma perché The Guardian si chiede la legalità delle nostre macchinine? Comunque ne prendiamo e salutiamo i colleghi del The Guardian. Colleghi adesso. Ciao a tutti The Guardian.
1: Comunque dalla Gran Bretagna andiamo in Spagna, dove ha fatto scalpore la storia di un influencer,
0: sì,
1: partecipando a un programma televisivo, un'influencer spagnola, Shannis si chiama,
0: sì,
1: che ha rivelato una cosa curiosa. Io sono andata a Ibiza e prima di partire a Ibiza ho cambiato i miei euro in dollari, perché ero convinta che quest'isola delle Baleari non facesse parte dell'Europa. Questa è pure spagnola, ragazzi.
0: Aveva come dire, la Sardegna è Italia? Se per dire, se Valeria Marini, che peraltro c'è nata in Sardegna, dicesse come?
1: Non sapevo che Ibiza fosse in Spagna.
0: Lei che fa nella vita?
1: Influencer.
0: Beh, mi sembra che tutto quadri, ecco, grosso modo.
1: Vabbè. Lei di Siviglia non c'era mai stata, dai.
0: Lo voglio dire, sei spagnola.
1: Vabbè, ma può capitare di avere un'ignoranza geografica anche sul proprio paese.
0: No, questo
1: magari
0: è vero.
1: Succede questo anche a noi in Italia.
0: Questo è vero, per carità. E allora vogliamo parlare di questo?
1: Sì, raccontate, autodenunciatevi, parlate della vostra ignoranza geografica sull'Italia.
0: Ecco, per esempio, non pensavate che l'isola d'Elba fosse francese come la Corsica?
1: Ma dai!
0: Le Dolomiti le avevate messe in Calabria, nella vostra mente le Dolomiti erano... Può succedere un momento di confusione?
1: Sei in un posto e non ci sei mai stato, non è uno
0: certo
1: che le mappe le sa tutte a memoria.
0: Allora,
1: dichiarate la vostra ignoranza geografica sull'Italia.
0: Sì.
1: 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: I Beatles, viva Dio, alle 8, 3 minuti, 33 secondi. Allora, ignoranza geografica.
1: Ma uno mica può sapere a memoria tutti i posti di tutta l'Italia, dai.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi l'Italia è bella tutta, alla fine, no?
0: Sicuramente sì, bisogna mangiare dove mangiano i camionisti, ricordatevelo. Ma sentiamo subito Loredana in provincia di Bologna.
1: Loredana?
2: Ciao, buongiorno
0: Loredana. Buongiorno.
2: Dopo tanti anni.
0: Allora, Loredana, ciao. Di che si tratta?
2: Allora, io ho sempre giocato a nomi, cognomi, città, come tanti. Per la D si usa sempre Domodossola.
1: Sì.
2: E io ho sempre pensato che Domodossola fosse un Abruzzo.
0: In Abruzzo, quella bella Domodossola abruzzese, diciamo così.
2: Sì, esatto, ma ecco. Io ho scoperto, ma penso forse, ma non ne sono sicura, che forse Domodossola è in Piemonte,
0: forse,
2: ma l'ho scoperto
0: sì.
2: L'altro giorno.
0: Sai, Loredana, può darsi anche che in effetti tu abbia ragione, cioè inizialmente era in Piemonte Domodossola, poi sai, magari uno non si trova bene, il clima è un po' rigido e questo e quell'altro, dice, ma fammi spostare in Piemonte. Potrebbe anche essere come, no, come scappatoia estrema, diciamo così, Loredana. Comunque possiamo dirlo ufficialmente da questi microfoni, Loredana ha verificato che di come Domodossola è in Piemonte.
1: In Piemonte.
0: È ufficiale.
2: Però è una cosa nuova, però.
0: Sì. Ma è una cosa da poco, è una cosa da poco. Grazie.
2: Allora, un saluto agli amici di Licata, il provincio di Agrigento. Grazie.
1: Agli amici di Licata.
0: Non ho capito nulla, ma mi associo. Sentiamo Stefano a Latino.
1: Stefano?
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Stefano, da dove chiami, Stefano?
3: Da Latina, da Latina.
0: Ah, Latina, no, dico latino, che è una materia scolastica. Senti,
3: sì, appunto, neanche ho fatto.
0: Neanche l'hai fatto. Stefano, che ignoranza geografica.
3: Ignoranza geografica, veramente da paura, facevo il DJ, mettevi i dischi in una radio privata, poi ho fatto il salto di qualità, mi hanno dato... avevo 17 anni, e mi hanno dato un orario di mattina appena finita le scuole, quindi avverto tutti gli amici che sarei andato in onda alle 10 di mattina, e il secondo brano che metto, c'avevo anche l'LP davanti, e adesso un brano di Pierangelo, del sardo Pierangelo Bertoli, da Sassuolo.
0: No, ma non è più.
3: E ho lanciato.
0: Sì, perché
3: e ho
0: certo.
3: Sassuolo con Sassari.
0: Perché lui faceva quel pezzo Spunta la luna dal monte con i Tazenda, che in effetti cantavano in sardo, ma i Tazenda erano sardi, no? Pierangelo Bertoli. Vabbè,
3: ma ripeto che c'avevo anche l'LP davanti con la carta di identità di
0: tutto. Vabbè, comunque la Sardegna è una regione bellissima,
1: ma che scherzi.
0: Pierangelo Bertoli sarebbe stato contento di essere sardo, ma non lo era. Vabbè, grazie.
1: Beh, qui c'è Armida che per anni invece è stata convinta che Ostuni si trovasse in Sardegna.
0: Sì, perché c'è un nome un po' sardo, Ostuni in effetti, sì.
1: Mentre Stefano ricorda che c'erano degli amici che partivano in vacanza a Corfù, ha detto che bello, andate in Sicilia.
0: In Sicilia, sì.
1: Però c'è Cefalù, che è più o meno uguale.
0: Allora c'è anche Cantù però in Sicilia, tutto quello che è accentato sull'U è in Sicilia. Sentiamo Giorgio che ci chiama invece da Milano.
1: Giorgio,
0: ciao Giorgio.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
0: Allora,
4: ignoranza. Io ho scoperto una decina di anni fa che l'Aiguella
1: sì.
4: Si trova in Liguria e non in Spagna, perché ero convinto fosse Spagna.
0: Sì. Perché l'Aiguella
4: ero convinto fosse scritto l'Aiguella.
0: Come la paella, diciamo, no?
4: Marbella. Però ero degli amici conoscenti, vado al mare all'Aiguella, ammazza, wow. In Spagna, non ci mette una lira.
0: Anche qua, Giorgio, non hai tutti i torti, cioè hai delle scusanti grosse, perché in effetti l'Aiguella può sembrare una cittadina sulla Costa del Sole.
1: Viene da dire olè.
0: Insomma,
1: sì.
0: Quindi vedi che a volte, sì, errori, d'accordo, però uno già delle attenuanti quantomeno. Giorgio, grazie.
1: Beh, qui c'è un'esperienza secondo me che dice molto. Bruno dice ho chiesto a un allievo, sai dov'è Verbania? Lui mi ha detto no. Io no, ma il navigatore sì. A quel punto che gli dici?
0: Il navigatore purtroppo contribuisce.
1: Lo sa.
0: Contribuisce alla nostra ignoranza geografica, di questo stiamo parlando, ignoranza geografica crassa. Diteci la vostra chiamando l'800-800-002.
1: Oppure scrivendo sulla pagina Facebook.
0: E adesso via, che l'armata parte per attraversare la città.

0: Questa è una notizia, però no, io veramente, scusatemi, sono come dire destabilizzato da questa notizia. Qui in redazione arrivano continuamente fax, fax come negli anni 70, arrivano dei piccioni viaggiatori, arrivano anche dei gente a cavallo che porta dei dispacci con delle notizie.
1: Alfabeto Morse.
0: E che?
1: È il risultato di un sondaggio veramente scioccante.
0: Ma no, no.
1: È stato realizzato nel Regno Unito. Da un brand di dentifrici.
0: Di dentifrici.
1: Insieme a un ufficio governativo. Ed è venuto fuori un dato scioccante.
0: Ma molto scioccante.
1: Non si bacia più.
0: Perché?
1: Cioè si bacia poco, si bacia poco. Meno di un tempo.
0: Meno.
1: Quando hanno fatto questa domanda, ma qual è stata l'ultima volta che sei stato baciato? Solo il 29% degli adulti ha risposto ieri. Il 25% non viene baciato da più di un anno.
0: Esatto. Ma questo perché?
1: Ci si bacia meno.
0: Ci si bacia meno e questo brand di dentifrici curiosamente attribuisce la colpa di questo fenomeno anche al fatto che la gente c'ha una fiata spaventosa.
1: Bisogna curare l'igiene orale, specie prima di certi momenti, se no il bacio, voglio dire, può essere anche un po' fastidioso.
0: Può essere un momento orribile, diciamo, è un apostrofo marrone, diventa invece che rosa. Allora, questa ricerca qui ci ha stupito, ma gli artisti Paiella e Di Giovanni hanno tratto anche aspirazione, se vogliamo, da questa notizia per regalarci un brano musicale, una cover indimenticabile. Eccola qui, ed oggi, amici in ascolto, baciate. Cioè, ma persone che conoscete è meglio, ecco.
2: Un bellissimo incontro di labbra, sembra impossibile. Sembra un maleficio, ma tu il dentifricio non lo usi, e il tuo bacio è un cilicio.
0: Mamma mia.
2: Passeggiamo nel parco, questo amore è uno sbaglio, e il tuo alito odora di aglio. Ti avvicini e mi baci, ma è gli spinaci che ti spuntano in mezzo ai molari. Ti va bene, mi piaci, eravamo felici, ma il tuo alito odora di alici,

0: amore con te, ma lo fai cosa c'è? Tu non usi mai lo spazzolino.
1: Esatto.
0: Una spina di pesce, un pezzo di carne, dimmi un poco cosa hai nella bocca. Io non voglio ferirti, ma se devo baciarti, dimmi oggi che cosa mi tocca. Ah. Io mi chiedo accidenti, perché questi incidenti e perché non ti lavi mai i denti? Farà la digestione che crea sta situazione, tu respiri e mi pari un muflone. Un amore incantato, non lo dar per scontato, conta il cuore ma c'è pure il fiato. Sì dai baciami ancora, non importa se odora, hai un respiro che brucia l'aurora. Bacio che odora, tutti insieme. Bacio che odora. Le emozioni che dai sono tante, hai la fiata pesante, si crea come un gelo. Everybody!

0: Capolavoro, capolavoro, grazie a Pagliele Di Giovanni per questa emozione grande. Lavatevi i denti, amici, e poi amate. Non fate viceversa. Prima lavatevi i denti, ma torniamo a parlare di crassa ignoranza geografica, un fenomeno che ci riguarda tutti.
1: Dai, sì, sentiamo la confessione di Paolo dalla provincia di Alessandria.
0: Buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno, sono una ricicesa.
0: Bentornato Paolo. Che cosa ti è successo?
2: Allora, un po' di anni fa per lavoro sono dovuto andare qualche giorno a Potenza. Potenza in Basilicata, sì. Quindi ho detto va bene, dai, era settembre, mi porto il costume, porto l'infradito.
0: Sì.
2: E poi ho scoperto che Potenza è, quando sono arrivato là, 1100 metri sul livello del mare.
0: Cioè il mare non è vicinissimo, diciamo così.
2: E c'erano in media 15 gradi, ecco.
0: Sai, uno pensa vado giù al sud, e sicuramente, invece 1100
2: sì,
0: metri.
2: Ho detto, Potenza, la Basilicata è piccolina.
0: Ecco. Quindi informatevi prima. Vabbè, al limite ci sarà stata una piscina, qualcosa per giustificare quel costume delle infradito.
2: Comprare una bella giacca
0: è meglio, sì, forse. Paolo, grazie.
1: Ci scrive Grazia. Appena trasferita a Roma mi danno una supplenza a Frascati. Io parto con la mia Uno rossa targata Imola, Imola per molti romani, ma non esiste Imola, vabbè.
0: Imola esiste
1: ma non come targa,
0: non è capoluogo,
1: e naturalmente mi perdo, mi fermo a un distributore, chiedo che strada devo fare per Frosinone. Mi sono sbagliata,
0: Frosinone,
1: e il benzinaio l'ha sconvolto.
0: L'ha guardata come una pazza, diciamo.
1: Frosinone, sicuro. Aspetti che guardi.
0: Ecco.
1: Era Frascati.
0: Vabbè, Alberta ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno Alberta.
3: Buongiorno a voi.
0: Alberta, benvenuta. Che ti è successo?
3: Io mi sono fatto un'idea alle medie che purtroppo mi ha accompagnato per buona parte della vita. Appassionata di storia dell'arte, volevo vedere il Cristo deposto del Mantegna e ho letto la didascalia all'Accademia di Brera.
0: Sì.
3: Mi sono fatta l'idea che fosse in Germania.
0: In Germania, Brera. Mai, Brema.
3: Mai e poi mai vedrò questo Cristo, povera me. E invece era a Milano e per i 50 anni mia sorella mi ci ha portato.
0: È a un'ora da Torino. Vabbè, può succedere pure questo. Alberta, grazie.
1: La Susi, da ragazza confondevo Eboli con Empoli. Tuttora confondo Olbia con Oristano.
0: Sì, vabbè, ma vedi, Olbia con Oristano, tutto sommato, è sempre Sardegna. Il rischio è grosso, è quando sbagli proprio regione e lì rischi di andare incontro a delle amarezze.
1: È arrivato il momento di salutarci.
0: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
1: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: L'avete capito dalla sigla? Questo è Red Carpet, questa è Radio 2 e questo davanti a me è Mario Benedetto.
1: Oh, e questo sembra brutto, però questa presenza meravigliosa davanti a me, davanti a chi
0: guarda,
1: è sintonizzato sul canale 202, è Andrea De Longo.
0: Sei proprio un professore, sei.
1: No,
0: abbiamo il nostro Michel Dessy che è in giro per l'Italia, che
1: come
0: poi
1: sempre
0: andremo a beccare. E vuoi salutare il tuo regista preferito?
1: Il mio regista preferito è il grande Peppe Verdel. Cuore per lui, grazie Peppe, grazie.
0: Potete guardarci sul canale 202 del Digitale Terrestre e se ci volete bene già, anche se ormai sono qualche settimana che siamo in onda,
1: la seconda
0: e che vedi il tempo quando ci si diverte non passa mai.
1: Tempus fugit, dicevano gli antichi. In effetti è così.
0: 348 7300 200, scriveteci quello che volete. Sappiate che oggi parliamo di un sacco di cose, parliamo di cose importanti, insomma andremo a toccare tasti molto delicati ma che potrebbero anche darvi insomma svolte positive,
1: hanno a che fare tanto con la nostra intimità e con la nostra interiorità che ci piace accarezzare.
0: Bravissimo.

0: Puppet, Bruno Mars, On My Soul. Facciamo tranquillizzare tutte le persone che ci stanno seguendo, che al 348 7300 200 ci hanno scritto: ma ragazzi, manca Pippo. Pippo Lo Russo torna, non vi preoccupate, lunedì.
1: C'è, Pippo c'è, assolutamente.
0: Allora, posso toccare un argomento importante in questo pregevolissimo programma?
1: Devi, assolutamente, posso? Perché so che stai per toccare veramente un argomento importante.
0: E tra l'altro, insomma, sono settimane che ci rimbalziamo delle ricerche, perché vogliamo farlo fatto bene, e l'ospite che poi avremo, insomma, vi farà capire a che livello lo stiamo trattando. La salute mentale preoccupa più di tutti gli altri problemi sanitari. Attenzione, è un'indagine Ipsos condotta su 23.000 persone in 30 paesi. Il 45% considera la salute mentale uno dei principali problemi sanitari del proprio paese.
1: È una percentuale
0: altissima,
1: molto
0: è cambiato
1: alta.
0: Tantissimo, perché nel 2018 era soltanto il 27%. Andando indietro, ovviamente, si annullava sempre di più. Sì. Quindi vuol dire che molte persone hanno cominciato a capire che anche se una malattia non si vede, cioè non si vede che hai il braccio rotto, cioè il braccio rotto si vede, una malattia magari mentale, una difficoltà anche momentanea, l'ansia, attacchi di panico, non si vedono,
1: bravissima,
0: ma si provano.
1: È esattamente questo, perché poi c'è il rischio di sottovalutare, anche di non considerare chi soffre questi disturbi, ed è crescente anche tra gli adolescenti questo disagio, perché negli ultimi 5 anni è raddoppiata proprio la richiesta di servizi, specialmente tra adolescenti e giovani, quindi nella fascia proprio giovanissima e di, insomma, liceali, ragazzi che vanno alle scuole medie, quindi insomma è delicato perché riguarda adolescenti e quindi famiglie.
0: Tante famiglie. Bisogna cominciare a conoscere un po' di più. Per gli adulti magari insomma non sono cresciuti proprio con questa possibilità di dire con leggerezza: vado in analisi.
1: Ma è un momento, questo è proprio per me un passaggio culturale fondamentale. Io ci sono passato personalmente.
0: Io l'ho fatto per 15 anni. Quindi,
1: quindi credo che come noi in tanti si siano trovati e si trovano in queste condizioni. Quindi ecco, non sentirsi soli, non so te, però per quanto mi riguarda, e mi rivolgo appunto a te, a chi ci ascolta, non sentirmi solo e quindi non sentirsi soli aiuta tanto, a me ha aiutato tanto e aiuta a non vergognarsi, a non pensare che sia, come dire, una pecora nera.
0: Ai tempi si diceva: se vai dallo psicologo sei matto.
1: Sì, è qualcosa che non va.
0: Semplicemente è come andare in palestra.
1: È il personal trainer dell'anima.
0: Sì,
1: diciamo.
0: È come andare, uno perché va a giocare a calcetto, non può andare allo psicologo, è sempre una cosa che fai per te, per stare bene, per capire anche gli altri. Questa è una cosa importante. Do altri numeri se ho ancora un po' di tempo. Salute mentale: 1 milione di italiani in cura, in 5 anni raddoppiate le richieste d'aiuto. Attenzione, le richieste d'aiuto. Cioè, molte persone si sono rese conto che da sole non ce la facevano e sapevano dove andare a bussare. Poi ci sono tanti altri numeri, magari li snoccioliamo dopo. Però vogliamo lasciarvi con una domanda. La domanda è importante, ci rendiamo conto che entriamo nel vostro privato.
1: Anche intima, certo.
0: Se voi avete piacere di mandarci un messaggio vocale, mandatecelo al 348 7300 200. Se volete, potete anche soltanto scrivercelo, noi leggeremo soltanto il messaggio. La domanda è: avete mai fatto o state ancora facendo un percorso di terapia? Che cosa vi ha insegnato su voi stessi? È molto importante come domanda,
1: molto,
0: eh?
1: Per noi stessi e anche per gli altri, perché possiamo dare un coraggio in più a qualcuno al quale adesso manca.
0: 348 7300 200, aspettiamo le vostre risposte.

0: Red Carpet, la vostra trasmissione preferita, Nina Zilli, L'amore verrà.
1: Sì, è la vostra conduttrice preferita, Andrea De Logu.
0: Guarda,
1: diciamo, la nostra,
0: Mario,
1: mi ci metto anch'io. Mi
0: Mario
1: ci metto
0: Benedetto,
1: anch'io.
0: Mannaggia. Posso leggere un messaggio? Perché abbiamo chiesto al 348-7300-200 una domanda molto privata, però molto importante. Anche,
1: molto.
0: Anche per condividere e dare coraggio a chi ancora non ha la forza di andare in analisi.
1: È un gesto importante.
0: Avete mai fatto o state facendo un percorso di terapia in analisi? Che cosa vi ha insegnato su voi stessi? Al 348-7300-200. Ne leggo uno velocemente che è arrivato. Sono Leonardo da Padova. In più o meno in questo periodo, l'anno scorso, fino a tutta la primavera inoltrata, ho avuto un periodo abbastanza difficile e non riuscendo a venirne fuori da solo, allora ho fatto 3-4 sedute. Sono poche, ma sicuramente mi hanno giovato. Questo, voglio dire,
1: è una testimonianza diretta, devo dire, e poi si sente.
0: Molti non si possono permettere magari di fare tantissime sedute, però già un po' ti fa capire che si può fare.
1: Ti aiuta. Ecco, su questo ascoltiamo anche i nostri, diciamo, se ci sono altri pareri, commenti, con la massima appunto riservatezza, ma diceva Andrea e sottoscrivo, è importante parlarne, è importante parlarne, e ci torneremo ripetutamente perché vogliamo essere, come dire, l'uno al fianco dell'altro in questa che è un
0: sempre
1: po' una sfida culturale,
0: la...
1: esatto, e solidale. E proprio di solidarietà, cioè, ricordiamo il bonus psicologo che è stato introdotto, esatto, già da tempo, ed è un contributo fino a 1500 euro che copre fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, quindi venendo anche a quello che dicevi, c'è anche un sostegno in questo senso,
0: certo.
1: Chiaramente sono diverse fasce con ISEE, basta informarsi online, quindi a seconda del reddito che avete, diciamo, c'è una disponibilità di sostegno, però ecco, è importante introdurre nella vita di tutti i giorni questa buona abitudine, anche con un sostegno economico. E se posso dirti, c'è anche una proposta che poi, insomma, vediamo, ognuno ha il suo pensiero, insomma, la scuola è un luogo sicuramente centrale per il benessere psicologico.
0: Verissimo.
1: C'è questa proposta di introdurre delle ore mensili nelle scuole, appunto nella didattica, e quindi il ruolo dello psicologo e della psicologia, secondo me questo è importante,
0: già
1: conosciuto, già diventa un'abitudine
0: insieme.
1: Esatto, ci si cresce, perché io, per dirti, quando ci sono arrivato a 20 e passa anni, ci sono arrivato con consapevolezza, ma c'era un po' di vergogna e non conoscevo bene quell'ambiente. Forse se l'avessi già conosciuto a scuola, anzi con ogni probabilità, sarei stato più sereno. Quindi poi ognuno è libero di far come vuole, le famiglie scelgono cosa fare, però la scuola è un luogo dove questa riflessione va portata.
0: Sono d'accordissimo, perché fa bene a tutti, ed è importante anche riuscire a parlarne, come dicevi tu, senza vergogna. Ci fermiamo un secondo perché vogliamo ascoltare un bellissimo brano, Temi Impala, quindi è vero, no? Anzi, c'è lo spot, poi Temi Impala e poi torniamo con i vostri messaggi vocali.

0: Impala, Loser, Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto.
1: Siamo qui
0: a parlare con voi.
1: A parlare di salute mentale. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 se avete mai fatto un percorso o state facendo un percorso di analisi e che cosa vi ha insegnato su voi stessi. Leggo un messaggio, poi andiamo sui vostri messaggi vocali, che è molto importante, ci ha dato uno spunto interessante. Sì. Concordo, è molto utile andare in analisi, però come in tutte le professioni vi sono anche dei cani, cioè gente incapace di fare il proprio lavoro. E bisogna stare molto attenti. Questo è Alessandro. È vero. Attenzione, se andate in analisi e non vi trovate bene col vostro analista, capite che c'è qualcosa che non va, non siete obbligati a mantenere sempre lo stesso, cambiatelo, soprattutto se l'analista ha in cura sia voi che una vostra amica, un vostro parente, un vostro conoscente, non va bene.
0: Esatto, c'è anche un obbligo di riservatezza e poi esatto, Totale. Una dinamica, si può creare una dinamica insomma squilibrata, ma secondo me bisogna essere bravi e quando si sta un po' così sotto stress non è semplice a riconoscere, perché per esempio all'inizio la terapia è difficile, quindi in quel momento parte un po' in salita, però lì non significa che si è sulla cattiva strada. Ecco, se si vede la correttezza del terapista, la deontologia, certo. Siate luci, perché la sofferenza iniziale magari
1: è obbligatoria.
0: Ciascuno di noi un po' l'ha provata, però poi ecco, bisogna capire che ci sia serietà. Ecco, quello.
1: Quindi sappiate che se non vi piace l'analista, potrebbe essere che insomma non è bravo lui, ma tenete anche una mano sul cuore, dovete far fatica, non è facilissimo.
0: È un po' sì.
1: Sentiamo il messaggio vocale.
2: Ciao, sono Francesca. Io che sono da psicologa da anni, mille anni eccetera, però io dico che tutti i ragazzi un giro di 2-3 sedute dallo psicologo dovrebbero essere obbligatori,
1: perché li fa vedere dentro se stessi.
0: Sì, abito a guardarsi dentro e tu hai detto qualcosa di molto giusto prima e vorrei risottolineare: stando in equilibrio con se stessi si riesce a stabilire relazioni sane con gli
1: altri. Sentiamone un altro.
3: Ciao, sono Domenico, ho fatto un percorso per qualche anno e sono riuscito a conoscere delle parti di me che non conoscevo e a migliorare in tanti aspetti. Chiaramente c'è ancora da lavorare, però è servito molto.
1: Beh, vedi? Sì. È servito. Poi c'è anche un'altra nostra ascoltatrice che ha detto soldi buttati. Rispettiamo benissimo.
0: sì, il parere di tutti.
1: Certo, perché è comunque un percorso personale.
0: Sì, e possono esserci, appunto, dicevi prima, le esperienze negative. Per questo, insomma, ci sono pareri tra i più diversi. Appunto, anche parlavamo di scelte personali, parlavamo della proposta, appunto, che si è introdotto nelle scuole. Ecco, però prendere familiarità con questo tema ci permette di guardarlo con occhi meno scettici. Sì. Perché in passato c'era un po' di pregiudizio.
1: Sì,
0: quindi
1: sei matto.
0: Ricordiamo che è quello che vogliamo superare.
1: Io vado in analisi per non diventare matto. Leggo un messaggio veloce. Io 21 anni, una persona che ha 21 anni ci sta scrivendo, sono andato in terapia per improvvisi scatti di rabbia, apparentemente senza motivo. Ho scoperto di essere una persona autistica ad alto funzionamento, che è comunque una cosa molto bella. So che dire autistica può spaventare, una cosa molto bella. Sì. Molti problemi che prima pensavo riguardassero comunicazione con altri o altri meccanismi che usavo per elaborare le mie emozioni hanno avuto finalmente una risposta. Questo può succedere.
0: Trovare risposte. Spesso non possiamo dare noi.
1: Sentiamo.
4: Lo so che magari non va tanto bene o non rispondo tanto alla vostra domanda, ma la mia terapia è sempre stata la corsa, il running. Mi ha insegnato tantissimo, mi ha aiutato tantissimo a conoscere me stessa, i miei limiti, a buttar fuori, a tenere dentro, ad affrontare le fatiche, salite, discese. Si può cominciare piano piano, tutti lo possiamo fare.
1: Brava amica, bravissima, hai detto bene, non c'è soltanto un percorso per stare bene.
0: Ma è un grande punto, lo pensa, poi magari lo inviteremo. Io conosco un medico che la dà come prescrizione perché combatte il cortisolo, quindi hai ragione, perché è letteralmente, scientificamente terapeutico fare attività sportiva.
1: Noi oggi abbiamo parlato insomma della psicoterapia perché c'è una notizia che ha fatto in modo di accendere le nostre luci, però ci sono dei tanti sport che vi aiutano a guardarvi dentro, a essere più sereni, c'è anche lo yoga.
0: E a combattere, combattere lo stress, sia con attività aerobiche, sia appunto meditando, facendo
1: un'isometria.
0: Io molto.
1: Quanto medita, Mario
0: Benedetto. Più che altro contemplo la De Logu.

0: Eccoci, ci siamo, Red Carpet Radio 2, chi abbiamo ascoltato?
1: In Excess e Beautiful Girl, siamo qui adesso insieme, uniti per sentire dove si trova colui che tutto sa, colui che possiede ogni mercato d'Italia.
0: Questo sì, colui che tutto sa, piano piano parliamone, perché
1: Michel.
0: Entro in competizione.
1: Michel!
2: Esatto, andiamo piano. Buonasera!
0: Dove sei?
2: Sapete che ho il dono della bilocazione,
1: ma
2: adesso
1: certo.
2: Mi trovo a Venezia.
0: Ah. A Venezia.
2: Sono perfetto. Venuto ovviamente, sì, per fare una passeggiata, vedere
0: sì.
2: Un po' la laguna.
0: Sì.
2: Praticamente oggi mi sono posto una domanda leggendo le notizie, perché praticamente stavate parlando degli psicologi, dell'importanza
1: sì.
2: Dello psicologo, ovviamente, e io andando in giro per l'Italia noto tante persone stressate, tantissime.
0: C'è lo stress.
2: Sì, me compreso ovviamente. Vi dico una cosa però, un dato. Nel 2026 è stato pubblicato uno studio fresco. Sulle
1: Michel, sentiamo poco
0: sei in laguna,
1: e sai dove
0: sei,
1: andiamo? Andiamo dritti al tuo contenuto,
2: vai.
1: Perché non si sente bene.
0: Sì,
1: chissà,
0: è l'umidità della laguna.
1: Bravo, quello che dicevo. Sentiamo cosa hai fatto.
2: Stressata lei?
3: No, io me lasci in pace.
2: È stressata lei?
4: Sì.
5: Molto.
3: No.
2: Sicura?
3: Sicura. Oh, me lasci in pace.
2: È stressata?
5: No. Andiamo solo di corsa.
2: Ho visto che vogliono mettere lo psicologo nelle scuole, dicono che ci sia bisogno di psicologi.
5: Ma dappertutto ci sarebbe bisogno però. Non solo nelle scuole. La gente sta tutta fuori di testa.
2: Lei no?
5: Non mi sembra. Un po' di corsa non sì, ma di testa no.
2: Sul red carpet vuole salire?
5: Guarda, no, tesoro, vado un po' di corsa, devo comprare le cose, se no alla prossima.
3: Me lasci in pace.
2: Lei è stressata?
5: Abbastanza. Chi è che non è stressato oggi come oggi?
0: Brava.
2: Pare serva lo psicologo.
5: Io so di che soffro, quindi i soldi me li tengo io, non li regalo al psicologo.
2: Ah.
5: Che quelli ti danno solo che medicine.
2: No.
5: Invece te devi auto, come se...
2: No, ma non danno medicine gli psicologi.
5: Beh, come no?
2: È stressato lei?
6: Eh?
2: È stressato?
6: Io? No.
3: Me lasci in pace.
1: Bellissimo.
7: Rai Radio 2. Eravamo giovani.

0: Le ali nel cuore, dice e Max Pezzali.
1: Queste che abbiamo noi. Max Pezzali, questa è Radio 2, questa è Red Carpet. E abbiamo la telefonata che diciamo prima importante. Infatti è venuto a assistere alla telefonata anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Non so se si può vedere qua nel canale 202. È lì, è aleggia lì nell'angolo dello studio, perché siamo tutti contenti di avere al telefono Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia, dell'adolescenza e del bambino Gesù.
0: Esatto.
1: Stefano, ce l'ho fatta a dirlo bene?
2: Bravissimo Andrea, ciao, ben trovata.
1: Ciao, ciao.
0: Buonasera professore.
1: Allora, prof, noi insomma ci siamo fatte delle domande, perché abbiamo visto che la salute mentale comincia finalmente a essere pesata per quello che è importante, bisogna metterci anche le ali nel cuore, come ha detto Max.
0: Vero, verissimo.
1: Domani apre il nuovo ambulatorio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che è il primo che apre all'ospedale Bambin Gesù, giusto?
2: No, in realtà l'ambulatorio c'è da molto, domani ne apre uno in particolare, e cioè inauguriamo l'ambulatorio interamente dedicato alle dipendenze da internet, diciamo, cioè, o all'uso problematico di internet e del telefonino, che riguarda un gran numero di adolescenti e anche bambini. Molti genitori fanno fatica a toglierlo dalle mani dei bambini e degli adolescenti, perché spesso ci sono addirittura crisi di rabbia.
1: Sì, Stefano, io in un ristorante ho visto un genitore togliere il cellulare a un bambino perché è arrivato da mangiare, e questo bambino era incontenibile, furioso. Questa cosa mi ha spaventato un po'.
2: Assolutamente vero. Guarda, la cosa più strana che mi è capitata negli ultimi giorni è di una mamma che mi ha chiamato disperata, perché appunto lo stesso problema: non riesce a togliere il telefono dalle mani del bambino, quando le toglie il bambino la picchia, la morde, dà testate per terra. E allora le ho chiesto: signora, ma quanti anni ha suo figlio? 2 anni e mezzo è stata la risposta.
1: Ho capito che
2: è un bel problema,
0: veramente
2: che dobbiamo affrontare.
0: Sì, problema sociale. Tra l'altro è una buona notizia, professore, quell'apertura di questa appunto nuova attività, però denota, e ci sono dei dati che lo confermano, che c'è un allarme, diciamo, sociale. Non vogliamo essere allarmisti, ma c'è, perché voi le consulenze neuropsichiatriche nel 2011 erano 155, nel 2025 sono salite a 1685. Ecco, per fare sempre servizio come vogliamo fare noi, che campanello d'allarme, quali sono i campanelli d'allarme?
1: Se sono tanti, Stefano, ti posso bloccare un secondo, che ti riprendiamo immediatamente dopo un pezzo musicale?
2: Come vuoi tu?
1: Allora ti chiedo un secondo, ci ascoltiamo Peggy Gou e ritorniamo con i campanelli d'allarme. Quindi se siete genitori rimanete all'ascolto, perché potrebbe aiutarvi, anche perché sappiamo non è facile destreggiarsi
0: in tempo,
1: in questo nuovo mondo. C'è sempre il telefonino in mano.
0: Sempre.
1: Può essere.

0: Radio 2 Red Carpet, Peggy Gou, quella meravigliosa DJ Peggy Gou.
1: Siamo d'accordo.
0: Aira Star, guarda, siamo in un momento serio della trasmissione. Non farmi vergognare davanti al professore Stefano Vicari,
1: no, professore, è musica per le nostre orecchie. Le note di Peggy Gou, insomma, allietano questa piacevole conversazione, al centro della quale c'è un tema molto serio.
0: Vero.
1: E stavamo parlando esattamente di questo, cioè dei campanelli d'allarme rispetto ai quali i genitori devono prestare molta attenzione per capire se c'è un problema di dipendenza o potenziale dipendenza dai nuovi device.
0: Quali sono?
2: Dunque, innanzitutto, quando il telefonino diventa l'ambiente principale in cui il bambino o l'adolescente preferisce trascorrere il suo tempo, quando c'è una necessità costante di averlo a disposizione, cioè il bambino o l'adolescente deve sapere che il telefono è comunque a sua disposizione, vabbè, vado a dormire ma il telefono lo voglio comunque in stanza vicino a me. Quando ci sono delle crisi di agitazione, quando questo invece non è possibile, ad esempio il telefono si scarica, oppure mamma o papà dicono no, adesso basta, l'hai avuto per troppo tempo, e ci sono crisi di aggressività e di violenza. E quando addirittura si preferisce stare al telefonino piuttosto che andare a fare sport, uscire con gli amici, fare altre attività. Quindi quando il telefono diventa, come dire, l'ambiente assorbente dell'attività del ragazzo. E sì, guardate, questi sono i comportamenti tipici delle dipendenze.
0: Vero.
2: E cioè il craving, lo chiamiamo così, la ricerca spasmodica della sostanza, o la crisi di astinenza quando questa non è a disposizione, oppure quella che noi chiamiamo abituazione, cioè avere sempre bisogno di più tempo o sostanze, se parliamo di sostanze, per provare lo stesso piacere. Per questo parliamo di dipendenze da internet.
1: Sì, perché purtroppo ci si sta sempre, come dire, incollati, come si suol dire, sia per piacere ma anche per studio, legittimamente a volte, ma poi bisogna distinguere i momenti in cui è legittimo e utile. Ma per questo, per esempio, la proposta che nelle scuole si parli di psicologia, si facciano ore di psicologia, può essere utile, con un'alleanza con l'attività con la vostra, i laboratori, che parta anche, interessi anche la formazione.
2: Può essere assolutamente utile, però quello che tutti noi dobbiamo capire è che c'è un'età minima, cioè che non tutto ciò che è possibile deve essere permesso. Noi adesso abbiamo un'età minima per poter guidare un motorino o un'automobile.
0: Certo.
2: La tecnologia a volte richiede una capacità, come dire, di responsabilità che i bambini e gli adolescenti da soli non hanno. Quindi io credo che sia necessaria un'età minima a cui esporre. Ma guarda, c'è un consenso ormai diffuso ai 13 anni, cioè non bisognerebbe mai dare un telefonino di proprietà prima dei 13 anni.
0: E poi un tempo limitato, magari controllato dal genitore.
2: Guarda, io sono, come sai Andrea, collaboro con la CEI, che è la Conferenza Episcopale Italiana, e mi sono fatto promotore di iniziativa, cioè di rendere peccato mortale regalare un telefonino per la prima comunione.
0: Ma magari!
1: Purtroppo sì, tantissimi bimbi molto più piccoli dell'età, dice il professore, hanno, maneggiano, sì.
0: Vogliono quello.
2: Per questo gli sono grato, perché parlarne forse può aiutare chi vive questa difficoltà anche a capire quelli che possono essere gli strumenti per evitare di trovarsi in un problema.
1: Continueremo a farlo, Andrea.
0: Certo.
1: Continueremo a farlo.
2: Quindi
0: Stefano,
2: mai prima dei 13 anni, mai sui social prima dei 16 anni,
0: ecco,
2: mai il telefonino in camera da letto, mai il telefonino in cucina o in sala da pranzo.
0: Segnate
2: cioè,
0: tutto.
2: I contesti sociali devono essere liberi, smart free.
1: E destinati alla socializzazione.
0: Stefano, questa trasmissione per te ha sempre le porte aperte, il Red Carpet è sempre
1: steso
0: per te, quindi torna quando vuoi. Noi
2: non dirlo perché mi presento col sacco a pelo.
0: Lo facciamo volentieri. Io ricordo che siamo stati al telefono con Stefano Vicari, responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambin Gesù. Quanto mi piace dire tutto per esteso quello che fai. Grazie mille,
1: grazie
0: Stefano.
1: Professore.
2: Grazie a voi, grazie, ciao. Buon lavoro, buona serata a tutti.
0: Grazie davvero, che bello avere la possibilità di far sentire la voce di queste persone a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, e non smetteremo mai di farlo.

0: questo era il Rama insieme a Arcomi 5 docce. No, scusa, gocce.
1: 5 docce.
0: 5 docce.
1: 5 docce.
0: Che erano sudati.
1: Ho un po' tante.
0: Mamma mia, vieni a salvarci, Michel, ti prego, perché Michel, oggi è venerdì.
2: Ma si
1: dove
2: vede
1: sei?
2: Che svegli presto al mattino.
0: Troppo.
1: Ora si manda i primi dall'acqua. Messaggi alle 6, alle 7. La, esatto. La prima doccia già a quell'ora.
0: Io, ragazzi, doccia fredda, soprattutto. Doccia fredda.
2: Allora, sono uscito dall'acqua della laguna. Perché
1: non sembrerebbe, bravo. Però. Perché se
2: non sempre.
1: No, sei...
0: hanno staccato il collegamento a sì, Michel.
1: Sì,
0: secondo me.
1: Stanno sabonando. Però sì. Ti senti adesso.
2: Questo
1: sentiamo.
2: È Alibrandi.
1: Sì.
0: Alibrandi non ha pagato
2: troppo.
0: La bolletta.
1: Perché piglia i franchise code low cost, capito?
2: E quindi non posso fare dei collegamenti come si deve. Questo è, mi stanno cominciando a tagliare il budget, capito?
0: Cosa ci vuoi raccontare?
2: Voglio raccontarvi che praticamente io vi parlo di studi e poi bravo. Vado a chiedere un po' alla gente, no? Voi siete dei mattinieri?
0: Io no. Alle 5:30 sono sveglia come un grillo.
1: No.
2: Allora, no. Hai i geni dell'uomo di Neanderthal, 40.000 anni
0: anche
2: fa.
0: Anche i peli, credimi.
1: Hai capito?
0: Tolti tutti col laser, ma è stato difficilissimo.
2: Allora, io ho chiesto alla gente se è mattiniera o no. Quanti Neanderthal ci sono in giro?
1: Sentiamo
2: ascoltate,
1: un po'.
2: Il mattiniero lei?
3: Sì, mattiniere, sì.
2: Allora pare che abbia i geni di Neanderthal.
3: Oh yes.
0: Oh yeah.
3: Und mess.
4: Radio 2, che cos'è? Rai?
2: La Rai?
4: No.
2: Lei vuole sedere sul red carpet?
4: Cosa?
2: Sul red carpet?
5: Che cos'è?
2: Con Andrea De Logu, Mario Benedetto, Piccolo Russo.
5: Non so chi siano alcuni, però.
2: Andrea De Logu la conosce?
5: Sì.
2: Marachello.
5: Sì, la conosce.
4: Radio 2, che cos'è? Rai?
2: La Rai?
4: No.
2: È mattiniero lei?
6: Sì, sì, molto.
2: Dicono che i mattinieri somiglino all'uomo di Neanderthal, eh? Lo dice la scienza.
6: Beh, allora accettiamo, se è la scienza.
1: Bravo.
6: L'accettiamo.
2: Accetta lei?
6: Sì, sì.
2: Vuole salire sul red carpet?
6: No, assolutamente no.
2: Non fa per lei?
6: No, no, no, no.
2: Lei pensa di somigliare?
5: Al Neanderthal? Penso proprio di no, dai, su. Penso di essere forse un po' più carino di Neanderthal.
2: No. Lei non somiglia a Neanderthal.
5: No.
2: No.
5: No.
2: Luca il portiere mattiniero.
7: Molto mattiniero. I geni di Neanderthal vuol dire una cosa buona, no? Averceli. Speriamo. Mi do una grattata.
2: Un po' somiglia a lei?
7: Un po' orso ce so, lei. Un po' primitivo. Sì.
2: Vuole salire sul red carpet?
8: No.
2: Sicuro?
8: Non mi interessa.
2: C'è Andrea De Logu.
8: Grazie, adesso devo andare a fare la spesa.
4: No.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Red Carpet Radio 2. Parliamo di benessere. Che sta succedendo qua? Scusate, sul canale 202 state vedendo, non c'è Andrea De Logu.
1: No.
0: C'è il direttore. Buonasera, direttore. Ha qualcosa da dire in pochi secondi, perché lei indica dei tassativi che noi rispettiamo?
1: No, nessun tassativo. Sì. Un elogio per Andrea De Logu.
0: Grazie. Grazie. Molto affettuoso. Ce l'ho io, perché stiamo parlando di benessere e continueremo a farlo, ascoltare la bella musica, però ricordiamo le parole di Epicuro: a qualsiasi età è bello occuparsi dell'anima nostra.

0: with you. Che meraviglia qua a Radio 2 su Red Carpet sentire Usher, pezzone incredibile. You Remind
1: Molto
0: Me.
1: Bello.
0: Attenzione, oggi cambiamo un po', sparigliamo le carte.
1: Sparigliamo.
0: Adesso lanciamo lo sfogatoio, un po' presto lo so, ma perché volevamo farvi capire che siamo imprevedibili.
1: Sì, sì, sì, questo ecco, fuori secondi, è partita.
0: Quindi,
1: la campanella.
0: Al 348-7300-200 mandate un messaggio vocale dove vi sfogate, dove dite tutto ciò che vi fa male, tutto ciò che vorreste cambiare o che vi dà fastidio.
1: Sì, perché tutto quello insomma che non sopportate.
0: Tutto quello che, ma bisogna iniziare in un certo modo.
1: Sì, ovvero?
0: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. 348-7300-200. Messaggino vocale, eh?
1: Facile, facile.
0: Perché così sentiamo se veramente vi dà fastidio
1: il
0: questa
1: mood.
0: Cosa. E certo, se poi magari invece avete la voce serena, vuol dire che è un fastidio.
1: Sì. Così.
0: Modulato.
1: Un po' relativo.
0: Fai gli appunti.
1: È così.
0: Ti lancio la penna, guarda.
1: Vai, lanciamo la canzone.

0: Radio 2, Red Carpet, Olivia Dean, Baby Steps. Adesso siamo qui, pronti a sentire i vostri sfoghi al 348-7300-200. Messaggi vocali dove dite quello che non vi va a genio. Magari state un po' asciutti, così li possiamo sentire tutti.
1: Sì,
0: se
1: ne sentiamo tanti che c'è tanto di cui sfogarsi.
0: Vai.
2: Buonasera ragazzi, io non sopporto quelle persone che mi riprendono quando devo mettere, quando voglio mettere il formaggio sulla pasta con il pesce. Se io lo voglio mettere il formaggio sulla pasta col pesce, non mi devi dire niente, soprattutto ad esempio il mio collega.
0: Hai ragione.
2: Io lo metterò anche sui dolci il formaggio.
0: Allora,
1: bello questo sfogo.
0: Allora, capisco, hai ragione, infatti c'è anche la pasta con cozze e pecorino, eh?
1: Sì, sì.
0: Però capisco che qualcuno ti possa dire: ma sei sicuro di voler mettere quel formaggio? Ma
1: sì,
0: tu devi mangiare quello che vuoi.
1: Come ti piace, ovviamente. Quello... è il trucco.
0: Vai un altro.
3: Sopporto le persone smielose che ti fanno un complimento per un lavoro ben riuscito e continuano per giorni.
0: Per giorni?
1: Sì, però... è un po' quel confine che separa l'apprezzamento dall'adulazione, sono d'accordo, perché è un po' quando è eccessiva.
0: Bella questa cosa,
1: sì,
0: apprezzamento, adulazione.
1: È un po' un confine sottile, però quando si sconfina si percepisce un po' come, no?
0: Perché forse pensi che sia finto.
1: Come se dicessi: ma la DeLogu quanto è brava, quanto
0: Guarda,
1: è bella la DeLogu,
0: Benedetto,
1: quanto è fantastica la DeLogu. Questo però
0: della bici
1: non è adulazione, neanche apprezzamento, è pura cronaca.
0: Sei
1: verità.
0: Proprio, guardi,
1: è verità.
0: Non ho parole.
1: Verdella è così. È
0: andiamo
1: così.
0: Con un altro. Non
4: sopporto quelli che ad esempio ti chiedono: che faccio, compri il maglione blu o quello rosso? E tu gli fai: ma io comprerei quello rosso. E loro: eh sì, però anche quello blu. Ma che malattia a fare? Che malattia a fare? Non li sopporto.
0: Però è una certezza.
4: Ciao Luciano.
0: Ciao Luciano. Leggo un messaggio che ci è arrivato. Buonasera, io non sopporto l'utilizzo smodato di messaggi audio. Ormai è una pratica molto diffusa, francamente, anche nelle trasmissioni radiofoniche. Gabriella, hai ragione. Noi lo facciamo perché durante tutta la trasmissione leggiamo di solito i messaggi.
1: Vero.
0: E tenere una parte dove possiamo sentire la vostra voce ci
1: è
0: fa
1: bello
0: piacere.
1: Sentire noi è stato farvi sentire la voce di tutti, quindi
0: sì,
1: è molto,
0: sì,
1: molto
0: è
1: carino.
0: Un po' e un po'.
1: Però sì, magari un po' brevi anche nella vita di tutti i giorni, quando mandano quei podcast di 2 minuti, magari per dire un concetto, dico sempre a mia madre.
0: 30 secondi, da domani, da lunedì, facciamoci ancora un po' così,
1: sì,
0: poi capiamo.
1: Sì.
0: Vai.
5: Io sto tornando a Milano dopo aver fatto formazione in un'azienda e non sopporto le persone che in aula ogni cosa che dici dicono esattamente il contrario solo per rompere le scatole. Gianni da Milano.
1: Nel principio è il bastan contrario. Poi è il bello che in aula, e questo è importante, l'insegnamento, come dire, il trasferimento dei concetti non è monodirezionale, quindi che l'apprendimento è circolare.
0: Grazie,
1: quindi
0: prof.
1: Questo sì, questo l'aula deve essere dibattito, ecco, non partito preso per partito preso essere contrari, però che ci sia il dibattito è sano.
0: Wow.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi, Red Carpet Radio 2, Mario Benedetto, Andrea De Logu. I paparazzi sì che stanno proprio spesso sotto casa tua, lasciate in pace la De Logu.
2: È vero quando dicono che il loro lavoro è utile al nostro lavoro, io li rispetto tutti perché sa noi stare attenti se non dobbiamo fare delle marachelle.
1: Ci vuole il rispetto, hai detto bene tu, parola d'ordine.
2: Mi fai fare dei complimenti a degli amici carissimi,
1: un piacere,
2: con cui ho condiviso avventure bellissime, lunghe, 100 anni, che con cui ho condiviso Stracult. Complimenti a Fabrizio Biggio, a Luca Rea e anche a Davide Ermer, perché è il regista, perché la Techegram vince la 78esima edizione del PRI Italia. Che cos'è Techegram? Techegram è un bellissimo programma che potete andare a vedere su Rai Play, perché è prodotto da Rai Play, quindi è proprio una cosa fatta da noi, dove come se fosse un social network tutte le teche della Rai, quindi il mondo intero, e lo conduce Fabrizio Biggio. È stato scritto anche insieme a Luca Rea, come vi ho già detto prima, ed è veramente un bellissimo programma. Abbiamo vinto, perché insomma siamo felici di averlo vinto insieme, tutti insieme. Abbiamo vinto il PRI Italia, quindi nella categoria Digital Multimedia. Andatevelo a vedere, complimenti ragazzi. Li potete poi ascoltare a Caterpillar, perché fra poco
1: saranno
2: parte Caterpillar, saranno anche lì in diretta.
1: Bello, molto bello questo, un formato nuovo con che recupera, come dire, contenuti del passato.
2: Vedi,
1: storia.
2: Vedi,
1: bello,
2: ci voleva Techegram per recuperare questi contenuti. Ora vi facciamo un quiz. Fra poco ci sarà un ospite a cui voglio molto bene. Vi diamo 3 indizi.
1: Vai.
2: E dovete capire di chi stiamo parlando. Il primo indizio qual è? Tu non c'hai la pagina.
1: Sentiamo. No, io ho tutto a memoria.
2: Guarda, sta girando il copione, non ha la pagina. Ve li do io. Il primo indizio qual è? È la regina del sabato sera televisivo.
1: Esatto, è quello.
2: E poi il secondo indizio qual è?
1: È il secondo, vai. Ha fatto ballare Maradona, per caso?
2: Ha fatto ballare Maradona. Il terzo indizio è: ieri era il suo compleanno. Se avete indovinato chi sarà l'ospite fra pochissimo, scrivetelo al 348 7300 200.

0: Pretty Woman qui su Red Carpet Radio 2 è un grande classico.
1: Ma attenzione, fatemi prendere il microfono in mano perché sono felicissima di avere al microfono qui ospite a Red Carpet una donna che l'anno scorso mi ha letteralmente cambiato la vita, mi ha addolcito, mi ha fatto imparare a ballare e mi ha dato la possibilità di avere un pubblico che mi conosce molto di più e mi vuole molto bene, quindi devo tutto a te, Milly Carlucci!
2: Ma come sei carina, Andrea, Mario, ciao.
0: Benvenuta,
2: che
0: benvenuta.
2: Sentirvi. Grazie,
0: grande
2: grazie.
0: Gioia.
2: E veramente io mi domando se tu ti ricordi l'emozione di queste ore.
1: Mamma
2: mia. Che cos'è
1: mia.
2: l'attesa prima di entrare in pista per la prima puntata?
1: No, è inspiegabile. Tu conta, Milly, che io a tutte le mie colleghe, a tutti i miei colleghi, dopo che ho fatto insomma l'anno scorso il tuo Ballando con le Stelle, io consiglio a tutte le persone, vai, chiama Milly, proponiti tu. È veramente un'esperienza bellissima che mai avrei pensato così totalizzante, perché ti dicono è faticoso ma non ti dicono è bellissimo, è quella la differenza. Quindi io sono molto felice. Senti, ma sei emozionata che domani si parte?
2: Io sono emozionatissima perché per noi è una vera ripartenza di serie, la ventunesima edizione, quindi vuol dire abbiamo concluso un ciclo, abbiamo cambiato casa.
1: Vero.
2: Adesso noi siamo in studi nuovi a Saxarubra, cambiata la giuria, cambiati i commentatori a bordo campo, in Sala delle Stelle c'è Simone Di Pasquale, insomma e tu c'è una rivoluzione proprio intorno. Ma non cambierà nulla perché a casa vedranno lo stesso mitico, magico studio rosso
1: con lampadario. Mi raccomando, Milly, per me era un punto di riferimento. Io sapevo che ero in centropista con lampadario, eh.
2: Certo. E poi per noi è iconico, rappresenta lo spirito sbriluccicante di questo programma.
0: Sì, devo
2: e
0: dire
2: deve
0: che
2: così.
0: Il bello, devo dire, il bello, insomma, agli appassionati di ballo e non solo, al pubblico arriva veramente questa forza, questa energia, questa luce, possiamo dire. E vi do anche un aneddoto, perché io, pensate, quando da studente nei primi corsi si dedicavano a TV audiovisivo, il caso del format Ballando è stato presentato a noi studenti e ero stato anche chiamato dalla produzione, pensa, come mio primo lavoro a Ballando. Poi non ho fatto altro, però veramente vedevo l'energia che arrivava anche ai ragazzi. Questo è molto bello, devo dire, Milly, perché c'è bisogno di parlare alle nuove generazioni e voi lo fate anche col cuore.
1: Ballando a un pubblico giovanissimo anche, ci sono dei fan club enormi a cui mandiamo un bacio gigante, fatti di ragazze giovanissime. Milly, rimani un secondo ferma, proprio poche manciate di secondi, perché abbiamo una domanda sul tuo libro nero di cui hai parlato molte volte e quindi siamo interessati. Arriviamo subito. Cosa

0: Red Carpet, Fabio Fribe, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari siamo con la regina del sabato sera, Milly Carlucci, la nostra generalessa.
1: È bello, generalessa è bellissima.
0: Ma è vero, lei veramente, Milly, tanto tutti lo sanno, lo raccontiamo sempre, Milly gestisce insieme ai grandi professionisti che fanno la famiglia Ballando tutto quello che succede, i vestiti, la musica, proprio le paillette, ed è meraviglioso vedere quanto questo programma sia tu, Milly.
2: Beh, è un programma che mi somiglia e spero che arrivi a casa tutta la gioia che io provo, sì, nell'essere immersa nella musica, sì, nelle coreografie, nelle scene, che è un mondo fantastico, sono i miei sogni di bambina,
0: bello,
2: realizzati da grande.
1: È molto tenero, è bello, questo, quindi è una generalessa dal cuore d'oro, dal cuore tenero.
0: E fa sognare tutti. Milly, ma è vero che hai un libro nero di delle persone che ti hanno detto di no e che tu non ti arrendi e insisti?
2: Sì, e poi li depenno quando poi invece arrivano, perché Ornella Muti è arrivata dopo 20 anni di posteggiamento.
0: Vero,
2: è arrivato,
0: vero.
2: Alessandro Matri, che con la sua timidezza proprio estrema era un no totale a catenaccio.
0: Mai l'avrei detto io di Matri.
2: Invece ce l'abbiamo fatta, grazie anche ai buoni uffici di Federica Nardi.
0: Certo, ce l'avevi a casa.
2: Certo, lei ha fatto sì che venisse, quindi è un libro dove ci sono, ecco, c'è un personaggio che quest'anno arriva a maturazione, diciamo, come ballerina per una notte.
0: Che
2: ed
0: bello.
2: È Federica Sciarelli.
0: Meravigliosa.
2: La ballerina per una notte della prima puntata, anche lei, no, ma io sono una giornalista, ma no, io non posso. E stavolta arriva.
0: Che bello.
2: Quindi la soddisfazione è enorme.
0: Bello, bello vedere che tutti si fanno convincere da Milly.
1: Sì, difficile resistere.
0: Ma Milly, sai già che vestito indosserai?
2: Io indosserò un abito blu royal, che è un colore portafortuna, perché è un colore pieno di luminosità. Poi era il colore preferito della regina Elisabetta, una delle donne più toste che si è resistita sulla faccia della terra, no? Una che è riuscita a essere regina per 70 anni, quanti anni è passato?
1: Sì,
2: regina?
1: Beh sì.
2: Quindi
1: sì.
2: porta bene.
1: Beh, detto appunto dalla regina della televisione, però veniamo appunto, parliamo di cuore, di libro, c'è anche un pezzo di libro cuore, oggi è la giornata, appunto si celebra la festa dei nonni e parliamo anche appunto alla nonna Milly, insomma io conosco bene anche Angelica, esatto, la gioia con cui insomma c'è stata questa bella notizia, devo dire riempie il cuore, questo aiuta anche un po' a vivere le emozioni in modo ulteriormente intenso e profondo.
2: Beh, con la nascita di, perché anche lei si chiama Milly, si chiama Camilla come me, quindi
1: stupendo.
2: Detta Milly. Allora, la nascita della piccola Milly rende tutto più gioioso, più euforico, più proprio veramente più bello da vivere minuto per minuto, perché hai il senso di come la vita continui, quella frase retorica, uno dice sì, la vita continua, lo sappiamo, ma quando nasce un bimbo veramente ti rendi conto che ricomincia
0: bellissimo,
2: tutto da capo.
0: Bellissimo.
2: Con grande speranza, no?
0: Certo.
1: Soprattutto.
0: E speriamo che insomma si renda conto della bellissima fortuna che ha ad avere una nonna che fa sognare l'Italia intera col suo programma. L'appuntamento è per domani, sabato 3 ottobre, in prima serata a Rai 1, inizia la 21esima edizione di Ballando con le Stelle e io, Milly, purtroppo so che a dicembre dovrò passare lo scettro. Per il momento me lo tengo stretto.
2: Dello stretto, e tu sappi che quando vuoi venire a trovarci, per tutti e due naturalmente, la porta è spalancata, venite quando volete.
0: Grazie Milly, un bacione.
1: Grazie.
2: Un bacione, un grande
1: abbraccio.
2: Ciao, a domani.
1: Grazie.
2: A domani.

0: Radio 2, Red Carpet, I Follow Rivers. E mentre voi stavate sentendo la coda di questo pezzo, quello che cantava era Mario Benedetti.
1: È carino rientrare un po' così. Un
0: certo, questo, perché no?
1: Sì,
0: che bello sentirti
1: voce
0: cantare.
1: Così. No, per carità. No, non me ne guardo bene.
0: Allora, che momento intenso, che bella puntata. E siamo arrivati purtroppo...
1: Sì, siamo arrivati alla fine, però è stato, hai ragione. Abbiamo parlato veramente con tanta intimità, di tanti aspetti sui quali torneremo, perché il nostro benessere è molto importante, anche il divertimento, insomma, sì. Lo spettacolo che domani continuerà, appunto i riflettori che si riaccenderanno su Ballando, e quindi una nuova prima serata, e che dire.
0: E noi adesso lasciamo la linea al GR2 e poi Caterpillar dal Pri Italia, quindi all'Aquila. Grazie per averci seguito. Lunedì.
1: A lunedì, ci vediamo
0: stessa
1: lunedì.
0: Ora.
1: Stessa ora. Do it.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Gli alberi stanno perdendo le foglie, sono tornate le castagne, le rondine sono in partenza, tu in Bermuda.
1: Io in Bermuda.
0: Non molla mai, sei peggio di Donald Trump.
1: Che non molla mai quello,
0: No, che lui adesso c'ha il suo problema, la sua battaglia con l'ora solare, l'ora legale.
2: È vero, questi sono problemi serissimi da risolvere. Allora, tutto quello che sta combinando.
1: È una delle tantissime volte che riesco a essere in contrapposizione con il presidente degli Stati Uniti.
0: Hai visto o no?
1: Sì, riesco a essere in contrapposizione anche sull'ora legale.
0: Quindi abbiamo deciso che l'ora solare parte quando lo decide Luca.
1: Sì.
0: Quando tu metterai i pantaloni lunghi, parte anche l'ora
2: solare.
0: Sono
2: d'accordo,
1: ma la domanda
2: giusto.
1: Che sporge, sorge spontanea a tutti. Ma che cosa cavolo serve l'ora solare, l'ora illegale? Ma la vogliamo smettere? Ma teniamo un orario.
0: Ci sono i suoi vantaggi, cioè.
1: Dimmene tre.
0: Vabbè, innanzitutto per noi è meglio l'ora solare.
1: Sì, perché?
0: Perché c'è più luce al mattino, è solare. Mentre per quanto riguarda l'ora legale, invece c'è quella famosa frase: si dorme un'ora in meno.
1: Ma non c'è più niente di legale.
2: Ne bastano due.

0: Christmas.
1: Il good morning in musica questa mattina, dito nella piaga, Miss Italia.
2: Tra l'altro mi fa tornare un po' indietro nei tempi, quando avevo 19 anni che avevo partecipato a Miss Italia. Sì, sì. Sono arrivato quarto.
3: Ma sono arrivato quarto.
2: Quindi però,
4: medaglia di legno,
2: cuore di stagno, burattino, come dicevo, una sigla di un cartone.
3: Ricordo
2: animato.
3: Che c'eri rimasto male perché eri arrivato quarto.
2: Sì, perché volevo dire anch'io tutte le frasi fatte che si dicono quando vieni intervistata. Cosa vorresti una volta che tu diventerai Miss Italia? Beh, la pace nel mondo, grazie a tutti.
3: Quella la vogliamo certamente tutti quanti. Io ricordo di averlo portato poi sul Monte Stella,
2: sì,
3: qui a Milano, perché gli ho detto: guarda che sei arrivato quarto, cioè non hai vinto, ma vedi, cioè c'era tutta Milano illuminato.
4: Esatto,
3: ho detto: guarda, tutti questi ti hanno votato, cioè quindi non sono
4: certo.
3: Poveri,
4: sì,
3: però
4: sì,
3: vabbè,
4: sì,
3: dai, quarto posto.
2: Quarto
3: vabbè.
2: Posto per Miss Italia.
3: Volevo comunque aprire un attimino. Innanzitutto salutiamo.
4: Sì,
3: good morning,
4: sì.
3: Radio 2, buongiorno dai ragazzi del mattino. C'è Sara Jane che tutte le mattine fa la sua passeggiata.
4: Categoria. Io ogni mattina trovo un tizio, ragazzi, volevo chiedere a tutti voi un aiuto. Con una sorta di bastone appoggiato
3: sulla schiena
4: e porta due bustoni.
3: Ai lati.
4: Un po' come gli sherpa. Avete presente? Cioè, quelli che scalano le montagne. Neremita. Ma non lo so. Io vorrei sapere cosa c'è all'interno.
2: Per chi non conoscesse gli sherpa, è un po' come la statuetta classica di quelli che ci sono sul presepe, no?
3: Ok.
2: Presente.
4: Sul presepe.
3: Comunque, discutiamo di questo personaggio qua. Allora, o sta facendo palestra?
4: No, allora ha i capelli lunghi, il volto ovviamente lo guardo in faccia perché ho paura che mi faccia a pezzi, però ha una busta blu e una busta più chiara. Che cosa porta?
3: Potrebbero essere il suo armadio. C'è la sua cabina armadio.
2: Potrebbe
3: ambulante.
2: Essere un venditore ambulante.
3: Oppure non ha niente e lo fa per farti incazzare. Dice: adesso io questa cosa gli faccio questa scena qui.
4: Tutte le mattine.
2: È tuo marito che lo paga per farti paura.
4: No.
3: E comunque volevo dirvi una cosa. Una riflessione,
2: sì.
3: Ieri abbiamo parlato di zanzare,
2: sì.
3: Oggi questa mattina ne avevo un paio in casa, ma ho scoperto che non pungono. Cioè, le zanzare adesso ci sono, fateci caso, sono in giro per la casa, ma non pungono, sono impazzite, per loro. Le tue pungono?
2: Le mie pungono e
4: le mie.
2: Ma dai, le mie mi slacciano le scarpe la mattina.
3: Ma le vostre pungono? Per me no,
2: ma
3: non
2: sì,
3: pungono
2: ma
3: più.
2: Sono

0: Lascia stare i quattro moschettieri di là.
1: E dovevo informarmi.
2: Delle domande tra l'altro importantissime, tipo: ma Ruby è un nome proprio?
0: È un verbo.
1: È un ordine,
0: Ruby. Per piacere. Salutiamo dalla parte del vetro, dalla nostra a destra c'è Giulia Laura, che è la nostra curatrice. Al centro, davanti di fronte a me, c'è Danilo. Ambra. Alla sinistra il direttore del traffico, Francesca Dalcero. E in fondo, nell'angolino a sinistro, l'uomo che suggerisce
2: ai cavalli. No, ai cretini,
0: Francesco Stringhetti. E questa è la formazione del mattino di Good Morning Radio 2. Allora, zanzare che non pungono, ma Luca c'ha l'allergia ancora. Cioè, praticamente finché non arriva l'autunno la tua allergia non passa.
1: Ragazzi, io ho questo problema da quando ho 72 anni. Riesco a essere allergico a tutto. Cioè, sono allergico a tutto, non passa
0: secondo me, siccome
2: anch'io, guardate, io ho il fazzoletto di carta.
0: Ecco, io ho notato che voi due siete allergici alla mattina, poi pian pianino vi passa.
1: Sì, è vero.
0: Durante la giornata.
2: Però secondo me
0: dovete controllare il materasso, potrebbero essere acari. Questo è un segnale, potrebbero essere acari.
1: No, sai che cos'è che io dovrei controllare? Cioè, non so se c'è, sai quando fai gli esami delle allergie, quei puntini che ti fanno sul braccio, che poi ti si gonfiano.
0: Sì, le prove allergiche.
1: Che vengono i ponfi.
2: Sì.
1: Quanto mi piace la parola ponfi. Devo controllare se c'è anche la versione moglie.
0: Ah, sì, può darsi, l'allergia.
1: L'allergia alla moglie.
0: Potrebbe essere.
1: Perché una volta che io esco poi di casa, pian piano mi passa.
0: Ah, vedi che te l'ho detto, ti
2: incredibile.
0: Passa. Salutiamo Gianluca. Le zanzare non pungono, ma sono bastarde perché ti svolazzano nelle orecchie.
1: È vero, hai ragione.
0: È il rumore della radio, il suono. Come noi siamo fastidiosi. Buongiorno!

0: Io sono Massimo Zoara. Io sono Massimo Zoara. L'hai registrata, Danilo?
1: Presa.
0: Ok. Sto registrando la voce, tocca a te.
2: Io sono Sarah Jane. Io sono Sarah Jane.
3: Tocca a me?
0: Certo.
3: Io sono Luca Brescia. Io sono Luca a Brescia.
0: E così abbiamo depositato la nostra voce, come ha fatto la nostra Giorgia, presidente del Consiglio Giorgia.
2: Luca Ward.
0: Lei l'ha fatto per le truffe, no? Dell'intelligenza artificiale.
2: Certo.
3: Perché c'è il pensiero che ti chiami a casa, ma Giorgia Meloni, e ti dica: signora, buongiorno, mi scusi, sono Giorgia Meloni.
2: Tu ci scherzi, il Papa telefonava ovunque, Papa Francesco, a ogni trasmissione televisiva. Ogni tanto c'è il Papa in linea. Ma come il Papa in linea?
3: Che meraviglia, ragazzi. Papa
0: Francesco. Quindi anche noi adesso siamo protetti dalle truffe, ma secondo me lo facciamo anche perché ho paura che la nostra voce dopo faccia più ascolti di noi in giro.
3: Sì.
0: Potrebbe fare più ascolti di
2: noi. Ma chi ci plagia a noi? Scusate, un po' di buonsenso.
3: Noi siamo la Bibbia dell'intelligenza. Allora, tantissimi giornali hanno anche il Corriere.
0: La Bibbia dell'intelligenza.
2: Ah, certo.
3: Ci citano, ma ci ascoltano la mattina per sapere quali fattori del mondo cambieranno l'umanità.
0: Capisco. Quindi praticamente tu sostieni che gli ascoltatori si svegliano la mattina, mettono su Rai 2 per ascoltare la tua voce,
3: certo,
0: e i tuoi consigli per iniziare la giornata in un modo.
3: E grazie al cielo non abbiamo la visual su 202, perché se vedessero come tieni la cuffia tu in questo momento, capirebbero che è un programma un po' da dementi, ecco.
0: Va bene, parliamo di cose importanti. Allergia, ragazzi. Oggi diamo consigli iniziato su come in qualche modo riuscire a districarsi nel casino delle allergie. Innanzitutto, voi due siete allergici, alla mattina, sempre
2: allergici.
0: Questa voce. E state aspettando la pioggia? Voi state aspettando la pioggia? Questa cosa, il cambiamento, perché se il polline piove. Perché voi pensate di che la pioggia sia comunque un aiutino su questa cosa qua? In realtà non lo è.
3: Perché?
0: Perché dopo te lo spiego.
3: No, adesso me lo spieghi.
0: No, lo voglio spiegare dopo.
3: In ritardo, io voglio saperlo adesso. Io voglio che il pubblico a casa stia davanti alla nostra stazione radiofonica per sapere questa notizia importantissima.
2: Perché, scusa, se piove teoricamente rinfresca e quindi tutto quello che era la polvere viene un po' spazzato via, che perché viene, è allergico.
3: La pioggia pulisce l'aria.
0: Vabbè. Siete convinti voi?
3: Purifica l'aria.
0: Io vi dico che non è così, ma non voglio dirvelo adesso.
3: La pioggia purifica l'anima.
4: Vi tengo lì, vi spiego
3: la
4: perché.
3: La gente non cambierà mai, non vanno più al lavoro, sono seduti in macchina.
0: E vi notizia.

0: Beach Boys su Radio 2. Pensate che durante la registrazione informale metà dei presenti cantava e l'altra sgranocchiava patatine fritte, non so se le sentite.
1: Sì, ma chi l'avrebbe mai detto? Non si sentivano quelle belle risate sotto del tipo: oh ragazzi, anche ne facciamo un altro giro, sì!
2: Che bello però, che famiglia!
1: Bellissimo,
3: capolavoro.
2: Sì. Io l'ho visti anche dal vivo, ho visto
1: davvero?
2: Lui, sì, al Primavera Sound tantissimi anni fa, Wilson, Brian Wilson, ed era impressionante perché ormai non sta benissimo, ovviamente.
1: Eh beh, diciamo che
2: ha vissute di tante, sì. Esatto, e poi l'età. E quando cantava però partiva, via,
0: si accendeva,
2: sì.
0: Diventava un'altra persona. Capita
2: magico.
0: Spesso così.
1: Capita anche a noi.
0: Volevo dirti una cosa, Luca, sì, sull'allergia.
2: Vai,
0: allora,
2: grazie.
0: Adesso è vero che la pioggia prolungata, no, fa comunque abbassare il polline e lo placa in qualche modo.
2: Vedi.
0: Ma vi do un colpo di scena. I temporali, in particolare in condizioni, soprattutto ad alcune persone, può provocare addirittura l'effetto contrario. Si chiama thunderstorm asma. L'asma da temporale, quindi
1: sì.
0: Non è detto che la soluzione sia quella di domani piove e io sto meglio, quindi rilassati.
2: Dipende se sei allergico al temporale, fondamentalmente.
0: Ma so acari,
2: quindi
0: questo qui non pulisce mai
2: la pioggia, il thunderstorm.
0: Sì.
2: Thunderstorm non capisco.
1: Allora,
2: non
1: so. Adesso come ne usciamo?
0: Si chiama Thunderstorm.
1: Abbiamo attirato l'attenzione dell'ascoltatore. Questo è palesemente una minchia.
0: Ma non è vero. Le persone
1: come
0: normali.
1: Come ne usciamo adesso?
2: Allora te ne dico una io. Sul The Guardian, l'orticaria da freddo. Praticamente tenere in mano qualcosa di ghiacciato può provocare una reazione allergica incredibile.
0: Davvero?
2: Addirittura una donna racconta pochi giorni fa che è arrivata al punto di dover scaldare persino il suo yogurt perché le dava fastidio il contatto col freddo.
0: Ma pensa un po'.
1: Però ragazzi, cioè,
2: lo yogurt caldo.
1: Lo yogurt caldo no.
0: No.
1: Cioè lo yogurt caldo.
0: Direi proprio no.
1: Cioè tutti i fermenti lattici vivi che sono lì che dicono: oh, che caldo. ma che caldo. Ma un po'
0: spogliati
1: di...
0: un po'.
1: Sì, dai.
4: Fammi sapere

0: di te. Si chiama Nuvole, la canzone dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. La versione originale la potete trovare nell'album Quando meno te l'aspetti, uscito a febbraio dell'anno
1: scorso. Come una bomba degli OTR. No, era un altro pezzo del 94. Lei invece chiedeva una cosa. Ma qualcuno ha mai visto ridere Zampaglione?
0: Cioè, è allergico.
2: È allergico alla risata.
1: Così per curiosità
2: di dico ti si vuole bene.
1: Ma certo, si scherza, ci mancherebbe.
0: Radio di pubblica utilità, noi Good Morning Radio 2 su Radio 2, quindi stiamo parlando di allergie. Quindi sì. Oggi mi sento molto
1: allergico.
0: Comunque volevo dirvi che la società italiana allergologica ha allungato il calendario dei pollini.
1: Oh,
0: praticamente 25 giorni in anticipo rispetto alla primavera e 20 giorni dopo rispetto all'autunno, quindi per le persone che soffrono di questo tipo di allergia i tempi si sono un attimino dilatati.
1: Non ho capito, me lo rispiega per piacere.
2: Che dura di più l'allergia?
0: Dura di più. E poi le allergie, Sara, non è che te le porti dalla nascita. Ad esempio, io sono diventato allergico a 40 anni al grano saraceno. Me ne sono accorto in una baita in montagna mentre mangiavo la polenta taragna. Un quarto d'ora dopo ero su un elicottero.
2: Mamma mia,
0: perché
2: che
0: non respiravo
2: storia.
0: Più.
2: Quelle sono le peggiori.
1: Noi da gennaio dell'anno scorso, sia io che Massimo, siamo allergici adesso al grano saraceno.
0: Al grano saraceno, che è una qualità di grano che si trova semplicemente in una zona di Milano verso Chinatown, no?
2: Corso Sempione.
1: Non è neanche quello originale, quella è la cinesa.
2: Ci sono poi persone che reagiscono e che sono allergiche al caldo, al freddo, alla luce solare, all'esercizio fisico. Io sono allergica alla palestra.
1: Allora io quello, però invece a parte gli scherzi, io sai che sono allergico al pomodoro fresco.
2: Ah, come Ariana Grande.
1: Ma allora sentiamo, Ariana, se hai il mio numero chiamami.
2: Avete qualcosa in comune? Quella.
0: Certo che al pomodoro fresco ti toglie un sacco di
1: soddisfazione. A me piaceva da morire il pomodorino fresco, sai,
0: il datterino.
1: Che adesso
0: è più saporito, è vero.
1: Adesso li compri, ragazzi, e devi dare via le dita dai piedi, perché costano. Però quanto sono buoni. Niente.
0: Tu la pizza bianca.
1: No, se è cotto posso mangiarlo, è quello fresco che lo posso mangiare, con i semini, quella roba lì.
0: Adesso è arrivato il momento però di collegarci col centro operativo di Roma, di Saxa Rubra, perché sta per arrivare il GR, arrivano le notizie, ma anche il meteo.
1: Sì.
0: Ma come abbiamo anticipato, state tranquilli, l'autunno non è ancora arrivato.
1: Eh no, certo.
0: Sole.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per oggi, martedì 6 ottobre. Tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione.

0: RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
4: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In primo piano gli esteri. Gli Houthi yemeniti hanno annunciato di aver colpito in Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti. Stati Uniti, Turchia e Pakistan pronte ad inviare truppe a sostegno dei sauditi. In Russia lanciati nella notte 650 droni verso la regione di Mosca, la maggior parte abbattuti. Nuovo allarme degli 007 tedeschi, Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi, il tentato attacco a Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia si prepara ad un attacco schierando truppe al confine con la Russia. Dalla crisi abitativa alle urne, dopo la bocciatura del provvedimento sulla casa in Parlamento spagnolo, il premier socialista Sanchez convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
5: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini prima del voto. Azzurra Meringolo, GR2.
4: Caro carburanti, terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise, il diesel rincara di 6,1 centesimi al litro, tranne nelle aree di servizio dove è stato applicato il prezzo bloccato, invariato quello della benzina. Vertenza Ericsson. Giorgia Meloni, in una telefonata ai vertici dell'azienda, ha chiesto il ritiro di 131 licenziamenti annunciati per la sede di Genova. Saranno trasformati in esodi volontari. Altra vertenza, Electrolux, ha presentato il nuovo piano dell'azienda al Ministero delle Imprese.
6: I licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite tra operai e impiegati nei prossimi 3 anni. Per il ministro Urso si apre una nuova fase.
7: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato.
6: Ottobre sarà decisivo, il 29 il tavolo conclusivo in vista del board globale del gruppo di inizio novembre. La segretaria nazionale FIOM Barbara Tibaldi.
8: Bisogna capire stabilimento su stabilimento qual è l'impatto, qual è il punto di forza, quali sono i rischi.
6: Tra i lavoratori resta la preoccupazione.
9: Io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
6: Natascia Gargano, GR2.
4: Nella cronaca ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni abbandonato in strada a Caivano a Napoli, deceduto in ospedale. Sono il datore di lavoro e 2 titolari di un capannone. 50 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito di uno scoppio avvenuto ieri sera a Bergamo in un appartamento al piano terra. Ricoverata per gravi ustioni la coppia che vi abitava, 9 i feriti. La RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato Walter Lavitola, reo confesso dell'attentato contro il giornalista 1 anno fa, sarebbe legato a diverse contestazioni disciplinari per violazione del codice etico aziendale. Il legale del conduttore annuncia ricorso. In attesa del premio Nobel per la fisica, assegnato quello della medicina a Karl Desford, Peter Hagerman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica. Christian Ripoli, docente di fisiologia dell'Università Cattolica di Roma, spiega in cosa consiste questa tecnica.
3: L'optogenetica è una tecnica che prende in prestito delle proteine da delle alghe e le fa esprimere nel cervello. È come creare un interruttore per accendere o spegnere specifiche popolazioni cellulari. Grazie a questa tecnica si è permesso di capire quali sono i neuroni che danno vita al comportamento di approvvigionarsi del cibo, ad avviare un movimento, anche circuiti cerebrali coinvolti in fenomeni di memoria.
4: Ed ora lo sport, calcio, doppia vittoria azzurra con i successi della nazionale maggiore e di quella under 21.
10: 9 gol fatti, tifosi in festa e tanta qualità in campo. A Bologna come a Pescara è una serata magica quella vissuta dall'Italia del calcio. La nazionale dei grandi, con Mancini in panchina, batte ancora la Turchia e agguanta il secondo posto nel gruppo di Nations League. Allo stadio Dall'Ara, azzurri avanti a metà primo tempo con Scamacca. I turchi trovano l'1-1 al quarto d'ora della ripresa, ma l'Italia torna subito in vantaggio con un colpo di testa di Calafiori e nel finale chiude il match grazie a Pio Esposito. Festeggia anche l'Under 21 che sulle rive dell'Adriatico travolge 6-2 i pari età della Polonia. Brilla il numero 10 Ndur, autore di 2 gol, il secondo giunto grazie a uno spettacolare tiro da 70 metri. I ragazzi di Baldini chiudono così il girone di qualificazione al primo posto e volano agli europei del prossimo anno. Giorgio Matteoli, GR2.
4: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto.
11: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
12: Good Morning Radio 2, parliamo di allergie, ma non solo quelle vere, eh? Ad esempio anche quelle a cui siete diventati allergici nella vita.
13: In età adulta.
12: Le persone, un rumore. Quelle... No? Guarda che faccia.

0: che bella vita.
1: E stavo ridendo perché Antonio D'Auristano scrive: io sono allergico ai debiti, ai rompiballe e a mia suocera. Ha una bella allergia, dai.
2: Posso dare conforto a lui, non sei l'unico, perché ci sono altre allergie alle quali magari si dà poco peso, ma anche loro fanno venire dei veri problemi alla pelle.
1: L'orticaria,
2: sono, sono le coltellate, i colpi di pistola, i pugni. C'è qualcuno che addirittura è allergico ai calci o ai colpi.
1: Davvero?
3: Ma dai, incredibile. No, non chi sì. Chi non? Cioè, veramente, scusami.
2: È incredibile, io non mi sono mai capito.
1: Ok, vabbè, ancora un messaggio. Ciao, buongiorno, le zanzare non pungono, pungono gli altri. Proprio adesso io sto medicando le mie punture di zanzara, ne ho contate su caviglia e piedi almeno una decina. Lori da Roma, vi ascolto.
3: Brutto
1: dall'app.
3: Lì, perché inizi a grattarti e poi perdi sangue. Ho visto e anch'io delle volte quando mi gratto troppo, se mi prude una zanzara lì mi viene proprio.
1: E ti beccano proprio la caviglia, l'unico spazio tra la scarpa, no, il pantalone, vanno a colpirti esattamente lì in mezzo.
3: L'altra volta mi stavo guardando allo specchio, una zanzara qua, pa! Mi sono data uno schiaffo e c'era il sangue, quindi mi sono pure disimpiattata perché non era il mio. È una tragedia proprio. E
4: poi... Adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è casa imbarazzi, adesso c'è.
1: Uè! Entriamo nella casa più imbarazzante d'Italia, perché pare che ci sia una bella notizia,
3: Sì. No,
1: andiamo a vedere, andiamo a curiosare.
5: Mamma, papà, nonna, devo darvi una notizia. Che è successo?
6: Diglielo tu, amore mio.
5: Sono incinta.
7: Auguri, madonna, io sto diventando nonna.
5: Bravo, congratulazioni, bravo.
7: Ed è pure una bellissima femminuccia.
5: Come femmina? Ancora non lo sappiamo se è femmina.
7: Come non è femminuccia? Si vede di femminuccia, c'ha la pancia tonda.
8: E sì, c'ha un grosso sui fianchi.
7: Nonna, scusate, perché non proviamo col pendolo sulla pancia?
8: Pancia è a punta, quindi è maschio.
7: Sì, sì, anche per me è a punta, però proviamo col pendolo.
6: Ma che state dicendo? Che ne sapete?
7: Scusa, bella mia, la mattina quando ti svegli c'hai delle nausee?
6: Eh sì. Hai visto? È femmina. E cioè,
7: proviamo col pendolo? Ehi, Marco Telma, Graziella, senti il battito sul polso, se meno di 140 è maschio.
6: Ah, si vede in faccia, c'ha la pelle liscia, non vedi che femmina?
7: E se, signorina, c'hai qualche voglia in particolare?
8: Signorina, girati un attimo.
7: Mi giro? Così?
8: Vedi, porta il culo grosso.
6: Ah, mi ricordi grosso, c'ha il culone, c'ha il culone.
7: Grosso,
6: ma
7: è femmina, è femmina.
6: Il culo grosso è maschio, lo dice la scienza, ero io. È femmina, c'ha il viso tondo, è femmina.
8: È maschio, ha la pancia a punta. È femmina.
6: Ehi, e basta. Andiamocene, che qua fra bicarbonato, pendolini e bolle di gelato, mi sa che il bambino già si è rincoglionito prima di essere nato.
1: Beh, insomma, maschio o femmina che sia, sarà sicuramente la persona più intelligente della famiglia quando nascerà.
2: Un po' come Giuseppe Ninno, che è colui il quale, il comico che interpreta tutti i personaggi di Casa Imbarazzi, che tra l'altro è in giro per l'Italia, continua a far date. Vuoi Ciccio? Anche un po' meno, eh?
1: Super
2: anche
1: tour,
2: un po' meno.
1: Super tour di Casa Imbarazzi, ce l'abbiamo noi.
2: Ti mando la finanza.

0: Kiss su Radio 2. Pensate che Eddie Vedder trovò un vecchio vinile,
1: sì,
0: quando fece questa, ha deciso di fare questa cover, in un negozio di antiquariato a Seattle.
1: Sì.
0: E loro provavano per gioco questo brano prima del soundcheck, facendo un po' di prove, no? A un certo punto decisero di registrarla e misero in commercio questa cover nel periodo di Natale, e tutto ricavato andrò ai profughi della guerra in Kosovo.
1: Tra l'altro lui ha una voce pazzesca.
2: Sì, sono quelle canzoni, delle volte quelle cover che superano le originali. Stupenda.
1: Le più famose sono dai, andiamo avanti.
2: Non mi ricordo. Tantissime.
1: Perché ho detto solo, ma non me
2: lo sono due piedi.
1: No, che non è mai stato. No, che non è mai stato.
2: Sicuramente una dei Nirvana, Kurt Cobain, ha superato l'originale. Adesso però devo studiare.
1: Dai Max, dici una cover di una canzone che ha superato l'originale.
2: Where did you sleep last night, per esempio.
0: Io stavo pensando alle vostre allergie musicali, cioè siete veramente allergici alla musica. Tu contemporanea proprio sei allergico.
1: Allora, io ho dei problemi con la musica nuova. Non è che non ho dei problemi, mi sta sulle.
0: Ma non è vero, cioè, c'è della bellissima musica in giro. Ad esempio, tra poco nella playlist di Good Morning Radio 2 mettiamo Julie e Bresh. La canzone si chiama Serenamente, te la faccio ascoltare. Ascoltala veramente con attenzione. Serenamente, cioè stai tranquillo, ascolta la musica di Radio 2.
2: Prenditi il tuo tempo.
1: Vado via.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash. 2-2.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
9: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
8: A testa, ok.
9: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
10: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
9: Che aggiunge?
8: Hai detto tutto te.
9: Hai detto tutto tu, ma scusa.
10: Potete dire che brava.
8: Vabbè.
9: Che brava, eh.
8: Che brava.
9: Che brava.
11: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Dietro nel tempo, il 6 ottobre del 1924 iniziano ufficialmente le trasmissioni radiofoniche in Italia.
1: Ragazzi, pensate che figata, più di 100 anni di evoluzione, valvole, transistor, FM, digitale, streaming.
2: Il tutto per arrivare a Good Morning Radio 2.
0: Che percorso incredibile.
1: Soprattutto inutile, direi.
2: Il 6 ottobre del 1889 apre a Parigi il Moulin Rouge.
0: Champagne, ballerine, spettacoli provocanti e il celebre cancan.
1: Me lo ricordo, ragazzi, donne che alzavano le gambe mostrando la biancheria
2: subito
1: intima.
2: Là.
0: Nel 1889 era uno scandalo. Oggi devi farlo mentre cucini su TikTok.
2: Mostri pure i piedi.
0: Il 6 ottobre del 1929 si gioca la prima giornata di Serie A italiana a girone unico.
1: 18 squadre, 9 partite.
2: Niente VAR.
0: Niente replay.
1: Niente moviola.
2: Ma come facevano quindi secondo voi a litigare?
0: A sentimento.
1: Così,
0: sai che siamo italiani, a sentimento.
1: No coio coio. Il 6 ottobre del 1966 la California mette al bando l'LSD.
0: Ah, ci picchia, una sostanza allucinante.
1: Ci picchia.
0: Che alter... Vabbè, è un intergalare.
1: Okay,
0: ci
1: okay.
0: Picchia. Era quella sostanza allucinante che altera completamente la percezione della realtà.
1: Sì, vedi cose che non esistono.
2: Tipo?
1: Un bilocale a Milano a 800 euro.
2: ormai.
0: Il 6 ottobre del 2010 debutta Instagram. Inizialmente solo su iPhone.
1: Perché all'inizio serviva semplicemente per condividere fotografie.
2: Ah sì, sì, fotografie?
0: Sì, giuro.
1: Sì,
2: su Instagram.
1: Sì, giuro, ragazzi.
2: Ah, mi sembra che non è cambiato nulla, ragazzi.
0: Niente, niente.
1: Zero. Il 6 ottobre del 2000 debutta negli Stati Uniti CSI, Crime Scene Investigation.
0: Mamma mia, grazie a CSI abbiamo imparato che da un cappello puoi identificare un assassino.
2: Da una goccia di sangue puoi ricostruire un omicidio.
0: E da un'impronta digitale trovare un criminale.
1: E poi arriva mia madre.
2: Chi è che ha mangiato il tiramisù, eh?
0: Risolve tutto senza

0: Manca esattamente un minuto alle 7. Good morning Radio 2 con Max Zoara, Sara Jane Ranieri e Luca, l'intervistatore imbruttito. Chiacchiere tra allergie e cover. Volevo comunque segnalarvi una cosa. Noi diamo sempre spesso la colpa al polline, no?
1: Sì.
0: Ai pioppi. Perché vedi questi batuffoli bianchi che girano e tu associ subito colpa sua del polline. In realtà in questo periodo questo periodo in tutta Italia c'è una sorta di fungo che si chiama alternaria. Ed è questo che ci fa starnutire. Perché voi due avete sempre il mocio lì col fazzolettino?
2: A parte che non abbiamo il mocio.
1: Il mocio
2: è quello per lavare per terra.
0: Il mocio lì a fianco, quello lì infetto, ecco. È colpa dell'alternaria, che è una sorta di fungo che in questo periodo è in tutta Italia. Giusto per dare praticamente.
1: Un po' di ansia e panico generale.
0: Diamo sempre la colpa al pioppo, che è un po' lenzo tortora, no? Delle piante, è sempre colpa sua.
2: Ah, beh, certo, sì. Bruttissima storia del passato. No, ma infatti è anche vero che è una cosa che succede dagli anni 60, no? C'è un fungo e poi, cioè, tu prendi il fungo e poi.
1: Va bene, certo. Okay. Allora, andando invece alle cover, siccome ci hai messo in questo cul-de-sac, perché diciamocelo. Hai chiesto agli ascoltatori e loro invece sono stati bravissimi, al 348-7300-200 hanno partecipato. Abbiamo scoperto che Tina Turner non è l'originale con The Best, ma era stata Bonnie Tyler.
2: Sì.
1: E poi, per esempio, io vi ho detto, e tu sei testimone, Luca, che ti ho detto c'è una canzone che in più magari non conoscono, ma la versione di I Will Survive dei Cake. E qualcun altro lo fa. Giovanni, bravo, trovo che rispetto a quella originale abbia un qualcosa in più. Andatela ad ascoltare.
0: Scusami, un secondo. Spieghiamo agli ascoltatori. Stiamo chiedendo anche ai nostri amici di Radio 2 quelle cover che potenzialmente sono venute meglio, no? Che hanno avuto più successo rispetto all'originale.
1: Esatto.
2: Facciamo un esempio, Knocking on Heaven's Door dei Guns N' Roses ha avuto un po' più successo negli anni 90 di quella di Bob Dylan. Oppure I Will Always Love You, cantata dalla meravigliosa
1: Whitney Houston,
2: invece era una canzone di Dolly Parton.
0: È vero. Cioè, allora ve ne dico una anch'io. Sinead O'Connor con Nothing Compared to You,
2: sì,
0: è una canzone dei The Family. Era del 1985, ma lei l'ha resa, diciamo, un grande successo.
1: Parallelamente?
0: No,
1: hai capito?

0: Luca, guarda che la cuffia ha il filo. Lo cioè, so. Dopo due metri ti devi fermare.
1: Ci siamo impallati con le cose, Luca Brescia, aiutateci.
2: Ho cercato di raggiungere la mia esigua collega. E quasi non mi strozzo.
0: Vabbè, comunque, adesso è arrivato il momento di parlare di Milano, capitale della moda, del design, della finanza, dell'aperitivo a 19 euro.
2: Capitale del mondo, non stare a dare delle. Capitale del mondo. Certo. Dopo Milano c'è la Giorgiania.
0: Esatto, però c'è un piccolo problema. Bisognerebbe avvisare chi ci abita a Milano. Bisognerebbe conoscere un po' di più Milano.
2: Allora, sono andato a chiedere ai milanesi quanto ne conoscono di Milano, quante cose conoscono di Milano. E questo è il risultato.

0: uomo per capire quanto la gente ne sa realmente di Milano. Andiamo a vedere. Quando nasce il Duomo di Milano?
1: Che ne so, io non c'ero. Ecco, più che altro non c'ero.
2: 1967?
3: 1964.
0: 1964. Un po' pochino, per fare il Duomo nel 1964 avrebbe pochi anni.
4: Il marmo che è stato utilizzato per la facciata, che è stato addirittura tolto dal Colosseo e poi rimesso qua.
5: Non lo so, 56, non lo so,
0: cazzo! Invece le 5 giornate di Milano.
6: Le 5 giornate di Milano.
0: Che cos'erano? Che cosa sono state?
6: È una piazza, no?
0: Le 5 giornate di Milano è un famosissimo
6: monumento.
0: No, un momento storico.
6: Un momento storico.
0: Che cosa è successo in quelle 5 giornate?
2: Sui miei amici.
3: Poi ci avvicinavamo anche loro.
0: Sì, dopo li prendiamo.
3: Non si poteva fare niente.
0: Sì, ma perché?
3: Ha nevicato.
7: Era il tempo del nazismo, le 5 giornate, Mussolini, eccetera, eccetera, eccetera. E guerra.
2: Cosa? Le 5 giornate di Milano sono la marcia che fece Mussolini per andare a Milano.
8: Dopo questa intervista del milanese imbruttito possiamo dirlo, Milano è conosciuta in tutto il mondo tranne che a Milano.

0: Era il 1980 quando Dolly Parton pubblicò 9 to 5 questa canzone. Pensate che lei a un certo punto, per fare la ritmica, ha usato il ticchettio delle unghie. E sui crediti del disco c'è scritto proprio Nails by Dolly.
1: Hai capito?
2: Beh,
0: tra l'altro avevi ragione tu, è anche 9 to 5 è anche un film.
2: Non mi ricordavo se era un film o un telefilm.
1: Con
2: il
1: protagonista lei, tra l'altro, eh?
0: E la sorella.
1: E poi ne hanno fatto un telefilm, pensate, cioè, con la sorella.
0: Quante ne sappiamo praticamente?
1: Siamo, è incredibile, siamo preparatissimi.
2: Noi tre siamo preparatissimi. Cioè, non c'è
1: incredibile.
2: Scritto, non ci hanno scritto niente sul monitor.
1: Ma Leonard Cohen, ciao, dopo che
2: Alleluia.
1: Jeff Buckley ha fatto l'alleluia.
2: Sì, ragazzi.
1: Lì tanta roba.
2: Sì.
1: Che Killing Me Softly.
2: Ragazzi,
0: vabbè,
2: stiamo parlando di cover. Stiamo parlando di cover ben riuscite. Anzi, se ne avete alcune in mente, 348 7 300 200.
3: Radio 2.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: 2-2. Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
11: Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
11: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: parli più.
1: Cosa ridi?
2: Paparazzo.
0: No, che paparazzo. Che Sara mi ha chiesto qual è la tua canzone preferita di Cremonini. Gli ho detto vieni da me, ma quella era delle vibrazioni. No,
1: perfetto. Allergico alla musica, Luca?
3: No, non è assolutamente, anzi è tutt'altro, però mi sto cercando di ricordare la mia preferita di Cremonini, che però non mi viene questo, ragazzi, queste domande in onda non sono semplici.
1: Allora facciamoci
3: perché?
1: Le good news.
3: Esatto. Oggi è tutto così, ragazzi.
1: Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre cercando una nuova maggioranza parlamentare. Reuters descrive la scelta come l'ennesima scommessa politica di Sanchez.
3: Ecco, è proprio questo il mio destino. Vado a Madrid nel weekend e Sanchez si dimette. In Spagna tornano alle urne. Ormai in Europa la democrazia funziona un po' come il telecomando. Se non funziona, togli le pile, rimetti e ci riprovi.
1: E vai.
3: Via.
1: Il Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Desesort, Peter Engerman e Georg Nagel per il lavoro sull'optogenetica.
0: Wow.
1: Ecco. Tecnica che usa la luce per controllare l'attività di specifiche cellule nervose.
0: Cioè, fatemi capire, possiamo accendere e spegnere i neuroni, è fantastico. E finalmente sappiamo che cosa succede a quello davanti a me quando scatta il verde.
1: E
0: è quello classico col cappello anziano. Ti muovi!
1: Foxconn, gigante taiwanese dell'elettronica, ha registrato nel terzo trimestre ricavi superiori alle attese, sostenuti dalle forti domande di infrastrutture e server per l'intelligenza artificiale.
3: L'intelligenza artificiale fa guadagnare miliardi, io la uso e comunque ancora sono qui che controllo se posso permettermi il parmigiano al supermercato, vabbè.
1: L'euro è sceso ai minimi negli ultimi 17 mesi contro il dollaro, con i mercati preoccupati soprattutto per la situazione politica e finanziaria francese.
0: Beh, finalmente quando torni da New York puoi dire ho comprato solo un caffè e nessuno pensa che sei tirchio, pensano tutti che sei un fallito.
1: Veramente. Letterboxd è il social dove gli utenti tengono un diario dei film visti e pubblicano recensioni, sfiora i 30 milioni di utenti ed è valutato circa 300 milioni di dollari. Tra i potenziali interessati ci sarebbero grandi gruppi del cinema e degli investitori.
0: Cioè, ma veramente 300 milioni per un sito dove la gente scrive che cosa pensa del film? Ma porca di quella vacca, io è da sempre che dico che un film fa cagare.
3: Nessuno ti cagare
0: gratis.
1: In vista del weekend di Formula 1, Singapore si riempie di manager, investitori e tifosi. Reuters segnala che una camera al Fullerton Bay Hotel vicino al circuito.
2: Cosa c'è?
0: Avanti, avanti.
2: Perché ridete?
3: No, voglio
2: sapere perché ridete.
0: Perché hai detto
3: tifosi.
0: No,
3: voglio
1: sapere.
3: Siamo dei cretini.
0: Che Singapore si riempie di me. Pensavo.
1: Manager.
3: Buoni.
1: Allora, pare che una camera al Fullerton Bay Hotel vicino al circuito viene proposta in questi giorni a $3,930 a notte, contro invece una tariffa abituale di $1,460.
3: Non ho capito, cioè $4,000 a notte per vedere dal circuito la camera, dalla camera al circuito.
1: Esatto.
3: Di Formula 1, ma io lì voglio per una cifra del genere Verstappen e Kimi che mi rimboccano le coperte e mi cattano pure la ninna nanna ninna.
1: C'hai ragione.
3: Questa bimba chi la do?
1: E anche colazione mattina e risveglio.
3: Ma proprio tutto.

0: Good morning, Radio 2, siete appunto sul secondo canale di Stato. Metti le cuffie.
1: Ragazzi.
2: Fai come se fossi a casa tua, no, con Agata, sul divano.
1: Ma stavamo parlando
2: col mondo Bob Marley.
0: No, veramente oggi la situazione è grave. Io capisco che parliamo di allergie, no? E che tu hai gli acari in casa.
1: Sì.
2: Tra l'altro, nel cervello c'è gli acari.
0: Pensate che gli acari, no, vivono negli ambienti ovviamente umidi e si trovano facilmente nei materassi, sui cuscini, sui tappeti. È vero. Praticamente tu compri un bel memory foam da 1800 euro, lui arriva e dice: guarda che bello questo.
1: Fammi sentire com'è.
2: Mi faccio proprio una dormitina.
0: Mi faccio una bella dormitina.
2: Forse non tutti sanno che infatti Max Zoara cambia la federa del cuscino tutti i giorni.
0: Tutti i giorni
2: la chiamo,
0: io brava.
2: Questa cosa ormai la penso tutte le mattine, dico, vedi, tutti i giorni se la cambia.
0: No, fa bene cambiarla. Guarda che prova e vedrai che starai meglio.
2: Esiste anche un'allergia all'acqua, lo sapevate?
0: All'acqua?
2: Sì, tra l'altro io non ho notato ad agosto in metro tanti allergici, anche al deodorante in quel caso, e molti adolescenti hanno questa allergia, però è anche comprovata per gli adulti.
0: Sullo sposta poveri. Invece, good morning da Padova, Federica ci scrive: io sono allergica al gatto del mio fidanzato. Quando vado a casa sua comincio con gli occhi e dopo il naso e piano piano mi riempio di problemi. Lui mi dice che, amore, tranquilla, troveremo una soluzione.
2: Certo.
0: Ecco, sono passati 5 anni e la situazione è rimasta invariata.
1: Porti a Vicenza è un attimo.
2: Ma smettila.
0: Se la situazione è rimasta invariata, io l'ho capito lui. Praticamente è il suggerimento: amore, tu vai a vivere.
1: Sì, tu stai di là. Allora,
0: stai
1: io
0: a casa tua,
1: non
0: no?
1: posso abbandonare il mio animaletto da compagnia. Tu stai a casa tua, io sto a casa mia. Ogni tanto io ti vengo a trovare.
2: Deve essere tremendo, però, veramente, quando sei allergica al cane o al gatto del
0: Che poi non è il pelo del gatto, è praticamente il gatto si lecca. Esatto, è questa sostanza
2: è
0: che.
2: Vero.
0: Vabbè, quindi non ti preoccupare, se cambi casa, torna dalla normalità.
1: Ma come sei simpatica?

0: Sarà, ma io da quando abbiamo iniziato a parlare di allergie c'ho un prurito. È venuto un prurito.
1: Mi sta venendo l'allergia a voi, ve lo dico.
0: Va bene, oggi ne è combinate, Luca.
1: No, allora non è colpa
2: cartellino
1: mia.
2: Cartellino giallo.
1: Ma non è colpa
2: cartellino
1: mia.
2: Cartellino giallo.
1: Ma perché dovete prendermela con
2: cartellino
1: me?
2: Cartellino rosso, continui.
1: Allora, ok, scusi.
0: Fermiamoci. Allora, noi dobbiamo salutare, è arrivato il momento di rinnovare l'appuntamento domani mattina alle 6 in punto. Per i mattinisti, gli sveglioni e gli eroi del dritto, noi siamo qua. Adesso il ruggito del coniglio. Ciao!
1: Ciao,
2: ciao ragazzi!
0: Ciao!
3: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
4: C'hai un parente anziano?
5: O zio che non si senti troppo bene?
4: Un nonno che tu dici, prima o poi, deve succedere.
5: Capo, e se non succede, che si fa?
3: Fratelli La Bozzetta. Pompe funebri e servizi cimiteriali.
4: Non aspettare l'ultimo momento. Organizzati prima.
5: Assai prima, capo.
4: Scegli la bara, la musica, i giuri.
5: E magari la data, capo.
4: Picciotto, la data la decidi tu, signori.
5: E se un signore tarda?
4: Ci diamo una mano noi altri.
3: Fratelli La Bozzetta, pompe funebri. Cerimonie sobrie, eleganti e soprattutto puntuali.
5: Capo, ma un cliente è contento?
4: Picciotto, tranquillo, non si è mai lamentato nessuno.
3: Fratelli La Bozzetta, da noi l'ultimo viaggio è sempre senza ritorno.
5: Capo, è un biglietto?
4: Solo andata, picciotto, solo andata.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
4: Le piastrelle?
2: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
3: 2-2.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: I tre indagati sono accusati di omicidio colposo. Vertenza Ericsson, l'azienda ritira 131 licenziamenti e propone incentivi volontari dopo l'intervento della Premier Meloni. Legge elettorale, ultimi tre giorni per votare la riforma, il governo pone la fiducia, scontro con l'opposizione. Spagna ha dimesso il Premier Sanchez, il paese va al voto anticipato il 29 novembre. Arriva a Roma la mostra dello street art Keith Haring, oltre 140 opere a Palazzo Braschi e infine lo sport calcio, successi azzurri per la nazionale maggiore e l'Under 21. Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura, le ennesime vittime sul lavoro. A Rimini un operaio di 59 anni è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio. Sulla morte del 61enne lasciato in strada a Caivano in provincia di Napoli ci sono tre indagati.
1: I sigilli all'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, e tre persone sotto inchiesta per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica, al vaglio le telecamere della zona per capire chi abbia spostato l'operaio e la sua assunzione il giorno prima della tragedia. Per gli inquirenti forse un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore.
2: Mio zio lavorava in nero e senza sicurezza.
1: Se soccorso tempestivamente si sarebbe potuto salvare, ribadiscono i familiari. Elena Baiocco, GR2.
0: L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ascolterà gli inquirenti che nel 2007 indagarono sulla morte di Chiara Poggia. Quasi 20 anni dal delitto, riemerge dagli archivi dei carabinieri del RIS una relazione sulla personalità di Alberto Stasi.
3: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così.
4: La risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
3: Simone Zazzera, GR.
0: La RAI sospende il giornalista Sigfrido Ranucci per 10 giorni. Procedimento disciplinare scaturito dopo l'inchiesta che vede indagato l'amico dell'ex conduttore di Report, La Vitola.
5: Stop dal lavoro e niente, retribuzione per 10 giorni. Viale Mazzini sospende così Sigfrido Ranucci, al quale fa 4 contestazioni. Una 50 d'ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter La Vitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. La decisione della RAI arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe esprimersi sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dal legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione, mentre l'ex conduttore commenta sui social, citando De Gregori, sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'economia fra le priorità di Giorgia Meloni, dal caro carburante all'intervento della Premier contro i licenziamenti di un'azienda a Genova.
6: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR2.
0: Il confronto tra i partiti si concentra su temi economici e riforma della legge elettorale. Al suo ultimo passaggio in aula giovedì, il campo largo ha chiesto il voto segreto. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo.
7: Solo un'ipotesi di scuola per Fratelli d'Italia, il no alla fiducia e la crisi di governo. Non ci saranno franchi tiratori, concorda Matteo Salvini dalla Lega, che con Jacopo Morrone ricorda ora i candidati premier saranno nei programmi.
8: Questo è rispetto dell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e dalle opposizioni naturalmente la solita sterile polemica.
7: Le opposizioni alle critiche nel merito aggiungono quelle nel metodo. La fiducia per il PD è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Più Europa manifesta sotto Palazzo Chigi, mentre Riccardo Maggi, da una settimana in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chieste alle nuove liste.
9: Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare.
7: Parallelamente corre il lavoro per la prossima manovra, ci sarà un ulteriore taglio alle imposte, assicura il centrodestra, ma con l'inflazione la pressione fiscale aumenta, denunciano i progressisti, dati Istat alla mano. Serve, dice Giuseppe Conte, il coraggio di tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR2.
0: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono ora al governo di tutelare occupazione e salari. La Spagna verso il voto anticipato il 29 novembre, al via la campagna elettorale con l'opposizione in testa ai sondaggi.
10: Il premier Sanchez conta di capitalizzare la rabbia popolare del movimento, che è il suo simbolo in Mari Carmen, l'87enne sfrattata dalla sua casa in Barella. E così oggi nel Consiglio dei Ministri il leader socialista punta a far passare i decreti sull'emergenza abitativa affossati dalle destre in Parlamento per poi farli approvare dall'organo costituzionale che sostituisce le Camere dopo il loro scioglimento. Abbiamo bisogno di una maggioranza progressista molto più ampia, ha detto Sanchez nel discorso in cui ha annunciato elezioni anticipate, ma non sarà affatto facile. Ribaltare i sondaggi, il Partito Popolare è dato al 33%, l'ultradestra di Vox al 18%, mentre il Partito Socialista, investito da scandali di corruzione, è al 26%. Così il PPE sente già la vittoria in tasca, finalmente, c'è scritto da ieri sulla sede del partito.
11: Corruzione.
10: Finalmente gli spagnoli potranno scegliere tra corruzione e cambio, ha dichiarato il leader Feijóo, che domani si recherà a Ceuta, puntando così alla migrazione per il suo avvio di campagna elettorale. Valeria Fraschetti, GR2.
0: La guerra russo-ucraina, pioggia di droni nella regione di Mosca, un morto, almeno 6 feriti. I russi hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia. Allarme dell'intelligence per le minacce russe verso l'Europa.
12: Il capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger non ha dubbi.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
12: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
0: Registrare la propria voce come marchio sonoro lo ha chiesto Giorgia Meloni all'Ufficio Europeo per la tutela della proprietà intellettuale.
14: Io sono Giorgia Meloni.
11: Io sono Giorgia Meloni.
14: Questo è l'audio, pochi secondi in due tonalità diverse da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
15: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
14: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
15: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore in un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
14: Donatella Gori, GR2.
0: In mostra al Museo di Roma le opere di Keith Haring, morto a soli 31 anni.
16: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
17: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso. E soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
16: Per Keith Haring, il disegno è magia e l'arte è per tutti.
17: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria. Lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
16: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984. Federico Pietranera, GR2.
0: Siamo allo sport, in studio è arrivato Giorgio Matteoli, buongiorno.
18: Buongiorno Gabriella, a te e a chi ci ascolta.
0: Allora Giorgio, partiamo dalla grande serata azzurra del calcio.
18: Nazionale maggiore in festa, battuta di nuovo la Turchia dopo il successo di una settimana fa e il pareggio poi con la Francia. Altro successo per i ragazzi di Roberto Mancini. A Bologna vittoria per 3-1 con i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Sentiamo il commissario tecnico.
19: Intanto sapevamo che sarebbe stata difficile, e lo è stata perché la Turchia, nonostante tutto, continua a rimanere una nazione piena di giocatori bravi. E poi, cambiando 9 giocatori, sicuramente sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel palleggio. Così è stato, siamo andati un po' in difficoltà all'inizio perché loro ci hanno tenuto lì, però poi dopo siamo venuti fuori, abbiamo giocato anche bene, abbiamo fatto le buone cose.
18: E dunque la nazionale italiana agguanta il secondo posto nel girone di Nations League, ora le ultime due partite a novembre con la Francia e il Belgio di nuovo, e poi adesso avremo la certezza di essere di testa di serie nel sorteggio del girone di qualificazione ai prossimi europei.
0: A proposito di europei, vittoria fondamentale anche per l'Italia dei giovani.
18: Quella dell'Under 21 travolgente a Pescara 6-2 ai pari età della Polonia, e così gli azzurrini chiudono il girone al primo posto e volano dritti agli europei Under 21. Appunto del prossimo giugno. Il CT Silvio Baldini applaude i suoi ragazzi.
20: Vedo come si sono allenati, ho visto che gruppo sono, che persone sono. Fanno il calcio provando delle emozioni, non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi. Fanno il calcio anche per essere amici fra loro e volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro, pensando soprattutto a questa partita.
0: E oggi l'Italia del pallone avrà notizie sul suo vertice federale.
18: La giunta nazionale del CONI è chiamata a decidere sulla questione di Malagò. Presidente federale, si va verso il commissariamento della FIGC, ma con una soluzione all'italiana, cioè Malagò commissario e poi sempre Malagò unico candidato alle nuove elezioni.
0: In chiusura, Giorgio, il basket.
18: I due posticipi ieri sera nella seconda giornata di Serie A. Udine vince in trasferta con Cantù all'overtime, mentre l'Olimpia Milano sul campo di Verona cede 75-72 per la prima sconfitta in campionato.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, regia Fernando Conti e Patrizio Gotti, la linea Ruggito del Coniglio da Gabriella Lepre, appuntamento con il GR2 delle 8:30. Buon ascolto.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: L'operaio morto a Caivano in provincia di Napoli dopo essere stato abbandonato prima.

0: Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Di nuovo diciamo oggi.
1: Perché martedì.
0: Se noi pensiamo al giorno che è appena trascorso, quello era ieri.
1: Ormai c'è passata una notte.
0: Invece è di nuovo oggi, amici. Buongiorno a tutti e benvenuti al Ruggito del Coniglio in diretta su Radio 2. Io sarei Marco Presta.
1: E io più o meno Antonello Dose.
0: Abbiamo una notizia interessante per coloro i quali sono, adesso si dice single, cioè non sono abbinati, non sono accoppiati, ecco, diciamo così, e magari si vergognano un po', si imbarazzano nel dover confessare al mondo che sono single, ecco.
1: Momentaneamente,
0: ecco, giusto negli ultimi 5-6 anni, ecco. Non di più, ecco.
1: Allora, si sta diffondendo a macchia d'olio un nuovo fenomeno social,
0: ecco.
1: Quello di pubblicare appunto sui social una fotografia con due calici pieni di vino,
0: pieni di vino a tavola,
1: magari con un tramonto dietro, un bellissimo locale.
0: In primo piano due bicchieri pieni, diciamo, di vino. Ecco,
1: Però non c'è nessun partner, poi non pubblichi la foto del partner.
0: Allora, però dicevo, te lo suggerisco, te lo faccio intuire con questi due calici. Allora, potrebbe sembrare la notizia più triste del dopoguerra.
1: Beh, in effetti lo è.
0: No.
1: Una persona sola.
0: La persona sola,
1: per non sembrare sfigata fa la foto di due calici di vino, ecco, per sembrare accoppiata.
0: Esattamente, questo è. Amici cari, che dire, può darsi che questa foto con i due calici sia ben augurante, che magari se sei solo in quel momento poi potrai trovare un partner, ecco, può darsi che serva a questo, o comunque nella peggiore delle ipotesi, amici, uno se beve tutti e due i calici e non ci pensa.
1: No, anche magari questo aiuta a rompere il ghiaccio, a conoscere qualcuno, no?
0: Vabbè, bevetele tutte e due i calici. Vabbè, cominciamo.

0: simpatico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 2-2. Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 888 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: possa la gioia sprizzare fuori dalle vostre orecchie e forse anche dalle narici qual fontana di Versailles.
1: Ma che bella immagine,
0: bellissima immagine, amico.
1: È bello per cominciare la giornata.
0: Sì. E vorrei aggiungere anche un altro augurio: fate che l'arco della pace ve caschi in testa. È un antico augurio romano. No, voglio dire, fate sì che la pace entri, esatto, la serenità nella vostra vita. Questo vi auguriamo, anche perché pace non c'è, amici. Pace non c'è. The recent, specie in una vicenda che ormai da settimane...
1: settimane?
0: Da mesi, vogliamo dire da anni.
1: Anni.
0: Proprio continua a riproporsi come la peperonata. È una vicenda tragica, peraltro, una vicenda che veramente non trova pace, non ci dà pace. La vicenda di Carlasco.
1: Ah, mamma mia, che barba!
0: Una storia terribile, peraltro terribile, ecco. Allora, se ne parla continuamente. Vengono fuori elementi nuovi o presunti tali continuamente.
1: No, ci sono trasmissioni televisive che parlano solo di quello, tutti i giorni.
0: È più triste dei due bicchieri del single, secondo me.
1: È vero.
0: Mamma mia. Allora, adesso c'è l'ennesimo colpo di scena a leggere i giornali. Allora, che colpo di scena che credo sia il 72esimo.
1: Più o meno, sì.
0: Allora, i legali di Stasi hanno annunciato novità clamorose.
1: Oddio, che altro.
0: È saltato fuori un fascicolo del RIS di cui non si sapeva niente. E parliamo di una sentenza di 19 anni fa. Il fascicolo del RIS salta fuori adesso. Adesso. Allora, dall'ultima attendibilissima ricostruzione degli inquirenti, con cui ci complimentiamo per le loro capacità, da quest'ultima ricostruzione sembra che ci sia questa situazione. Questa è l'ultima situazione che viene raccontata. Sembra che Stasi, dopo aver aderito alla loggia massonica del Grande Oriente, avrebbe contattato di persona Graziano Messina, detto Grazianetto, che in combutta con i servizi segreti turchi, con l'appoggio esterno del cardinal Marcinkus, avrebbe costretto alle dimissioni Papa Benedetto XVI. Perché?
1: Perché?
0: Per raggiungere quello che in realtà viene considerato l'obiettivo finale di tutta questa concertazione, di tutta questa trama, di tutto questo disegno, e cioè l'annullamento del gol di Turone nel corso di Juventus-Roma. Per favore. Questo è l'ultimo postulato degli inquirenti e sta in piedi, c'è poco da fare, sta in piedi in maniera molto convincente fino a domani.
1: Fino a domani.
0: Domani che cosa
1: perché
0: accadrà?
1: Domani si renderanno conto che Marcinkus era già morto.
0: Esatto, ma non glielo diciamo adesso.
1: Non glielo diciamo.
0: Facciamoli essere
1: che lo scoprono da solo.
0: Felici per 24 ore. Io dico, ma come si fa? Ma come si fa?
1: Ma sai, qui è tutta una sorpresa incredibile, non so se avete visto al torneo ATP di Pechino, no? Il tennista russo Medvedev è stato squalificato per aver tirato una palla da tennis in faccia a uno spettatore che tutto sommato dai, potremmo definire un uomo fortunato. Ma dai, è fortunato, sì.
0: Ma come, scusa, abbi pazienza, come un uomo fortunato? Gli ha quasi ciecato un occhio con la palla da tennis.
1: Ma scusa, se invece di un tennista il gesto di stizza lo avesse avuto un lanciatore del peso o anche un lanciatore del disco o anche del giavellotto, sarebbe andata molto, molto, molto peggio.
0: Adesso che mi ci fai riflettere,
1: la pallata da tennis
0: è niente rispetto al lancio del piede, certo, è vero. Fosse stato un, che ne so, uno di quelli che sparna il piattello, era peggio ancora. È vero. È andata, caro spettatore, sei un uomo fortunato, mannaggia.
1: Pure speso un botto, secondo me, per essere tra le prime
0: file. Beccarsi la pallata in faccia. Che altro succede? Torniamo in Italia, cari radioascoltatori. La premier Meloni.
1: Ah, come sta? Sta bene?
0: Sta bene, vi saluta.
1: Sta bene, tiro sempre con i capelli
0: sta
1: belli.
0: Sta bene, sta caruccia. La premier Meloni ha depositato il suo marchio. C'è del marchio in Danimarca. Questo marchio è un marchio vocale.
1: Ah.
0: La sua voce.
1: C'è?
0: Ha depositato la voce all'ufficio brevetti dell'Unione Europea.
1: Ah.
0: Per evitare, attenzione, contraffazioni da parte dell'intelligenza artificiale. Dice, questa è la mia vera voce. Non fate che poi, capito,
1: sì, la usate per deepfake, per fare dei video,
0: per dire chissà cosa.
1: Esatto, per farmi dire chissà cosa.
0: Noi in esclusiva siamo in grado di farvi ascoltare la voce della Meloni, quella vera, quella garantita dal copyright. In esclusiva Radio 2, Ruggito del Coniglio vi fa ascoltare, in modo che anche possiate ricordarvela, la vera voce della Meloni, che è questa.

0: Ma,
1: che voce,
0: che voce.
2: È la regina della notte.
0: No, è la premier della notte nel caso. Che voce meravigliosa, che voce meravigliosa.
1: Che corcheggio.
0: Allora, io credo che la nostra premier abbia fatto bene a depositare la sua voce per non creare confusione.
1: Come confusione?
0: No, perché i politici, non so se ci avete fatto caso, c'hanno due voci.
1: Sì.
0: Sono bivocali. Sono bivocali, ecco. Allora, due voci, una durante la campagna elettorale, che è completamente diversa da quella che hanno dopo che sono stati eletti. Capisci a me? Questa qui adesso è la voce ufficiale della Meloni, almeno fino alle prossime elezioni. Che i politici, campagna elettorale, hanno una voce e dicono certe cose, dopo ne dicono altre.
1: Ecco perché ha fatto questo deposito, perché sui social ci sono un sacco di dichiarazioni della Meloni di qualche anno fa che dicono cose che sono il contrario di quelle che sta facendo
0: è
1: adesso.
0: Proprio per quello lei
1: quindi sono di fake quelli del passato.
0: Evidentemente sì, evidentemente.
1: Certo, perché lei non ha mai parlato con lingua biforcuta.
0: No, perché? Ma che
1: certo, si crea un problema.
0: Nuvola rossa,
1: si crea un problema. Se uno adesso strilla per caso per strada, io sono una donna, sono una madre, sono una cristiana, devo pagare il copyright, per Fratelli forza. D'Italia.
0: E vabbè,
1: c'è diritto d'autore.
0: C'è questa piccola, come dire, questo piccolo come dire, problema.
1: State attenti, perché se beccate quel tono lì poi
0: non dite quelle frasi, ditene altre, non dite proprio quelle, perché c'è un copyright.
1: Ma la scienza va avanti. Nobel per la medicina, gli scienziati Deseroth, Hegemann e Nagel, un americano e due tedeschi, per le loro scoperte importantissime sull'optogenetica.
0: Perché?
1: Che uno dice, che diamine, siamo andati tutti a vedere. È una tecnologia che permette di accendere o spegnere i neuroni con impulsi di luce, luminosi.
0: Accendere e spegnere i neuroni.
1: Ed è una ricerca utilissima, perché in effetti, a giudicare da quello che sta succedendo sul pianeta Terra in questo momento, io vedo che gli interruttori dei neuroni sono belli che spenti, almeno speriamo che uno flescia coi fari e che a qualcuno gli si possano riaccendere questi neuroni.
0: Speriamo, perché in effetti i neuroni mi sembrano abbastanza spenti in questo momento, a giudicare da quello che sta facendo l'essere umano sul pianeta, ma... Ecco la notizia, ecco che una notizia che proprio mi entra come nella pubblicità del Biancosacchi. Te la ricordi? E c'era il poro Kojak che sfondava la porta. E questa notizia mi sfonda
1: irrompe,
0: la porta.
1: Irrompe. Irrompe dall'Università del Michigan.
0: Ah, però.
1: Che ha fatto uno studio su come le persone anticipano il piacere di una conversazione prima ancora di averla fatta, questa conversazione.
0: Sì.
1: Perché le conversazioni che pensiamo saranno noiose, poi è stato dimostrato che invece si rivelano le più piacevoli.
0: Ma davvero?
1: Certo.
0: Cioè, tu vai da commercialista, per dire commercialista, oppure vai a parlare con l'assicuratore per rinnovare.
1: Tu ti aspetti, ti accosti con terrore, con orrore.
0: La riunione di condominio pure.
1: Mamma mia.
0: Invece
1: invece alla fine, perché forse ci vai pronto ad ascoltare, chissà che succede.
0: E chi lo sa?
1: No, però certo la paura rimane.
0: No, rimane, non c'è dubbio.
1: Allora vi chiediamo, qual è l'inevitabile, fastidiosa conversazione che vi tocca stasera?
0: Dovete andare a parlare, purtroppo, col fidanzato di vostra sorella.
1: Oh no.
0: Che hanno litigato. Allora vostra sorella va detaccia a parlare tu.
1: Ma imbarazzante.
0: Ma che gli devo dire a questo? Ti prego, portala via di casa, prenditela e portala via di casa, perché... No, per dire!
1: Riunione di famiglia stasera a cena sull'eredità di zia. Bisogna cercare di non litigare, certo.
0: Dovete parlare.
1: È facile quando si parla di roba.
0: Col parroco stasera. Per organizzare lo spettacolino lì. Insomma, che discussione vi aspetta questa sera? Noiosa? Non lo sappiamo.
1: Fastidiosa?
0: Fastidiosa,
1: che non vorreste fare?
0: Quale discussione vi aspetta stasera, un po' fastidiosa?
1: Raccontatecelo, telefonate all'800 800 002.
0: Rifletteteci un attimo. Ci avete riflettuto? Ok, allora chiamate l'800 800 002 oppure scrivete sulla pagina Facebook.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. è guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
10: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: Vabbè, stasera, insomma, cioè non, uno non deve cominciare a stressarsi già dalla mattina. Stasera poi ci sarà quell'incontro, dovete fare quella discussione magari un po' fastidiosa.
1: Su quale argomento?
0: Quella discussione familiare, forse addirittura di lavoro, con un amico che viene lì a dire: ma lo sai che Magda si vede con un altro?
1: Ma perché me lo
0: dobbiamo,
1: ma
0: che me lo dice a me? Cioè può succedere nella vita, no? Che, ecco, allora diteci la vostra, raccontateci, liberatevi stasera, che discussione ci avete un po' fastidiosa. 800 800 002 è il numero da chiamare.
1: E abbiamo Andrea da Milano.
0: Buongiorno Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Buongiorno Conigli, ciao, buona giornata.
0: Benvenuto Andrea. Allora, di che si tratta stasera?
2: Si tratta che adesso, come vedete, sono pimpante e parlo bene, sì, ma stasera la mia discussione ce l'avrò col dentista.
1: Ahia.
2: E lì è molto scomoda e soprattutto è unidirezionale, perché quello mi spalanca la bocca, mi caccia tutti sti affari dentro la diga, non la diga, per fare le sue cose, e poi lui parla e io avrei da dire la è sempre così, ma poi quando io non sono d'accordo su quello che lui dice, io posso solo sbarrare gli occhi, le mani, dico di no, ma è una discussione veramente molesta e fastidiosa.
0: Ma magari mentre lui ti lavora in bocca e dice delle cose che magari suscitano in te dissenso,
2: le reazioni, posso soltanto irrigidirmi,
0: tu puoi avere il cellulare in mano, gli mandi dei messaggi, cioè gli scrivi le tue opinioni dicendo: guarda, secondo me sei un pirla, perché c'è una cacca con la bocca, non è facile, oggettivamente non è facile. Quindi polemizzare col dentista mentre ti sta curando una carie,
1: no, non si può fare. No, pensa, insomma, che il mio una volta mi ha fatto una lezione di fisica quantistica
0: mentre
1: come dargli torto,
0: come opporsi,
1: e tu dici ok,
0: uno subisce qualunque cosa dal dentista. Andrea, in bocca al lupo, oltre che in bocca a te purtroppo, esatto, perché c'è il dentista. Coraggio.
1: Ciao, senti, abbiamo qui un messaggio di Reneo. Io vado in palestra, vado oggi in palestra, e c'è una vedova a cui piace molto viaggiare.
0: La vedova, però.
1: Il problema è che tutte le volte che torna fa la cronistoria della sua vacanza, che a me non me ne frega un tubo.
0: Sai, Ireneo, tieni presente che potrebbe andare peggio, cioè le diapositive.
1: Sì.
0: Che non se le porta dietro è già una gran cosa.
1: Però stasera lei torna da un viaggio, anche senza diapositive, e si avvicina mentre io sto lì già faticando.
0: Ma non è che sta vedova... Ireneo, non è che sta vedova,
1: c'ha un filo,
0: c'ha una simpatia,
1: magari sì. certo,
0: vabbè, vedi te Ireneo. 800 800 002 il nostro numero. Ancora un italiano che questa sera c'ha questa, come dire, questa conversazione un po' problematica. C'è Giuseppe a Napoli.
1: Giuseppe,
0: buongiorno Giuseppe.
3: Salve, buongiorno
0: Giuseppe. Giuseppe, che succederà stasera?
3: Io ho una magnifica riunione di condominio.
0: Non c'è cifra, però, non c'è cifra.
3: Tra l'altro inter parco, perché noi abitiamo in un complesso che viene chiamato gloriosamente parco, composto da 12 palazzi. Immagino un po'.
0: Mamma mia. 12 palazzi. Vabbè, non finirai 12. Mai più. Voglio deprimerti, Giuseppe, ma...
1: Ma non può andare nessuno, la famosa delega che, insomma, libera.
3: Mi hanno già dato una delega a me.
0: Ti hanno fregato. Il problema è quello che tu devi battere...
3: Sono rovinato.
0: Devi battere sul
1: come
0: tempo.
1: Come i cowboy, durante il duello.
0: Come i cowboy. Chi tira fuori prima la delega
1: ha vinto.
0: Giuseppe, coraggio. Ci siamo vicini, ma non troppo, a essere sinceri.
1: Allora, c'è una tecnica particolare che ci propone Giovanna. Dico, spesso capita, no, di essere coinvolta in discussioni di cui non me ne frega niente.
0: Vabbè, può succedere.
1: E non voglio usare atteggiamenti scorretti, quindi con gentilezza, se devo proprio stare inchiodata, mi assento con la mente ma sorrido. Cioè io penso agli affari miei.
0: È una sorta di, come dire, di taoismo, di non so come dire, uno si astrae.
1: E c'ho questo sorriso ebete che comunque dà soddisfazione.
0: Certo.
1: La persona è talmente presa da raccontare i cavoli suoi che neanche si accorge che non la segui
0: più. Anche perché tanti che parlano, poi non è che si occupano troppo del fatto che uno ascolti o meno.
1: Ah, certo.
0: Loro, importante è avere una presenza fisica, anche un manichino davanti, forse andrebbe bene. Sentiamo Giampiero in provincia di Lecce. Buongiorno Giampiero.
1: Giampi.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Giampiero, cosa ti aspetta stasera?
4: Mi aspetta una riunione di lavoro, il collegio dei docenti. Sono un insegnante.
0: Mamma mia.
4: Non per sottrarmi agli obblighi di lavoro, naturalmente, È perché comunque non c'è nulla di concreto, ecco.
0: Cioè si teorizza.
4: Io la chiamo aria fritta, ecco. La chiamo aria fritta.
0: Aria fritta. Che comunque rimane molto leggera, Lisa, sì, guardiamo il lato positivo. Mamma mia, lo so, Gianpier, coraggio, vedrai un paio d'ore e te la cavi, tranquillo.
4: Sì, io sono comunque della teoria di Albanese,
0: cioè
4: un minuto, due minuti, tre minuti, poi
0: rompere, no, diciamo che c'è saggezza in quelle parole di Antonio, c'è saggezza senza dubbio. Ciao Giampiero, stai bene, continuate
1: a dai. Telefonare e raccontarci l'inevitabile conversazione che però vi tocca oggi,
0: quanto vi tocca. 800-800-002 il nostro numero. L'importante sai qual è? Non tanto che non ti rivolgano la parola la sera, l'importante è che non ti rivolgano la parola la mattina, perché la mattina è più difficile, è vero o no?
1: Come un momento delicato.
0: Mamma mia. Sì.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Semplificare la vita quotidiana. Ma quanto è importante.
1: Ma è sempre più importante.
0: E proprio per questo ospitiamo una docente di semplificazione esistenziale, la professoressa Adelisa Vilucchio. Buongiorno, professoressa.
2: Ma buongiorno. Buongiorno. E allora è così.
0: È così.
2: La nostra esistenza è piena zeppa di tecnologia.
0: È vero.
2: Di wifi, di bluetooth. Di microchip,
0: Bluetooth,
2: di password, no?
0: Sì.
2: È così piena di tecnologia che non sappiamo più fare le cose semplici.
0: È vero, purtroppo è vero.
2: Quotidiane,
0: sì.
2: Quelle che facevano i nostri nonni e che noi abbiamo dimenticato.
0: Sì.
2: E allora, ecco, questo è un corso, questo è un corso di semplificazione della vita quotidiana che intende farvi riscoprire le piccole azioni di tutti i giorni.
0: Giusto, bene, utilissimo questo, utilissimo.
2: Sentite che già siete più calmi.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Allora oggi, ad esempio, vi insegnerò come bere un bicchiere d'acqua.
0: Ecco, quindi mettetevi comodi, amici in ascolto, perché finalmente abbiamo dimenticato. Adesso potremo imparare di nuovo come si beve un bicchiere d'acqua.
2: Allora, questa innanzitutto, ci tengo a dirlo, è una azione fondamentale. Perché? Per chi non lo sapesse, se non si beve, si finisce essiccati come un pomodoro al sole su un balcone di una palazzina di Torvaianica. Tanto per cominciare.
0: Non è una cosa positiva.
2: Prima cosa, procuratevi un bicchiere.
0: Un bicchiere. Sì.
2: Allora, possibilmente in vetro.
0: È meglio, sì.
2: Se il bicchiere è in altri materiali, può creare dei problemi, perché si dà tutto per scontato.
0: Ha ragione.
2: Per esempio, se il bicchiere è in spugna,
0: finirebbe
2: con l'assorbire l'acqua.
0: Certo.
2: E questo chiaramente potrebbe creare problemi alla vostra idratazione.
0: Non c'è dubbio. Vedete quante cose utili impariamo.
2: In quel caso, idratate le mani e tutti i vestiti, ma non all'interno.
0: Certo.
2: Quindi voi disponete il bicchiere sotto il rubinetto.
0: Sì.
2: E quindi dovete compiere un'azione imprescindibile.
0: Quale?
2: Aprire il rubinetto.
0: Ecco, attenzione, però segnatevi queste cose.
2: Allora, lo so, può sembrare complicato.
0: Un pochino sì, però.
2: Ma se non aprite il rubinetto, potete stare anche 5, 6, 10 ore in attesa, ma l'acqua non scende.
0: Non aprite il rubinetto.
1: Ovvio, ma non lo
0: non
1: è.
0: Non lo è.
2: Le cose semplici della vita.
0: Bravo.
2: Invece, girando l'apposita manopola, pensate che nella direzione
0: giusta,
2: l'acqua verrà giù con facilità.
0: Incredibile.
2: A questo punto, voi cosa fate? Portate questo bicchiere che ormai è pieno
0: verso la faccia,
2: accompagnatelo versate l'acqua nella vostra cavità orale, nella bocca. Attenzione, io ho detto nella bocca. Non versatela in altre parti del corpo come le orecchie, il naso.
1: No.
2: Se lo faceste, poi non vi sentireste dissetati.
0: Nell'orecchio non vi sentite dissetati.
2: Allora invece, se versate l'acqua nella bocca, poi la inghiottite
0: meglio,
2: e se la tenete in bocca,
0: allora,
2: cioè, è chiaro che una volta che l'avete versata nella bocca non la dovete lasciare lì. Dovete inghiottirla perché altrimenti non riuscireste più a parlare.
0: Certo.
2: E questo potrebbe anche creare dei problemi di relazione sociale.
0: Ma non c'è dubbio.
2: Se volete portare con voi dell'acqua per berla, durante il corso della giornata.
0: Come si fa?
2: Allora, prendete appunti,
0: trasportatela
2: all'interno di una bottiglia o anche di una borraccia.
0: Una borraccia.
2: Non versatela in tasca, specie quella dei pantaloni, perché la macchia che si potrebbe venire a creare potrebbe essere fraintesa.
0: Questa macchia sui pantaloni, non in tasca.
2: Spero abbiate preso appunti.
0: Se
2: seguirete le mie istruzioni, riuscirete a bere con soddisfazione un bicchiere d'acqua e vi accorgerete che non è un'impresa impossibile, come probabilmente state pensando in questo momento. Allora, torniamo alle cose semplici. La vita semplice. Nella prossima lezione di questo mio corso vi spiegherò come grattarsi la testa.
0: Un'altra cosa semplice che abbiamo dimenticato, come grattarsi la testa. Grazie professore.
2: Grazie a voi.
0: Di Lucchio, grazie veramente. Ma torniamo a parlare con gli italiani che stasera c'hanno una conversazione fastidiosa. C'è Isabella a Roma.
1: Isabella!
0: Buongiorno Isabella.
3: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Che ti aspetta stasera Isabella?
3: Ieri sera le mie figlie tredicenni, due gemelle, mi hanno detto: mamma, stasera dobbiamo parlare.
1: Ahia.
3: Ho detto: oddio, di cosa? Sabato 30 c'è una serata in discoteca.
0: No, lo escludo.
3: E noi ci vogliamo andare.
1: Età delle bimbe?
3: 13.
0: Ma non sta né in cielo né in terra. Ecco, no, non voglio influenzarti, Isabella, per carità. In un dialogo democratico con i figli, si dice di
3: chiuse
0: no.
3: Chiuse in casa.
0: Vedrai che ce le manderà Isabella. Uno le porta, poi le fa riprendere.
1: No, certo.
0: E vive due o tre ore di incubo.
1: Non è che puoi stare dentro la discoteca.
0: No. Oddio, truccato da adolescente, però te beccano. Il problema è quello. Isabella, in bocca al lupo. Si chiama essere genitori ed è un mestiere che purtroppo si impara facendolo.
1: Ci scrive Giusi. Giusi dice: stasera tutte le mattine al supermercato c'è una signora che mi ferma proprio col carrello e c'è sempre un problema da risolvere.
0: Ma perché te lo devo risolvere
1: secondo
0: io?
1: Secondo me guarda dalla finestra per vedere quando vado io al supermercato, poi non compra niente.
0: Va per lei. Vabbè, concludiamo con Lorenzo a Milano. Buongiorno
1: Lorenzo.
4: Buongiorno
0: Lorenzo. Salve. Benvenuto. Che ti aspetta stasera?
4: Mi aspetta una discussione con un caro amico ricercatore, il mio capo, per un progetto da mandare all'Europa il 10 di questo mese.
0: Ecco.
4: Però dici niente di che, solo che dalle 9 alle 7 e mezza siamo a lezione.
0: Mamma mia.
1: E allora?
4: C'è lezione tutto il giorno, quindi non so come andrò, cosa saprò dirgli a un certo punto.
0: Beh, non sarai più lucido, Lorenzo, rischia che mandiate un progetto folle all'Europa. mamma mia.
1: Quattro giorni.
0: Ma vedete che varietà di discorsi fastidiosi attende gli italiani stasera. Grazie, Lorenzo.

0: vita.
1: A me questa cosa qui, allora, una volta c'erano dei musicisti che si occupavano solo della fine della canzone.
2: È vero.
1: Li chiamavano i terminalisti, cioè quelli che facevano e la facevano sfumare oppure inventavano un accordo.
2: Un questi, gran finale.
1: Questi di adesso, dice basta, mi sono stufato.
2: Abbassa il volume, ci
1: neanche, beh, tutta la vita. E allora? Vabbè. Al di là di questo, amici, di questa inutile riflessione, vi chiediamo di raccontarci l'assurdo favore che qualcuno vi ha chiesto.
2: Perché la gente non si regola. Chiede, che ne so, posso venire a fare la doccia da te?
1: Ma perché?
2: Non lo so.
1: Senti, puoi ospitare mia nonna?
2: Mia nonna?
1: Stiamo ristrutturando la sua camera. Questa nonna c'ha 97 anni, può stare, ma non tanto.

0: Contateci tutto, telefonate all'800 800 002, sì. Usate anche un nome di fantasia.
1: Volendo,
0: se volete.
1: Qual è l'assurdo favore che vi hanno chiesto? 800 800 002 è il numero da chiamare, oppure
0: scrivete, vergate un messaggio e postatelo sulla pagina Facebook.
1: È vero, lo confermo tutto, e mentre voi scrivete o telefonate all'800 800 002 noi diamo la linea al giornale radio.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. 2-2.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: 2-2. Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 2-2. Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: 2-2. Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
6: 2-2.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
11: Alle 5 del mattino.

0: come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
2: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
7: Sono le 8:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: RAI GR2.
10: In studio Simona Giacinti, settimana decisiva con la riforma della legge elettorale, il voto finale sul provvedimento è previsto per giovedì, il campo largo chiede il voto segreto, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del testo.
11: Remota l'ipotesi di un no alla fiducia e di una conseguente crisi di governo per Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli rivendica la compattezza della maggioranza già dimostrata sul voto per le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni.
12: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
11: Non ci

0: Saranno franchi tiratori, assicurano anche dalla Lega Matteo Salvini e Forza Italia, che guardano la manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse. L'inflazione mangia gli stipendi mentre sale la pressione fiscale e cala il potere d'acquisto. L'allarme di AWS alla luce degli ultimi dati Istat. Urgente tassare gli extra profitti, insistono i 5 Stelle che con le altre opposizioni vanno all'attacco della legge elettorale criticando duramente il ricorso alla fiducia sul voto. Dal PD Federico Fornaro.
1: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato. E oggi dato uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento, avete paura della vostra maggioranza.
0: E il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, avverte, qui è in gioco la democrazia.
2: Filippa Misano, GR2.
3: Caro carburanti, terminato a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise, il diesel rincara di 6,1 centesimi al litro, tranne in quelli dove è stato applicato il prezzo bloccato, invariato quello della benzina. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo alto forno acceso a Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono ora al governo di riallacciare il confronto per tutelare occupazione e salari. Davide Esperti, segretario generale UILM.
4: Ci sono delle conseguenze che già ci aspettavamo, perché la magistratura in realtà si era già espressa, motivo per il quale io continuo a ripetere dal primo momento, da fine luglio, da quando è arrivato il decreto della Corte d'Appello di Milano, che bisogna trovare immediatamente delle soluzioni di carattere occupazionale, salariale e sociale nei confronti dei lavoratori. E il destino dei lavoratori è il nostro dovere e conta molto di più rispetto a quello della siderurgia e del ciclo integrale di questo paese.
3: La guerra russo-ucraina: nella notte la Romania ha fatto decollare due caccia F-18 vicino al confine con l'Ucraina a causa di un'allerta per un attacco aereo, e nella regione di Mosca centinaia di droni hanno provocato due vittime e almeno 6 feriti. I russi hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhzhia. Non si ferma l'ondata di proteste studentesche in Francia. Nel pomeriggio a Parigi attese decine di migliaia di manifestanti, decine di feriti negli scontri con la polizia. Da Parigi la corrispondente Alessandra Di Stefano.
5: Una giornata di mobilizzazione in tutta la Francia. In questo momento sono in corso dei blocchi nei licei a Tolone, a Marsiglia e a Parigi. Oggi la manifestazione alle 14 da Place de la République in sostegno della colera. Va detto che insieme agli studenti ci saranno in piazza professori e sindacati e rappresentanze politici della sinistra francese, e insieme ai comunisti anche Jean-Luc Mélenchon con la France Insoumise. Ieri è stata una giornata di protesta dove ci sono stati numerosi episodi, 500 i licei che sono rimasti chiusi, vandalizzazioni a Parigi dove è stata incendiata l'aula dell'istituto professionale, ma l'episodio più drammatico è stato a Lens, dove un giovane ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. E fin qui negli scontri sono 190 i feriti, 5.000 i fermi, di cui 85% i minori. Quindi quella di oggi sarà una giornata di mobilizzazione in tutto il paese. È tutto.
3: In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier socialista Sánchez, la decisione dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei decreti sulla casa. Resta in carcere Zaccaria Mohib, in arte Baby Gang, accusato di detenzione abusiva di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Secondo il GIP di Lecco, il trapper sarebbe inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale, che in passato lo avrebbe portato in Iraq a sparare con un bazooka e altre armi da guerra. Per il suo legale era lì solo per un videoclip. Il meteo, settimana all'insegna del maltempo in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. La situazione con Giulio Betti, meteorologo CNR Lamma.
6: Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
7: In questi giorni piogge temporali interesseranno il paese.
6: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale, e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud.
7: E quando si esaurisce?
6: Tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord. Venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato.
7: Piccolo cambiamento la prossima settimana.
6: L'anticiclone di subtropicale dovrebbe rinforzarsi sull'Italia, ma si tratterà di una parentesi breve.
7: E poi andremo verso temperature invernali?
6: L'inverno è molto lontano dall'arrivare, andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di metà ottobre, fine ottobre.
7: Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: Prossimo giornale radio alle 10:30, la linea che torna, Ruggito del Coniglio. Buon ascolto.

0: bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio Radio 2. Siamo in diretta come tutte le mattine. Sì, sfilacciati, lo ammetto, sì, mappucciati, è vero, sì, spiegazzati, scoscesi, però qui in diretta alle 8:38 minuti con voi.
1: Ed è un onore far parte di questa grande famiglia, anzi diamo il benvenuto a Celestina Canarina.
0: Chi?
1: Celestina Canarina, però, ragazzi, a Paolo Saluto.
0: Stiamo sconfinando nei cartoni animati.
1: Dennis
0: però.
1: Capuzzi.
0: Oppure Capuzzi.
1: Sì.
0: Grazie amico Capuzzi.
1: Anna Maria Camponeschi.
0: Che è nei nostri cuori.
1: Luciana Zornio.
0: Ah, la vecchia Zornio.
1: No,
0: vecchia in senso buono, ecco, dicevo. Grazie a voi tutti di aver aderito inspiegabilmente alla pagina Facebook del Ruggito del Coniglio. Continuate, attirate anche altri, magari con l'inganno se necessario. E cresciamo. Siamo ormai un comune non di media grandezza, un comune grandino,
1: sì.
0: Se andiamo verso le 600.000 persone, ecco. Vabbè.
1: Tra l'altro 250 nuovi follower, si scavalla, attenzione.
0: Si scavalla, che detto così, insomma, sembra una cosa sciocca, ma in realtà è una cosa sciocca.
1: Allora fate la routine per la salute tutti i giorni.
0: Quello è importante.
1: Che non è solo prendere le pastiglie, fare quei 10.000 passi che poi sono diventati 5.000.
0: Sì.
1: Adesso va di moda, c'è su tutti i social questo trend del salt stomping.
0: Già sento che mi faccio male. Già no. Dal nome mi faccio male.
1: Allora, si tratta di riempire una bacinella con del sale grosso, sale marino o sale rosa, insomma quello che trovate.
0: Beh.
1: E poi mentre state in bagno la sera a fare la pulizia del viso, lavarvi i denti, voi sostate 10 minuti su questo sale grosso nella bacinella.
0: Alcuni aggiungono olio e aceto volendo per un condimento diciamo dei piedi totale. Ecco.
1: Camminate sul posto, state fermi.
0: Sul sale?
1: Perché il contatto col sale fa bene, perché toglie tutti gli ioni negativi, ti crea contatto col terreno, capisci? Come quando eravamo delle proscimmie. E inoltre tutto questo punzecchiamento, dicono, toglie lo stress.
0: Ti
1: immagini la scena? Uno lì che si increma, si strucca.
0: E sotto si sala i piedi, diciamo.
1: Nella
0: così.
1: Bacinella secca di sale.
0: Mettete i piedi sotto sale, come le alici, grosso modo.
1: Vabbè, è da provare.
0: È da provare.
1: Anche no.
0: Vabbè, allora ci siamo. Assurdi favori. Nella vita succede che qualcuno ti chieda un assurdo favore. Sentiamo Cristina a Roma.
1: Cristina.
2: Allora. Buongiorno.
0: Cara,
1: ciao, cara.
0: Benvenuta Cristina. Che assurdo favore.
2: Ben trovati.
0: Grazie.
2: No, più che assurdo è, non so se è drammatico, eccetera. Un ex marito di mia sorella, si sono separati tipo da 30 anni, mia sorella è anche deceduta, e ci ha telefonato dopo, ripeto, 30 anni, per essere seppellito alla sua morte nella nostra tomba di famiglia che abbiamo al Verano.
0: Ma io mi faccio piccerillo, come diceva Troisi, certo, quanta allegria.
1: Ma
0: come
1: gli è venuto in mente?
0: Dopo 30 anni, come stai? Come senti? Mi potete seppellire? Ma poi lo chiede da vivo.
1: Ma intero cremato, almeno cremato.
0: Io ti prego di non scendere in questi dettagli.
1: Mamma
0: Cristina, cosa gli hai risposto?
2: Non abbiamo detto che ci avremmo pensato, ha più chiamato.
0: Meglio.
2: Non ha più chiamato, anche perché è una persona abbastanza facoltosa, importante. Ha detto che voleva stare vicino alla famiglia.
1: Vicino alla vostra famiglia, ma se n'è
0: però
1: andato.
0: Ma hai rovinato un po' la giornata, Cristina. Ti dico quest'uomo che chiama pronto. Che
1: pronto.
0: Mi potete seppellire? Ma poi. Cristina, grazie. Basta, vabbè. Vai avanti, io vado via, scusa, abbiate pazienza, mi sento.
1: Ci scrive Celestina.
0: Che dice Celestina?
1: Celestina Canarina. Sai che Angelo mi piace tanto e a lui piaci tu. Non potresti dargli un appuntamento e poi ce vado io?
0: Ma che? Ma dove siamo? Ma che avete 8 anni? Ma che fai il tranello a quel povero disgraziato che
1: poi trova.
0: Sì, l'appuntamento poi trova l'altra. Ma si chiama truffa, Si
1: capito.
0: Chiama truffa. Sentiamo Raffaele in provincia di Salerno. Buongiorno.
1: Raffaele.
3: Buongiorno. Conigli,
0: eccolo.
3: Bentornati.
0: Eccolo lì, Raffaele, che succede?
3: Ascoltatore della prima ora, ragazzi,
0: bene.
3: Lontano 95, non mi
0: grazie per il coraggio. Raffaele, che succede?
3: Allora, parliamo sempre del fine anni 90, settembre 99, compro la Fiat Corvo full optional, tutta prima metallizzata.
0: Sì, un lusso, un lusso.
3: Un lusso, pagata a radio, ovviamente, però appena arrivata da 4-5 giorni, e anche un amico, un conoscente di mio cognato, la guarda, sì, fa bellissima questa macchina, pure accessoriata, è arrivato a fagiolo. In che senso? No, siccome io la settimana prossima devo portare mamma a Roma a fare una visita specialistica, me la potresti prestare?
0: Ma chi?
3: La macchina è appena arrivata, 27 milioni.
0: Ma stai scherzando? Cioè, ma tu mi vieni a chiedere?
3: Ma il bello è che mi disse anche: stai tranquillo che poi il rifornimento ce lo faccio io, almeno vale,
0: dammela col pieno anche, grazie. Ma tu mi vieni a chiedere la Seat Cordoba, peraltro credo unico esemplare in giro per l'Italia, Raffaele, scusami se te lo dico, basta, tu ti rendi conto.
1: Ma la gente non si
0: ma
1: regola.
0: Tu ti rendi conto, grazie Raffaele, grazie.
1: Questo della macchina è una cosa che ritorna, una collega dice, andavamo in ferie nella stessa settimana, mi fa: ho la macchina rotta, mi presti la tua per andare in ferie con la famiglia?
0: Sì.
1: Calcolate che c'è una macchina sola, abitavo in aperta campagna, non potevo neanche andare a fare la spesa.
0: Quindi saresti morto di fame.
1: Morta
0: lì,
1: di fame, da sola, nella da mia sola, casa, pensando a lei in vacanza, con la mia macchina.
0: Ma dove siamo? Vabbè. Dove siamo? Intanto leggo un'ultima ora di Televideo. Centinaia di droni nella regione di Mosca. Durante la notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata. Droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa. Quindi la situazione non sembra tranquillizzarsi.
1: Anzi, la tensione cresce, poi ne parleremo.
0: Sentiamo Massimo a Roma, buongiorno.
1: Oh Massimo!
4: Allora. Buongiorno, Massimo. Massimo da Roma.
0: Benvenuto. Allora. Che succede?
4: Succede che un mio amico proprio fraterno, che si è trasferito a Catania da diversi anni, qualche anno fa mi ha chiamato, mi ha detto: ma mi servirebbe una cortesia. Io ho detto: vabbè, non è un problema. Noi siamo amici di sport, siamo stati insomma atleti, un po' fulminati pure da quel punto di vista. Cioè, senti, c'è mia figlia che a Roma fa il compleanno, io potresti portare una torta.
0: Le potresti portare
4: una torta da parte mia? Allora, però non ho avuto neanche l'accortezza di avvisarla. Io mi presento a casa della figlia, questa mi guarda e dice: ma lei chi è?
0: Giustamente.
4: Io gli ho detto: vabbè, siedete un attimo perché te devo raccontare la storia. Poi ho detto: come so io, racconta tutta la storia. Però ecco, questa è una delle tante cose che lui ha fatto.
0: Io dico: ma
4: l'ultima è stata questa, una settimana fa. Mi chiama: senti, c'ho la mia zia Anna, che io la conosco perché lo conosco. Dice che compie 91 anni, gli potresti portare i fiori a Anzio?
0: Anzio? Lui conosce l'esistenza dell'Interflora, per dire.
1: Ci sono dei servizi a pagamento.
0: Che cavolo?
1: Ma insomma, tra l'altro puntualissimi, no? Cioè fanno...
0: Mi sembra una cosa, diciamo che ti ha preso per un corriere, ecco, in qualche modo. Del resto, vedi, l'amicizia poi ti mette con le spalle al muro.
1: Però se non chiedi agli amici questi favori.
0: A chi vai a inguagliare, se no gli amici? Massimo, grazie!
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design. 2-2.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: in rappresentanza di tutti i milioni di italiani che sono in giro in automobile in questo momento nel traffico, io saluto gli amici Pina, Giordano e Giovanna che sono in giro in questo momento nel caos di Roma. Mi dicono che c'è un po' di malloppa.
1: Ah sì?
0: C'è
1: tanto
0: un po' di malloppa.
1: Cambiare.
0: E quindi coraggio tutti qua fuori. Arriverete.
1: Prima o poi si arriverà.
0: Coraggio, ma adesso è un momento importante.
1: Paraistituzionale, fammelo dire.
0: Sì, perché di nuovo con noi la First Lady americana Melania Trump. Grazie Melania di essere ancora con noi.
1: Bentornata.
2: Grazie a voi.
0: Veramente benvenuta. Ecco, vorremmo farle subito una domanda. Cosa pensa di questa iniziativa senza precedenti della Casa Bianca di escludere alcune testate giornalistiche dalle conferenze stampa presidenziali?
2: Io penso che bisogna mantenere buoni rapporti con press, con stampa. Come dite voi. Sì. Mi dispiace che Donald escluda giornalisti, anche perché la mia speranza è sempre quella di leggere articolo meraviglioso su Donald.
1: Beh, certo, un articolo che esalta le qualità di statistica. C'è di suo marito. Che,
2: no, io aspetto un altro tipo di articolo.
0: E che cosa?
2: È un articolo che inizia così. Oggi, circondato da affetto dei suoi cari, si è spento Donald Trump.
0: Ma non è...
2: Le danno gioioso annuncio la moglie consolabile, e i figli che erediteranno il gruzzolone.
0: Questo
2: è l'articolo che io aspetto con pazienza, perché io donna forte.
0: Lo sappiamo.
2: Donna paziente, e so che sarebbe un regalo meraviglioso per me.
0: Ecco.
2: È il cosiddetto articolo da regalo.
0: Un articolo
1: da regalo.
2: Perché, come voi sapete, io donna forte, io porta pazienza,
0: è vero,
2: e io, come sapete, sempre aspetto.
0: Ecco,
2: aspetto che memore.
0: Ecco.
2: Perché meglio borsa di coccodrillo, di borsa di coccodrillo c'è solo una cosa.
0: E quale sarebbe? Questo?
2: Coccodrillo sul giornale che parla di Donald. Ma coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
0: Non c'è dubbio.
2: Ma io porto pazienza e sempre spero di saperlo presto.
0: Signora Melania, abbiamo letto che lei ha avuto un ruolo molto importante nell'incontro tra il presidente Trump e il premier cinese Xi Jinping. Ecco, abbiamo visto che peraltro ha fatto molta amicizia con la First Lady cinese, no?
2: Sì. Lei tanto, come dite voi, caruccia. Sì, abbiamo scoperto di avere tante cose in comune con signora Peng Lingwan. Pensate, lei stessa mi ha preso da parte e mi ha detto una frase bellissima.
0: Cosa le ha detto?
2: Oh, Deng Zetaji.
0: Proprio in cinese gliel'ha detta.
1: Cioè, come ha detto?
2: Deng Zetaji.
1: Che significa?
2: Significa... Anche io aspetto che memore.
1: No!
0: Cioè, avete un obiettivo comune, avete.
1: Destino delle First Lady.
0: Tante volte. Insomma,
2: così, partendo da questa speranza comune, io credo che si potrà costruire un mondo migliore.
0: Sì.
2: Fatto di amicizia, di pace e soprattutto di pace eterna.
0: Eterna.
2: Perché non bisogna mai smettere di avere fiducia, pazienza, smettere di aspettare.
1: Il mondo cambi.
2: No, che c'è Moreno.
0: Che mo sei in due praticamente.
1: Grazie Melania Trump
0: per averci dato questa speranza. Grazie.
1: Ma allora, parliamo di favori assurdi che qualcuno vi ha chiesto. 800 800 002. Sentiamo Maria Grazia dalla provincia di Palermo.
0: Maria Grazia, buongiorno.
3: Buongiorno. Chiamo da Villa Grazia di Carini, la parte residenziale di Carini,
0: dove la famosa baronessa
3: noi la vediamo dal balcone di casa nostra.
0: Il fantasma della baronessa, insomma. Maria Grazia, che favore ti hanno chiesto?
3: Allora, lo hanno chiesto a mio marito, il vicino di casa. Un giorno si incontrano, ciao come va, che si dice, ex compagni di scuola del geometra, e quindi insomma in ottimi rapporti. Cioè, senti, ma mi faresti un favore? Dice, siccome da casa mia qui dal secondo piano non riesco a vedere il muro, il mare, scusami, che abbatteresti il muro, non è che abbatteresti il muro,
1: abbattere il muro?
3: Riesco a vedere il mare.
0: Potresti abbattere il muro? Ma
3: potresti abbattere il muro per vedere il mare?
0: Beh, molto, è una richiesta molto legittima, ecco,
1: se vogliamo.
0: Butti giù. Meno male che non va chiesto. Potresti buttare giù proprio la casa in modo che io... Maria Grazia, grazie.
1: Ci scrive Daniela, un'amica che è convinta che il suo fidanzato la tradisse. Una volta mi ha chiesto: non è che puoi travestirti con un cappello a falda larga e una parrucca? Magari metti anche un paio di occhiali da sole molto grandi.
0: Ti ci trovi.
1: E poi passeggi sulla spiaggia che in genere lui frequenta per vedere se fa, capito?
0: Se lui sta lì a rotolarsi, a impanarsi sulla sabbia, ecco, con un'altra.
1: Ma ti pare?
0: Sentiamo Elena in provincia di Torino. Buongiorno Elena.
4: Buongiorno Conigli, che piacere iniziare la giornata con voi.
0: Cara Elena, benvenuta. Senti, che favore assurdo ti hanno chiesto?
4: Allora, la mia amica Silvia mi ha chiesto un favore, ma io lo stesso ho chiesto a lei. Abitiamo vicine, in due case vicine. E abbiamo una comune vicina di una terza casetta, che non appena noi abbiamo la malaugurata idea di mettere il piede sul terrazzo, alla finestra, sul balcone, ci aggancia non ci molla più chiacchiere.
0: E lo guace.
4: E noi talvolta siamo un po' di fretta, abbiamo premura, quindi c'è questo accordo richiesto reciprocamente anche ai figli, che quando lei ci aggancia, ci tiene troppo, ci devono telefonare o chiamare per un'urgenza.
0: Splendida idea questa, splendida idea. E funziona?
4: Funziona, e ce ne usciamo con garbo e gentilezza.
0: È certo che poi è importante. Quindi quando gli assurdi favori combaciano, e allora possono essere portati
1: io
0: avanti.
1: Io aiuto te, tu aiuti me.
0: Mi sembra molto civile. Elena, grazie.
1: Abbiamo ancora il messaggio di Vito, che vive a Glasgow, in Scozia. C'è proprio un momento fa, una mia amica che vive in Arabia Saudita mi ha chiesto se la posso aiutare a trasportare i suoi 10 gatti nella casa in Portogallo.
0: Cioè, una che sta in Arabia Saudita chiede a un poveraccio che sta in Scozia: mi puoi aiutare a portare non un gatto, 10 gatti. Dove? In Portogallo.
1: Siamo appena imbarcati sul treno del tunnel della Manica con 2 gatti. Mamma in questo momento.
0: Ah, li portano a scaglioni?
1: Che li porti tutti insieme?
0: Quello è Portogallo, non è Portogatto. Forse Portogatto, capirei. E su questa vergognosa battuta da terza media, amici, alle 8:58 minuti 30, 31 e 32, noi ci fermiamo, ci sentiamo tutti insieme, direi l'onda verde.
1: Confermo.
5: Radio 2. Onda verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:58, apriamo in A12 in Toscana, dove il tratto tra Carrara e Massa risulta chiuso in direzione Rosignano per un incidente. Criticità anche in A4 tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, dove si registrano 5 km di coda a seguito di un incidente. 8 km di coda per un sinistro anche in A1 tra l'asse mediano e l'allacciamento con l'A3 in direzione Napoli. Torniamo ora in A12 in Liguria tra Recco e Genova Nervi verso Genova, presenti 3 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla tangenziale est di Milano tra Lecco e Vimercate Centro in direzione dell'allacciamento con la 1, un incidente provoca 3 km di coda. Andiamo ora in Emilia Romagna in A1 tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia verso Milano, 4 km di coda per un altro incidente. Chiudiamo infine in A30 Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, attenzione per la segnalazione di fumo causato da un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: and everybody. Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio. Siamo in diretta a 9 1 minuto 46 secondi lì fuori, chissà quante cose stanno succedendo. A voi che vivete una vita vera, noi siamo qui all'interno all'acquario, all'interno di un acquario.
1: È vero, diciamo. È così lo studio radiofonico.
0: Speriamo non lo allaghino, anche perché voglio dire, gli acquari in genere. Però qui si sta bene adesso.
1: È vero, c'è una temperatura gradevole,
0: tollerabile.
1: Allora, abbiamo detto siamo in diretta, però se volete siamo anche in differita su Rai Play Sound, cioè, che è una grande comodità.
0: Potete anche ascoltarci postumi,
1: sì,
0: diciamo così, ecco.
1: O se no, stanotte fra le 2 e le 2:30 potete ascoltarci registrati una piccola parte di questa puntata.
0: Vi ringraziamo sempre per la vostra attenzione. Siamo peraltro il programma più riascoltato di Radio 2.
1: Beh, e questa grazie a voi.
0: Ci inorgoglisce. Ora, dopo questa vergognosa leccata di piedi ai radioascoltatori, torniamo alla cruda cronaca.
1: Prima abbiamo sentito la storia di un'ascoltatrice che dice: mi ha chiamato l'ex marito di
0: mia sorella per chiedermi
1: se poteva essere
0: seppellito nella tomba di famiglia. Una cosa allegra, insomma.
1: Non è l'unico caso di ripensamenti dopo tanto tempo. C'è una storia che riportano tutti i siti di notizie. E la storia è incredibile di Nicole ed Eric. Si erano conosciuti nel 1995 a Salt Lake City, nello Utah, Stati Uniti, all'aeroporto.
0: Peggio per loro.
1: E si erano scambiati, sai, si erano piaciuti, si erano scambiati i telefoni, sentiamoci, chiamami. E poi sono passati 30 anni, anzi 31, siamo 2026.
0: Sono tantini.
1: Praticamente dopo 31 anni
0: lui ha chiamato,
1: lui ha chiamato lei. Ti ricordi di quella volta 30 anni
0: allora,
1: fa che
0: quanto
1: ci siamo?
0: Devi essere disperato per fare una cosa del genere. Ti sei tenuto per 30 anni quel numero.
1: E dai.
0: E non l'hai mai chiamata. Il che vuol dire che non era proprio una tua priorità.
1: Certo.
0: Dopo 30 anni, quando la vita ti ha devastato, come noi tutti, per carità, tu vai a chiamare alla cieca questa donna che potrebbe avere 28 figli, essere divorziata 6
1: deceduta,
0: volte.
1: Deceduta, certo.
0: Si è fatta suora. Una cosa. E dici, ma ci vogliamo vedere stasera? Ci ti porto a mangiare 2 spaghetti a vongole.
1: Cioè, si sono sposati in Messico e adesso vivono in Alaska.
0: Così imparano. Ecco. Ancora.
1: Allora, notizia di alleggerimento, perché quello che arriva dal fronte russo-ucraino non è bello.
0: No,
1: insomma,
0: l'abbiamo visto prima, droni da una parte e dall'altra.
1: E dall'altra. Poi l'Estonia sta spostando truppe vicino al confine con la Russia. E la Russia sta prendendo questo come un atto ostile. Perché spostate le truffe al confine?
0: Le truppe.
1: Ci volete attaccare, forse? Qui andiamo avanti male.
0: Molto male, sì.
1: Peraltro a Berlino c'è proprio l'intelligence che dice c'è il rischio concreto di un conflitto con Mosca.
0: Mosca è molto borderline in questo, perché i suoi aerei sconfinano in spazi aerei di altri paesi, paesi della NATO.
1: Sì, ma ormai lo fanno sistematicamente, ecco.
0: Allora, non dite che però Putin è un cornutaccio, perché voi sapete quanto noi siamo invece. Abbiamo simpatia per quest'uomo.
1: Si sta difendendo dai nostri
0: potenziali attacchi. Ecco.
1: Cosa fa intanto Donald Trump?
0: Danni, in genere danni. Ho sentito un discorso affettuoso di Robert De Niro nei suoi confronti. Andatevelo a vedere.
1: Si vede che c'è molta stima.
0: Veramente.
1: No, sta portando avanti una sua crociata personale contro l'ora solare.
0: Bravo.
1: Dice, teniamo l'ora legale. Dice, l'ora solare è dannosa per la salute.
0: Sì.
1: Poi con più luce, se c'è più luce, ci sono meno omicidi, perché la gente ammazza il buio.
0: Poi almeno Trump avrebbe realizzato qualcosa di legale. L'ora?
1: No, ma pare che il motivo vero per cui porta avanti questa crociata
0: qual è?
1: E vuole un paio d'ore in più, un'ora in più, per giocare a golf. Dice, non faccio in tempo a tornare a Mar-a-Lago e del mio campo da golf,
0: io,
1: che buio viene prima.
0: Io sono basito. Ma
1: neanche il restore.
0: Ma non da lui, da chi ce lo fa stalli. Questa è la verità. Ecco.
1: Vabbè, parliamo di noi. Notizia dell'Istat.
0: Sì.
1: È aumentata la pressione fiscale nel nostro paese.
0: Ma come è aumentata?
1: È al 43,5%.
0: Ecco.
1: E curiosamente cala la propensione al risparmio.
0: Grazie.
1: Risparmi cosa?
0: Di pagare le tasse.
1: Cosa?
0: Lo fanno in pochi, devo dire. Perché poi l'italiano dice: no, tu le puoi anche aumentare, tanto io che me frega, io non le pago. Quindi aumenta sui pochi che pagano, su quel 20-30% di persone che pagano.
1: Per invece chi riesce a risparmiare, c'è un'altra brutta notizia. Dice: però, che su 100.000 euro sul conto, se ne perdono 30.000 in 20 anni, capito? Per l'inflazione. È tanta roba.
0: Quindi non tenete 100.000 euro per 20 anni.
1: Certo,
0: fate attenzione.
1: Spendeteveli, bagnatevi tutto, che almeno uno si gode la vita.
0: Scusatelo, voi sapete che è un bohemien. I bohemien sono così. Ecco.
1: No, perché uno, un tempo si diceva: no, è un bel privilegio lavorare.
0: Ma certo che
1: il lavoro nobilita l'uomo.
0: Sì.
1: Il problema deve essere un lavoro dignitoso, perché l'Italia è l'ultima in Europa per stipendi bassi e legati al titolo di studio. E non parliamo del divario di genere, perché qui ci mettiamo a piangere.
0: Dammi una notizia bella adesso.
1: Campolargo.
0: Già mai messo tristezza. Campolargo, dai.
1: Schlein non cambia idea.
0: Bene.
1: Leader, chi vince è gazebo o guida il partito più votato. Quindi lei.
0: Senso, quelle frasi tipo: l'ultimo che arriva paga da bere a tutti.
1: È vero.
0: Vabbè.
1: Però funzionano anche.
0: Funziona, sì.
1: Mentre ho trovato un articolo interessante. Che i grandi finanziatori, i ricchi cristiani americani, stanno tornando a fare grandi donazioni al Vaticano, al Papa.
0: Bene.
1: E quindi è ripreso questo flusso di denaro dagli Stati Uniti verso il Vaticano. Però questi donatori vorrebbero che Papa Prevost parlasse meno di clima, meno di immigrazione, e parlasse di più contro l'aborto e contro l'omosessualità.
0: Cioè, vorrebbero che non fosse cristiano, praticamente. Chiederlo a un papa può sembrare indelicato, dice quella santità.
1: Quindi, di fronte a queste offerte, sono un po' scontenti,
0: ecco.
1: Perché vorrebbero in cambio che lui non fosse più cristiano. Questa è un po' la cosa.
0: Ripeto, forse chiederlo a un papa è un pochettino forte come cosa. Insomma, vedremo.
1: C'è una nuova corsa allo spazio. C'è una corsa, adesso c'è gli Stati Uniti, vogliono essere i primi a costruire un reattore nucleare sulla Luna entro il 2030.
0: Sì.
1: Per farci che? Quella è una cosa, poi no. Vabbè.
0: Sai, voglio dire, è sempre preoccupante.
1: Vero.
0: Quando alcuni stati propongono certe cose. Mm. Vediamo che succede.
1: Attenzione alla casella della posta. Stanno arrivando 20.000 lettere ai proprietari di immobili non dichiarati. Questa volta hanno ispezionato il catasto con l'intelligenza artificiale. Ed è venuto fuori.
0: Allora, se la cosa è fatta bene, la trovo giusta. Perché tu hai un immobile e...
1: che non risulta.
0: Non risulta,
1: come
0: non mi
1: non
0: sembra
1: risulta?
0: Corretto. L'unica paura è che l'intelligenza artificiale possa poi mandarlo, capito? Appunto al Papa, dicendo: lei ha dichiarato il San Pietro, mi scusi. Cioè che ci siano degli errori, delle cose abnormi. Comunque sia, vedremo se in questo caso l'intelligenza artificiale avrà un'utilità vera. Ci auguriamo di sì.
1: Ma sai, in alcuni casi, per esempio le diagnosi, guardare un attack, guardare le cose, cioè queste cose funziona. Perché è un computer, funziona meglio del corpo
0: della
1: umano,
0: mente umana, insomma. Vabbè.
1: Allora, Ozegna.
0: Chi è?
1: Questo
0: un,
1: fatto
0: un marchio di moda.
1: A Ozegna.
0: Ah, no, una località.
1: Nella città metropolitana
0: di
1: Torino.
0: Di
1: Torino.
0: Ozegna.
1: Ozegna.
0: Sì.
1: La sposa scende dall'altare
0: ad Ozegna,
1: quindi si stava svolgendo un matrimonio
0: ad Ozegna,
1: e improvvisamente torna capitana delle majorette. Quindi
0: aspetta.
1: Lei fuori dalla chiesa
0: a Ozegna
1: è uscita dalla messa che l'ha resa sposa,
0: era vestita con l'abito bianco, presumo.
1: Sono venute le sue amiche
0: a Ozegna
1: e hanno fatto questa esibizione, questo show di majorette fuori dalla chiesa. Immagina la gente con i confetti, in genere si tirano il riso, no?
0: Immagino anche il parroco che
1: lo stupore
0: che aveva celebrato il matrimonio. Ora la domanda è, onestamente, ma perché?
1: Perché?
0: Ma perché non vi sposate ed evitate, diciamo, posso dirlo, di scassare? Ma come?
1: Perché lo dice: il giorno più bello della mia vita, voglio celebrare questo evento.
0: Ma chi
1: con
0: se ne
1: qualcosa
0: frega?
1: Che non fa nessun altro.
0: E allora butta de col paracadute e lascia in pace gli invitati.
1: Ma guarda che fanno anche questo.
0: Fanno pure quello. Ho detto
1: si
0: una
1: buttano
0: cosa
1: col paracadute da sposi.
0: Allora,
1: si sposano sott'acqua con i sub.
0: Sto notando, ogni tanto capita di andare a un matrimonio, che succede cose orribili, ragazzi. Non le fate. Gli sposi cantano.
1: Ballano.
0: Perché? ma non potete sposarvi con quel po' di commozione che il giorno richiede? Poi abbracciate i parenti, che bello, si lancia il riso, poi si va a mangiare, si fanno le foto.
1: E poi si perdono i sensi.
0: Esatto, perché... e si sviene poi, alcuni si tolgono le scarpe, altri allentano la cravatta e la cinta. Invece adesso si va verso, diciamolo, il talent, è una cosa spaventosa.
1: E allora
0: sposatevi e non rompete i... no?
1: No, controlliamo questo fenomeno nella popolazione dei conigli, nella nostra conigliera. Raccontateci della strana esibizione della sposa o dello sposo al matrimonio.
0: La strana, immonda esibizione degli sposi.
1: Che ha fatto? Ha stappato lo champagne con la sciabola?
0: Con la lingua, ha fatto così. Che è successo? Si sono paracadutati, hanno fatto un balletto. Che è successo? La strana e inspiegabile esibizione di lui o di lei, chiamate quel numero che ben sapete.
1: 800-800-002.
0: 800-800-002, oppure via, si scrive sulla pagina Facebook.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: 2-2. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
8: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Lentamente l'anno si avvia verso la fine, siamo già a ottobre,
10: sì.
9: E con l'arrivo dell'anno nuovo arrivano anche i nuovi calendari.
10: Ma certo che arrivano i nuovi calendari, sì. Tutti vogliamo il calendario dell'anno nuovo.
9: Ma certamente, proprio per questo abbiamo invitato Brambaia, che tutti conoscete, amici, la nota notissima ex modella, che è responsabile creativa del calendario Porelli e che ci dirà qualche anticipazione. Buongiorno Brambaia.
10: Brambaia, buongiorno. Sempre bellissima, lo posso dire.
11: Lo faccio.
10: Ci puoi anticipare qualcosa su questo calendario 2027?
11: Certamente. Allora, intanto sarà un calendario del tutto nuovo rispetto al precedente.
9: Ecco, in che senso?
11: Allora, pensate così, pensate come me, cercate di visualizzare.
9: Sì.
11: Tanto per cominciare, questo calendario sarà diviso in mesi.
9: Va bene.
11: Allora, aspettate, fatemi chiarire un concetto. Sì, allora, perché praticamente ogni pagina avrà un mese diverso. E questo è una grandissima novità.
10: Ah, sì.
11: No? Allora, noi abbiamo pensato di mettere 12 mesi.
9: Ma quelli sono 12.
11: 12.
9: No? Sì. 12.
11: Sì, come segni zodiacali, come le fatiche di Ercole.
9: Sì.
11: Allora, noi pensiamo che sia un numero che possa funzionare questo 12. Che
9: sono,
11: dite?
9: Sono 12 mesi.
11: No? Vabbè, nel caso l'anno prossimo aumentiamo.
9: Ma
11: dai.
9: Come aumentiamo?
11: Dai, se tutto va bene ne mettiamo 13.
9: Ma come?
11: Se c'è richiesta anche 15 o magari 2, non lo so, insomma, vediamo com'è quest'anno.
9: Vabbè, quest'anno sono 12 comunque.
11: Sì.
9: Ecco.
11: Poi lo forniamo con delle scadenze prestampate.
9: Che vuol dire?
11: Cioè, cioè sopra in alcuni giorni specifici c'è già scritto appuntamento dal dentista, colonscopia, compleanno di nonna Carla, pagare rata condominio.
9: Già scritto sopra. Diciamo.
11: Certo, perché così non c'è il problema di dover riscrivere queste scadenze che poi magari uno non se le
10: fa. Un pasticcio con la
9: è una comodità, è una comodità questa.
11: Quindi
9: sì.
11: Tu già trovi il lavoro fatto.
9: Fatto, ecco.
11: Ecco, questo secondo noi significa innovare, cambiare le regole, rilanciare.
9: Sì, rilanciare.
11: Basta con questi, con questi
9: soliti calendari.
11: Soliti calendari.
9: Ecco, ma che
11: banali.
9: No, per carità, dico, ma che si vedrà su
10: che
9: calendario?
10: Progetto grafico c'è,
9: ecco,
10: per
9: che,
10: questo.
11: Allora, noi ne stiamo vagliando vari, naturalmente al momento l'idea che ci convince di più, che rappresenta l'epoca, il mondo in cui viviamo, il momento storico, è donna secca disossata.
9: Donna
11: sì, no, noi ci piace moltissimo questo concetto di donna secca disossata.
9: Disossata.
11: Sì, allora tu prendi una donna secca nuda, e la si butta come un polpo morto su un divano, capito? Sì. Pensa che bell'effetto, come, subito, no?
9: Sì.
11: Provi subito empatia.
9: Sì.
11: Oppure la butti su un grande letto ad acqua.
9: Sì.
11: O sopra una cancellata in ferro battuto.
9: Ma poi come la fai a mettere sulla cancellata?
11: Oppure guarda, anche sulle rotaie della metro. E se sta lì floscia, disarticolata, come una scarpa infeltrita.
9: Praticamente come fosse disossata, ecco, come un polletto.
11: Bravo! Non a caso si chiama disossata.
9: Donna secca di sotto.
11: Allora io devo dire che c'è una corrente di creativi nel nostro calendario che però preferirebbe un'altra soluzione.
9: Lo posso credere.
11: Pensa che questa immagine non sia abbastanza rappresentativa della nostra voglia di cambiare, di essere diversi.
9: Quale sarebbe quest'altra idea?
11: Allora loro spingono per la donna secca ripassata.
9: Come ripassata?
11: Gli piace molto questo concetto della ripassata con la cicoria, con i broccoletti oppure con la scarola.
9: Sì.
11: Sono le nuove frontiere del calendario.
9: Questo è.
11: E comunque anche sempre con l'aglio. Noi in questo siamo veramente proprio molto determinati.
9: Sì.
11: Allora a questo ci teniamo. Allora l'idea è la donna di contorno.
9: La donna di contorno ripassata. Quindi.
11: Allora o diciamo donna secca disossata o donna secca ripassata.
9: Ecco.
11: Lo scopriremo presto.
10: Sì.
11: Io non ho dubbi.
9: No, sono
11: comunque.
10: Facciamo un mese.
9: Sì,
10: un mese.
11: Ma queste sono le nuove frontiere del calendario. Noi cerchiamo di rappresentare un po' il mondo in cui viviamo.
9: Sì.
11: Che il vecchio calendario con la donna nuda
9: che serviva
11: all'autoerotismo di certe categorie.
9: Basta.
11: Noi stiamo mettendo in difficoltà tutte quelle categorie
9: di onanisti, diciamo.
11: Sì, il nostro concetto è in questo marasma valla a cercare un pezzetto di donna.
9: Di carne, sì.
11: Carne.
9: Okay. Quindi donna secca dissossata o donna secca.
11: Però sempre massimo rispetto per il corpo femminile, sia dissossato che ripassato. Per noi il corpo delle donne secche,
9: perché
11: quelle
10: devono essere secche,
9: è tutto.
11: Senza di loro che ci metti?
9: Niente,
10: le bianche,
9: una natura morta. Grazie. Brambaia è veramente un calendario straordinario, quello che ci aspetta.

0: ha voluto recitare una poesia scritta da lei.
1: Ma perché?
0: Lo sposo ha voluto cantare la canzone grazie alla quale si sono conosciuti e l'ha cantata tutta.
1: Tutta?
0: Tutta l'ha voluta cantare. Tutta.
1: Che strana esibizione dello sposo, della sposa avete visto con i vostri occhi, oppure se siete proprio gli sposi che avete fatto qualcosa di strano.
0: Vergognatevi
1: al vostro matrimonio.
0: E chiamate.
1: Telefonate all'800 800 002.
0: 800 800 002, oppure per conservare l'anonimato potete anche scrivere sulla pagina Facebook. C'è tanta omertà, ma questo muro di omertà va infranto.
1: Ma sì, e deve cadere.
0: C'è già una radioascoltatrice che entra nel programma di protezione, evidentemente del Ruggito del Coniglio. Da questo momento sarà sotto la protezione del programma, perché sta per confessare cose forti. Giancarlo Ratti andrà a casa sua a vegliare su di lei. Voi sapete che Giancarlo Ratti è l'uomo forte.
1: Beh, lui
0: è
1: si nasconde forte dietro una tenda, certo, giorno e notte, e del caso lì, interviene.
0: Sentiamo Elide a Roma, sentiamola.
1: Elide.
0: Buongiorno Elide.
2: Allora, io sto ancora sotto il shock.
0: Me lo capisco.
2: E per questo motivo cerco di non andare ai matrimoni.
0: Me lo capisco.
2: Impaurita dal fatto che vengo a dire... Finisce tutto l'ambaradan del matrimonio, sì. Belli gli sposi, bella lui, bello lui, lei, lui, insomma, già vedevo la fine,
0: sì.
2: E dico che bello, mo me ne vado a casa finalmente, e parte la musichetta di 9 settimane e mezzo.
0: Ma perché?
1: Eccolo lì.
2: Perché? È per quello che vengo a dire. La bella sposa alza il vestito castigato, poggia la gambetta con il piede sulla seggiola,
1: sì.
2: E aveva una giarrettiera rossa. Lui, davanti a tutti, tra l'altro, ufficiale, corpo militare, io inizio a rabbrividire, risposto dei brividi, si inginocchia e con i denti inizia a sfilarle la giarrettiera rossa.
1: Ma che è il matrimonio di Vannacci?
0: Una cosettina elegante,
2: allora,
0: proprio, sì.
2: Io ho iniziato a semisvenire.
0: Beh, ragazzi, ma
2: questa cosa mi ha segnato.
0: Lo capisco, no, Elide? Io...

0: Lo sto attento perché sono in grave pericolo.
1: Sì, grazie Elide, grazie. Ma voi vi rendete conto? Ma perché una macchianata di questo genere, perché?
2: Ragazzi, il fenomeno è fuori controllo. Cioè, Daniela dice: suo marito alla fine del banchetto di nozze ha fatto lo spogliarello del film Full Monty con la musica di Joe Cocker.
1: Ammazzate, è brutto, però insomma certo viene un'esclamazione dal fondo del cuore, ecco.
2: Chiara, matrimonio di parenti acquisiti, la sposa dopo 10 minuti che è arrivata al ricevimento era già ubriaca
1: completamente
2: e mezza nuda, ballava sotto il sole cocente di quest'estate 45 gradi.
1: L'unica consolazione è che sono parenti acquisiti.
2: Urlando l'open bar è aperto, l'open bar è aperto.
1: E si vedeva da lei che era aperto l'open bar. Sentiamo Liana Sulmona.
2: Liana, c'è caduta Liana.
1: Aspetta, c'è caduta?
2: C'è caduta?
1: È accaduto qualcosa?
2: Oddio, l'hanno cercato di tapparle la bocca?
1: Ora noi non possiamo mandare Giancarlo Ratti anche da Dio, quello è solo, insomma. Recuperiamo Liana.
2: Intanto vi leggo il messaggio di Arianna. Sì. Di Arianna, dice: non vi chiamo perché sono omertosa.
1: Per forza, ma lo capisco.
2: In una villa alle porte di Roma con questi occhi, in questa villa conosciuta per l'esibizione dei camerieri.
1: Che già è una cosa che io non ci vorrei andare mai in vita mia, diciamo, ecco, sì.
2: Tra una portata e l'altra fanno giochi di col fuoco.
1: Perché?
2: Poi dei balletti col filetto in mano.
1: Ma perché?
2: Ormai hanno il filetto.
1: Ma perché il balletto col filetto? Che peraltro si fredda mentre tu balli.
2: Gli sposi di questa mia cara cugina sono arrivati a bordo di una finta gondola guidata da un gondoliere grasso.
1: No.
2: In questo stagno maleodorante
1: hanno
2: salutato come fosse la regina Elisabetta mentre noi eravamo divorati dalle zanzare. Ma può essere? Secondo me non è valido un matrimonio così.
1: Non è valido. Sentiamo Liana adesso sia sul Mona. Buongiorno Liana.
3: Buongiorno. Allora io ve ne potrei raccontare tantissime perché il mio lavoro è fare la celebrante laica, ma rivendico il mio di matrimonio come prova, diciamo, di cosa strana. Allora, mio marito si chiama Antonio, è di Pratola Peligna. Ora, i pratolani hanno uno dei dialetti più strani della nostra vallata. E quando la sua famiglia mi ha conosciuto mi ha detto: non entri in famiglia se non fai l'esame di pratolano. E quindi a sorpresa di lui ho preparato questa poesia con zio Tonino, che ormai non c'è più ma mi voleva un sacco bene, e ho preparato questa poesia in pratolano, e prima di cominciare la cerimonia la celebrante ha detto: non possiamo andare avanti perché c'è un impedimento. L'impedimento era il mio esame. Quindi ho fatto l'esame di pratolano, il zio Tonino mi dette allora 6 meno meno, ma mi ha promosso per l'impegno. Quindi io sono pratolana a tutti gli aspetti e rivendico questo compito,
1: soprattutto con il fatto che ormai te la sei buttata alle spalle sta cosa qui, ed è importante superare i traumi. Liana, grazie, ma vedete che succede. Sentiamo Salvatore a Napoli. Buongiorno Salvatore.
4: Ragazzi, ciao. È una vita che noi diamo, però vi seguo tutti i giorni.
1: Bentornato Salvatore, che
4: grazie
1: cosa
4: a voi.
1: Cosa hai visto?
4: No, la prima cosa che voglio dire: dovete fare un applauso alle vostre ragazze all'accettazione, sono di una squisitezza, di una gentilezza.
1: Ma lo sappiamo, oggi è Lucia e Angelica. Grazie Salvatore, ma che è successo?
2: Cosa hai visto?
4: È successo un fatto eclatante. Voi sapete che durante i matrimoni, dopo la cerimonia, le spose si vanno a fare le foto.
1: Sì. Le foto, sì.
4: E noi tutti gli invitati che aspettiamo per iniziare il pranzo. Dopo un'ora e mezza, un po' sconcertati, il direttore del ristorante dice: ragazzi, tutti quanti a tavolo, la sposa fa ritardo, c'è stato un inconveniente. La sposa è andata a partorire.
2: Come a partorire?
1: Allora, io capisco bruciare le tappe, ma
2: però,
1: stiamo esagerando. È che si è sposata un attimo prima.
2: Che era finita la cerimonia.
1: È andata a partorire subito proprio.
2: È l'emozione, si vede.
4: Le tappe l'ha incendiato questa ragazza.
1: Mamma mia. Salvatore, grazie di questa tua testimonianza.
2: Tante confessioni ancora all'800-800-002, ma anche su Facebook. Giulia, noi abbiamo fatto un flash mob, noi due sposi.
1: No, perché?
2: Abbiamo ballato la coreografia di Thriller di Michael Jackson.
1: Siete odiati da tutti gli invitati, sappiatelo.
2: Dice Roberta: vabbè, questo spettacolo è stato strano, non era voluto, ma si è interrotta la cerimonia in chiesa perché lo sposo se l'è fatta sotto.
1: Vabbè, quello diciamo poverino.
2: Vabbè, dai.
1: Oddio, un segnale non bello.
2: Vabbè, ma proprio sotto durante la cerimonia.
1: Non bello. Allora, attenzione, che strana esibizione hanno fatto gli sposi, o lo sposo o la sposa o tutte e due insieme, ditecelo chiamando

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
0: È Osvaldo.

0: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2. Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: 2-2.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
3: 2-2.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Ricchete 9:37 minuti 50 secondi. C'è una notizia.
10: Una notizia che ci arriva dal Giappone.
9: Sì.
10: Volete rivivere l'esperienza della nascita? Perché uno non è che si ricorda bene quando è nato.
9: Beh, giustamente, però. Eri piccolino.
10: In poi, Giappone, sì. A Tokyo, nel quartiere Rapponghi, hanno aperto una sauna. Una sauna, si chiama Sauna Madre, Sauna Mother, costa 8.500 yen, circa 47 euro,
9: sì.
10: E tu entri in questa sauna che ha la forma proprio di un utero.
9: Ecco.
10: Intorno c'è la temperatura, c'è certi suoni, rumori che ti riportano, ti ricreano.
9: Il liquido amniotico.
10: Esatto, quell'esperienza.
9: Ecco.
10: Poi alla fine, dopo due ore, tu nasci.
9: Nasci.
10: Accudito da una madre che puoi scegliere, attenzione.
9: Tutti scelgono le più procaci.
10: E rinasci venendo buttato in una pozza di acqua gelata.
9: Che dà l'idea.
10: Dà l'idea proprio dello shock della nascita.
9: Allora, io volevo chiedere a Paola Minacci.
11: Come donna.
9: Come donna.
11: Grazie.
9: Come donna.
11: Ne sono onorata come donna.
9: Come vede questa sauna, diciamo, questa simulazione di parto, ecco, questa rinascita attraverso la sauna in Giappone?
11: Ma intanto tu sai che io come donna amo molto questa forma di relax, no? Io amo molto tutti i centri benessere, mi piace molto.
9: La spa.
11: Ecco, che però hanno anche dei prezzi piuttosto importanti, quindi a me sinceramente come donna questa idea di costruire poi una sauna rotonda che riesce, mi porta a dire ben venga, se poi alla fine un bel trattamento di 3-4 ore tu lo paghi solo 47 euro.
10: Cioè,
11: nel senso,
10: costa poco per
11: avanti
10: il Giappone,
11: con le idee, con la creatività.
9: Cioè, 47 euro.
11: Se potessimo portare qui anche questo prezzo, io avallerei subito questa nuova frontiera della sauna sensoriale.
9: Cioè, tu dici una a quei prezzi accetti di rinascere,
11: ma sì,
9: di rifare la cresima. Di rifare tutto praticamente.
11: Tutto, metto pure il pannolino dopo. Cioè, sono anche disposta a fare così, a fare finta che qualcuno mi abbia appena reciso
9: il cordone
11: ombelicale. Sono disposta a tutto.
10: Una nuova partenza, insomma,
9: se vogliamo.
11: Sì, poi forse potremmo anche risolvere un po' la questione delle nascite, no? Del numero limitato di nascite, illudendo insomma la percentuale di nascite in Italia.
9: Quindi tu dici,
11: facendo rinascere dei perfetti adulti.
9: Non ci sono nascite, ci sono
11: rinascite. Come donna.
9: Peraltro, i bambini, crescere un bambino costa molto, in questo modo
10: Certo.
9: tagli anche le spese.
10: E c'è il bonus, attenzione, c'è il bonus.
9: Il volendo c'è il bonus rinascita.
11: Esatto.
9: Il bonus rinascita. Grazie come donna.
11: Grazie
9: Paola
11: a voi. Minazzone. Io saluto tutte le come donne come me.
10: Certo. Come donne. Ma torniamo ad affrontare Grazie. L'argomento scabroso dell'esibizione degli sposi durante il matrimonio.
9: Sentiamo Franca Torino. Buongiorno Franca.
10: Franca.
3: Ciao cari conigli e coniglietta.
9: Buongiorno Franca. Franca,
3: io ormai nella notte dei tempi mi sono sposata, però me lo ricordo ancora, è stata proprio una bella scena. Ci siamo sposati in un paesino in Piemonte, siamo andati a fare il pranzo in una trattoria tipica, meravigliosa, vicino a un'abbazia, e poi c'erano tutti i fiori, le foto, era una cosa di famiglia piccola. E a un certo momento mio suocero, tutto elegante, dice: adesso c'è una cosa importante. Io ero emozionatissima, lo conoscevo poco mio suocero, così imponente, e va via, e dietro di lui va lo sposo, spariscono per un po' e tornano, io ero lì che aspettavo chissà che cosa, tornano con un pallone sotto il braccio.
9: No, il pallone.
10: Col pallone.
3: Allora abbiamo ancora il filmino davanti alla trattoria, tutta col figlio in mezzo al corbeil di fiori e una cognatina al fianco e tutti gli altri a giocare a pallone, inclusa mia nonna che è morta poi a 103 anni poco tempo dopo, però una pallonatina l'ha tirata anche lei.
9: L'ha tirata pure lei.
3: Sì, è stato bello.
9: Ma guarda,
3: strano,
9: però tutto sommato sai che non mi dispiace. Cioè, se sono coinvolti tutti gli invitati sull'aia col pallone, che purtroppo per noi italiani è inevitabile. Vabbè, Franca, grazie di averlo ricordato.
10: Ci scrive Bibi, forse a Ponente, perché si firma Bibi Ponente. In questo lembo di terra un tempo c'erano gli scherzi degli invitati improntati tristemente a culti fallici.
9: Sì.
10: Tipo si faceva entrare la quale,
9: me lo ricordo,
10: forma di pane,
9: me lo ricordo,
10: e la sposa doveva fare questo rituale,
9: cosa,
10: insomma,
9: un po' triste,
10: misteri dionisiaci.
9: Sì.
10: Perché quando a un certo punto al matrimonio di una mia amica è arrivato un signore e si è esibito una cover di Quando Chiove. È stato un trionfo.
9: Un trionfo.
10: Era una
9: trionfo.
10: Cosa modernissima.
9: Improvvisamente.
10: Dai.
9: Sentiamo Roberto a Carrara, buongiorno.
10: Roberto.
12: Buongiorno.
9: Roberto. Buongiorno. Buongiorno Roberto, che ti è successo?
12: E che mi è successo? Mi sono messo a piangere.
9: Vabbè, è bello questo.
10: Apposta?
12: Ho cominciato io, così tutti i testimoni, mio mamma, mia mamma, tutto una valle di lacrime.
10: Ma dai!
9: Cioè, all'improvviso il matrimonio è diventato un funerale.
12: Il bello è venuto dopo, perché il cugino di mia moglie, quel fetentone lì, ha fatto il filmino.
9: Pure?
10: No!
12: Certo, così l'ha fatto vedere a tutti in giro, a tutti i parenti. Io sono passato una vita a vergogna, mi hanno preso in giro.
9: Ci credo.
10: Per caga sotto, certo.
9: Er lacrimuccia ti chiamano, er lacrimuccia. Vabbè, però è bello, un attimo di commozione vera.
12: Di quello non mi vergogno proprio.
9: Lo credo, vabbè. Roberto, grazie.

0: 9:47 minuti 20 secondi. Intanto il Papa ha scritto a padre Romanelli, che è il parroco di Gaza, che abbiamo avuto anche ospite in trasmissione tempo fa, e per esprimere il suo dolore per le morti, per la distruzione a Gaza, per la sofferenza di quella gente, e ha chiesto: fino a quando, Signore? Che è una domanda legittima, una domanda che tutto il mondo si pone in questo momento, perché la situazione non sembra tranquillizzarsi da quelle parti. Adesso leggevo un'ultima ora di televideo, ci sono incursioni dei soldati israeliani anche in Cisgiordania, nel campo profughi,
1: ma basta,
0: dove hanno portato via dei giovani, peraltro. E quindi continua questa situazione assurda, spaventosa, imputabile in gran parte, oltre alla follia del 7 ottobre e agli attentatori del 7 ottobre, anche alla politica criminale di Netanyahu, che continua a portare avanti questo sterminio. Insomma, le parole del Papa sono molto chiare e sono di enorme preoccupazione. Ecco. Padre Romanelli, che non ha mai abbandonato la sua parrocchia a Gaza, e la situazione è estremamente difficile. Ecco.
1: Continua a essere difficile. Abbiamo un'importante comunicazione invece: per tutto il mese di ottobre torna la freccia rosa per la prevenzione oncologica al bordo dei treni e nelle stazioni d'Italia, iniziativa del gruppo Ferrovie dello Stato e della Fondazione Incontra Donna. Consultate il sito di Ferrovie dello Stato e della Fondazione Incontra Donna per sapere dove incontrare questa freccia rosa, questo treno della prevenzione oncologica.
0: Però scansatevi quando arrivi, incontratela, ma non sulle rotaie.
1: No, si potranno fare test. Parlare con dei professori. Scherzi,
0: molto importante.
1: Una diagnosi precoce risolve il problema.
0: Vero.
1: Uno studio invece realizzato dalla Rutgers University New Jersey ha calcolato quanto dura esattamente la tempesta chimica dell'innamoramento.
0: Allora, attenzione, purtroppo la scienza toglie ogni aspetto romantico dalla nostra esistenza.
1: Ricordate, no, quel momento quando vi siete innamorati, questo stato di instupidimento, non saprei come definirlo.
0: Diventi un idiota completo, idiota felice.
1: Ami a priori, poi devi scoprire magari che la persona di cui sei innamorato non c'entra niente con te, insomma, che questo succede.
0: Ma quanto dura questo stato?
1: Massimo 2 anni. Tra i 18 mesi e 2 anni e mezzo, con alcune eccezioni.
0: Ma la scienza, secondo me, su questi argomenti sbaglia clamorosamente. Quindi state tranquilli, se siete ancora innamorati, ci sta.
1: Bello.
0: E va bene così.
1: Nuovo superfood, sapete che vanno di moda questi cibi che bisogna mangiare per forza perché sono di moda e fanno bene per tutto.
0: Ecco,
1: adesso
0: potete non farlo, sappiatelo.
1: Il
0: questo
1: nuovo superfood, sai qual è? I lupini, quelli che a Roma vengono chiamate le fusaie, che vendeva il carretto davanti alla chiesa la domenica mattina.
0: Posso dirlo? Erfusaiaro che vendeva in alternanza anche le olive dolci.
1: Come no?
0: Grosse, verdi, buone, devo dire, molto buone.
1: È talmente di moda che si è creato un business da 15 milioni di euro.
0: Quindi il rischio qual è? Che le fusaie, che sono veramente una cosa della nostra infanzia, dell'infanzia di tanti, una cosa proletaria, dice, un cartoccio di, ma quanto costa? 10 lire un cartoccio di fusaglio, adesso diventerà un genere di lusso e lo pagherete.
1: E poi ti gocciolava sul vestito della domenica.
0: Ma sì, ma ragazzi, dai, vabbè.
1: Mentre c'è invece a chi piace tanto soffrire. Ho trovato questo articolo che mi ha colpito, succede a Torino, c'è una donna che si propone, la Giulia si chiama, torturatrice. Lei per lavoro tortura con tanto di partita IVA.
0: Ma se ci sono dei cretini che vogliono essere torturati, ma perché negarglielo?
1: E dici: mi pagano 300 euro all'ora per provare dolore fisico
0: e
1: mentale.
0: Tu arrivi e come arrivi lei ti saluta e ti dà un calcio ai no, per dire.
1: Ma voglio dire, se vuoi soffrire, non basta accendere la televisione adesso senza fare nomi.
0: Basta. Comunque, come diceva la nota sigla di un delizioso programma con Mondaini e Vianello, noi no.
1: I dati di 1 milione di pazienti italiani usati per studi clinici, maxi sanzione del garante alla privacy, alla società Elquivia Solution Italy, 7 milioni di euro dovranno dare. E si sono venduti i dati sanitari di pazienti italiani.
0: E questa è una cosa abbastanza ignobile.
1: Ma chi vi ha dato il permesso?
0: E nessuno, e infatti li multano per quello.
1: Ragazzi, qui sanno tutto di noi ormai.
0: Sanno tutto. Purtroppo sanno
1: tutto, ci spiano
0: e ci spiano,
1: ci ascoltano, ci ascoltano anche fuori dalla radio, capisci?
0: Forse.
1: Vabbè, è arrivato il momento anche oggi.
0: Ma no, dai,
1: del sondaggio.
0: Ma no.

0: il sito web ha voluto cercare di spiegare come mai quando andiamo al supermarket a fare la spesa compriamo un sacco di cose sceme che non avevamo messo in programma.
1: Scusa, è un sito web che si chiama il sito web?
0: Web.
1: Che fantasia
0: è un sito
1: però,
0: di notizie web.
1: Vabbè, per carità.
0: Cita diversi articoli, studi che non sto a ricordare, dice dipende dall'attivazione dopaminergica. L'attivazione della dopamina nel cervello. Quando tu col carrello incontri magari un prodotto ben incartato oppure che ti fa ricordare una pubblicità insistente a cui hai assistito, tu improvvisamente colto da un raptus per questa sensazione di piacere, di ricompensa, che lo prendi e lo butti nel carrello.
1: Te lo compri.
0: Poi arrivi a casa e dici ma che diamine mi so comprato?
1: Ma ormai è troppo tardi.
0: Mai l'hai pagato. Allora vi si chiede, al supermercato, vi capita più spesso di comprare cose che non stavano nella lista oppure di non ricordarvi cosa eravate entrati a comprare? Anche questo succede spesso.
1: Questo è interessante.
0: Tu vai lì apposta a comprare una cosa e ne compri un'altra, dici oddio, ma io ero venuto qui apposta per comprare zucchine
1: e non l'ho presa. Allora vi, al supermercato comprate cose che
0: non stavano in lista, o vi dimenticate di comprare cose che dovevate comprare?
1: Quale dei due incresciosi avvenimenti si verifica più spesso nella vostra vita?
0: Telefonate, votate chiamando all'800 800 002.
1: Ma vorrei dire anche che avete la possibilità di chiamare in alternativa l'800 800 002. E adesso, mentre voi ci avete, prende un andamento un po' da D'Alema ogni tanto. Adesso democraticamente ospitiamo una nota psicologa e ne siamo molto felici, la dottoressa Scardocchia. Buongiorno dottoressa
2: Scardocchia, ma non apra.
1: Quella era Scavicchi.
2: Ma io apro la testa.
1: No, perché lei ha messo a punto una nuova tecnica contro le preoccupazioni quotidiane, che devo dire una tecnica che sta riscuotendo un grande successo.
0: E come si fa?
2: Allora l'uomo soffre.
1: L'uomo soffre.
2: Soffre. Dove lo metti soffre.
1: Cioè ovunque là soffre sempre.
2: E soffre al supermercato, soffre in tintoria, soffre dal podologo, soffre. Soffre.
1: Sempre.
2: Soffre sempre.
1: Sempre soffre l'uomo.
2: Ma esiste un modo per non soffrire.
1: Sì.
2: Io l'ho studiato per anni e sono qua per rivelarvelo.
1: Sentiamo qual è. Oddio.
2: Sentite.
1: Questo è Va pensiero di Verdi, come no?
2: Va pensiero.
0: E perché questo?
2: Sull'ale durato. Perché bisogna liberarsi del pensiero. Perché è il pensiero che ci fa soffrire. Se tu pensi al mutuo o al tuo amore infrando, soffri,
1: certo.
2: E allora non c'è pensare.
1: Non c'è pensare.
2: Liberarsi del pensiero, questa è la parola d'ordine. Voi dovete lasciare andare il pensiero e sarete felici. Via pensiero, via, caccia. Pensiero critico. Pensiero dialettico, pensiero debole. È l'ora del mind blanking. La mente è vuota. È l'ora del non pensiero. Non pensate e avrete successo. Bisogna a tutti i costi liberarsi del successo, del pensiero.
0: Mamma mia, ma sai che c'ha ragione?
1: Liberarsi del pensiero, vabbè, ma come si fa?
0: È vero, mica è facile, c'è un modo.
2: È semplice.
1: Sì.
2: Allora, ad esempio, voi siete preoccupati perché avete trovato traffico e vostra zia vi aspetta sotto l'acquazzone da 40 minuti. Liberatevi del pensiero. Non ci pensate. Chi se ne frega di vostra zia?
1: Ma sta sotto l'acqua, zia.
2: Non siete voi a dover risolvere i problemi del mondo.
0: Questo è vero.
2: Non avete fatto una mazza in ufficio, avete lasciato 4 faldoni pieni di pratiche sulla scrivania del collega.
1: E non si fa questo.
2: E chi cavolo?
1: Non dica. Liberatevi
2: del pensiero. Ma che cavolo è il pensiero?
1: Lasciatelo andare.
2: Ma fatevi un aperitivo con la fidanzata.
1: Ma il collega sta lì con
2: via il pensiero.
1: Sereni.
2: Avete il sospetto di aver lasciato il gas aperto a casa di vostro cugino Marcello dopo essere fatti il caffè?
1: Ma è brutto il gas aperto da Marcello.
2: È andata così.
1: Ma come è andata così?
2: Bisogna lasciare andare. andata così, lasciate andare il pensiero.
1: Lasciate andare il pensiero.
2: Tanto al tutto al più sentirete il botto.
0: Il botto no. Il botto è brutto, il botto.
2: Ormai siete lontani.
1: Siete lontani.
2: Voi dovete allontanare da voi il pensiero.
1: Allontanate.
2: Scacciate. Via. Puzza via. Cacca. Esiliatelo.
1: Ecco.
2: Il pensiero è male. L'assenza di pensiero è bene.
1: E devo dire che in effetti...
2: Ah, riscopriamo questa nostra leggerezza.
1: Leggerezza.
2: Io vi invito anche ad acquistare il mio saggio.
1: Sì.
2: L'antipensierismo benefico.
1: L'antipensierismo benefico.
2: Reperibile in tutte le librerie.
1: Sì.
2: Poi compratelo e sapete cosa fa?
1: Cosa fa?
2: Vi togliete il pensiero.
1: Ma che bellezza.
0: Ma io lo compro subito.
1: Grazie, dottoressa.

0: secondo me il passaggio musicale più bello di questa canzone è
1: la Poiana.
0: Tutto il resto potrebbe non esserci, secondo me. La Poiana
1: basta.
0: È quello che cosa mi piace di più, cioè la cosa che mi resta più impressa della canzone, questo voglio dire. E comunque ho visto condomini che voi umani non potete neanche immaginare.
1: Partecipate a questa iniziativa. Che succede? Che è successo di abnorme nel vostro condominio, di assurdo?
0: Che fanno?
1: Raccontatecelo, scrivete una mail a coniglio@rai.it.
0: Che fanno i condomini? Che fanno? Mamma mia, che dolore! Che istituzione spaventosa al condominio. Vabbè.
1: Però è una microsocietà italiana.
0: È quello che
1: ritrovi
0: fa paura.
1: Tutti i vizi poi della politica, della gestione della cosa pubblica.
0: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ma adesso è il momento di immergerci nel sondaggio.
1: Allora, vi abbiamo chiesto sinceramente al supermercato vi capita più spesso di comprare cose che non stavano in lista, cose non previste, o di non ricordarvi cosa eravate entrati a comprare?
0: Quale delle due cose? Sentiamo Antonio a Manfredonia.
1: Antonio,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno cavalieri, come state?
0: Caro Antonio, tutto bene? Allora, qual è il fenomeno che si verifica?
2: Sicuramente io dimentico, ma la cosa assurda è che io dimentico le cose anche con una lista scritta. Non so come faccio.
1: Ce l'hai scritta?
2: Ma come fai? La lista scritta me le dimentico.
0: È meraviglioso.
2: Sai
0: che devi fare?
2: Come faccio, ma riesco a dimenticarle.
0: Allora ti do un consiglio, diciamo, da uomo italiano a uomo italiano.
2: Ecco.
0: Tu ti devi spuntare ti devi portare la penna, proprio come a scuola. Io così faccio, io spunto.
1: E cancelli quello
0: cancello,
1: che hai visto nel carrello.
0: Così poi la visione del foglietto.
2: È un'ottima idea. Prima che mi dimentichi, però, non è che mi potete mandare una maglietta, per favore?
0: Antonio, l'avrai e farai la spesa indossando.
1: Sì,
0: ecco.
2: Vado in palestra con una vostra vecchia maglietta, ma si sta consumando. Quindi
0: capisco.
2: Ho bisogno di un'altra.
0: Lo capisco. Vabbè, te la mandiamo, Antonio. Ciao, stai bene.
1: E sentiamo Monica da Udine.
0: Buongiorno, Monica.
1: Monica.
3: Buongiorno, amici. Ciao, ragazzi. Ciao.
0: Allora, Monica, come la vedi tu?
3: E purtroppo sono nella fase del dimentico.
0: Eccola lì.
3: Ho una lista mentale, generalmente so che devo prendere 5 cose, alla fine ne prendo 35,
0: però non
3: ma
0: quelle
3: 5, qualcosa dimentico sicuramente.
0: Ma tu perché fai affidamento nella lista mentale così tanto?
3: Per allenare il cervello.
0: Lo capisco.
3: Ancora nell'allenamento.
0: Sì. Non ti vuoi,
3: però fallisce regolarmente.
0: Non ti vuoi rassegnare alla pagina scritta, diciamo così.
1: O il cellulare adesso.
0: Vabbè,
1: nota
0: però
1: sul cellulare,
0: Monica c'ha ragione. Monica dice: cerco di esercitare la memoria. Ci sta.
1: No, è vero.
3: Non mi voglio rassegnare nemmeno al tempo che passa.
0: Non dobbiamo rassegnarci al tempo che passa.
1: Sennò diventiamo dei tuberi alla fine. Certo.
0: Monica, su questa bella immagine del tubero ti saluto. Grazie.
1: Da Udine veniamo a Roma e sentiamo il parere di Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Antonella.
4: Ciao, buongiorno. Io faccio un po' come Antonio, nel senso che io me la preparo la lista, però è peccato che il 90% delle volte rimane a casa, quindi poi al supermercato
0: Brancoli.
4: È un dramma e torno a casa con un po' più di roba di quella che avrei dovuto comprare. Ovviamente spesso non c'è quello che avrei dovuto comprare.
0: È ovvio.
4: Anche perché i supermercati spostano le cose.
1: Ecco,
4: uno
1: questa
4: si fa
1: è una cattiveria.
4: E ogni tanto spostano le cose, quindi uno dice ma questa stava qua, allora non era questa che dovevo
0: Hai
4: comprare.
0: Ragione. Per quale motivo i supermercati spostano? Uno si è abituato, entri e c'è la verdura, poi avanti c'è la carne, poi no, spostano.
1: Per venderti dei prodotti che altrimenti scadrebbero, non lo so.
4: Ovviamente,
0: mamma,
4: è ovvio.
0: Mamma, che fatica essere uomini, grazie Antonella.
1: E finiamo con Conegliano, dove c'è Ilaria.
0: Ciao Ilaria, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Ilaria, dici tu.
5: Allora, quando ero giovane, avevo i figli piccoli ed andavo a fare la spesa con loro, tornavo a casa con il carrello pieno di cose inutili che mi facevano comprare. Adesso che sono grandi, vado da sola, mi dimentico le cose e addirittura mi dimentico la lista a casa.
0: Questa torna questa cosa. Gli italiani fanno la lista, però poi la lasciano a casa.
5: Esatto.
0: Quindi è inutile che la facciano.
5: Allora, tante volte faccio la foto alla lista, così almeno il telefono me lo ricordo, me lo tengo e,
0: mamma
5: e faccio
0: mia.
5: Così.
0: Ah, Ilaria, grazie. C'è una drammaturgia dietro la spesa, eh?
6: Sì.
0: Mamma mia.
6: Però il 100% hanno detto che non si ricordano cosa dovevano comprare.
0: Cioè, gli italiani escono per comprare la verdura, tornano col pesce.
6: Sì.
0: L'italiano mediamente non ricorda quello che deve comprare.
6: Poi, capito, si parla dell'inflazione del carrello, e te credo.
0: Per forza. E comunque siamo il paese della commedia dell'arte.
6: Ah, certo.
0: Improvvisiamo, ragazzi. Al supermercato bisogna improvvisare, c'è poco da fare.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
5: Sì?
4: Giura che non lo dirai.
6: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
7: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
8: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
9: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
10: Smettila di prendermi a calcio.
9: Fermati, Bourne.
8: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
11: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: Dovete comprare qualcosa di strano? O avete già comprato qualcosa di strano?
1: Beh, dichiaratelo pubblicamente, telefonate all'800 800 002, che ne so, dovete fare un regalo, no, di pensione a un amico e gli dobbiamo comprare la sella per il cavallo,
0: la sella per
1: perché
0: il cavallo.
1: Lui è appassionato di ippica,
0: non ha il cavallo però ha la sella,
1: è già qualcosa. Una cosa e dove la compri una sella per il cavallo? Ci sono dei sellifici?
0: Quei 4 kg di strame ovino che avete comprato perché vi hanno detto che fa molto bene alla bougainville.
1: Ah, ma è vero, per l'orto sì, è una mano santa.
0: Lo strame bovino, ecco, l'avete comprato, lo state per comprare. Qual è lo strano acquisto che dovete fare o che avete appena fatto? Raccontatelo.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: E l'iniziativa Rifondazione Consumista. Allora, mentre voi contattate l'800-800-002 per lo strano acquisto, noi abbiamo il piacere di ospitare di nuovo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Buongiorno.
1: Buongiorno, Presidente. Bentornata.
0: Grazie.
2: Porca pupassa! Io sono Giorgia.
3: Sì.
2: Io sono bionda.
3: E vabbè, ma
2: io sono madre.
3: Perché me...
2: Io sono sociaci.
3: Ma come sociaci, scusi?
2: Porca pupassa. Ma... Allora, no, intanto saluto lo popolo tutto.
3: Sì.
2: Io in questo momento, come avrete senz'altro capito, sto registrando il mio marchio vocale.
0: Ancora sta registrando il marchio.
2: Contro un'eventuale contraffazione che in tanti cerchino di imitarmi.
3: Ma insomma.
2: È così anche Salvini, ragazzi.
3: Come
2: ma
3: Salvini?
2: Io dico, ma con tutta la simpatia Salvini, ma mettete in fila.
3: Ma come?
2: Ma l'ho beccato Salvini. Che ci provava, sì. No. Stava tutto accartocciato nel suo scranno governativo, a copiare. Stava lì sotto che faceva io sono Giorgia, io sono una donna,
1: no, Salvini.
2: Io sono una madre, io ho dato uno scappellotto, no. Ma te vergogni?
3: Ma io veramente
2: ma non... se vuoi registrare il tuo marchio vocale allora devi dire a me mi piacerebbe essere Giorgia ma non mi parrebbe vero di svegliarmi Giorgia, altro che allora
3: in effetti
2: allora intanto io voglio anche precisare una cosa,
3: prego
2: che io in quanto me medesima, sì. I voti, i verbi. Li sbaglio apposta.
3: Ah, ecco,
2: è chiaro, sì. È una mossa de marketing.
3: Ma perché, scusi?
2: È un copyright, un marchio de fabbrica. Quando lo popolo sente che io mi incespi con un verbo, allora capisce
3: che
2: so io veramente, che non è l'intelligenza artificiale.
3: Ma è proprio Giorgia Meloni, diciamo.
2: E il popolo risente il fischio, riconosce il l'auto.
3: Certo.
2: Quando il popolo sente dire quelli dell'opposizione me parono dei rosiconi.
3: me parono è voluto.
1: È voluto.
2: Quel me parono vuol dire che so proprio io, è una specie di firma digitale.
3: Quindi è una specie di firma vocale in questo caso.
2: Vocale digitalizzata.
1: Un segnale distintivo.
3: Abbiamo capito.
2: Poi io visto che ci sono qui in mezzo a voi sinistrati.
3: Sì. Noi che c'entriamo.
2: No, vabbè, ma insomma, c'avete certe qua camicia a quadretti.
3: Vabbè, ma io questa ce l'ho messa.
2: Adesso andiamo.
3: Vabbè.
2: Allora, comunque, io vorrei dire solo una cosa a questa opposizione sinistrata.
3: Sì.
2: Io non ho mai impedito a una leader sinistrata, appunto, di salire sul palco accanto a me e con me.
3: Ah, questo perché ci sono state polemiche.
2: No, benvenghino le polemiche. Benvenghino se ci sta una Schlein, se ci sta una Serracchiani. Sì, ci sta un Fassino.
3: Fassino è un uomo, però.
2: Però Fassino con bel push-up farebbe un bel figurone.
3: Lei accetterebbe queste figure vicino a lei sul palco, quindi.
2: Esatto. Io non ho nulla in contrario.
3: Va bene.
2: Però la Salis non me la mandate sopra al palco. Non vale. Ma quella non è una politica, quella è una modella.
3: Va bene.
2: È 1,80, bionda, l'occhio chiaro.
3: In effetti.
2: Tutto il muscolo definito. Ma qua bisogna stare attenti, bisogna mettere delle regole. Io voglio delle regole.
3: Allora, delle regole.
2: In politica ci sono le regole.
3: Le regole.
2: Allora, mi possono affiancare se Artessa Massima 1,62 sì. Con tacco.
1: Oppure
2: con tacco da 12.
1: Allora può salire sul palco.
3: 1,50, scusi.
2: Poi. Devono avere un giro ida, un giro fianco, un giro seno, un giro fianco.
3: Predefiniti, diciamo.
2: Sì, di misura 100, 100 e 100.
1: 100 e 100. Ma come 100? Sì. Ma è una palla, è un cubo.
2: Sì, deve essere un cilindro di carne.
3: Un cilindro di carne.
2: Come ti posso dire? Un termosifone, uno scaldabagno.
3: Ecco.
2: Un boiler.
3: Un boiler umano.
2: Esatto.
3: Questo.
2: Poi ci deve avere il colore rosso e nero sinistrato povero di parrucchiere cinese.
3: Di parrucchiere cinese.
2: Come capello.
3: Sì.
2: Esatto. Sì, è così. Queste, se ci sono queste condizioni.
3: Queste, sì.
2: Allora, la sinistra è in grado di produrre una candidata con queste caratteristiche?
3: Certo, chiediamo.
2: Se è in grado, io ce la pubblico pure. Capito?
3: Ecco.
2: Perché io sono una femmina, porca pupazza.
3: Ringraziamo la presidente Meloni per queste specifiche.
1: Eh sì, grazie davvero.
3: In democrazia ci vogliono regole.
1: C'era bisogno.
3: Ci vogliono regole.
1: Grazie.

0: Etta James.
1: La grande Etta James sulle frequenze di Radio 2. Arrivano freddo e maltempo, meno 7 gradi.
2: Oh.
1: Le temperature nelle prossime ore caleranno di 5-7 gradi centigradi.
2: Arriva
1: questo
2: la...
1: dice il...
2: Arriva la botta,
1: televideo,
2: freddo,
1: sì.
2: E piove.
1: No, arriva la sciabolata artica, si dice
2: mia.
1: Sempre quello è il termine che usano, quindi insomma farà meno caldo nelle prossime ore, ma adesso è il momento dello strano acquisto. Allora, che cavolo avete comprato?
2: O dovete comprare?
1: Cosa vi ha spinto a tanto? Sentiamo Renato a Potenza.
2: Ciao Renato!
1: Buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno conigli, buongiorno!
1: Allora Renato, di che si tratta?
3: Allora, un po' di tempo fa vivevo da solo e diciamo ogni tanto la sera mi lasciavo andare con l'alcol davanti al computer. Per cui successe che una sera, una notte per la verità, su eBay acquistai delle cose senza avere, diciamo, contezza effettiva degli acquisti compulsivi fatti. Per cui qualche giorno dopo a casa arrivò il corriere e mi portò una bellissima spada laser di Star Wars.
2: Non ci credo.
1: Che fa comodo comunque.
3: Questa è bella, perché tra l'altro è un pezzo da collezione, perché è una spada... Ma poi mi arrivarono 2 chili di biscotti allo zenzero dalla Scandinavia.
2: Ma come?
1: Allora, insomma, l'abbinamento di biscotti e spada laser è difficile, però ecco, Renato ci dice una cosa importante: non acquistate in stato di ubriachezza.
2: Senti, ma quanto viene una spada laser, per capire l'ordine?
3: L'ordine, no, la spada laser era un centinaio d'euro.
1: Ben spesi, devo dire, ben spesi. Grazie.
2: Grazie.
1: Tiziana in provincia di Roma, buongiorno.
2: Tiziana?
4: Buongiorno, intanto grazie per la vostra compagnia.
1: Tiziana, grazie a te della pazienza. Che hai comprato?
4: Allora, io credo molto nel second hand, quindi mi capita di acquistare su siti di second hand.
2: Seconda mano, sì.
1: Hey.
4: Allora, ho preso un servizio di piatti che mi piaceva tantissimo. Poi la cosa bella è che erano 12 pezzi di fondine e 12 pezzi di piatti piani. Quando è arrivato, però... mi è arrivato un pacco che faceva un suono strano,
1: ecco.
4: E c'erano 10 fondine, 4 piatti piani e tanti gocci.
1: Ecco, è arrivato in ordine sparso, diciamo così.
2: Sì.
1: Ecco, vabbè, può succedere anche questo.
2: Ah, ma li puoi aggiustare,
1: quando si aderisce a Rifondazione Consumista, può succedere anche questo. Tiziana, grazie.
2: Ciao.
1: Buona giornata.

0: Grazie a Rai Play Sound, sì. Sito o applicazione, sì. Applicazione o sito, oppure stanotte in no. Una piccola replica,
1: stanotte pure,
0: stanotte, tra le 2.30 e le 3,
1: ecco.
0: C'è una piccola replica Picco. Su Radio 2.
1: Ecco, se volete, se siete insonni, se siete svegli per un motivo qualunque, sappiate che accendendo la radio correte il rischio di riascoltare un chilo e mezzo, diciamo, di trasmissione. Ma a questo punto noi ringraziamo con gioia e amore Paola Minaccioni.
2: Ciao conigli, buona settimana, buone grazie, cose come grazie. Donna, insomma, lo auguro a tutte, non grazie. Solo a lei come donne, come me.
1: Esattamente,
0: anche agli uomini,
1: grazie.
0: Insomma,
1: anche
0: no?
1: Ai come
2: anche
1: uomini,
2: come uomini.
1: Per carità. Grazie a Paola Minaccioni, gli appuntamenti quindi sono fissati perché domani mattina
0: sì, torniamo in diretta dalle 7.45
1: fino
0: in
1: alle,
0: dove?
1: Fino alle 10.30 grosso modo
0: qui su Radio 2.
1: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, noi vi auguriamo di passare una bellissima, tranquilla, serena, gioiosa giornata, ci ritroviamo domani, linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Legge elettorale al rush finale alla Camera, i primi due voti di fiducia. Domani il terzo scrutinio blindato. Giovedì è atteso il voto finale sul provvedimento, su cui resta aspro lo scontro tra maggioranza e opposizioni, che dopo la decisione del governo di porre la fiducia sui primi tre articoli del testo parlano di schiaffo al Parlamento. La cronaca, c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio quest'estate di un 55enne assassinato in casa a Torino.
3: Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno i presunti assassini di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni ritrovato senza vita in casa a luglio scorso. Dopo tre mesi di indagini per la donna 45 anni e l'uomo di 52, entrambi italiani, si sono aperte le porte del carcere di Torino. Il cadavere della vittima era stato rinvenuto nell'appartamento al secondo piano di uno dei palazzi di edilizia popolare di via Verolengo. A dare l'allarme furono i vicini a causa del forte odore che si avvertiva nella zona. Gli accertamenti del medico legale avevano evidenziato una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente. È pesante l'accusa di cui devono rispondere gli arrestati: omicidio premeditato e aggravato in concorso. La svolta investigativa è arrivata dopo un'analisi approfondita non solo degli esami medico-legali, ma anche degli spostamenti dei due indagati e sui rapporti familiari. Ancora non chiaro il movente del delitto. Eleonora Fioretti, GR2.
2: All'estero prosegue la guerra russo-ucraina. Nel Mar Nero, al largo delle coste della Bulgaria, alcuni droni hanno colpito due navi mercantili, affondata una nave, disperso l'equipaggio. Il governo di Sofia convoca una riunione d'urgenza. Nella notte, massiccio attacco di droni di Kiev nella regione di Mosca, due morti, diversi feriti. In Francia alle 14 il mondo della scuola scenderà nuovamente in piazza, attese migliaia di studenti, docenti e sindacalisti che si mobilitano per il diritto allo studio e per il potenziamento della scuola pubblica. Quasi 200 feriti.

0: feriti dall'inizio delle proteste per gli scontri con le forze dell'ordine. C'era una volta con l'Odi al secolo. Carlo Lorenzini, la Fondazione Italia Protagonista, celebra in Senato l'autore di Pinocchio. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha definito quello del Burattino un romanzo di formazione per ognuno di noi e si riscopre anche l'impegno patriottico dello scrittore.
1: Un grandissimo intellettuale, un protagonista del Risorgimento più di quello che noi sappiamo.
2: Così Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Collodi, ricorda l'autore di Pinocchio a 200 anni dalla nascita, un giornalista capace di dibattere con Garibaldi e Mazzini e di scrivere una fiaba oggi tradotta in più di 200 lingue, solo in apparenza rivolta ai bambini.
1: Pinocchio è l'uomo che cerca di diventare veramente uomo con la U maiuscola, cioè una persona per bene.
3: Lui è il gatto ed io la volpe.
2: Nell'occasione intitolata Satira e Patria, Edoardo Bennato sottolinea l'ironia sempre attuale di Collodi.
4: L'ingrediente fondamentale per evidenziare certi aspetti paradossali della realtà che viviamo.
3: Vuoi parlarci dei tuoi problemi?
2: E presto anche una fiction Rai racconterà la vita del letterato toscano.
3: Siamo noi.
2: Francesco Riccardi, GR2.
0: Siamo allo sport con la doppia vittoria dell'Italia del calcio.
5: Sorridono i colori azzurri. A Bologna l'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League. In gol Scamacca nel primo tempo, poi dopo il pari turco di Şimşir a segno Calafiori e Pio Esposito. L'Italia è ora seconda nel girone ed è matematicamente fra le prime tre, quindi è già sicura di essere testa di serie al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2028. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini batte 6-2 la Polonia e vince il girone, conquistando la qualificazione diretta all'Europeo del prossimo giugno. Protagonista Andur con una doppietta e un incredibile gol da 75 metri. Intanto oggi la giunta nazionale del CONI dovrà decidere sulla questione di Malagò presidente federale. Si va verso il commissariamento della FIGC con lo stesso Malagò che sarà commissario. Poi le elezioni che si terranno entro 2-3 mesi e che vedranno proprio Malagò unico candidato. Jacopo Barlotti, GR2.
0: Lontani dalla dance degli anni d'oro, arriva venerdì il nuovo album dei Pet Shop Boys tra elettronica, orchestra e parti recitate. Si intitola A Man from the Future, l'uomo venuto dal futuro, celebrato dal duo britannico e Alan Turing. Il nostro intento, hanno dichiarato i Pet Shop Boys, era creare un memoriale musicale per il matematico britannico, pioniere dell'informatica, che ha dato così tanto al suo paese, al mondo, e che in cambio è stato perseguitato a causa del suo orientamento sessuale. La linea Radio 2 Social Club, prossima edizione alle 12.30.
6: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026

0: tutta in diretta. Ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce. Dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Eccoci qua, buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club. Qui è al mio fianco, come sempre, Emma Stoccolma.
2: Luca Barbarossa.
1: In tutta la sua bellezza, in tutti i suoi centimetri.
2: Guarda, basta mettersi una minigonna per essere apprezzata da te, Luca.
1: Sono un etero?
2: Basico!
1: Eccolo!
2: Oggi parleremo anche di questo, ma prima andiamo per ordine. Matilda De Angelis per il film Balcanica sarà con noi in studio, siamo molto
1: felici.
2: Un film
1: molto significativo in cui lei è anche non solo interprete ma anche produttrice. E poi torna a trovarci un grandissimo scrittore, oggi con la letteratura si vola veramente altissimo, con L'amore è una banana, Paolo Nori con noi.
2: Ci spiegherà perché questa banana,
1: È una storia che ha a che vedere con la Russia, poi glielo sai che
2: ovvio.
1: Lui è un esperto di letteratura russa, di storie che riguardano la Russia, e quindi ce lo spiegherà lui.
2: Ed è un suo amico, Pietro Sermonti, in studio, quindi si sono messi d'accordo. Vengo al Social Club solo se vieni anche
1: solo
2: tu.
1: Solo se viene lui. Strano, perché poi la tifose, cioè il tifo calcistico li dovrebbe dividere.
2: E invece,
1: però,
2: vedi,
1: sai, sono degli opposti che si attraggono.
2: Si va oltre. Pietro Sermonti è qua per parlarci della seconda stagione di Maschi Veri.
1: E poi per la musica fai tutto tu, la
2: Mazzbi
1: musica.
2: Con il suo nuovo album Fuori Corso. Mazzbi.
1: Il grande Mazzbi.
2: Il grande Mazzbi. Gloria Trikamo con il suo album di debutto Fuck Mary Die.
1: Fuck Mary Die.
2: Yes.
1: Ah, one night.
2: Who you wanna fuck, who you wanna marry, who you
1: no,
2: wanna.
1: No, adesso sai che come. Pensa, Francis oggi canta in italiano. Sì, a modo suo, insomma. Sì, però.
2: Dai.
1: No. Inizia col rumore, Francis.
2: È la social band.
3: Good morning. Buongiorno.

0: No, è incredibile, bravissima. Che omaggio a Raffaella Carrà, che bellezza, stupenda. Pensa che io l'ho vista alle prove questo pezzo, lo facevano alle prove stamattina. Meravigliosi, veramente meravigliosi. C'era Francis con le ciabatte, le ciabatte, per chi chiama da fuori Roma.
1: Vabbè, ci sta, le 9 del mattino.
0: I bigodini, e cioè la cosa veramente è stata. Poi dopo 2 ore di trucco, eccola qua, bellissima. Guardate che cos'è. Va bene, sono i miracoli dell'intelligenza artificiale. Oh, noi ce la stiamo mettendo tutta per portare il pubblico al cinema, perché presentiamo sempre grandi film, presentiamo sempre progetti importanti qui a Radio 2 Social Club, quindi se poi voi non andate al cinema, diciamo che è un problema vostro, perché noi presentiamo sempre cose assolutamente, come in questo caso, non solo belle ma anche necessarie. Secondo me questo è un film necessario. Ce ne viene a parlare Matilda De Angelis, un film di Nicola Sorcinelli, e dall'8 ottobre nei cinema con Balcanica. Matilda De Angelis.
2: Buongiorno,
0: che eleganza, che bellezza. Bene, tu?
1: Non ti bacio, che sto poco bene, non voglio contattare
2: il
1: tavolo del social club. Voglio solo far fuori Barbarossa, però sto provando.
0: Ecco, brava, a capotavola così, perfetta, sei inquadrata anche dai droni qua che girano così con le telecamere. Senti, innanzitutto grazie per essere qui, perché insomma non è...
2: Grazie a voi di avermi rinvitata nonostante tutto.
1: Tutto che?
2: Non lo so, quello che dico quando vengo qua, come mi comporto.
0: Si sei sempre comportata bene.
2: Vero? Abbastanza.
0: A volte hai anche cantato. E noi ogni tanto ti rivediamo volentieri.
2: Sì, con piacere.
0: Nelle cose, sì, con grande piacere.
1: Una bellissima versione di Amandoti.
2: Grazie.
0: Tra parentesi, in questo film che parla della rotta balcanica, che parla di migranti, la musica ha un ruolo importantissimo, no? La musica è intesa anche come libertà individuale, come posso dire, anche come messaggio di speranza, di una vita futura, perché tu sei un medico, una volontaria che aiuta i migranti, che cura i migranti, sì, in una situazione di una difficoltà estrema, e in questo caso ti occupi di un padre e di un figlio che sono due musicisti in fuga, diciamo così, dall'Afghanistan, nella speranza di trovare una vita migliore proprio da noi in Italia.
2: Sì, diciamo che il film si apre appunto con questa premessa. Nel 2021, col ritorno dei talebani in Afghanistan, la musica è stata bandita. E quindi, diciamo, c'è stato un piccolo grande esodo di questi artisti, di questi musicisti che hanno dovuto lasciare la propria casa per cercare di sopravvivere e di vivere altrove, perché insomma credo che sia, forse non è scontato, però veramente l'idea di togliere l'arte agli artisti è agghiacciante, l'idea è come togliergli la vita, come togliergli la possibilità, e poi chiaramente diventa anche molto metaforico della libertà di espressione, no? della possibilità di comunicare quello che si vuole, come si vuole. E
0: poi la musica serve a tutti, non solo a chi la fa.
2: Sì, esatto, ma anche a chi la ascolta.
0: Non è che bisogna essere per forza degli artisti. Sì, la musica è parte integrante della nostra vita.
2: Ed è molto
0: vita.
2: Bello che loro si portano, insomma, queste tube appresso, questi strumenti anche molto grandi, molto ingombranti, che devono trascinare con il proprio corpo in mezzo alla fatica, la neve. Noi abbiamo girato quasi tutto il film in questo paesino al confine col Montenegro, tra la Serbia e il Montenegro, che si chiama Sjenica, e veramente, diciamo, la rotta balcanica passa da lì. Un gruppo di ragazzi di un centro di accoglienza per migranti hanno partecipato al film. È l'altopiano più freddo d'Europa, lo chiamano la Siberia d'Europa. Durante l'inverno arriva a meno 39, meno 40, e quindi
0: per aiutare così, già si sta
2: però è stato
0: in una condizione di precarietà totale, e quindi insomma le temperature certo lì sono molto severe.
2: Sì.
0: Adesso c'è un po' di musica, ma continuiamo a parlare del film con te, anche perché nel cast c'è una presenza che qui a Radio 2 Social Club è di casa, c'è un cantautore che ci piace assai.
1: Ascoltiamo Annalisa e Madame Amiche.

0: Con noi a Radio 2 Social Club Matilda De Angelis per Balcanica dall'8 ottobre al cinema, regia di Nicola Sorcinelli, scritto da Sorcinelli e da Andrea Brusa, e con Matilda De Angelis ci sono Babak Karimi, Ivar Vafaei e Giovanni Toscano, che è appunto il cantautore di cui parlavamo, frequentatore, nostro amico qui a Radio 2 Social Club, con una voce inconfondibile, tanto che io stavo guardando il film, ho riconosciuto prima la voce, perché l'inquadratura, la prima inquadratura è un po' da lontano, capito? Ho riconosciuto prima, ho detto, ma questo è Giovanni. Com'è capitato nel cast? Non lo sai. Benissimo.
1: Penso che abbia fatto un provino che l'abbia vinto. Con queste cose semplici.
0: Quelle
1: così.
0: Cose che,
1: sì,
0: che
1: tipo,
0: succedono.
1: Che succedono
0: insomma,
1: per fare gli attori, esatto.
2: Pure il tuo provino invece com'è andata per Balcanica? Cos'è successo?
1: Non lo fa.
0: No, l'hanno messa, sai, gli hanno fatto la crioterapia, quella del freddo. L'hanno messa in una cabina per vedere se resisteva a meno 40.
1: Esatto.
0: E poi l'hanno portata sul posto.
1: Esatto.
0: No, e invece mi interessava molto il tuo ruolo anche, io dicevo prima, questo è un film necessario, no? Ieri parlavo per esempio di Naza, che sono andato a vedere, sono il vostro è proprio un film, Naza diciamo che è più un documentario, insomma, no? Però voglio dire, sono film che fanno riflettere soprattutto sulla considerazione che noi abbiamo degli altri, dell'altro, di considerare appunto gli altri come delle persone e di non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. Spesso invece si parla di numeri, si parla di cifre, quest'anno sono stati 40.000 sbarchi, quest'anno sono arrivati così i clandestini, cioè si tende a etichettare il fenomeno, a spersonalizzarlo totalmente e quindi a perdere umanità fondamentalmente. Credo che questo film serva anche a questo.
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, parliamo sempre di migranti, e effettivamente proprio anche per questo in realtà la rotta balcanica, essendo diciamo una rotta meno battuta, tra virgolette, c'è stato un picco alto nel 2015 fino al 2017, però diciamo che mediaticamente è una rotta che è meno coperta perché fa meno scalpore, cioè fa meno clamore, genera meno allarme, diciamo, perché sono i numeri appunto che ci allarmano, sono i numeri che poi vengono sfruttati, usati per fare un certo tipo di propaganda. Quindi per Nicola era anche importante raccontare questa storia, forse un po' più sconosciuta, per dire anche che se fossero anche solo tre persone, ma quelle persone sono proprio degli esseri umani, sono padri, sono figli, sono, ma al di là, se ci serve l'empatia, cioè se ci serve la connotazione familiare per sviluppare un senso di empatia, già forse siamo spacciati come razza. Però in generale, cioè, sono veramente degli esseri umani con delle vite, con dei sogni, con delle aspirazioni, con un orgoglio, con una fierezza anche. Infatti secondo me in questo film c'è anche molto questo racconto bello anche di una grande dignità senza spettacolarizzare il dolore. E da parte mia poi insomma, se già avevo un enorme rispetto per le persone, insomma, per i medici, per i volontari che scendono in campo, che decidono di sporcarsi le mani, che decidono di spostare quel confine, di dargli anche un'accezione diversa, cioè un cum fine, cioè un fine comune, un luogo dove metaforicamente andiamo a finire insieme come umanità e non una linea immaginaria che ci separa gli uni dagli altri e in virtù della quale dobbiamo fare delle guerre e sterminarci. Quindi per me è stato molto bello, molto molto molto molto forte,
0: coinvolgente
1: a livello umano,
0: certo,
1: ancora più
0: guardandoti interpretare questo film, non si capisce più se veramente sei Greta o sei tu.
1: Sì, vabbè, quello è sempre,
0: no, è veramente, cioè, parte. Si capisce quanto senti l'argomento, non a caso sei anche produttrice di questo,
1: associata, sì,
0: produttrice associata di questo progetto che è Balcanica, lo ricordo, dall'8 ottobre nei cinema.
2: Abbiamo parlato di umanità, di gente che ha dei sentimenti, anche i musicisti, infatti voglio sempre ricordarlo, hanno
1: dei sentimenti,
2: degli esseri umani che vanno comunque amati. Per questo noi ascoltiamo adesso gli U2 con Silenzio. Questa è una novità, eh?

0: Mary per Balcanica qui a Radio 2 Social Club. Tra poco si unirà a lei anche, cioè nel senso verrà al tavolo Paolo Nori. Mi è uscito male questa.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
3: iperceramica.

0: Adesso uno scrittore, ma che non è solo uno scrittore, è anche una voce. Io quando leggo i suoi libri, abituato ai suoi podcast, ai suoi reading, io leggo il libro sentendo la sua voce.
1: Il lui suo accento.
0: Poi tra parentesi, l'alter ego che ha creato in questo libro, devo dire che gli somiglia molto, perché guarda caso è uno scrittore, guarda caso è anche un po' narcisista, guarda caso si occupa anche di letteratura russa, il protagonista di questo libro, che è L'amore è una banana, pubblicato da Mondadori, è il nuovo romanzo di Paolo Nori. Ciao Paolo, bentornato.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Come stai?
2: Sono stanco.
0: Ma sei arrivato adesso?
2: Ma da ieri.
0: Così. Ah,
1: Scusa, sei andato a correre stamattina?
2: No, non sono andato, è un periodo che non vado perché mi sono fatto male su un treno.
0: Su un treno?
2: Su una cuccetta che andava da Tula a Mosca.
0: Sì.
2: Non è interessante, però. Era una cuccetta, ero nella cosa di sopra, sì. E stavo per recuperare la valigia.
0: Quindi letti a Castello?
2: Letti a Castello, sì.
0: Come una volta?
2: Come?
0: Il vagon lì.
2: Ma ci sono ancora anche in Italia?
0: Sì, sì, ci sono.
1: Treni notte, sì.
0: Ah, sì.
2: E ha fatto una curva il treno, io per tenermi su ho appoggiato una gamba e mi sono fatto male qua. Adesso mi fa male a correre ed è anche la scusa che uso per non correre.
0: Per non correre, sì, dici, sì. Vai, siccome sono infortunato. Esatto. Senti, hai sentito che dicevo nella presentazione, insomma, Emma era curiosissima di sapere perché L'amore è una banana, cosa c'è dietro questa storia?
2: Sì, il protagonista, che si chiama Bernardo Barigazzi, è uno che ha studiato russo e che è vedovo e ha cominciato una relazione con una ragazza che si chiama Marzia, della quale però non è tanto sicuro, e gli viene il dubbio che questa cosa della quale ci parla fino a quando siamo bambini sia un po' come Babbo Natale, cioè che sia una...
0: Cioè che l'amore sia un po' una fregatura.
2: Una fregatura, cioè una cosa che ci raccontano, e gli viene in mente che in Russia per tanti decenni, a cominciare da 1915 più o meno, con la prima guerra mondiale, la rivoluzione, la guerra civile, per dei decenni in Unione Sovietica non sono arrivate le banane. E quindi sono i bambini che erano nati tipo nel 1915, non avevano mai visto una banana, e delle banane avevano sentito parlare solo dai loro fratelli maggiori, che gli parlavano di questo frutto così strano, a forma, non c'è un altro frutto come la banana, cioè a forma di banana c'è solo la banana, no? Con questo colore,
0: poi ai bambini, insomma,
2: con questo colore giallo che si sbucciava in questo modo che solo la banana si sbucciava,
0: esatto.
2: Dolcissima, no? E dopo un po' che sentì, avevamo pensato che era una cosa che si erano inventati i fratelli maggiori per prendere in giro, che era una balla, una banana. Non solo, era una balla talmente offensiva per loro che tutte le balle erano diventate banane. Quando uno diceva una balla, dicevano lasciare di dire delle banane, esatto. E quindi, secondo Barigazzi, a Barigazzi viene il dubbio che l'amore sia una banana.
1: Un po' come la squadra di calcio ai mondiali, un po' come l'Italia ai mondiali, quando lo vai a raccontare ai più giovani, no? Che è una cosa che non hanno mai visto.
0: Io quando lo senti parlare, cioè,
1: certo,
0: è ipnotico, tu sei ipnotico quando sì. Parli. Io ho letto tutto il tuo libro sentendo sempre la tua voce, una cosa impressionante. Erano talmente tanti anni che Bernardo Barigazzi si chiamava Bernardo Barigazzi che gli sembrava perfino un bel nome. Ho concluso come te, un bel nome. Io lo leggo così, capito?
2: Sì, sì.
0: Senti, tante affinità, ci sono cose che si possono dire, ci sono cose che non si possono dire in questo libro, perché le devi scoprire, sono delle vere e proprie sorprese. Però questo scrittore non vende tanto.
2: Non vende come gli piacerebbe.
0: Barigazzi, vero?
2: Vende abbastanza, però è ricchissimo. Ma per un altro motivo, perché lui si è inventato una cosa. Lui è tifoso del Parma, guarda che.
0: Ma guarda, no?
1: Che strano, eh!
2: E una volta era a Bologna, a Torino, Salone del Libro, e una ragazza che lavorava in un ufficio stampa di una casa editrice torinese l'ha visto stanco, come sempre, e gli ha chiesto hai ancora qualcosa da fare? E lui le ha risposto ho una presentazione del mio libro, purtroppo è proprio coincide l'orario con la partita del Bologna. E lei le ha chiesto ma tu tieni per il Bologna? E lui le ha risposto no, io tengo per il Parma, ma sono quasi più contento quando perde il Bologna che quando vince il Parma, ecco, perché sono, abito a Bologna, quindi i bolognesi...
0: Questo succede un po' in tutte
2: e lei gli dice: guarda, io tengo per il Toro, ma quando perde la Juve non mi bastano i giornali sportivi, ne vorrei degli altri, ecco. Era il periodo che la Juve ha vinto 9 scudetti di seguito e Barigazzi le dice: sai cosa, lo facciamo noi, facciamo un giornale sportivo che esce solo il giorno dopo la sconfitta della Juventus. Lo fanno, si chiama Che Dispiacere, pubblicano con degli pseudonimi perché
0: per motivi di sicurezza.
2: Lui si chiama I Vampiri, cioè I Vandali, I Vangeli.
0: Cioè, sempre lei, Ivan.
2: Lei si chiama Iris, no, c'è anche I Gormiti. Cioè, cioè, lei si chiama I Ristoranti, e cioè Inesperti. Insomma, sono 6 o 7 giornalisti che fanno questa cosa che ha un grande successo. E lui dopo un po' vende, lui è il proprietario di questo Che Dispiace, lo vende ed è ricchissimo, ma non può, nessuno lo sa, ecco, certo. Lui.
0: Beh, così pensa lui, ma non possiamo dire altro. Poi ci dirai come fai a frequentare Sermonti, che invece è un tifoso accanito,
1: esatto,
0: della Juventus.
1: Adesso è il momento della musica dal vivo, Radio 2 Social Club, il suo primo album, Fuck Mary Die, Gloria Tricamo. Buongiorno.
0: Ciao Gloria.
1: Il suo album di debutto.
0: Benvenuta a Radio 2 Social Club.
1: Noi ascoltiamo Distruggere un amore.
0: Distruggere un amore fragile, che ce l'ha scritto sulla maglietta, un altro suo pezzo. Ti ascoltiamo. Chitarra elettrica, diavoletto, no? Vero? Ma da giovane c'avevo il complesso. Dicono tutti così.

0: Social Club, Gloria Trichamo con la sua chitarra elettrica, ragazzi.
1: Better to burn out than to fade away, diceva il grande Neil Young, cioè bruciare in un attimo piuttosto che spegnersi lentamente. Poi ripresa dai Nirvana, da Kurt Cobain, e lei lo dice sull'amore: oggi l'amore è bistrattato, questo è una banana. A parte che Paolo Nori, voglio dire, è il tipo che arriva nella comitiva e ti porta via le ragazze, perché da quando è entrato Paolo Nori, Matilda si rivolge solo a lui, e questa cosa ci ferisce. Ciao Gloria.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Bene, molto bene.
1: Giovanissima, da quant'è che fai musica?
2: No, faccio musica da quando avevo 5 anni, ho iniziato a suonare la batteria, in realtà. E poi...
1: Che è un papà batterista?
2: Ho un papà batterista, un fratello batterista. Sì, infatti è il mio strumento in realtà del cuore. Però poi sono passata alla chitarra elettrica, quindi... Però sono anni che scrivo, solo che il mio primo EP è uscito un anno fa. E poi... sono andata insomma a fare tutto, a registrare il disco, a fare...
0: Esce il 23 ottobre, ma il titolo è curioso, è un po' un giochino che si fa, no? Fuck, marry, die, quindi con chi andresti a letto, con chi ti sposeresti e chi...
2: In realtà è kill, esatto, il gioco è fuck, marry, kill, e io l'ho cambiato in die. Perché comunque mi ricordava un po'.
1: Con chi andresti a letto? Con chi sposeresti?
2: E chi uccideresti? Sì.
1: Può essere anche la stessa persona, no? Cioè,
2: in realtà. Io esatto, c'è un problema. Esatto.
0: Sì, sei un po'. Cioè, in che ordine poi? Vabbè, no. Andiamo avanti. Anzi, no, lo voglio chiedere a Matilda De Angelis.
1: Ma no, sì, con capirei. Chi? Quando ce la freghi. Matilda, ma ti ricordi quando sei arrivata la prima volta al Social Club? Era un po' come Gloria. Sei arrivata, hai cantato, hai fatto.
3: Ah sì.
1: Te lo ricordi?
3: Sì, ero... avevo 19 anni.
1: Ancora non avevi lavorato con Hugh Grant, ancora non avevi lavorato con Nicole Kidman.
0: Con Luc Besson.
1: Luc Besson.
3: Sì, con Pietro Sermonti.
1: Ma anche con Sermonti hai lavorato?
3: Beh, 3 anni, è stato mio zio.
1: Serie.
3: In questa serie che facevamo insieme era Tutto può succedere. Noi insomma siamo stati grandi compagni.
1: Era lui?
3: Certo era lui.
1: Beh, no, non lo riconoscevo.
3: Quindi tante cose. Ti ho dato un bel assist, hai visto? Comunque. Ma insomma... no, questo era un gioco che si faceva, questo Fuck, Marry, Kill.
2: Sì.
3: Era un gioco che facevamo tipo all'elementari, cioè una cosa insensata.
2: Esatto.
3: Però facciamo dei giochi nuovi adesso i bambini.
2: Io l'ho scoperto in America.
0: Fanno 6-7.
1: No, adesso accoltellano, cioè, i professori.
3: Ah, direttamente, hai ragione. Ah, l'hanno traslato nella vita vera.
1: Sì, nella vita vera. Okay. Le famose sfide social.
3: Top.
1: Le chiamano le sfide social. Una volta si chiamavano reati, però adesso le chiamano sfide social.
3: Soprassediamo.
1: Soprassediamo. Andiamo avanti con la puntata. Andiamo avanti anche con la musica.
0: Florence and the Machine.

0: Radio 2 Social Club, tra poco al tavolo si aggiungerà Pietro Sermonti e lì dovremo andare via noi praticamente perché siamo troppo amici.
1: Li lasciamo soli.
0: Eh sì.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande. E ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21:20, dal 7 ottobre, su Rai 2.

0: Allora, al tavolo abbiamo un tifoso del Parma, Paolo Nori. Non so, Matilda, se è tifosa di qualcosa, non gliene frega proprio nulla. Sei del Bologna?
1: Beh, io tifo Bologna.
0: Come, lui è contento quando perdete? È bella sta cosa.
1: No, ma giusto.
0: E perché hai occhi solo per lui, anche se lui ti tratta così la tua squadra? Ma vabbè, è della Lazio, si sa.
2: Milan.
0: Milan. Milan, sei del Milan. No, perché
3: Forza Roma, dai, io per lavorare devo dire
0: siccome
3: che
0: come il direttore
1: sì, sei qua, se no.
3: Sì, è così.
0: Quando entra il direttore lei dice Forza Roma, dai, perché il direttore è della Roma e siccome lei è veramente una ruffiana. No, adesso invece entra un tifoso della Juventus, entra un tifoso della Juventus, grande amico di Paolo Nori, poi ci diranno come è potuta succedere una cosa del genere. Pietro Sermonti, eccolo qua. Ciao Pietro.
4: Buongiorno.
3: Come stai?
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie, buongiorno. Che meraviglia, io mi sento, qui c'è un amico paterno, glielo dico perché lui soffre, anche perché ha 8 anni più di me, non 34, e invece qui una specie di, esatto, è piuttosto
3: possibile. Ora ti sentiamo.
4: Amico paterno. Senti. E amica filiante, come si può dire? Di Mati.
3: E noi ci siamo sui. No.
4: No, voi qui mi sembra di stare a casetta, però effettivamente avere due persone così che conosco così, insomma, mi commuove.
0: Ci ho messo un po' a capire che la maglietta è quella di Frankenstein Junior, avevo pensato per un attimo ad Antonio Rezza. Non so perché.
4: È infatti un omaggio sottilissimo a Antonio Rezza in realtà.
0: Senti, ma da noi Paolo Nori ci ha detto: vengo solo se viene anche Sermonti.
4: È vero.
0: Certo, ce l'ha messo per contratto.
4: Ma che ti devo dire? Io ho una passionaccia per quest'uomo, ma da... Sai com'è nata questa, diciamo, questo incontro? È nato perché a un certo punto, 3 anni fa, mi arriva un libro a casa, che è Dispiacere, appunto, e io penso che la sua perfidia, ed è la storia di questo qui che fa una rivista solo quando perde la Juve, e lui mi scrive con ammirazione cosa, io pensavo che si fosse sbagliato, pensavo che fosse mio padre, perché lui, un esperto di letteratura russa che traduce cose, mi manda una roba a me, e l'anello di congiunzione tra me e Paolo Nori è Stefano Rapone
3: di Tintoria,
4: perché lui aveva visto Tintoria, cioè. No,
5: io sono molto, cioè non ho, per anni non ho avuto la televisione e Pietro lo conoscevo tra il bene, ma non ho visto, sono uno dei, l'unico che non ha visto Boris, ecco, che non ha, e anche siamo noi due, ecco. E allora ho visto Tintoria perché mi piace Rapone, mi piace da sgarbare.
0: Ci piace a tutti.
5: Diciamo, infatti. E questo qua è un pazzo. Cioè io ho pensato no, ma lo devo conoscere. Allora tramite Alberto Rollo, che è un mio amico e un conoscente comune, gli ho detto dammi l'indirizzo, trovami l'indirizzo di Sermonti, e dopo un mese mi è arrivato l'indirizzo, io gli ho mandato un libro, dopo 6 mesi lui mi ha scritto.
3: Tempo di leggerlo.
4: No, era un momento difficile, detto, ci hai creduto
5: sì.
4: Peraltro.
5: Sì, sì, ho creduto. Okay. No, non mi ha neanche scritto lui, Alberto mi ha detto, Pietro potrebbe incontrarti.
0: Così proprio.
5: Sì,
0: come i servizi segreti.
5: Sì, sì.
0: Comunque una roba è vergognosa.
3: Spieghiamo a chi magari non conosce Tintoria, che è un podcast che potete trovare su YouTube, tra le altre cose, è un podcast molto interessante con sempre veramente grandissimi ospiti, lo dico perché l'ho fatto anch'io. L'hai fatto?
1: Anche io. Sono.
3: Vedi, anche
4: Paolo.
3: Leanzi.
4: Anche Paolo.
5: Sì, dopo sono
1: anche qui, tu
0: so io
1: rimasto solo tu non sei andata,
0: Gloria,
1: tu non
0: siamo, Gloria tu sei andata a Tintoria, manco io,
3: ma perché tu c'è, non ci vai se ti invitano,
0: chi ha detto?
3: Se lo dico io,
0: fammi invitare prima,
3: va bene, Stefano Rapone, Daniele Tinti e Luca Barbarossa è
4: voglio dire questo, l'anno scorso al tavolo di Paolo Nori allo Strega, che è andato in finale allo Strega, c'eravamo io e il Rapone esibiva un cappellino rosso alla Trump con scritto Make Strega Great Again. Questo era il livello, bellissimo.
3: Facciamo anche un applauso per il premio Strega, quarto posto al premio Strega.
0: A proposito però di podcast, tu hai preso parte al meraviglioso podcast di Paolo che è A cosa servono i russi.
4: Sì, sì. E Paolo è molto interessante avere a che fare con Paolo, perché ti capita di parlare al telefono con Paolo, ti dici delle cose, dopo una settimana esce un libro e ci sono le cose che ti sei detto al telefono. È molto prolifico.
1: Ti senti leggermente usato.
4: No, è fantastico, no, ma è meraviglioso. Poi una cosa che mi lega a Paolo è l'amore per la letteratura russa, in lui è in modo, come dire, totale.
0: So che per te è stata particolarmente importante la letteratura russa.
4: Sì, e questa cosa ci unisce.
2: tantissimo. Adesso, da quando conosco Paolo, sto più attento a dire Tolstoi, Gogol, Dostoevskij.
0: Lo so, pure io da quando lo conosco sto attentissimo.
2: Sì, sì, perché vedo che alza il sopracciglio quando, se dico Tolstoi, dice non, ma chi
0: è? No, ma chi è? Non lo conosco.
2: O no?
0: Sì.
5: Mi dispiace, cioè,
2: io sono felice.
5: A me dà un fastidio quelli che parlano in inglese, però mi rendo conto che in russo io faccio la stessa cosa, no? Che, però non riesco a dire Tolstoi, mi viene.
0: Beh, certo, va bene, ho capito. Tu traduci dal russo, conosci il russo perfettamente, certo. Quindi insomma ci sta.
3: Ricordiamo che Pietro Sermonte è qui per Maschi Veri 2 dal 7 ottobre su Netflix, ne parliamo tra pochissimo perché adesso c'è Pino Daniele.

0: Eccoci qua, Radio 2 Social Club. Gloria ci guarda come dei matti, giustamente.
1: Giustamente.
0: Si è aggiunta dopo.
2: Non giudico.
0: Non giudico, è molto bello. No, Matilda De Angelis, Paolo Nori e Sermonti con noi, divisi dal tifo ma uniti dalla letteratura russa. Matilda, ma tu c'è, mi ricordo una volta sei venuta qua, ci hai parlato della sindrome dell'impostore. Ce l'hai
3: sì.
0: ancora?
3: No.
0: Con tutto quello che hai fatto, dico.
3: No, io ora sono megalomane.
0: Ah, eh?
4: Cioè il passaggio è questo.
3: Sì, il passaggio è subito dopo è quello di solito.
0: Sei.
3: No. Sì, sono proprio.
0: Narcisismo.
3: Sì, tutto ciò. Tutto
1: la mania del controllo. Ho letto
3: sì,
1: che però per questo film invece non ti sei preparata quanto ti prepari.
3: No, mi sono preparata
1: con
3: per
1: le battute.
3: No.
1: Per altri
3: ah,
1: film.
3: Ok, in quel senso. No, sì, era. Diciamo che. L'approccio ai personaggi per me è sempre diverso. Diciamo che per interpretare nella mia testa una persona che arriva in un luogo e non sa che cosa sta facendo, perché per quanto puoi essere preparata sulla carta, teoricamente, la teoria è una cosa, la pratica è un'altra, cioè avere a che fare con quel tipo di umanità non è una cosa alla quale puoi essere preparato. Quindi io a un certo punto avevo deciso di non sapere le battute.
0: Di non prepararti.
3: Questa era l'unica cosa che mi dava sempre un
0: per
3: po'
0: per aumentare quel senso di inadeguatezza.
3: Sì, cioè sì. Detto questo, sì, questo era, diciamo, questo è l'approccio che ho tentato a questo

0: su questa tematica,
1: sì,
0: quella
1: diciamo
0: dell'immigrazione.
1: Sì, diciamo è la parte, è lo sguardo occidentale, forse è lo sguardo col quale possiamo un po' riconoscerci, quel senso di impotenza, di avere la sensazione di non poter fare nulla e di non poterlo fare neanche quando sei veramente lì sul campo e ti metti in gioco e cerchi di mettere in campo quella che è la tua umanità, quelle che sono le tue competenze, cioè insomma sono persone che studiano tutta la vita per fare quel mestiere, decidono. E quindi sì, credo che soprattutto nel senso di impotenza, cioè nella sensazione di essere veramente una goccia nell'oceano, in questo mare.
0: Certo.
1: Capito?
0: Sì, sì, cose che non riesci a controllare.
1: A controllare.
0: Cioè, assolutamente.
1: Yes.
0: Senti, ma questo passo da produttrice associata porta poi anche alla regia, che è un passo che spesso molti attori compiono.
1: Beh, no, non è proprio un passo
0: importante.
1: No, dico, non è proprio il passo successivo, insomma, perché
0: no,
1: la regia è una cosa.
0: La regia è una cosa.
1: Vabbè, ci pensiamo. Beh, adesso.
0: Ci vogliamo pensare.
1: Vediamo.
0: No, perché voglio dire, molte tue colleghe, cioè quest'anno appunto tu sei stata a Venezia, siete state a Venezia a presentare questo film, c'era per esempio
1: sì.
0: Il film di Anna Foglietta, che anche lei è un'attrice, ha la sua opera prima come regista, da parentesi, un'opera molto, ma molto riuscita, molto bella.
1: La regia è proprio un altro lavoro.
0: ti spaventa attualmente.
1: Cioè, attualmente non sono,
0: lo prendi con rispetto.
1: Non sono pronta, non sono preparata.
0: Paolo, prima ti ho sentito che eri sul treno che portava a Mosca, dove
2: sì.
0: Sei andato a Mosca.
2: Sì.
0: Ma mi spieghi, cioè, oggi con tutto quello che sta succedendo, si può viaggiare agevolmente verso.
2: Agevolmente no, bisogna.
0: Che passaggi bisogna fare?
2: Non sono i voli diretti, quindi si va o da Istanbul o da Belgrado. E poi là però, insomma, sì.
0: Ma le fai sempre quelle visite guidate meravigliose nei luoghi della
2: letteratura? Si chiamano appunto Google Maps e andiamo a vedere i luoghi della
3: letteratura. Scusami, è
1: Google. Scusa.
3: Perdonami.
0: Ma lui lo fa per noi, cioè per farci capire. Perché sennò come si dovrebbe dire?
2: Sì, cioè il viaggio si chiama Google Maps,
0: sì.
2: Perché è per gli italiani.
0: Perché è come Google Maps.
2: Non certo. Gaggle, come ha detto uno.
0: Certo, perché... certo. E il gioco, questo
3: dovrebbe...
0: fino a lì ci arriviamo, sul gioco di parole ci siamo arrivati. Però in realtà lo scrittore come andrebbe pronunciato?
2: Google.
3: Bravo Paolo.
2: Ma è normale, cioè, va bene. Io ho fatto, al secondo anno c'era la mia lettrice di russo che si chiama Gianna Petrova. Che era singolare, e era una siberiana che diceva che quando studiava lei aprivano le finestre d'inverno perché diceva anche col freddo si ragionava meglio, e lei applicava questi metodi anche con noi e mi ha chiesto se volevo fare la tesi, su chi volevo fare la tesi, e l'ho detto su Bulgakov. E mi ha detto su chi? Su Bulgakov. Mi ha detto non conosco. Io ho detto come non conosci? Ha scritto il maestro Margherita.
0: Certo.
2: Mi ha detto Bulgakov. Cioè,
4: non
2: è una
4: sono
2: cosa...
4: i francesi che fanno così, vedi, anche i russi.
2: Ma lei non, lei non capiva veramente. Cioè, ma come io quando vado in Russia, a me mi chiamano Paola. Perché non. E se. Gli accenti, ma è normale, nei nomi non c'è. A Parma c'era un grande negozio di dischi che si chiamava Davoli, no? In Russia e a Reggio Emilia, che sono 30 km, uno che di cognome si chiama Davoli lo chiamano Davoli. Cioè,
4: certo.
2: È proprio
4: diverso.
2: È molto interessante questo.
4: Ma cos'è questa musica che è partita?
0: Che ne so.
4: Ma così, ma siete pazzi?
0: Però prende.
4: Prende bene, Luca.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Allora, pagina 185, questa è Radio 2 Social Club, siamo in compagnia, ragazzi, siamo in onda, io non so come
1: stavo trattando male Paolo Nori.
0: Ma neanche a scuola all'ultimo banco fanno così.
1: Stavo dando dei dispiaceri a Paolo Nori.
2: Sì, enormi.
3: Tipo?
2: Enormi.
3: Ma ha detto che parlo bolognese.
1: No, ha detto che non era così.
0: Ma
1: vabbè.
0: Come con quella
2: Mati, lasciamo perdere.
1: Scusa Paolo, veramente.
0: Va bene, insomma, Matilda De Angelis, Pietro Sermonti, Paolo Nori e poi abbiamo Gloria Tricamo con noi. Tra poco si aggiungerà anche un altro musicista, ma Nell'amore è una banana, il nuovo libro di Paolo Nori, a un certo punto a pagina 185 c'è un argomento che a lui sta a cuore, perché c'era già, diciamo, passato in,
2: sì, no? Sì.
0: Questa è una cosa che tu una cosa linguistica, una cosa di espressioni che a me piace molto, perché dice, ho trovato queste espressioni, come le chiami? Passive?
3: Parassite.
0: Ah, parassite.
3: Questa cosa viene dal teatro. Io
0: espressioni parassite.
3: Ho fatto l'attore a teatro nel 2007, quindi quasi 20 anni fa, con un grande regista che è Gigi Dall'Aglio, che conosce anche,
2: a Napoli.
3: Che ha lavorato anche
2: a Napoli.
3: A Napoli,
2: al
3: Teatro Mercadante. E io non ho mai studiato l'attore, e Gigi mi ha fatto vedere che io in scena facevo dei gesti dei quali non mi accorgevo. Lui li chiamava i gesti parassiti, cioè delle cose che io facevo senza accorgermi, e mi ha detto: nella tua vita privata te puoi fare quello che vuoi, sei libero, però interpreti un personaggio, sì, cioè devi fare i gesti del personaggio, non i tuoi gesti. E dopo anni io mi sono accorto che quando parlavo, e anche quando scrivevo delle volte, davo vita a delle espressioni parassite, cioè espressioni che erano nella mia lingua ma delle quali io non mi accorgevo. E qui ne ho fatto una piccola lista, cioè se uno era ricco era sempre sfondato, se la barba era folta, se c'era un fuggi-fuggi era generale, si parlava di acne era giovanile, se c'erano delle tecnologie era nuove, se c'era un nucleo era familiare, se c'era un'attesa era dolce, se c'era una marcia era funebre oppure nuziale, se c'era un andirivieni era continuo, se c'erano delle chiacchiere era noziose, se c'era un errore era fatale, se c'era un delitto era efferato, se c'era un'impronta era indelebile. Questo è il primo nucleo che io l'ho detto tante quelle volte, che mi sembra. E la cosa che è interessante, secondo me, è che quando tu parli e dai voce a quello, non dici quello che vuoi dire tu, dici quello che vuol dire la lingua parassita. Cioè non perché dire di un ricco che è sfondato non ti dice niente, perché tutti i ricchi sono sfondati, di quel ricco lì non ti dice niente, e l'aggettivo qualificativo smette di fare il suo mestiere.
0: Noi però abbiamo una domanda su questa cosa. Perché se la cornice è splendida il quadro è allarmante?
3: Questa è una domanda, qui bisogna pensare.
4: Bella domanda.
0: Perché pure noi ne abbiamo trovate un po' di cose, splendida cornice, il quadro è allarmante, via dicendo, ce ne sono tante. In effetti è una cosa alla quale noi non facciamo caso. Però,
4: patata,
0: insomma,
4: bollente, non lo dici?
0: Patata bollente.
3: Patata bollente.
0: Quale altre?
4: È un po' come le frasi fatte.
0: Ce ne sono tante.
4: Quello che non aggiunge niente alla conversazione. Lusso sfrenato, astro nascente. Non sono bravo come Paolo Nori però a leggerli, che lui si incazzava poi.
2: Sì, hai visto che impeto.
4: Posizione strategica, nemico, acerrimo.
2: Nemico?
4: Nemico.
2: Nemico. Serbo, è serbo.
0: Anemico, acerrimo.
4: L'ho toppato. Soluzione drastica.
0: Sì.
4: Il dubbio è sempre amletico.
0: Anche, vero.
4: È vero.
0: È vero, come il lapsus è sempre freudiano, vedi? Possiamo quasi dire messa e tutti, vedi, rispondono
4: Gogol
0: tranquillamente. Gogol.
4: Va bene,
0: Gogol.
4: Basta, ho finito perché ho paura di sbagliare Gogol. Adesso.
0: No, ma adesso non è che hai finito, è che c'è un momento musicale dal vivo.
4: Sì, quindi di Maschi Veri Due non parliamo mai oggi.
0: No, per carità. No.
1: Dai. Pietro è venuto a parlare di Paolo.
2: Mica vorremmo parlare. La cosa migliore è questa, per far capire il livello di passione che ho per quest'uomo. Io da quando lo conosco mi metto la cintura, la Paolo Nori. Guardate, guarda, puoi far vedere.
4: Cintura alla Nori.
2: Attenzione, questa è un...
0: Cioè che c'è una parte
2: che si butta di sotto, sì, capito? Sì. Questa da quando...
0: In eccedenza.
3: No, ma dipende dalle braghe.
0: La cintura è in eccedenza.
2: No, non
0: dipende,
2: è vero,
0: dalle braghe.
2: Ce l'hai sempre.
0: Ho capito.
3: Perché ho sempre queste braghe.
2: È quello.
0: Ma non vi vergogno. Di fronte all'eleganza di Matilda De Angelis, Non vi vergognate? Sì.
4: Io sì.
3: Sì, un pochino.
4: Io pure.
0: Va bene. Sì.
4: Va bene, hai ragione Luca. Barbarossa, è il momento della musica e c'è un nuovo album.
0: Vabbè,
4: non il cognome per chi ascolta la radio e non sa chi sei. Cioè, sei Luca Barbarossa. Sei un cantante.
0: Dopo 17 anni che vado in onda, che chi ci ascolta abbia capito che quel cretino che sta qui sono io.
2: Parassita è Luca.
0: Però vabbè, hai fatto bene.
4: Bravissimo, Luca è sempre Barbarossa.
2: Sempre Barbarossa.
0: Un conduttore parassita. Diciamo.
4: Va bene, comunque, viva il fuoricorso. Essere anche fuoricorso è un urlo generazionale. Così dice lui, si chiama Mazby, è uscito appunto il suo nuovo album. Ascoltiamo Fuoricorso. Buongiorno.
0: Si nasconde,
4: giustamente, giusto.
3: Buongiorno.
4: Ciao. Abbiamo esagerato.
0: Lo ascoltiamo dal vivo.

La senti questa fatica di diventare adulti, continuare a stupirsi, tenere un sogno in vita. Quanto è facile perdersi, abbattersi e poi crollare a fine.

0: Gabby. Grazie. Si chiama Matteo poi nella vita. E
1: buongiorno.
0: Sei genovese?
1: Genovese.
0: Tifoso, prima si parlava di tifo, però sei tifo di Sampdoria, vero?
1: Tifo a Samp, sì.
0: Sì, grande, grande squadra.
1: In questo momento siamo un po' così, vabbè, però siamo un po' in tema forse con l'altro.
0: Storia gloriosa, insomma.
2: Fuori corso e in tema?
1: Con la Samp, sì, di brutto direi.
2: Volevo ricordare le date dei nostri ospiti musicali. Il 27 novembre Mazbi sarà supporter di Saif allo Sbagliato, che è il locale di Marco Mengoni, che si trova a Milano. Se ne è parlato tantissimo in questi giorni. E poi invece le date...
0: Sbagliato cosa? Non ho capito.
2: Allo Sbagliato è il locale. Non ti hanno invitato? Aia, capisco da questa faccia che sei fuori corso per il...
0: Da mo' io sono fuori corso.
2: Salutiamo Marco Mengoni, se avrà voglia di venirci a parlare anche in questo locale che ha aperto lui, dove si fa musica dal vivo, vero? Ce lo puoi raccontare un po', tu sei stato,
0: no, si
2: già?
0: Fanno solo playback.
1: No, non ancora.
0: Un locale
1: però
0: dove si fanno solo playback, pensa. È una nuova tendenza.
3: Ci posso andare anch'io?
0: Scusami
3: allora.
0: Se ti ho interrotto.
1: Offline club, cioè il cellulare verrà messo in una borsa e non si potrà usare il cellulare. E poi c'è la direzione.
0: E non viene restituito quando si esce.
1: Ah, questo no.
2: A Milano non te lo ridanno il telefono, se ritiene Marco Mengoni. E poi Gloria Trichamo con il suo nuovo album Fuck Mary Die. Ci sono delle date, perché esce il 23 l'album.
4: Sì.
2: Il 24 sei a Milano al Bico, il 12 novembre a Roma allo Spaghetti Unplugged. E poi volevi salutare
4: il tuo sì.
2: produttore
4: Benjamin Lazar Davis, sì.
0: Lo saluti?
4: Lo saluto, sì, ci tenevo.
0: Saluta.
3: Salutiamo il produttore Benjamin.
0: Che ci ascolta sempre, no?
4: No, sta a Los Angeles, quindi adesso dorme, credo.
0: Adesso
4: no.
0: Sta dormendo.
2: Vabbè, noi abbiamo la replica notturna, ci vedono anche di notte, quindi...
0: No, prima abbiamo detto veramente, adesso per giustizia è anche giusto, insomma, adesso non lo isoliamo, ma Sermonti è nella serie Maschi Veri 2.
3: Due. No, secondo me una cosa a caso importante che pochi sanno è il gemellaggio tra Sampdoria e Parma, che mi sembrava.
0: Ma che c'è? Devi parlare di Maschi Veri 2.
3: È una cosa di Maschi Veri 2, è una cosa che direbbe un Maschio Vero 2. Sì, cioè Maschi Veri 2 dal 7 ottobre su Netflix.
0: Che maschio vero sei tu?
3: Io sono in realtà un anomalo, cioè sono uno che funziona non malissimo, diciamo, rispetto ai miei colleghi. E diciamo proprio in estremissima sintesi, nella prima serie noi facciamo un corso di decostruzione maschile, cosa nella seconda cerchiamo di mettere in pratica cose che non abbiamo capito, evidentemente. Per cui, come dire, ci facciamo variazioni sullo spaesamento. E in realtà fare questa serie a me, come dire, mi ha fatto accendere. È presente il naso dell'allegro chirurgo?
0: Sì, come?
3: Ecco, questa è la cosa per cui io riesco a spiegare meglio, cioè mi sono messo il naso e suono molto spesso rispetto a forme linguistiche, per esempio, a modi di pensare, a cose che mi sono successe da ragazzino che mi fanno capire, nonostante io fossi sia cresciuto in un contesto non degradato, ma ecco, e mi rendo conto di quanto il mio essere maschio era, io ho detto e pensato da adolescente delle cose irripetibili, che in realtà però facevano parte del modo di stare al mondo di noi maschi bianchi cis, per cui in realtà questo naso rosso lo consiglio a tutti, è una cosa divertente, non c'è nulla di, cioè non c'è la polizia morale che mi dice che sei cattivo, però anche rispetto alla lingua che si parla, al fatto per esempio di pensare invece di dire sempre non si può dire niente, di interrogarsi se magari quello che uno dice ferisce un'altra persona, non semplicemente dai con l'applauso, dai.
0: Beh, la loro generazione, da loro sono molto più bravi. Io a casa, per esempio, dai miei figli vengo sempre cazziato per come.
3: Infatti, loro non mi preoccupano, loro non sono preoccupanti, siamo noi.
0: Cioè, loro stanno un passo avanti.
3: Esatto.
0: Noi ci dobbiamo
3: esatto.
0: un po'. Quando hai parlato del naso
3: dell'allegro chirurgo,
0: io ho pensato subito che tu ci avresti letto Gogol.
5: Io non ho mai giocato all'allegro chirurgo.
0: No, però il naso è un racconto.
5: Ah, il naso di Gogol. Certo, sì, sì. Certo, è un grande racconto, sì, sì.
0: Ti riabbioccato?
5: No, non collegavo.
0: Sei stanco.
5: No, l'allegro chirurgo.
0: No, quando si dice il naso, io penso che tu subito.
5: Ma non sono così.
0: Abbiamo un sussulto.
5: No, non è vero.
0: Comunque, prima non l'abbiamo detto abbastanza di quei. Com'è
5: Google Maps.
0: E Google Maps. Non abbiamo detto abbastanza di cosa fai, perché è una cosa straordinaria. Cioè, per chi è appassionato di letteratura russa, tu porti le persone.
5: Noi andiamo. Allora. nei posti a Pietroburgo.
0: A Pietroburgo, per forza.
5: E dove è nata la letteratura russa moderna negli anni 20 dell'Ottocento. Quindi vediamo dove abitava Raskolnikov nel romanzo Delitto e Castigo.
3: Cioè,
5: dove
3: non abita... è sardo, è Raskolnikov proprio. Che non...
5: dove abitava Dostoevskij quando sì. ha scritto Delitto e Castigo. Andiamo nella casa, nell'ultima casa, dove, quella dove è morto Pushkin nel gennaio del 1837. Vediamo i luoghi di Gogol. Vediamo
0: il ponte del cappotto.
5: Vediamo il ponte dove hanno rubato il cappotto a Akaki Akaki, vice protagonista del cappotto di Gogol.
2: Bellissimo.
5: Vediamo la casa museo di Anna Akhmatova, quella dove lei ha scritto Requiem. Vediamo la casa di Broski, dove viveva in un condominio, un appartamento in comune, dove c'erano 12 persone che avevano una cucina e un bagno, e scrive Brodsky che tutti, c'era un corridoio dove si stendeva la roba e tutti conoscevano il colore delle mutande dei loro vicini. E vediamo la sede del KGB, che allora che è a pochi metri avanti, che sulla destra, sul Litieni Prospekt,
0: e KGB che salutiamo con simpatia.
5: E raccontiamo che una cosa che mi ha detto un mio amico una volta, siamo passati davanti a questo grande edificio che a Pietroburgo chiamano la Grande Casa, Bolshoi Dom, e questo mio amico mi ha detto che c'è stato un ex funzionario del KGB che ha proposto di farlo diventare monumento letterario, e gli hanno chiesto ma perché, e lui ha chiesto ma com'è perché sono passati tutti di qua, e un po' era vero.
0: È vero, molti gli scrittori russi,
5: grandi scrittori russi del Novecento sono passati di lì, e qualcuno di lì non è mica uscito, ecco, come per esempio Daniel Kram. Facciamo questo viaggio, e l'abbiamo fatto, ho cominciato nel 2016, e quelli che sono venuti a Pietroburgo nel 2016 hanno detto andiamo a Mosca anche, non ho problemi. Quindi ci sono due viaggi in realtà, Google Maps Pietroburgo e Google Maps Mosca.
0: Bellissimo.
2: Fa freddo?
0: Meritava.
5: Ci andiamo in giugno, che a Pietroburgo sono le notti bianche, sono 25. 20.
0: Le famose notti bianche.
3: Bello. Sì, certo. Però si viaggia in cuccetta. Cioè,
5: no, no.
4: Prendi degli strati.
5: Si viaggia in aereo e là a piedi. La cuccetta sono andato io quest'anno, perché quest'anno con un mio amico siamo andati a Yasnaya Paljana, dove c'era la tenuta di Tolstoi. Nel 2028 è il bicentenario di Tolstoi. Sto provando a lavorare quella roba lì, è un posto bellissimo che è vicino a Tula, e da Tula a Mosca ho preso una cuccetta e mi sono fatto male.
0: E si è fatto male, va bene. Matilda, ricordiamo invece l'appuntamento dell'8 ottobre con Balcanica. Lo vuoi ricordare te? Vuoi ricordare
4: sì,
0: il cast?
4: Voglio, certo, siamo io. Paolo Nori, Pietro Simone, non è vero, io, Babak Karimi,
0: megalomane,
4: poi l'ho detto, sì. Io, Babak Karimi, Varo Wifei, Giovanni Toscano, la regia di Nicola Sorcinelli. È un film bellissimo che io amo follemente, chiaramente è un film che ha un enorme bisogno di un passaparola, perché sicuramente di questi tempi, forse di questi tempi è il film che la gente ha voglia di andare a vedere e sente di voler andare a vedere, ma non lo so. Quindi l'8 ottobre al cinema è un film bellissimo, andatelo a vedere.
2: Ma non pensi, si è parlato per tanti anni del fatto che il cinema italiano non andasse abbastanza bene, non pensi che invece questo sia un bel momento per il cinema italiano? Noi presentiamo qua film bellissimi, compreso questo, cioè forse la gente di più al cinema, no?
4: Ma non lo so,
2: non lo so.
4: Io cioè, Pietro.
3: L'aspettatore, parlo. Penso che il problema vero del cinema italiano sia che sia fatto in italiano, dunque difficilmente fruibile a persone che non parlano la lingua, e che abbiamo delle attrici, degli attori della sua generazione, della mia generazione, straordinari. Questo è il vero, a chi lo dico, a chi straparla, diciamo, che magari si occupa di cultura in questo paese, ecco. Questa è una.
0: Posso dire
4: però
0: che
4: facciamo dei bei film. Noi facciamo dei bei. No. Ma infatti, quando uno dice il cinema italiano non è un giudizio sulle opere filmiche. È se il cinema italiano riesce a parlare al pubblico, se è di interesse per il pubblico.
2: Io credo di sì.
4: E quindi questo.
2: Sempre più.
0: Da quello che stiamo vedendo, quest'anno sì. Mi sembra una stagione particolarmente fortunata.
4: Ma meno male.
0: Quindi, perché ne abbiamo visti tanti di film. Tra parentesi, tra pochi giorni inizierà anche la Festa del Cinema di Roma, dove
2: conduco.
0: Dove conduce Emma Stoccolma, quindi non può andare male.
4: Yes.
0: Lo capite da soli. E il film inaugurale è quello di Paolo
2: Genovese. È vero, quindi.
0: Che si intitola?
2: Non mi ricordo.
0: Vedi, deve condurre la serata e non sa neanche.
2: Ho troppe
0: il
2: cose.
0: Rumore? Aiuto, dai, il rumore delle cose.
2: No, dillo tu, cioè, scusami.
0: Delle cose nuove.
2: Oh, vedi.
0: Vabbè, vabbè, scusatela, è così. Vabbè.
2: Però
0: vabbè.
2: Adesso noi chiudiamo con una bellissima canzone che è Stand By Me. Però la canta Francis.
0: Senza, sono sbagliato di dirlo adesso. Anche perché l'ho visto tipo 4 mesi fa.

0: A Radio 2 Social Club ringraziamo i nostri ospiti, grazie per questa canzone, questa è del mio anno di nascita, che non dirò mai qual è. Ma Pietro Sermonti con noi a Radio 2 Social Club.
1: Grazie.
0: Paolo
1: grazie.
0: Nori, Matilda De Angelis.
2: Grazie.
3: Gloria Tricamo, Mazbi, grazie di essere stati con noi.
0: Ricordate che l'amore è una banana. Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno e bentrovati, Diletta Parlangeli, Massimo Cervelli. Già caldo, abbiamo iniziato, guarda, non sono ancora scattate le 12 in punto e già c'è un'aspra polemica sociale da parte di Massimo Cervelli, prego.
2: Abbiamo trovato parcheggio tardissimo, quasi a ridosso dell'inizio della puntata, entrambi.
1: Sì, dovuta lasciare insomma quello che chiamo il cavò, uno spazio qui vicino.
2: Ma non solo, cavò, perché comunque vai e ti ci vuole una cassetta di sicurezza con il gioielli di famiglia per saldare, ma questo è un altro discorso.
1: Io non ho, quindi, ci penserò dopo all'uscita.
2: Domani fermo amministrativo e vieni con i mezzi. Ma conosco così bene questa situazione che al momento in cui sono entrato, trafelato perché era tardi, sono andato in bagno perché sai, fai l'antidoping per vedere se ci sono sostanze che possono compromettere la diretta. Ho trovato la porta aperta, ma all'interno c'era uno che...
1: Che modo è?
2: Allora, un appello, che questo il dettaglio riguarda il mondo intero.
1: Certo, universale.
2: Quando si va in bagno, ci si chiude la
1: beh,
2: porta.
1: Sì. No, si ferma, si chiude, cioè fermé la porta, cioè proprio
2: esatto. Serrado, anche in spagnolo facciamo.
1: Serrado, esatto.
2: Keine Gegenstände als den Fester ist die Angelo Stolin out. Facciamo gli annunci in tutte le lingue, perché quando tu apri si crea proprio quell'imbarazzo della serie. Chi stai a provare, bello? No, era chiuso. Oddio, George Michael lo faceva sempre.
1: Dai, Massimo.
2: A Los Angeles, ma questo
1: no, nei videoclip.
2: No. Questo è un appello che io vi lancio anche agli autogrill. Ogni tanto capita, no? Che tu apri e non si sono chiusi la porta alle spalle. Non si fa.
1: Non si fa.
2: Per favore.
1: È proprio malcostume.
2: Perché chi rimane aperto piglia una botta sul groppone.
1: Vabbè, quello mi sembra il minimo. Lasciato la porta aperta.
2: Vabbè, allora, magari scrivete col pennarello dove rintracciarci. Però lasciate la porta chiusa.
1: Lasciate la porta chiusa.
2: Chiudete la porta.
1: Questo, passiamo alla serafica calma del Giappone. Lo facciamo con Elisa e Kitsugi.

0: Wow, che sente, sembra Born Sleepy alla fine. Tanto ricordi di Underworld, che capolavoro in Trainspotting. Scusa, ma
1: no, ci mancherebbe. Non è arrivato già il momento della canzone misteriosa,
0: anche
1: perché l'hai dichiarata, quindi non può essere misteriosa.
0: Beh, anche per definizione. Fa my boy, quello è facile.
1: L'avrei capita persino io, pensa, nonostante l'ugola impeccabile di Massimo Cervelli, che voi però capite al 3487 300 200, io no, devo dire, neanche il nostro regista Stefano Imola, questo mi conforta.
0: È un linguaggio di ultrasuoni che solo determinati canidi, e quindi io con i miei amici riconosciamo, e quando al parco
1: è l'orecchio assoluto, esatto. In maniera insomma creativa,
0: non tutti stanno a quattro zampe e io ci sto da un bel po' di tempo con gli amici al parco, ma per...
1: va bene, allora ma torniamo a noi. Sì, prima di andare sull'Alpe di Siusi, pure una storia che ci ha molto appassionato, sì. Restiamo sulla questione toilette brevemente, perché c'è una contestazione, devo dire, molto educata.
0: Ci si chiude la toilette alle spalle quando si va a far pipì, no?
1: La porta. 3487 300 200, Niccolò dal traffico di Roma ci dice: ma vado contro la lamentela, bisognerebbe sempre, e lo scrive in maiuscolo, bussare prima di aprire di colpo la porta di un bagno. Ma non è che arrivo e faccio l'ariete, cioè,
0: sì. No, caro amico,
1: boom, non sai, SWAT, cioè, però.
0: Allora, cito Ferradini, ma non è l'amore, è la ritirata. Non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Esatto, ma se è un bagno pubblico ed è evidente che è frequentato da persone avventori che vengono, certo, arrivano e non hanno certo, delle volte c'è un'urgenza come io, quella di
1: stamani.
0: E allora, se apri e boom, trovi la casa occupata, allora meglio chiudersi.
1: Ma
0: perché
1: certo,
0: si crea.
1: Perché non chiudere? Non capisco. Il
0: bussare,
1: problema.
0: Ma dove siamo? Disturbo? C'è
1: no,
0: nessuno?
1: Uno bussa quando non è ben chiaro, magari sai l'indicatore chiuso aperto, magari lo vedi a metà, non capisci, pensi sia rotto. Allora a quel punto va bene. Andiamo a noi, andiamo sull'Alpe di Siusi. Leggiamo dal Corriere della Sera che c'è una storia incredibile.
0: Sì, perché?
1: Che viene immortalata, tra l'altro, da un parente del protagonista, il nipote per l'esattezza, che diventerà un film girato nell'arco di ben 2 anni.
0: Un documentario che addirittura il nipote di questo architetto che ha scelto la vita senza elettricità, senza acqua corrente, quindi anche senza ritirata, non deve bussare, lui va. Come il nonno di Benigni, quando leggeva, quando prendeva il giornale sotto il braccio, essendo analfabeta, andava nel campo,
1: esatto,
0: a fare quello doveva fare. Questo
1: giustamente
0: è un passaggio dello spettacolo di Tutto Benigni, in bellissimo, forse il punto più alto di Robertino. Ma tornando al nostro amico
1: Ulrich
0: Malga,
1: Zenone,
0: da Berlino si sposta nell'Alto Adige, Alpe di Siusi, come il quesito della Siusi della settimana enigmistica. E la domanda è: resisterò? Sono 6 anni che è lì.
1: Sì, lui sta bene, e anzi il problema è il terreno su cui insiste la Malga, perché è insomma al momento è stato è a rischio di istruzione, così scrive il Corriere. Il nipote Tobias Demetz, 24enne, all'inizio frequentavano, non l'aveva mai visto all'inizio perché lo zio stava a Berlino. A un certo punto dice: vabbè, la mamma dice: dai, vai ogni tanto, vai a trovare zio che sta sulla
0: pista.
1: Lui inizia, lui inizia una forma di formaggio. Ovviamente, qui in riferimento a ovviamente Heidi e al suo nonno, nonché al cane nuvola, è ovviamente immediato. Ad ogni modo, lui inizia ad andare, dice: ma trovavo sempre la pace quando andavo da zio. Comunque, andavo all'inizio per prendere una boccata d'aria, nel senso metaforico, e non solo, e poi invece decide di documentare la sua vita. Insomma.
0: C'è da dire che l'ha data un po' edulcorata. All'inizio lo faceva dormire su un fienile, dice: è un po' scomodo, però poi quando mi arrabbiavo prendevo la bicicletta, sfogavo con un urlo in mezzo alle montagne e tornavo. Nel frattempo l'urlo aveva scatenato una valanga, perché basta poco ormai.
1: Probabile.
0: E quindi si è messo con la passione della videoripresa, videomaker, a fare per 2 anni le riprese dello zio, che sono state riassunte in 45 minuti, questo documentario che ha un titolo anche polemico sulla faccenda che parrebbe mettere in discussione
1: sui denari, no? Sui denari. A penny weighs more than a soul, cioè un penny pesa più di un'anima, questo è
0: esatto. Allora è meglio vivere in coscienza, come ha detto, ecologica, lo zio stanco di Berlino, che è un po' una sorta di una bomber senza gli attentati, perché una bomber viveva così, in mezzo al Montana.
1: L'hai visto anche tu? Io ho visto ieri sera. quello con Russell Crowe nuovo.
0: Osceno, brutto, ma brutto. Proprio brutto. Molto più bella la serie TV. E infatti la serie TV che racconta nel...
1: Sì, però proprio... adesso scevri da associazioni, ovviamente. Qui stiamo parlando di una persona che ha fatto una scelta di natura. Senza, ecco, no, perché corrente. Sai, un attimo...
0: Infatti ho detto una bomber senza gli attentati, esatto. Per fortuna. Hai citato non a caso Heidi. E
1: esatto.
0: Heidi, però... c'era il nonno che stava su con Peter, stava a metà.
1: Stava a metà, è vero.
0: Aveva la casetta con nonna e mamma, giusto?
1: Sì, era tutto un gruppo femminile.
0: A me piaceva molto la versione punk che uscì qualche tempo, diversi anni fa, in cui c'era Nuvola che la fiaschetta l'aveva riempita di droga e spacciava nel villaggio. Questa era bella.
1: E mi manca questa
0: Peter
1: versione.
0: E il nonno cucinavano come in Breaking Bad. Stasera si cucina e Heidi stava lì a controllare che ne arrivasse la pula.
1: Che cosa guarda?
0: Una storia fantastica. Le Alpi svizzere dalla porta di servizio.

0: Jackson 5 e Michael Jackson. L'hai visto, Michael, il film di Letta?
1: No, non ancora.
0: C'è una scena bellissima, Motown, Detroit, Michelino che registra e si muove, gli dicono di sta fermo con quei piedini. È una scena fantastica. Se non vince Jafar l'Oscar, mi arrabbio.
1: Guarda, si arrabbia più che per le per i bagni pubblici non chiusi.
0: Sì.
1: Fammi fare pubblica ammenda.
0: Cioè?
1: Il cane di Heidi è nebbia. Ho detto nuvola. Non so perché mi è venuta nuvola.
0: Perché lo sai che anch'io ho pensato. Allora, nebbia nella serie punk.
1: Che
0: perché?
1: Morbidoso.
0: Ho detto della serie punk.
1: Sì.
0: Dietro Heidi.
1: Hai visto solo tu? Già abbiamo acceso la curiosità, Simone. Non solo nostra, ma anche a Tamata del Vetro. Esatto, sì. Simone D'Arrigo.
0: C'è la versione punk di Heidi che, appunto, nebbia sarebbe un corriere della droga che nella fiaschetta contiene cristalli. Cristalli cucinati da nonno e Peter, che comunque ha le ricette buone.
1: Sì.
0: Heidi sarebbe una sorta di assaggiatrice che va.
1: Sommelier.
0: E va a Francoforte non per l'amica, ma perché deve consegnare.
1: Madonna,
0: e infatti c'è la maglietta che io ho comprato. Cioè
1: quella... Io infatti oggi quando ho letto questa notizia,
0: ragazzi,
1: sul Corriere,
0: altro che Gioia Tauro con
1: che
0: Heidi.
1: Non è questa, non ha a che fare con la droga, ma appunto con la scelta di un architetto berlinese di vivere nella natura. Ho subito pensato alla maglietta di cui mi ha parlato proprio ieri,
0: che io ho, però mi vergogno a indossare perché ormai è una certa età ed è felice come Heidi a Francoforte.
1: Ma io la trovo deliziosa,
0: non lo so, con lei, cioè, sorridente, che... quella, proprio
1: sì,
0: il logo
1: sì,
0: di Heidi, la faccetta
1: Heidi. Con le cosine rosse,
0: esatto.
1: Bellina. Va bene.
0: La porto in spiaggia come Zulander per le tigre.
1: Ma indossala qui. Indossala
0: Ferrari.
1: Qui.
0: Domani la metto, ok?
1: Sì, abbiate, mi faresti
0: pietà.
1: Molto felice. Non
0: forse
1: come
0: dovevo metterla adesso. Se dovessimo noi trovare un titolo a questo, e qui ci potrebbe scappare la canzone misteriosa.
1: Aia.
0: Sì, perché.
1: Un titolo,
0: Il nostro architetto che ha scelto Berlino.
1: Certo.
0: Cioè ha lasciato Berlino il luogo di.
1: Il nome Ulrich Senonea.
0: E allora qui la colonna sonora, cambiando un po' il titolo, potrebbe essere.
1: A me sembra un Celentano, però.
0: Ha scritto per lui. Sì, ma però.
1: Voglio andare a vivere in campagna. Ah, l'ho azzeccata?
0: Sì, ma che detto a Cotugno, mica la cantata.
1: Oddio, è vero, sì. Scusami, adesso
0: no.
1: Perché pensavo alla via Gluck? Niente. Oggi la nebbia sono io, non è il cane.
0: Forse te con Heidi hai la versione punk che arriva non solo a Francoforte, ma anche al Pigneto, che porta roba buona per Diletta.
1: Ma non ne faccio uso. Questo è tutto il cimurro che temo nella mia testa.
0: Ma d'altra parte poi tutto si scioglie.
1: Voglio
0: e si trovano
1: a vivere in campagna.
0: E in realtà il titolo io l'avevo modificato. Voglio andare a vivere in montagna,
1: perché
0: è alta montagna, si va da una scelta agreste a una scelta alpestre, se si dice alpestre, non lo so, però alpina.
1: Però io oggi sto zitta, adesso basta, mi limito a eseguire e a leggere, bene, vediamo dei vocali, chissà cosa nascondono, lo scopriamo tra un po'.
0: Sì, c'è un bel duetto. Saif?
1: Yeah, con Biagio. Biagio Antonacci.
0: No, signora, no.
1: Esatto.
0: Vabbè, si è dato un'altra spintina anche a lui.

0: Fornaci con Saif.
1: Abbiamo visto il video su canale 202, girato al Vittoriale, quindi siamo sul lago di Garda. Giordano Bruno Guerri, no?
0: Sì,
1: quello che presiede questo bellissimo parco che è stata la dimora d'Annunziana, una sorta di confino mussoliniano di un soggetto che dava fastidio al regime nel ventennio. Sempre più si fanno video nei luoghi di cultura per magari portare ragazzi che altrimenti non si avvicinerebbero.
0: Esatto, avevamo parlato di Sfera,
1: Cenacolo, Sfera e basta. E anche Beyoncé aveva fatto il video al Louvre, ma quello è appunto una cosa internazionale. A livello italiano questi sono gli ultimi, poi un sacco. Mi fermo qua perché non so chi e dove e quando.
0: Ma magari è una ricerca che faremo. Intanto Gabriella, scusami, 487-300-200 sì. Continua a tenere banco tra una notizia e l'altra che stiamo dando.
1: La chiusura del bagno pubblico.
0: Gabriella, voce fuori dal coro, ci dice: io non chiudo mai la porta dei bagni pubblici da quando sono rimasta chiusa dentro e ci sono voluti 15 minuti prima che qualcuno aprisse.
1: Quello è un bel problema, però
0: questo sì è una sorta di giustamente fobia, no?
1: Perché alcuni hanno delle
0: deriva da esperienza.
1: Chiusure soprattutto nei treni, alcuni sono talmente un po' male in arnese, nel senso arrugginiti, che scattano, all'andata vanno. Ma
0: e quella poi è scomoda da tenere chiusa, perché
1: certo.
0: È scorrevole.
1: Esatto.
0: Che io non so Gabriella, ma insomma Gabriella sicuramente farà così, come ti dicevo fuori onda, cioè quando hai paura che la porta non si apra, di solito stai in squat con
1: il dorsale che è steso, fai un esercizio che
0: con
1: quasi
0: la mano a chiudere, almeno per arrestare, insomma, ecco.
1: Sì, beh, per non
0: l'ingresso
1: di chi magari, ma di solito per fortuna mai sono non sono unisex i bagni, no? Quindi da una parte le signore, dall'altra i signori e via, con poi tutta una serie di declinazioni come Chumbawamba, che era il nome dei bagni che poi ha dato al nome del gruppo. Erano le indicazioni delle toilette in Inghilterra in un pub.
0: Vedi, non sapevo.
1: Chumbawamba era uomini e donne, Chumbawamba.
0: Vedi.
1: Hanno messo insieme e così è venuto fuori il nome.
0: Non ne sapevo.
1: Non ne hai altre sulle toilette?
0: Chiudiamo, dichiariamo chiuso l'argomento.
1: Si scrivono ancora i numeri di cellulare sulle piastrelle?
0: Spero di no, anche perché è davvero.
1: Citano
0: brutto prima.
1: Scene di film dai
0: cattivi. Allora, esatto. Ma lo vogliamo sentire? Perché io non ho capito, ma probabilmente la citazione qualcuno invece la coglie. Cioè, non ho capito il gioco di parole.
1: Io intanto, mentre tu cerchi, ricordo anche una scena bellissima di Scemo più Scemo, quando nel viaggio che porta ad Aspen i due in motorino, Daniels e Jim Carrey, semiassiderati, si fermano alla stazione di servizio e fanno rifornimento. Ah no, hanno la macchina. E lui va in bagno e sul muro c'è scritto: alle 2 in punto sarò qua per fare
0: per divertirsi.
1: Lui guarda l'orologio, sono le 2 in punto e si gira e c'è questo qua che lo aggredisce. È un Scemo più Scemo, è un film che appunto lo dice il titolo stesso, io lo vedo ai due paesi
0: a ripetizione,
1: stai assiderando, ce n'ho uno, tieni, te ne do uno davanti al focolare. Vabbè, ma tutte scene che se non avete visto non significano niente. Il nostro messaggio
0: potremmo fare la canzone misteriosa con la scena misteriosa, ma forse perché mi faccio venire queste idee. Sentiamo il vocale.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, ma
2: con questa cosa del bagno non chiuso mi avete fatto venire in mente una scena di un film epica, che è quella,
0: hai messo la freccia,
2: del,
0: vero?
2: Dei già cattivi in A Ovest di Paperino, quando vanno a Radio One. E a un certo punto aprono la porta del bagno e c'è uno sul bafet che gli fa Bee Gees e l'altro gli dice si sente.
1: Ok,
2: ciao la madre.
0: Allora, Bee Gees ci siamo, no?
1: Sì.
0: Il gruppo.
1: Ma Fratelli Gibb.
0: Non ho capito
1: la febbre, è stato
0: gioco di parole.
1: Qualcuno ha capito la battuta? Per noi è come le canzoni che io canto e non capisce Diletta. Qui siamo entrambi, sbrancoliamo nel buio. Forse ci vorrebbe Heidi che ci dà un rinforzino con nuvola, nebbia.
0: Nebbia, nebbia, adesso ho creato.
1: Nebbia con la fiaschetta di cristalli che arriva per un Natale.
0: Aspetta, sta registrando.
1: Stanno registrando.
0: Ora ce la spiega.
1: Allora, spiega. Vogliamo aspettare?
0: Che
1: o...
0: brutto che ci facciamo spiegare anche noi. Siamo davvero oggi annebbiati.
1: Avete pazienza un attimo. Veloce, eh? Eccolo. Come diceva Carlo Cracco, veloce.
0: Veloce, no, no, non è lui. Lui sta ancora spiegando.
1: Stanno spiegando oppure no?
0: Alcuni... Stanno spiegando. È con un vocale. E che vuoi fare? Lo sentiamo.
1: Mettilo al buio. Così.
0: Mamma mia. Però mi ci chiudono. Non
2: aiutarvi se non la trovate sul online. Praticamente. Questo è il seduto successo,
0: ecco, sì, ecco.
2: E sta ascoltando con le cuffie i VGs e contemporaneamente loro sentono un gran odore, diciamo puzzo,
0: certo.
2: Quello gli fa: sto ascoltando i VGs, e quell'altro gli fa: si sente,
0: sto ascoltando, ok, ok.
1: Io no, non ci sono arrivato.
0: Ma niente, sul sentire lì l'equivoco, no? Si sente udito con si sente olfatto.
1: Ma penso
0: mancava, sto sentendo, mi mancava la parte delle cuffie.
1: Ah, ok.
0: Perché, vabbè, no, comunque non gli è piaciuto, nonostante Giancattivi.
1: I fratelli Gibb che hanno fatto ballare intere generazioni.
0: Non lo so, chiediamolo a Giancattivi.

0: Questa è Radio 2, Massimo Cervelli, diretta Parlangeli, con voi fino alle 12:55.
1: Insulti assortiti.
0: Ti sta arrivando di tutto. No, allora, stavamo cercando di uscirne dal ricordo di questa scena dei Giancattivi, cioè di ricordarla e poi capire un po' l'associazione che evidentemente ha a che fare con Olezzi Vari e... Vabbè,
1: però il discorso
0: basta.
1: No, direi sì. Io il film, dice, ma tutti i film
0: sì.
1: stupidi che hai visto, Cervelli, in effetti sì, ma da Zoolander in giù, ma ne vado fiero, le parodie e il surreale mi piacciono. Anche Ad Ovest di Paperino c'è una telefonata in cui per noi, e si torna al discorso di Heidi.
0: Di Heidi e lo spaccio.
1: Benvenuti da consegnare una partita di appunto stupefacenti inserita in una scatola di assorbenti e fa lo spelling, T come tossico dipendente, A come anfetamina e via discorrendo. Direi che siamo... Ah no, c'è ancora un minuto.
0: Quindi... C'è ancora un minuto, vogliamo farci insultare ancora un po'? Perché oggi io perché ho sbagliato il nome del cane di Heidi, te perché non hai ricordato propriamente la scena di un film di Ovest di Paperino, di Giancattivi.
1: Posso...

0: Ma poi perché,
1: scusa Stefano Imol, no, io guardo lui perché ormai è l'unico mio sodale che in effetti sta molto ridendo.
0: Arriva dal segnale,
1: scusa,
0: la
1: ma poi perché, cioè, allora o fai solo il suono o nel senso non è che le parole puoi fare digrignando i denti.
0: Sono
1: sul testo,
0: no,
1: allora. No, intonato Massimo, no. Sei tante cose belle ma intonato. No, vabbè, non far così. Dai, vabbè, ci prendiamo questo momento per fare la pace. Adesso è il momento di formazione GR2.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono le 12:30.
5: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno da Luciano Cozzolino. In apertura il tennis. Jannik Sinner rinuncia anche alle ATP Finals e tornerà solo nel 2027. L'annuncio è arrivato questa mattina su Instagram.
8: The 2026 season is officially over.
9: Il mio 2026 è finito.
8: Together with the doctors,
9: d'accordo con i dottori, abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Jannik Sinner rinuncia anche alle ATP Finals di Torino e tornerà solo nella prossima stagione.
8: At the moment, I also need to think about
9: in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, ha spiegato Sinner, che non gioca da ormai 3 mesi dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Da allora ha saltato i 2 Masters americani di agosto e soprattutto gli US Open, rinunciando poi anche ai tornei asiatici. Fra controlli e consulti, la scelta finora di non operarsi. Sinner perderà la posizione di numero 1 al mondo. Adesso l'obiettivo è recuperare per poi iniziare al meglio la preparazione per la stagione 2027. Jacopo Barlotti, GR2.
7: Svolta nelle indagini sull'omicidio di un uomo a Torino, arrestati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.
10: Lo avrebbero ucciso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento di edilizia popolare di cui la vittima era titolare. Questi, per la procura di Torino, i moventi che avrebbero spinto la moglie di Michel Rocu e il suo nuovo partner, entrambi italiani, a uccidere il 30 giugno scorso l'ex pizzaiolo albanese con un colpo alla testa con un oggetto contundente. Il cadavere era stato trovato il 6 luglio nell'abitazione di Rocu nel quartiere torinese delle Vallette. I carabinieri hanno potuto ricostruire il delitto grazie agli esiti dell'esame autoptico e alla morfologia delle tracce di sangue trovate sul pavimento. Sarebbe stato vagliato anche l'accoltellamento o l'avvelenamento. Inoltre hanno trovato in rete ricerche degli indagati sui paesi con i quali l'Italia non ha un accordo di estradizione, preludio di una possibile fuga. Giancarlo Rossi, GR2.
7: Siamo alla politica, legge elettorale a rush finale, in corso le dichiarazioni di voto e la prima delle 3 fiducie previste. La seconda sarà già questo pomeriggio. Il vero scoglio però sarà giovedì con il voto finale su cui le opposizioni hanno chiesto il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice certa la maggioranza, un testo palesemente incostituzionale per le opposizioni. All'estero ancora attacchi russi sulle regioni ucraine di Kryvyi Rih e Nikopol. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, 2 morti e diversi feriti. E ancora velivoli telecomandati di Kiev hanno centrato un minibus nella zona di Zaporizhia controllata da Mosca, almeno 3 morti e alcuni feriti. Sul Mar Nero, altri droni hanno centrato 2 navi mercantili al largo della costa bulgara. Una è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza. La vicenda della sospetta morte per peste

0: e di una ricercatrice in Siberia. Mosca prova a minimizzare, ma gli Stati Uniti offrono aiuto.
1: La notizia della presunta morte per peste polmonare in Siberia raggiunge Donald Trump. Seguiamo con attenzione e aiuteremo la Russia. Ma il Cremlino taglia corto sul caso della 28enne Daria Shilipova, dipendente dell'istituto antipeste di Irkutsk, morta giovedì scorso dopo 2 giorni di ricovero in ospedale. Non fidatevi delle dicerie, dice Peskov, affidatevi solo alle notizie dell'Agenzia Governativa per la Tutela del Cittadino, la quale afferma solo che la scienziata aveva contratto una polmonite di origine sconosciuta e che la situazione epidemiologica è stabile. Una cautela che però contrasta con le misure adottate e riferite sui media locali: almeno un ospedale e 200 persone in quarantena, la convocazione di una riunione straordinaria del governatore per una sospetta infezione definita particolarmente pericolosa, obbligo di mascherine in una grande fabbrica del posto. A parlare specificamente di morte per peste il governatore della vicina Buryatia, mentre sui social si specula che Shilipova fosse entrata in contatto con un agente patogeno dopo aver rotto una fialetta in laboratorio. Valeria Fraschetti, GR2.
0: Assegnato a Stoccolma il Nobel per la fisica.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen.
0: Come avete sentito, il riconoscimento va al belga Francis Hulzen, 82 anni, che lavora negli Stati Uniti all'Università del Wisconsin. È stato premiato per Ice Cube, l'osservatorio nascosto nei ghiacci dell'Antartide, che è riuscito a catturare i neutrini cosmici, particelle che arrivano dallo spazio e attraversano la materia senza lasciare traccia. Ed è tutto, alla linea torna Stai Serena alla prossima edizione del GR2 alle 13.30.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le ali, Max Pezzali, nuovo singolo nella serie appunto che parla degli 883 di cui abbiamo discusso anche qui, ma soprattutto che si collega perfettamente a quello di cui volevamo parlare
1: poc'anzi. Perché la serie, la seconda stagione è al via, tra due giorni, con i soliti protagonisti, Sidney Sibilia in regia, sono stati anche dal nostro Luca Barbarossa e Emma Stoccolma. Però, ripeto, è una pallina da flipper. Lui si definisce pentatleta del pop, ovvero è universale, come il coltellino svizzero. A proposito di Ali, lo vedi che torna tutto.
0: Bello, multifunzione. Bello, mi piace. Credo piacerebbe anche a lui come
1: Perché comunque c'è la nuova canzone di Max, ma c'è anche la canzone di Mauro, si intitola Generazione, che credo sia più o meno sulla stessa falsariga di un memoir in musica di ciò che loro hanno vissuto in provincia, provinciali, che poi del loro mondo, del loro vissuto, hanno coinvolto milioni di coetanei, e non solo, perché sono transgenerazionali. Torna a teatro, uno, nessuno e 100.000? È troppo facile. Pirandello, ripeto, no, fai Joker, e quindi Joker. E poi anche un bel romanzo.
0: Anche scrittore.
1: Mi 6 va novembre. Nella cinquina o la sestina del premio Strega?
0: Lo scopriremo, non hai letto già in maniera inedita le pagine, che esce il 6 novembre il libro. È un romanzo, è un thriller fantascientifico che si intitolerà Election Day 2067, cioè 2067.
1: Eccola qua, Election Day. Intanto è questa canzone degli anni 80, una meraviglia, un esperimento all'atere di Duran Duran, di Nick Rhodes, con un mascara sempre più, è un cajal.
0: E qui cervelli si accende. Cervelli Simon Lifestyle per voi oggi su Mauro Repetto. Sto facendo una serie di rubriche davvero. Chissà cosa, quanto arriveremo a giugno.
1: Credo non faremo più neanche la scaletta, saranno rubrichette una in fila all'altra. Cosa recuperiamo da un intervento? Election Day, il giorno delle elezioni, ed è l'intelligenza artificiale che si ribella all'uomo. Attenzione, perché Mauro ha già lo strumento del futuro in mano.
0: Allora, è lungamente dibattuto in questi, anni.
1: Nel 2067 io avrò 101 anni, quindi non so, forse farò ancora radio, forse sarò
0: perché
1: una bella lapide e una foto che dico: ehi là, ho preso l'intro e sono entrato sotto terra.
0: Stai ufficializzando che è questa la scritta che vuoi?
1: Ho preso l'intro, ragazzi.
0: Perfetto.
1: Anche
0: lo
1: qua
0: scriviamo,
1: ho preso l'intro.
0: Io segno quando sarà.
1: E sempre con che Gassman, nel suo desiderio era: vorrei essere impagliato con un registratore che replica all'infinito le mie battute da film ai teatri.
0: Bellissimo.
1: Io vorrei essere ovunque messo con George Michael che canta tutte le sue
0: canzoni. Bello. Ho preso l'intro. Va bene.
1: Con il periodo natalizio, solo Last Christmas.
0: Vorrei vedere, mi sembra. Non c'era neanche da dirlo, guarda.
1: Dall'Immacolata.
0: Quella è legge.
1: Dal calendario dell'Avvento fino al 26. Okay?
0: Perfetto. Allora, appuntamento al 2067. Per questo, invece, il 6 novembre di quest'anno, se volete scoprire il repetto.
1: Avresti, no, tu ci stai
0: io 84 dell'84 sono, non ne avrò 30.
1: Nel 67, nel 2017, quindi 83, vabbè, sei ancora in radio te, altro. Diletta. Diletta, esatto. Secondo me annunceresti anche un Elton John che comunque è immortale.
0: La Dua Lipa. Mentre ripeto, probabilmente duetterebbe con Anna Pepe, perché dice che i suoi amici, i suoi figli ascoltano quello.
1: Vabbè, ci sta.

0: La versione con Dua Lipa, ovviamente Elton John, questa è Radio 2. Nella versione con Cervelli e Parlangeli fino alle 12.55. Poi ricordiamo che da 12.55 alle 13.30 Serena Bortone, sempre stai Serena.
1: Che sto intravedendo.
0: Ma madonna, che tempismo! Sì, proprio.
1: Hai preso l'intro anche tu.
0: Ho preso l'intro.
1: Sull'entrata nella redazione dei centralini di Radio 2, che è appunto la sorta di stanza d'attesa prima di entrare in diretta. Si parlava di libri, Mauro Repetto ne ha scritto uno, uscirà a novembre, invece uno.
0: Ricordiamo
1: che...
0: Election Day. Election 2067.
1: Da ascoltare con gli Arcadia in sottofondo, esatto. Simon e Nick, un altro dei Duran Duran, una licenzetta che si è preso alla metà degli anni 80 per poi tornare insieme, ma questo è un altro discorso. L'altro libro in musica, questa volta sì. Parla di musica, è legato a un memoir, un'intervista ritrovata, sì. Infatti il titolo è La locomotiva ritrovata,
0: memoria,
1: appunto, si sta parlando di Francesco
0: Cucci, della memoria, sì.
1: Esatto, e la prefazione di Beppe Carletti che stando a quello che poi oggi è scritto su Repubblica, la sua parte della sua prefazione racconta di come Guccini sia stato tra virgolette scoperto dai Nomadi,
0: esatto.
1: Che in quel periodo avevano due chance:
0: o Guccini oppure un tal Lucio Battisti
1: in
0: proposto da Mogol, esatto.
1: Dice chissà cosa sarebbe successo se avessimo scelto
0: in effetti
1: Battisti.
0: Davvero una
1: incredibile, ma a mio avviso
0: la indoor importante,
1: però Guccini poi è vero, tutto quello che hanno fatto era perfettamente in linea complementare, anzi erano
0: specchi,
1: esatto, e tante collaborazioni. Una delle prime fu una canzone con polemiche all'atre perché riguardava Canzone per un'amica, era un'amica deceduta in un incidente stradale. La critica al fondo stradale del testo di Francesco Guccini portò a lamentele
0: notevoli, tanto che aveva anche un altro titolo molto più diciamo didascalico, concedetemi il termine.
1: Poi come sempre nelle collaborazioni di lunghissima data ci sono picchi e abissi,
0: alti e bassi, diciamo che poi ovviamente Guccini nel suo percorso solista cominciava insomma
1: a ingranare
0: parecchio, e questo poi portò nei dischi successivi proprio delle insomma beghe dal punto di vista anche di registrazione proprio,
1: sì,
0: no?
1: C'era...
0: diciamo che il manager fece un messaggio che sembrava favorire la voce
1: e poi anche un tour proposto al gruppo, i Nomadi, a Guccini, vedeva una parte del contratto molto pendente, stando alle parole di Carletti, noi li riportiamo,
0: certo,
1: su Guccini e non per i Nomadi, quindi non se ne fece niente, chissà cosa sarebbe successo, un altro chissà. Però Carletti si ascrive il merito di aver riportato sul palco, forse per l'ultima volta, in occasione del concerto per l'Emilia Romagna dopo il terremoto del 2012, Guccini va a trovarlo, cioè nel senso Carletti va da Guccini, chiede ti esibisci per
0: lui non era stato bene, quindi lì per lì dice
1: non faccio più niente,
0: ma allora vieni almeno perché non ho bisogno di vederti, e lui rispose non posso venire senza
1: se non vengo cantare. Non posso cantare, e infatti ha cantato, forse l'ultima esibizione. In molti credono che Io Vagabondo sia di Guccini, qualcuno forse no, è di Alberto Salerno, che è il marito di Mara Maionchi. Tra l'altro Alberto Salerno ha scritto anche, che ne so, Donne, Terra Promessa.
0: Così, per dire.
1: La SIAE?
0: Per dire.
1: La paghetta, come dice Mauro Repetto? Cioè, a me la paghetta degli 8-3 ma mantenuto perché è coautore di tanti pezzi.
0: Certo,
1: anche Albertino, voglio dire.
0: Giustamente.
1: Alberto, no?
0: Sì, Alberto, no, Albertina, avevo capito.

0: Baby Steps con questa Olivia Dean. Ci salutiamo per oggi, Massimo.
1: Sì, grazie Diletta, appuntamento con voi domani alle 12. Adesso Serena Bortone, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Ciao,
1: a
0: domani.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: 2-2.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: 2-2.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
12: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
13: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
14: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovati, bentornati. Buongiorno Ari De Luca, grazie buongiorno. Per essere di nuovo con noi. Io faccio subito confessione coming out, perché io ho un vizio, Harry, di anticipare sempre un po' il pensiero dell'interlocutore, ma anche nella vita ce l'ho, è una forma di nevrosi probabilmente, cioè penso sempre alla, quando faccio una domanda spesso già intuisco quello che mi verrà detto. Io con Ari De Luca non ci riesco mai, cioè lui è sempre capace di spiazzarmi col suo pensiero da intellettuale vero, perché l'intellettuale è quello che è in grado di dirti qualcosa che tu non sai, e quindi volevo aprire con questa dichiarazione, diciamo, di colpevolezza generale e di ammirazione particolare. Sempre un pensiero originale, sempre un pensiero spiazzante, e adesso è in libreria con Feltrinelli con questo sottoprocesso in nome del Tribunale della Gioventù, recita la l'ultima di copertina, e che raccoglie scritti civili e poi un'importante parte iniziale in cui si immagina che uno scrittore anziano venga effettivamente processato da un gruppo di giovani. Perché questa immagine che potremmo definire distopica?
2: Beh, perché immaginato che un gruppo di giovani sequestrino e processino un anziano a nome di tutta la vecchiaia che ingombra e ostacola il futuro della gioventù. Noi ci troviamo in una situazione demografica stranissima e originale, del tutto originale. Il fatto che c'è una quantità di vecchi in circolazione che non c'è mai stata prima, ed è una quantità di vecchi attiva che non è che va alla fine a giocare a bocce durante la pensione, ma opera, occupa tutti i posti di potere.
1: Ma fammi capire, è una cosa che senti anche su di te, visto che lo scrittore processato è diciamo un intellettuale come potresti essere tu?
2: Sì, però appunto sono semplicemente un esemplare di una categoria di vecchi dilaganti
1: che, ma allora sono... secondo questo criterio tu non dovresti più scrivere libri?
2: Beh, il libro non occupa nessuno spazio, cioè con il mio libro non tolgo spazio a nessun libro di un giovane.
1: Giusto.
2: Mentre invece con il potere politico di decidere che non esiste la crisi climatica, beh, ingombro e come il potere, la vita dei giovani e il loro futuro.
1: E infatti i ragazzi dicono non deve essere più normale che i vecchi votino alle elezioni dove si decide un futuro che non li riguarda. Potremmo fare dei voti selettivi. Tu decidi su alcuni argomenti e su alcuni no.
2: Anche, oppure avere il fatto che il voto di un giovane vale due volte quello di un vecchio.
1: Hai questa grande fiducia nella gioventù, nella frequenti, che esperienze hai avuto, a parte quelli che sappiamo, insomma, scendono in piazza, adesso abbiamo visto nelle piazze, che so, i ragazzi studenti francesi, o abbiamo visto, diciamo, in Spagna, e anche tanti giovani, no, che protestavano contro la mancata approvazione da parte della maggioranza di Pedro Sanchez, del primo ministro, della mancata approvazione della legge che tutelava dagli sfratti facili, perché appunto c'è un'emergenza abitativa che poi c'è anche nel nostro paese.
2: Io dico che la gioventù di adesso è intanto minoranza nei confronti proprio demograficamente degli adulti e degli anziani, e poi c'è una piccola minoranza di giovani, che è quella che io arrivo a frequentare per motivi di incontri vari, che mi sembra eccellente, e però c'è una parte di questa gioventù che invece è completamente dissociata da questa eccellenza di minoranza che mi capita di frequentare a me, e che invece è completamente allo sbando rispetto alla suggezione nei confronti degli adulti e dei desideri degli adulti.
1: E siccome questa è una radio popolare, nel senso Radio 2, stai serena, è una radio che raggiunge tutti, se ci fosse, diciamo, un ventenne, no? Coloro che processano l'anziano hanno tra i 10 e i 29 anni, quindi tu hai una fascia molto ampia di gioventù, soprattutto parte presto, parte dai 10 anni, cioè attribuisci in sottoprocesso una capacità di intendere e di volere anche a un ragazzo di 10 anni. Ecco, se tu avessi un ventenne, prendiamo l'età mediana che ci ascolta, che cosa gli vorresti dire proprio come consiglio di vita?
2: No, gli direi che mi sono messo provvisoriamente e abusivamente dalla parte di una gioventù che ha deciso di non farla passare liscia ai vecchi. Che questo lo possa condividere o lo possa rigettare, questo non lo so.
1: E secondo te, come se tu avessi adesso 20 anni, cosa faresti? Ti immagini mai te stesso 20enne?
2: Io mi ricordo come ero 20enne e non ho nessuna nostalgia per quell'età. Ma io però soffro di mancanza di nostalgie, non ho nessuna nostalgia.
1: Beh, ma questo questo invece è molto positivo, perché avere nostalgia anche, diciamo, corrode l'anima, no?
2: Corrode l'anima, ma fa anche venire voglia di ricordare, cioè io invece non, pure via, quando mi ricordo niente, niente preferisco qui
1: questa
2: e ora.
1: Però secondo me questo è molto sano. Ma se tu fossi qui e ora ventenne, come ti immagini? Che faresti? Dove staresti?
2: Beh, credo che sarei un disperato isolato.
1: Ma sì?
2: Sì, sì, contro tutti, come lo ero allora, solo che allora il mio contro tutti coincideva con una generazione intera, e invece adesso il mio essere contro tutti non isola e basta.
1: E infatti c'è un tema molto importante, che è il noi, quando quel noi agiva pubblicamente ma anche illegalmente, come nel caso di manifestazioni vietate e fatte lo stesso. Il tema del noi lo ascoltiamo, lo affrontiamo dopo Giorgia con i suoi parafulmini.

0: Sotto processo Harry De Luca, edito da Feltrinelli, è qui con noi a Radio 2, stai serena. Un gruppo di ragazzi rapisce e processa uno scrittore scelto perché, questo c'è l'arguzia di Harry De Luca che non è mai scontato, cioè nella sentenza è prevista la possibilità della pena capitale, scrive Harry De Luca, e sarebbe uno spreco la perdita di chi potrebbe essere ancora utile convertendosi alla pediatria. Abbiamo perciò individuato uno scrittore come rappresentante dell'età che vogliamo processare.
1: Anche perché lo scrittore non ha bisogno di avvocati difensori, è uno che deve saper proteggere e difendere le proprie parole e la propria persona, mentre invece magari un medico, un ingegnere, insomma, si trova a dover difendere, ad aver bisogno di un legale. Invece no, lui non ha bisogno di un legale, uno scrittore, se no non è scrittore.
0: Quindi è più facilmente processare, più giusto processare lui, questo tu dici?
1: È giusto processare lui in mancanza di un avvocato difensore, ecco, non si potevano permettere in questo processo clandestino anche un avvocato difensore.
0: Come va a finire ovviamente non ve lo diciamo, tu dici, in proposito di vecchiaia e di giovinezza, e lo scrittore dice, non tu dici, lo scrittore dice: mi piace molto essere vecchio a modo mio, perché secondo te siamo tutti vecchi in un modo diverso, in un modo conformista?
1: Ma siamo vecchi in una maniera completamente nuova, come dicevo prima, perché siamo di una quantità, e già la quantità fa. E poi la vecchiaia degli altri, di quelli che mi hanno preceduto, non mi può insegnare niente, non mi può fare di punto di riferimento. Da giovane sì, potevo avere qualche punto di riferimento di un qualche figura giovanile che era importante,
0: sì,
1: per me, ma un vecchio oggi sul quale posso fare affidamento come modello non esiste, me lo devo inventare da solo, sono un principiante della vecchiaia.
0: Hai dedicato anche un bel libro a questo, ma a modo tuo che vuol dire essere vecchio a modo tuo, che poi vale per tutte le età, no?
1: Beh, vedi, sì.
0: My Way di Frank Sinatra.
1: Quei treni di una volta che si aprivano i finestrini c'era scritto: è pericoloso sporgersi. Ecco, nella mia età è necessario sporgersi.
0: Che meraviglia, per vedere cosa?
1: Per avere a che fare con il vuoto, per esempio in montagna, scalo spesso da solo, quindi ovvio.
0: Possiamo dire quanti anni hai?
1: 76, sì, sì, sono... non ho dei
0: scali da solo, senza mai.
1: Sì, preferisco scalare da solo.
0: Perché?
1: Adesso. Perché intanto quelli con cui scalavo sono morti o si sono ritirati. E quindi mi trovo a dover praticare questa attività che mi piace e che mi fa manutenzione. Manutenzione dell'impianto, diciamo.
0: Poi diciamo è meglio del Pilates, almeno uno sta in mezzo alla natura, no?
1: Sì. Dunque sì, quindi mi affaccio, mi sporgo e poi ho più consistenza nelle mie opinioni ostinate e contrarie.
0: È sempre importante per un intellettuale essere ostinato e contrario, oppure l'intellettuale può anche essere, diciamo, più conformista?
1: È importante lo spirito di contraddizione. Dopodiché lo spirito di contraddizione ti porta anche a una sintesi, puoi andare incontro alla contraddizione contro la quale ti stai battendo, però lo spirito di contraddizione è il punto di partenza.
0: C'è qualcuno che la pensa all'opposto da te, col quale invece ti piace confrontarti? Un nome, non so, qualcuno col quale ti
1: ho incontrato di persone che la pensano completamente opposti, però erano delle persone eccellenti e allora mi ci sono trovato benissimo.
0: Qualcuno di famoso, non so, che possiamo immaginarvi insieme, Harry De Luca che parla con, non lo so.
1: Con Inés della Fressange.
0: Avete scritto anche un libro
1: perché
0: insieme.
1: Perché abbiamo scritto un libro insieme.
0: Lei è stupenda, peraltro.
1: Sì, non è...
0: Grande fotomodella francese.
1: E poi è un'amica, siamo diventati amici, cosa che non si può immaginare, non potevo immaginare prima.
0: Perché no?
1: Perché siamo completamente diversi.
0: Mondo della moda.
1: Delle vite completamente opposte, insomma. E però, insomma, grazie al fatto che in Francia ho una buona reputazione, ecco, che ci è capitato di incontrarci e di frequentarci e siamo amici.
0: E che fate insieme con Inés della Fressange?
1: Andiamo a passeggiare, facciamo delle...
0: Shopping delle però, perché se uno dice, sai, mi ritrovo Inés della Fressange, come minimo mi faccio consigliare su quale camicia acquistare.
1: No,
0: essendo lei un'icona, la Marianna francese della moda e della bellezza francese.
1: Mi sono azzardato però con lei a parlare di eleganza.
0: E che consigli hai avuto?
1: No, per me, dico, di dire io qual era il mio punto di vista sull'eleganza.
0: E lei era stata d'accordo?
1: E lei era d'accordo con me.
0: Qual è il tuo punto di vista di eleganza? Lo condividiamolo, visto che già da tanto senno.
1: Immaginiamoci gli anni 50, Ischia, no? La domenica sì. I pescatori andavano a messa con una camicia bianca sopra dei pantaloni di tela un po' stinta, una camicia bianca stirata, splendente di bianco, e questi pantaloni di tela stinta. Quella per me era l'eleganza pura.
0: Perché c'è un po' di noncuranza, forse?
1: No, c'era molta cura, c'era il fatto di avere questa camicia della domenica, ma portata su un pantalone blu, e per me quella era la coppiata.
0: Però io mi soffermavo sull'aggettivo stinto, no? Perché
1: un po' stinto, sì, un po'
0: così. Perché logoro, perché non era.
1: Molti lavaggi e poco ricambio, non si compravano tanti paia di pantaloni.
0: Questa era come, non so, sempre appunto anni 50, gli uomini portavano tutti il cappello, no? Io, mio nonno, aveva una collezione di borsalini, pur non essendo affatto un uomo ricco, però lui la domenica doveva avere il borsalino in testa.
1: Tutte le foto degli anni, tutte le foto in bianco e nero del secolo precedente, tutti avevano il cappello, anche i poveri avevano il cappello, avevano qualche berretto, caschetto.
0: E insomma, perché non ci mettiamo più i cappelli? Perché gli uomini non mettono più i cappelli? Scusate, c'entra niente, ma
1: non ne ho idea.
0: Chissà, come i guanti dei libri di Roth, no? C'è il pastorale americano, c'è tutta la tematica dei guanti, delle fabbriche di guanti che a un certo punto chiusero perché le donne non indossavano più guanti. E comunque sul cappello vi invito a rivedere, perché a me ha fatto molta impressione. Io sono appassionata della storia di Sacco e Vanzetti, per cui l'ho letta molto, ho studiato molto. C'erano queste foto con questa marea umana di uomini elegantissimi che protestavano contro la condanna a morte di Sacco e Vanzetti, e tutti avevano il cappello. Pubblicità.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: 2-2.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: 2-2.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: A Radio 2 stai serena, c'è Serena Bortone che vi parla, sono le 13.15, c'è Harry De Luca con il suo sottoprocesso, narratori Feltrinelli, avete ascoltato Miley Cyrus, in questo momento detta Miley, che ha cantato Buzz Persuades, e volevo tornare a questo noi. Perché tu precisi, cioè nel volume, insomma nel sottoprocesso, scrittore messo sotto anziano, messo sotto processo da un gruppo di ragazzi fra i 10 e i 29 anni, appunto che nella gioventù di chi era giovane negli anni 70, appunto c'era molto più presente il concetto di comunità, o no?
1: Sì, sì, c'era intanto una gioventù demograficamente eccedente, eccessiva numericamente, tanto che perfino il servizio militare non riusciva a reclutare tutta la gioventù maschile. Si diventava leva eccedente, che poi veniva rivedibile l'anno successivo, c'era leva eccedente.
0: Tu l'hai fatto il servizio militare?
1: Appunto, stavo parlando di questa eccedenza che prima mi ha portato alla rivedibilità e poi alla congedo.
0: E sei stato contento di non farlo?
1: Ero contento di non farlo, ma avevo anche un punto di vista così ostile che mi sarei dato renitente.
0: Volevi andare per scardinare il sistema, cioè avresti fatto disertato proprio.
1: Disertato no, perché
0: non c'era la guerra, certo, sì.
1: No, ma non ero arruolato.
0: Certo, certo, giusto. E quindi l'avresti fatto davvero?
1: Sì, ma lo facevano diversi, quella gioventù.
0: E beh, poi fatti l'obiezione di coscienza, poi è andata fuori da quella.
1: Poi è uscita fuori da
0: Milani, cioè, l'obbedienza non è una virtù, ma una subdola tentazione.
1: Il servizio civile è venuto fuori molto dopo.
0: Lo so, sì, certo. Quindi, insomma, beh, comunque si era persa un'occasione per andare contro. E quando è che invece ti sei sentito dentro comunque una maggioranza che la pensava come te?
1: Beh, appunto, quando mi sono trovato fuori di casa, sono uscito via di casa da Napoli a 18 anni, mi sono inventato una mia sopravvivenza, e in quel momento, che era coincideva con il 68, mi trovavo con una gioventù che stava già in mezzo alle strade, che occupava già il centro della carreggiata e che aveva delle parole d'ordine molto precise che li tenevano uniti e li andavano a sbattere contro quei poteri costituiti di allora. Dunque sono stato assorbito, inglobato dentro questo noi che si stava formando, ed è stato il noi più massiccio dal punto di vista numerico, insomma una quantità eravamo. Era un noi che però non escludeva nessuno, non era un noi a separare e a escludere, includeva tutti quelli che volevano starci dentro quel noi.
0: E quando senti dire che la sinistra ha egemonizzato la cultura e quindi invece che era escludente, perché questa è anche una cosa che sentiamo dire, no? Dalla destra anche di governo.
1: Beh, per un lungo periodo, insomma, la cultura è stata di sinistra, durante tutti i decenni, numerosi decenni democristiani, insomma, la cultura è stata di sinistra. La cultura è stata quella che forzava i bordi della censura di allora, no? Pasolini, i processi che subiva per oscenità, no? Spostava il bordo della decenza e guadagnava territori di libertà la sinistra allora.
0: Però appunto quello che viene detto che la sinistra in qualche modo ha impedito invece di far emergere una cultura di destra.
1: Beh,
0: sei
1: io d'accordo? Io credo che la cultura, nessuna cultura impedisce un'altra.
0: Cioè se ce l'avevano la tiravano fuori.
1: Beh sì.
0: E cosa pensi del fatto che Pasolini viene molto rivalutato anche a destra, hanno organizzato un convegno a suo nome in una recente kermesse di Fratelli d'Italia? Pasolini non era di sinistra, questo dicono.
1: Pasolini non è di sinistra nel senso che è stato espulso dal Partito Comunista, ma era di sinistra.
0: Allora, ci ascoltiamo la nostra stand-up song di oggi, che è un brano meraviglioso di Bob Dylan, e poi a Harry De Luca, che ha combattuto tante battaglie, chiediamo qual è quella che più porta nel cuore, o quantomeno quella che vuole consegnare qui a Radio 2, stai serena. Qui il brano parte subito, The Times, They Are A-Changing.

0: Bob Dylan, stai serena, Radio 2, con Serena Bortone, Harry De Luca. La tua la battaglia, la prima che ti viene in mente, che vuoi condividere con i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: La battaglia che ho condiviso con quelli della mia generazione è stata quella dopo le bombe di Piazza Fontana del dicembre del 69 a Milano. Lo Stato decide che sono stati gli anarchici. E allora arresta un anarchico che si chiamava Pietro Valpreda e lo tiene in prigione per anni, senza processo, senza arrivare a processo. E quella battaglia che noi conducemmo portò alla legge Valpreda e fece uscire Valpreda dalle prigioni. Dunque sì, sono affezionato a quella perché è una battaglia collettiva. L'ultima che mi riguarda di più è quella per la verità sul caso Regeni. Sulla morte di...
0: Giustizia l'abbiamo in qualche modo avuta, la verità ancora deve essere completata.
1: Sì, abbiamo avuto un traguardo importante, il riconoscimento che si possano incriminare delle persone anche che si sono nascoste, non si sono fatte raggiungere dal mandato di arresto.
0: Insomma. Certo, perché per il nostro garantismo ovviamente l'imputato deve essere sempre informato, però se l'imputato è irraggiungibile non per motivi, diciamo, che cioè lo sa del processo perché è talmente clamoroso, si dà per scontato, ha detto alla Corte Costituzionale, che si possa presentare al processo e quindi a difendersi. E negli iscritti civili ci sono una serie di episodi anche di quella che è stata la tua attività. Tu hai sempre voluto andare dove ci sono le guerre, sempre dove c'era il bersaglio, no? Quindi Belgrado, quindi l'Ucraina.
1: E la guerra di Bosnia, ho cominciato con la guerra di Bosnia.
0: Perché?
1: Negli anni 90, perché qualcuno mi invitò. Qualcuno mi disse vieni con noi. Avevo scritto un articolo sul crollo dell'abbattimento del ponte di Mostar, l'ultimo ponte di Mostar, questo magnifico manufatto dell'epoca dei turchi del 1500, quest'arco di pietra bianca bellissimo. Ho scritto un addio a questo, con un congedo a questo magnifico manufatto, perché il ponte è l'unica opera edilizia che non separa.
0: Certo.
1: E poi
0: certo.
1: Allora quelli che già andavano lì con dei viaggi di aiuti mi dissero vieni con noi, ho cominciato a fare l'autista dei loro convogli durante gli anni 90.
0: E che cosa ti ha dato ti hanno dato queste esperienze?
1: Ah, di aver fatto la cosa migliore che potessi fare come cittadino in quel tempo. Avanzava anche la mia attività di scrittore, ma quello di cui sono più
0: fiero della vita,
1: più giusto, più leale, diciamo, con me stesso, è stato questo.
0: Sono stati, cioè, nella quale ti sei anche riconosciuto di più, la tua identità si è confermata.
1: Ecco, si è confermato quello di prima.
0: Senti, ti faccio una domanda che fanno sempre le donne, e quindi mi piace farla a un uomo intelligente. Lo scrittore dice di non aver avuto figli per una scelta delle donne con le quali ha vissuto. Lo scrittore sotto processo nel libro Feltrinelli, è la stessa cosa anche per te?
1: Uguale, sì, ho chiesto due volte a delle signore con le quali ero in amore di arrivare poi a concludere e a proseguire sotto forma di matrimonio, e loro non erano contrari al matrimonio in generale, erano contrari al matrimonio con me.
0: Questa cosa perché non ci ha offeso.
1: Perché subito dopo poi si sono sposate, eccetera. Ma ero evidentemente impresentabile, però l'amore c'è stato.
0: E quindi figli?
1: E quindi figli niente, perché ci vogliono rendere signore per raggiungere la paternità.
0: E questa cosa ti dà un rimpianto? No. Oppure
1: niente, quello che non c'è, non c'è.
0: Meraviglioso. E nessuno, pensi che in generale la paternità, la genitorialità possa essere sopravvalutata, è imposta in questo periodo storico nel quale vanno tanto di moda i valori tradizionali, no? Posto che poi dobbiamo riprodurci perché se no ci estinguiamo.
1: Ma credo che sia importante la paternità, questo. Mm-hmm. Io non l'ho conosciuta, quindi sono rimasto figlio. Non sono passato dalla parte di chi ha un sentimento di responsabilità nei confronti delle generazioni successive.
0: E che cosa ti ha dato per essere rimasto figlio?
1: È che mi sento coetaneo di tutti quelli che sono vivi in questo momento, dal neonato al centenario.
0: E ti ha tolto qualcosa? Non lo sai, perché
1: non lo so.
0: L'ho vissuto. Senti, l'ultima battuta del capitolo la visita del mondo apro a caso. Harry De Luca scrive: qualunque altro mezzo di trasporto provvede a uno spostamento, ma solo i piedi permettono il viaggio.
1: Sì, il viaggio si fa a piedi, il resto sono spostamenti, sì. Il pellegrinaggio è un viaggio.
0: Uh-huh. Tu l'hai fatto i pellegrinaggi?
1: Ho fatto pellegrinaggi alpinistici.
0: Cioè non sei mai andato a Santiago di Compostela, a Pompei?
1: No, perché non sono credente, però ho
0: fatto
1: dei viaggi.
0: Neanche per curiosità, per assistere a, insomma, episodi di spiritualità forte?
1: No, non sono, anche perché mi sentirei un intruso a entrare dentro la spiritualità altrui, insomma, per fare l'osservatorio o il turista, quindi no.
0: ma se io mi sposto con la macchina, non sto on the road, Kerouac non viaggiava.
1: Kerouac viaggiava, perché non, l'altra caratteristica è che non ha il biglietto di ritorno.
0: Interessante, a piedi e senza biglietto di ritorno, è bellissima anche come metafora della vita. Ladies and Gentlemen, Harry De Luca, io lo adoro. Sappiate anche che alla Festa del Cinema di Roma ci saranno due film tratti dai suoi libri, Pesci non chiudono gli occhi e Tu mio, quindi vedete, ascoltate, leggete. Ho sforato qualche secondo. GR Music Room, grazie.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati. 2-2.
3: Quando ci fa segnare.

0: cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: 2-2.
3: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Frittella, buongiorno. Yannick Sinner, stagione finita. Devo curarmi il ginocchio per essere al 100%. Salta le ATP Finals. Rientrerà soltanto nel 2027. Scade lo sconto da oggi, accise sul gasolio più alte. Anche Eni aumenta di 6 centesimi il diesel alla pompa, nonostante il tetto ai prezzi. Legge elettorale, in corso il voto di fiducia alla Camera, si comincia dai primi 3 articoli, giovedì il voto finale, la maggioranza un sistema per la stabilità, le opposizioni schiaffo al Parlamento. Cronaca, svolta per l'omicidio a luglio di Michel Rocu, ucciso a martellate a Torino, arrestata la moglie e il suo nuovo compagno, volevano la sua casa. Gli esteri nel giornale, in Francia gli studenti tornano a protestare in piazza, giornata di mobilitazione nazionale. Il conflitto fra Russia e Ucraina, pioggia di droni su Mosca, la Bulgaria denuncia 2 navi colpite nel Mar Nero, una affondata e l'equipaggio è disperso. Ancora sport, Malagò nominato commissario della FIGC. Apriamo comunque con il clamoroso annuncio di Yannick Sinner che tornerà a gareggiare solo il prossimo anno. C'è già in studio Filippo Cozzini.
3: Esatto, buongiorno. Stop forzato di Sinner che ha annunciato, d'accordo con il suo staff medico, di fermarsi fino a che non avrà risolto il suo problema al ginocchio destro. Si parla nella fattispecie di sindrome della bandelletta iliotibiale, il classico ginocchio del corridore. Sentiamo intanto l'annuncio in inglese fatto da Sinner questa mattina.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. Ciao ciao.
3: Insomma, insieme ai dottori ha detto abbiamo deciso di sottoporci ad una terapia conservativa, la mia stagione finisce qui e dunque per Sinner non ci saranno altri tornei in questo finale di 2026, rinuncerà anche alle ATP Finals di Torino a novembre, speriamo di rivederlo presto in tempo nel 2027. Ricordiamo che il suo ultimo torneo risale ormai alla finale di Wimbledon, vinta contro Zverev, che tornerà numero uno il 12 luglio, dunque 3 mesi fa. E su questo stop forzato sentiamo anche come si è pronunciato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.
5: Credo che la cosa più importante sia preservare l'integrità fisica del giocatore a medio lungo termine, che ha 25 anni, quindi di fronte a sé 10 anni di carriera a livelli più alti possibili. E dispiace soprattutto in un momento nel quale saremo arrivati alle ATP Final probabilmente con 4 giocatori. Faremo il tifo per la squadra di Coppa Davis, ma certo non avere il numero uno del mondo è un duro colpo.
2: Grazie a Filippo Cozzini, ci vediamo dopo con il resto della pagina sportiva. In una videoconferenza con altri leader europei, Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di ridurre il costo dell'energia e tutelare la competitività dell'industria europea. Intanto la Presidente della Commissione di Bruxelles, von der Leyen, annuncia una task force per acquisti congiunti di energia, il cui prezzo sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese, mentre in Italia si attende un nuovo aumento del gasolio, vista la mancata proroga da parte del governo dello sconto sulle accise.
6: I prezzi medi dei carburanti si mantengono sostanzialmente stabili lungo la rete stradale. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, oggi benzina e diesel in modalità self si attestano rispettivamente a 2,04 e 2,24 euro al litro, con un ritocco al rialzo di appena 2 millesimi sul diesel. Ancora

0: Non si avverte sulle medie finali l'effetto del mancato prolungamento del taglio delle accise di 6 centesimi attivo sul gasolio scaduto nella notte. I rialzi si faranno sentire probabilmente nei prossimi giorni, visto che la fine dello sconto fiscale determinerà un aumento di pari importo anche da parte delle compagnie che hanno applicato il tetto ai prezzi dei carburanti. Eni in mattinata ha chiarito infatti che il price cap resta ma non assorbe il ripristino delle tasse e che da oggi il diesel venduto nelle loro stazioni passerà da 2,19 a 2,25 al litro. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme senza sconto, si interrompe l'ondata di ribassi, mentre si guarda con fiducia alle quotazioni del petrolio, il Brent scende leggermente e si porta sotto quota 99 dollari al barile. Francesca Capannolo, GR2.
1: In corso alla Camera le dichiarazioni di voto per la prima delle tre fiducie poste dal governo. In diretta per noi c'è Lucio Bondì.
2: Sì, il voto dovrebbe essere tra meno di un'ora e poi ce ne sarà già un altro questo pomeriggio. Il vero scoglio però sarà giovedì, il voto finale segreto su richiesta delle opposizioni. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza che parla di un testo che garantirà stabilità ridando la parola agli elettori. La prima a intervenire per il centrodestra è stata Ilaria Cavo, Noi Moderati.
3: L'alternativa l'abbiamo vissuta, maggioranze costruite dopo, in aula, su accordi che l'elettore non ha visto.
2: Testo palesemente incostituzionale per le opposizioni poiché introduce un premierato di fatto. Quanto alla richiesta di fiducia, il Campolargo parla di ennesimo schiaffo al Parlamento. Roberto Giachetti, Italia Viva.
4: Avete messo la fiducia semplicemente perché eravate divisi dalla testa fino ai piedi e anche sulle cose più spicciole.
2: Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
1: Grazie a Lucio Bondì. Cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di un albanese a Torino, arrestati la moglie della vittima e il suo nuovo compagno.
5: L'omicidio dell'ex pizzaiolo albanese Michel Roku sarebbe stato progettato fin dallo scorso mese di maggio e messo in atto il 30 giugno. Il cadavere fu poi trovato nell'abitazione del quartiere torinese delle Vallette il 6 luglio. Secondo la Procura della Repubblica di Torino, la moglie di Roku e il suo nuovo compagno, entrambi italiani, avrebbero deciso di ucciderlo con un colpo alla testa con un oggetto contundente per eliminare l'ostacolo alla loro relazione e subentrare nell'appartamento di edilizia popolare di cui era titolare. I carabinieri hanno potuto ricostruire il delitto grazie agli esiti dell'esame autoptico e alla morfologia delle tracce di sangue trovate sul pavimento. Sarebbe stato vagliato anche l'accoltellamento o l'avvelenamento. Inoltre, sempre i carabinieri hanno trovato in rete ricerche degli indagati sui paesi con i quali l'Italia non ha un accordo di estradizione, preludio di una possibile fuga. Giancarlo Rossi, GR2.
1: Caso Carlasco, dopo le controanalisi sui pedali della bici di Stasi, mai trasmesse agli inquirenti, dalla nuova inchiesta di Pavia emergono altri dubbi sull'operato dei carabinieri del RIS di Parma che per primi indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi.
6: Le provette utilizzate per analizzare i reperti scientifici del delitto di Carlasco vennero distrutte dal RIS di Parma nel 2016, ma l'ok del Tribunale di Milano alla distruzione arrivò soltanto nel 2022. Un'altra incongruenza emersa dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, come le analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Con il primo test che individuò il DNA di Chiara Poggi e finì agli atti dell'inchiesta e le due controanalisi effettuate il giorno successivo, che diedero esito negativo, ma non vennero mai trasmesse agli inquirenti. Entrambe le vicende sono legate al tenente colonnello Alberto Marino, già ascoltato dai magistrati, che ora si apprestano a convocare l'allora PM Rosa Muscio per chiarire chi abbia ordinato la consulenza psicologica su Stasi, riemersa sempre dagli archivi del RIS e mai finita tra le carte del processo. Una relazione in cui viene descritto come un freddo calcolatore, un manipolatore con tendenza narcisistica. Sulla prima pagina del documento, che non ha né firma né data, il nome della criminologa Alessandra Bramante, che però nega di esserne l'autrice. Simone Zazzera, GR2.
1: All'estero adesso, in Francia, la protesta degli studenti si allarga. Si uniscono oggi anche gli insegnanti in una giornata di mobilitazione nazionale. A Parigi, nel primo pomeriggio, è attesa una grande manifestazione, mentre resta alta la tensione dopo giorni di scontri e disordini. Dall'inizio delle proteste sono circa 5.000 le persone arrestate, molte delle quali minorenni, e 190 sono stati i feriti. Da Parigi ci aggiorna la nostra corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Qui in Place de la République al momento c'è un clima di festa, tanti giovani, ma anche tanti genitori, studenti, professori, tutti insieme per manifestare in questa mobilitazione che sta interessando tutta la Francia. Manifestazioni ci sono state a Lione, a Marsiglia, a Tolosa, tutte prevalentemente pacifiche, qualche tensione a Strasburgo, tanti cartelloni contro il governo e contro il presidente Macron. Il sindacato studentesco ha detto che le proposte di Le Cornu non sono sufficienti, 5.000 sono i fermati fino a oggi, 90% dei quali minori, 190 gli studenti feriti negli scontri con la polizia, 6 le inchieste aperte, una sul grave episodio a Lens dove un ragazzo è stata amputata la mano perché aveva raccolto una granata. Cosa chiedono gli studenti? Gli studenti sono in piazza dal 17 settembre, chiedono mezzi in più per la scuola pubblica, investimenti, uomini e soprattutto che la scuola sia all'altezza del loro futuro. Tanti gli striscioni sul futuro di questi ragazzi. Alle 14 la manifestazione prenderà il via qui da Place della Repubblica, ti restituisco la linea.
1: Il conflitto in Ucraina, ancora attacchi russi sul paese, nelle regioni di Kryvyi Rih e di Nikopol. Droni sul Mar Nero affonda una nave al largo della costa bulgara. E nella notte massiccio attacco di droni di Kiev nella regione di Mosca. Ci sono molti feriti. Da Mosca la corrispondente.
8: Uno degli attacchi più violenti degli ultimi due anni, 650 droni entrati simultaneamente da direzioni diverse e in ondate successive per saturare le difese di Mosca, un centinaio quelli arrivati alle porte della città. Il bilancio è di 2 morti e una decina di feriti. Fonti ucraine sostengono di aver incendiato un grande deposito petrolifero e poi oltre 50 le case danneggiate e molte automobili. Fermi per ore i 4 aeroporti principali della capitale. Intanto a Zaporizhia, sotto il controllo russo, un drone ucraino ha centrato un pulmino, morti l'autista e 3 dei passeggeri. Fermato a 10.000 metri di quota un pallone aerostatico lanciato dagli ucraini, trasportava un drone dotato di un modulo Starlink per attaccare in profondità la Russia. E intanto nel Mar Nero 2 mercantili a largo delle coste della Bulgaria sono stati colpiti da droni, una delle navi è affondata e l'equipaggio è disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza, il primo attacco di questo tipo in Bulgaria, paese che fa parte della NATO. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
1: Il Nobel per la fisica 2026 va a un solo scienziato, il belga Francis Olsen, 82 anni, che lavora negli Stati Uniti all'Università del Wisconsin. È stato premiato per Ice Cube, l'osservatorio nascosto nei ghiacci dell'Antartide, che è riuscito a catturare i neutrini cosmici, particelle che arrivano dallo spazio e attraversano la materia senza lasciare traccia. Torniamo in Italia con il meteo. In arrivo una perturbazione al nord. Ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino. Sentiamo.
9: Molto nuvoloso sulle regioni centrali, dove ci saranno dei piovaschi e anche dei rovesci, temporali invece previsti sulla Sardegna. Poi pian piano i fenomeni si sposteranno verso sud, ma contemporaneamente arriverà un nuovo sistema nuvoloso al nord che interesserà dalla serata il nord-ovest. Dalla giornata di domani i fenomeni si estenderanno a buona parte della settentrione, in attesa di giovedì, quando il maltempo vedrà tutto il territorio nazionale essere interessato da fenomeni anche intensi a carattere di temporale.
1: Eccoci alla pagina sportiva, è ancora in studio con me Filippo Cozzini, con cui abbiamo già parlato della vicenda Sinner. Ora un'altra vicenda, quella che riguarda il commissariamento della FIGC.
10: Esatto, c'è questo caso Malagò a scuotere ancora le fondamenta dello sport italiano, del calcio in particolare. Malagò, attuale presidente della Federcalcio, è arrivato al CONI poco dopo mezzogiorno per incontrare il numero uno del comitato olimpico, Luciano Buonfiglio, prima della giunta indetta per valutare il commissariamento della Federcalcio, e come previsto la giunta ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio. Il commissario è lo stesso Malagò, commissario di se stesso, quindi in attesa di stabilire ora nuove elezioni che riportino Malagò ad occupare la posizione attuale, non dopo però essersi regolarmente tesserato per evitare altri problemi. E poi c'è la nazionale, peccato che tutto questo polverone arrivi proprio nel momento migliore degli azzurri. L'Italia di Mancini, che è risalita al secondo posto nella classifica di Nations League dopo la vittoria per 3-1 di ieri contro la Turchia e la contemporanea sconfitta del Belgio 4-1 contro la Francia. La classifica del gruppo 1 dice ora Francia 10 punti, Italia 7, Belgio 6, Turchia 0, bilancio più che positivo dunque dopo queste prime 4 partite che si erano aperte molto male per noi con la sconfitta dell'Olimpico per 2-0 contro il Belgio. E sentite a questo proposito le parole di Riccardo Calafiori.
11: Era un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può valutare neanche dopo una settimana o due. Siamo a buon punto e adesso giochiamo tutti nelle ultime due, ma ancora c'è tanto da lavorare.
10: Prossimi appuntamenti: giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 a Bruxelles contro il Belgio.
1: Grazie a Filippo Corsini. Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento ed edizione Luciano Cozzolino, in regia Fernando Conti e Andrea Di Marco. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. Ora Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 15.30 da Livio Fettella. Buon ascolto.
12: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
13: Completamente guariti? Perfettamente curati.
14: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.

0: Eccoci qui puntualissimi, 13:45 minuti, buon pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room con i due biondi, il Borghesan e la sottoscritta la Nazzaro.
1: Sì, biondi veri, tra biondi, l'altro.
0: Originali, naturali.
1: Very blonde people.
0: Esatto. Ciao, salutiamo.
1: Ci sono delle assonanze. No, ma no, sai cosa facciamo? Intanto buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: In realtà salutiamo tutti i nostri colleghi di tutte le radio perché 6 ottobre 1924 grazie a Luri andava in onda la prima trasmissione radiofonica, per la prima volta una voce entrava in tutte le case degli italiani e diceva a tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera.
0: Ma che meraviglia.
1: E questa...
0: buon compleanno radio, ecco.
1: Brava Ines Viviani Donarelli, quella era la voce, 102 anni
0: di radio. E non sentirli, come si dice,
1: una bimba.
0: L'abbiamo detto più volte, è il mezzo di comunicazione più giovane, quello che è più in aggiornamento, più anche il più amato, che non conosce invecchiamento, e non a caso una bilancia come la sottoscritta, questa volevo dirla tutta.
1: No, la chiusa stava bene. No,
0: stava benissimo.
1: Tra l'altro video kill the radio star, poi nel corso degli anni sì, aveva anche il sottotitolo col cavolo.
0: Col cavolo, certo.
1: Ma col cavolo davvero. Va bene.
0: Esattamente. Allora, saremo insieme fino alle 15:30, canale anche 202 del digitale terrestre in FM, in DAB, in streaming, siamo ovunque, ovunque voi siate, noi siamo con voi. Questo, insomma, anche bella questa, eh?
1: Anche questo, cioè, è uno slogan.
0: Cioè, guarda che radio, potremmo scriverla qua dietro. Ovunque voi siate, noi siamo,
1: con voi. 348-7300-200, laddove vogliate commentare anche questi slogan. Nel frattempo, oggi qualcuno ti ha chiesto qualcosa, domande,
0: sì,
1: dubbi?
0: Sì, sì. Siccome sotto al piano 1 ci sono dei lavori, cioè sì, in fermento, insomma, in corso, perché poi, insomma, okay, vi racconteremo ovviamente. Mm-hmm. Sta per arrivare un
1: l'omino col martello.
0: Quello col martello. Ma il martello pneumatico, perché stanno smarrotando, distruggendo il piano terra.
1: Cosa,
0: scusa, siccome non sento bene, ho detto, ti credo, non senti bene. Ma tu dove stai? Cioè, che cosa fa? Ma come cosa fa?
1: Un programma.
0: Io conduco insieme a Giulian Borghesano un programma che si chiama
1: Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Radio 2 Music Room del martedì, ci sono nella canzone anche dei riferimenti alle notti di Champions. E allora come non aprire velocemente, visto che l'hanno già trattato,
1: sì,
0: al GR2 con,
1: certo,
0: Filippo Corsini, quello che è stata la serata di ieri sera UEFA Nations League, la vittoria degli azzurri, quindi complimenti a mister Mancini e a tutta la squadra.
1: No, e vedi, piano
0: primo
1: piano.
0: Tempo difficile, perché
1: sì,
0: i turchi sono arrivati proprio mamma lì turchi
1: per la serie,
0: sì.
1: Però nessuno, abbiamo detto anche ieri, in realtà non è che noi italiani avevamo così grande fiducia su questa squadra, però alla fine questi ragazzi, dagli per sfinimento, vedi, altri tre punticini se le sono
0: capparati. Sai cosa? Ieri Daniele Adani, che salutiamo, ha detto una cosa importantissima. Noi parliamo sempre dei giovani in qualsiasi mestiere, dobbiamo dare spazio ai giovani, dobbiamo dare possibilità ai giovani, poi quando il giovane è sul campo, qualsiasi lavoro, dopo due minuti già commentiamo negativamente. Dobbiamo dar fiducia, ma soprattutto tempo, perché qui stiamo parlando di ragazzi all'esordio in nazionale, dove ti tremano le gambe,
1: no,
0: perché
1: certo,
0: lo sai, e quindi è un palco estremamente prestigioso, ma bisogna dargli del tempo. Cioè, in nazionale c'è stata gente da 10-15 anni che giocava, e quindi una, due, tre partite non sono indicative per quello che può essere il percorso. Ragazzi che stanno veramente crescendo partita dopo partita, e la dimostrazione sicuramente di queste partite è stata Francia e Italia.
1: Sì, tra l'altro stavo guardando un attimo gli ascolti ieri, praticamente dato è importantissimo anche ieri, più o meno sono 8 milioni di spettatori per la partita della nazionale, uno share di oltre il 38%, quindi insomma ancora una volta insomma il paese legato e stretto intorno ai nostri ragazzi.
0: Bella
1: nazionale,
0: anche
1: molto bella.
0: Sì,
1: sì. No, no, ma perché siccome noi siamo in questo studio
0: abbiamo finito le pareti,
1: no, ma io voglio le pareti interattive, cioè che cambiano slogan
0: prima delle 15:30. Se ne hai un paio, una per il soffitto, cioè, slogan,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: uno
1: sì. Perché poi il pavimento proprio sì. Perfetto. Comunque tra un po' parleremo di figli, ma quelli di Bob Marley, perché Tommaso Paradiso è diventato papà da pochissimo,
0: sì,
1: chissà se la figlia diventerà cantante,
0: certo.
1: Bob Marley invece qualcuno ne ha sfornato.
0: Ma tra gli 11 e i 13,
1: forse,
0: non si sa ancora quanti.
1: Alcuni di questi anche, devo dire, bravini. Arriva qui Bob Marley.

0: 7, ladies and gentlemen, sai che io riascoltando questa canzone ho dei flash mentre i primi di settembre stavo per strada in giro per New York con la family, perché sai che lì c'è una situazione incredibile, non so se l'ho già detta, ma col fatto che lì hanno legalizzato
1: il
0: fumo
1: sostanze,
0: eccetera,
1: sì.
0: Tu cammini per New York.
1: Sembra una serie di zombie.
0: No, sembra di essere in Giamaica, perché dalle 7 del mattino alla notte fonda c'è sempre questo profumo nell'aria.
1: Si respira bene a New York.
0: E allora sul reg mi è venuta sta roba qua.
1: Certo.
0: Vabbè, allora,
1: già ti vedevi
0: detto
1: con le treccine, rastra, queste cose.
0: Io i rasta,
1: no.
0: Rasta man.
1: Rasta man.
0: Allora, tanti
1: sì.
0: Figli.
1: Sì, allora dicevamo Bob Marley, in realtà forse non sappiamo se lui fosse esattamente a conoscenza di quanti figli avesse concepito. 11 13, vabbè, comunque in ogni caso la maggior parte di loro ha effettivamente seguito le orme paterne, diventando musicisti affermati, addirittura vincitori di Grammy, altri alla moda, imprenditori, insomma, comunque sono diventati dei personaggi importanti. Per esempio Charlotte Marley, 64, nata da una precedente relazione, membro del gruppo vocale Ziggy Marley, Melody Makers, e oggi gestisce un museo, centro culturale proprio dedicato a Bob Marley.
0: Allora, hai citato Ziggy,
1: sì.
0: David Ziggy Marley, del 68, è uno dei figli più famosi, ha vinto diversi Grammy Awards e ha fondato i Melody Makers. Lui è proprio, per certi aspetti, figlio di suo papà, cioè lo vedi.
1: In questo senso.
0: Esatto.
1: Stephen Marley, per esempio, nato nel 72, sempre figlio di Bob e Rita, lui per esempio con produttore e cantautore di grandissimo successo, plurivincitore di Grammy, in questo momento lavora sia come solista sia come produttore per i fratelli e altri artisti reggae. Quindi comunque rimangono, sono tantissimi, c'è Robert Robbie Marley, per esempio,
0: sì.
1: È uno stuntman motociclistico.
0: Sai che Roa Marley, ad esempio, sì. È imprenditore, ha fondato due brand, uno di cuffie e l'altro di un famoso caffè, lo possiamo dire, tanto non credo sia vendita in Italia, che è il Marley Coffee, cioè lì la fantasia proprio.
1: Certo,
0: il Marley Coffee.
1: Quando il cognome è un brand.
0: Esatto.
1: È così.
0: E poi ha giocato anche a football, cioè non si è fatto mancare. Insomma, è gente attiva, ma questo è bello perché solitamente può, non solitamente, ma può accadere, no? Che uno dica, vabbè, ma tu sei figlio di. Comunque al di là della musica un milionario, perché è stata un'azienda Bob Marley, e quindi i figli alla fine, dalla mattina alla sera.
1: Io me lo vedo Bob Marley che accompagna l'asilo, al nido, tutti i figli uno per uno, prima te
0: mi fermerei qui.
1: Sì, certo. Mark Ronson qui su Radio 2.

0: insieme a Licky Lee, questa canzone uscita nel 2019, ve l'abbiamo riproposta qui oggi Radio 2 Music Room a Radio 2.
1: Allora attenzione, non dimentichiamo nessuno, no. Qui a Radio 2 noi ricordiamo tutto, tutto e tutti.
2: Qualcosa, non scordatevi l'Under 21 di ieri,
1: ecco.
2: 6-2 con la Polonia.
1: Ma che bravi,
2: oh. 18 anni, qualcuno anche 17,
0: giovanissimi.
1: Ciao Roberta. Grazie, Roby.
0: Tra l'altro l'avevano già dimostrato in sostituzione alla Nazionale A con quelle due partite fantastici, fortissimi, adesso non ricordo chi, ma c'è stato un gol addirittura da 70 metri.
1: Sì, una cosa... ma perché quelli sono giovani, c'hanno la forza, c'hanno i muscoli.
0: Vabbè, ma anche la Nazionale A sono,
1: sì,
0: i giovani.
1: No, beh, quelli un po' meno.
0: No, diciamo che l'Under 21 è una squadra compatta, già si conoscono da tempo e giocano tanto a memoria.
1: Questo l'abbiamo detto diverse volte, cioè i ragazzi che della nostra Nazionale, la prima squadra, in realtà forse sono la terza partita e giocano insieme. Quindi insomma il gruppo è importante. Tandem Bike qui su Radio 2, arriva Aaron e boom, una bella storia che riguarda il video. Guardate un po'.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
4: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
4: Le piastrelle?
3: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: 2-2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Radio 2 Music Room.

0: te.
1: Sono tornati da qualche giorno, da venerdì scorso, il Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Questa è Nuvole, Bossa in Blu, canzone molto molto bella. Stavo pensando nell'ascoltare Mani questa canzone, che con la bossa nova, se hai la capacità come Tiro Mancino di un testo efficace, è difficile sbagliare,
0: sì,
1: perché è un ritmo,
0: che anche Gaia, devo dire,
1: trasporta.
0: Gaia è un'altra artista molto brava,
1: certo,
0: in
1: certo,
0: tal senso.
1: Certo, certo.
0: Comunque, noi parlavamo prima di Bob Marley, poi Tiro Mancino cantano Le nuvole che hanno forma di te, e quindi ho detto: cosa è successo questa cosa?
1: Ah,
0: arriva
1: okay.
0: Un messaggio di Bob Marley, perché ancora si continua a parlare dei figli. E scopriamo che Bob Marley ne ha fatto uno con Miss Jamaica 1976.
1: Che è Gong?
0: Gong, sì, Junior Gong. Gong Damian.
1: Gong
0: Junior Gong Damian.
1: Damian. Ok.
0: Capito? Diciamo che si è divertito.
1: Si è divertito con una tua collega, tra
0: sì,
1: l'altro,
0: certo.
1: Miss Jamaica, lei, sì, tu Miss Italia.
0: Certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: Chiusa parentesi. A proposito di nuvole.
0: Sì.
1: Questo era il titolo della canzone di Tiro Mancino con Simona Molinari. Le nuvole, quelle a vortice, no? Rappresentano, insieme ai girasoli e quant'altro, l'arte di Van Gogh.
0: L'arte, sì, diciamo che simbolicamente ci ricorda Van Gogh, ma in realtà poi la notizia che riguarda Van Gogh è freschissima, devo dire, piuttosto importante, perché parliamo di un dipinto di Van Gogh, I castagni di Van Gogh, si intitola, poi il francese ce lo dirà il mio collega Julien Borghesan.
1: Allora, io non parlo francese, ma credo sia Châtaignier en fleur.
0: Castagni in fiore.
1: Chiedo scusa ai francesi all'ascolto. Okay.
0: Soprattutto la tela dipinta il 24 maggio in tuo onore, perché è il giorno del tuo compleanno,
1: giusto,
0: del 1890, sì, in questa località che è?
1: La Francia.
0: No,
1: no, lì no,
0: no. Perché non è
1: lì, non
0: di Francia,
1: posso chiudere un cerchio,
0: va bene,
1: così.
0: Sto scherzando. Esatto,
1: eh?
0: Esatto. Tra l'altro, questo è stato uno dei pochi, uno dei dipinti, diciamo, che è stato appunto creato poche settimane prima della sua morte. Quindi potete immaginare il valore. In realtà è inimmaginabile, perché adesso questo dipinto sarà protagonista di un'asta, quella di Sotheby, ovviamente a New York, il 18 novembre.
1: Esatto. Allora, la stampa ha diffuso questa valutazione stimata intorno ai 180 milioni di dollari.
0: È la cifra di partenza. È
1: una cifra vertiginosa che potrebbe persino battere il record d'asta per l'artista.
0: Sì, esatto.
1: Guarda,
0: esatto,
1: che 180 milioni di dollari, però uno dice: ho il Van Gogh, quello lì.
0: Sì, che poi, ecco, per gli appassionati, il Van Gogh che va lì, insomma, rimane lì, che fai? Lo guardi?
1: Ma il collezionista è quello.
0: Mi ricorda un po' a Berlino, in questo senso.
1: Berlino,
0: la serie Berlino.
1: Berlino,
0: no?
1: Okay.
0: Lui è, insomma, grande appassionato di questi dipinti. Tai Verdes qui su Radio 2.

0: Bella e bella. A-O-K,
1: sì.
0: Te Verdes. Allora, stavamo dicendo con il nostro autore Matteo Strada, nel guardare il video di questa canzone, che lui riprende tutta una serie di gesti con le mani che abitualmente si utilizzavano negli anni 90. Ed è curioso perché lui invece è giovanissimo, tra l'altro è riuscito a far successo grazie ai social, perché mentre lavorava in questo negozio di telefonia iniziava a postare i suoi primi video che un po' alla volta hanno fatto il giro del mondo, e il risultato poi alla fine è questa A-OK.
1: Devo dire, un pezzo estremamente piacevole, ecco, da ascoltare qui in questo pomeriggio, 14:16. Allora, leggevamo anche una notizia che riguarda Elon Musk, che in qualche maniera è diventato vittima del suo stesso successo in qualche modo. In pratica la notizia riguarda sua moglie, in pratica ex moglie, perché si sono appena separati, Simone Zils, madre dei suoi 14 figli, perché anche lui, diciamo, come Bob Marley, non gliene fa scappa una. Ma la cosa bella è che lei, un po' per vendicarsi, ha deciso di pubblicare su X, quindi sulla sua stessa piattaforma, una chat, che è una chat privata tra lei e il suo ex marito, per dire, ecco, praticamente mi ha detto che mi amava pochi giorni prima e il giorno dopo mi lascia, e quindi una vendetta pubblica.
0: Allora, facciamo un po' di pulizia, nel senso che Elon Musk è uno che fa figli così, come respirare,
1: diciamo,
0: l'aria.
1: Diciamo che non ha problemi di mantenimento, insomma, di far crescere questi figli.
0: No, non ha problemi, però lui ha una visione catastrofista che lo spinge a concepire una discendenza estesissima.
1: Oh, che bello.
0: Allora, con questa Simone Zilis lui ha 4 figli insieme. Poi con le altre donne ne ha altri 10.
1: Sì.
0: A me, guarda, di tutti quanti
1: 14 figli in tutto.
0: Sì, no, ma quello che mi fa impazzire, scusami, è questo che si chiama Tecnomeccanicus.
1: Sì,
0: ora,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: tu
1: poverino.
0: Chiami un figlio Tecnomeccanicus.
1: E quello stava cercando di, capito, di creare un nuovo software.
0: Ma a scuola come lo chiamano sto bambino?
1: Tecno. Ciao Tech. Ciao Tech.
0: Che poi non è l'unico,
1: Sì, no, infatti lui è salito alla ribalta della stampa anche per i nomi strani che ha deciso di dare i figli. Mi incuriosisce la questione che lui vorrebbe a questo punto continuare a riprodursi per avere una sorta di generazione Musk,
0: esatto.
1: Chiaramente, che poi quando finirà il mondo si salverà, perché loro, come nelle sue idee, vivranno in una navicella. Dove, perché loro si dovrebbero salvare e noi tutti no?
0: Perché lui è Elon Musk.
1: Cioè che lui si è fatto, secondo me, si è creato già qui quelle robe lì, quelle serie televisive.
0: Certo. Ma lui vive
1: una navicella.
0: Lui vive in quel mondo.
1: Quel mondo
0: tu
1: lì.
0: Guardi abitualmente, quotidianamente, le notizie che lui posta sui social, sembra quasi uno di Star Trek.
1: Comunque,
0: cioè, vive una vita parallela a tutte le altre.
1: Comunque, siccome lui, vabbè, problemi non se n'è fatto di questa pubblicazione su X, invece, voi, per esempio, siete stati protagonisti o eventualmente siete stati insomma oggetto di una vendetta magari un po' più pubblica, nel senso una vendetta in amore, nel senso che adesso mi vendico e scrivo alla nuova fidanzata.
0: Urca,
1: per
0: qua
1: dire,
0: tocchiamo tosto,
1: sì, no? Ma anche divertente, ormai cose passate.
0: Ah, okay.
1: Cioè ogni tanto qualche vendetta, insomma, qualche sassolino dalla scarpa.
0: 348 7300 200, arrivano The Jungle,
1: la loro Sunshine.
0: Yes,
1: sì, qui su Radio 2, eccola qui.

0: E c'è Mina su Radio 2, 14 e 25 sente. Minuti. 1966, mi sei scoppiato dentro al corazon. Testo di Lina Wertmüller, insomma, poi siamo abituati alla poesia. La poesia con questa voce, insomma, lei è una di quelle che può assolutamente cantare anche Bugiardini delle Medicine, come diciamo sempre. Ma in realtà c'è una bella novità che riguarda Mina, perché torna.
1: C'è una bella novità che riguarda Mina. Tra l'altro ho visto un bel servizio proprio ieri al TG1, dove naturalmente in quelle che sono le interviste poi appare sempre il figlio che dà le spiegazioni giustamente, no? Di quella che è l'uscita del nuovo lavoro, eccetera, eccetera. Il 9 ottobre. Dilettevoli, inedite eccedenze, 10 perle appunto con la voce di Mina, e nel servizio raccontavano proprio questa cosa, che lei ad oggi ha 1427 canzoni registrate e pubblicate in una carriera discografica iniziata nel 1958. E nonostante l'addio alle scene, alla vita pubblica, in questi 48 anni non si è mai fermata, ha continuato a lavorare e sperimentare. E proprio al TG1, appunto, il figlio raccontava questa cosa, che lei è infaticabile proprio.
0: Mamma mia, incredibile. Mina, che ha compiuto 86 anni, quindi qualcosa di incredibile, appunto questo album che uscirà il 9 di ottobre, anche se, insomma, lei da tempo ha deciso di non farsi più vedere nelle scene, insomma, una scelta che ha reso ancora più magico, secondo me, il lavoro di Mina.
1: Diciamo questo, non è un disco di inediti, ma del terzo volume, sì, dopo quelli usciti nel 22 e nel 23, della collana dove appunto Mina pubblica cover incise negli anni 70 oggi e rimaste finora nel cassetto. Quindi, insomma, di materiale ce n'è tanto.
0: Assolutamente.
1: Viva Mina.
0: Allora, un saluto al nostro amico Salve, immagino sia Salvatore, che ci saluta da Tecnomeccanica, che immagino sia
1: un'azienda.
0: È la città dove è nato il figlio di Elon Musk, ci dice.
1: Vabbè.
0: E poi ancora da ridere, insomma, Carlo ci scrive: mi affascina solo l'idea dei codici fiscali dei figli di Elon Musk.
1: Ma ci sono loro!
0: Wow, signori, arrivano The Rolling Stones qui su Radio 2 con la loro Jealous Lover, tratto dall'album che si chiama Foreign Tongue.
1: Più rock, più rock.

0: Che bello, come suonano bene.
1: Ma
0: come suonano bene.
1: È bellissimo, questo pezzo. Fichissimo. Sì.
0: Allora, Ronnie Wood dei Rolling Stones, in una recente intervista a MME, che è un broadcast, quindi ha due radio digitali diversificate dal punto di vista musicale. Vabbè, se non entriamo nel merito, ha rilasciato in occasione dell'apertura della sua mostra d'arte Ronnie Wood e Jimi Hendrix Portraits, che è a Handel Hendrix House di Londra, una lunga intervista. Sì. E alla domanda, ma i Rolling Stones torneranno live, torneranno dal vivo? Lui ha detto: allora, io nel frattempo, tra i miei progetti, io li amo e sto andando in giro a suonare un po' in tutto il mondo. Allora, c'è un problema.
1: Gli piacerebbe.
0: Però Mick Jagger sta scalpitando perché lui suonerebbe tutti i giorni,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma non sono tutti d'accordo. Ecco.
0: Keith Richards non è tanto per le quali, non mostra insomma lo stesso entusiasmo immediato. Allora si sono sentiti tra di loro, perché poi questi, è vero, sono una band, ma poi ognuno in giro,
1: certo,
0: per il mondo per gli affari suoi. E ha detto: vabbè, finché non siamo d'accordo tutti, non ci andiamo in giro né in tour, anche se c'è un appuntamento, il Glastonbury del 2027, che quella lì è un'idea che probabilmente potrebbe mettere d'accordo un po'.
1: Sì,
0: tutto.
1: Anche perché vogliono presentare appunto l'album che abbiamo citato prima, Foreign Tongues, da cui è tratto appunto il brano che abbiamo appena ascoltato, e quindi la voglia c'è, se non c'è la voglia non di tutti, quindi è chiaro, essendo una band devono essere d'accordo, tutto accordo ovviamente tutti,
0: ragazzi,
1: all'unanimità, come si dice.
0: Questi sono ottantenni, cioè non esatto. È che sai, ragazzi di
1: vabbè,
0: vent'anni.
1: Ma Mick Jagger, raga, è diventato papà da poco, cioè, oggi parliamo di figli.
0: Oggi
1: anche
0: pam.
1: Di vendette. Allora, sono iniziati ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200. Cominciamo con Serena, eccola qui.
0: Brava.
1: Ecco,
0: bella voce.
1: Allora, aspetta, Serena.
2: Buongiorno Radio 2, sono Serena da Padova.
1: Sì.
2: Allora, io sono classe 71, per cui nella mia adolescenza le chat si materializzavano con le bombolette spray sui muri. Io sono stata vittima di un insulto da parte di uno dei miei primi fidanzatini sulla colonna davanti alla porta del liceo. Chat materializzata che il mio papà ha prontamente dematerializzato con altrettanto colore sbiancante,
1: pulito,
2: nonché cancellante.
0: Non ha buttato sulla colonna
2: per porre rimedio alla cosa.
0: Va bene,
2: arrivederci e grazie.
0: Ciao
1: Serena, eccoci.
0: A me piace come saluta, arrivederci, grazie.
1: No, ho detto no, poi in realtà continua il messaggio e ci racconta che effettivamente lei è stata insultata perché ha lasciato questo ragazzo, quindi
0: senti, c'erano le interviste di Massimo Moratti quando era presidente dell'Inter,
1: sì,
0: che le chiudeva sempre così: grazie, arrivederci, andava via.
1: Beh, educazione.
0: Ma è bello così.
1: Grazie,
0: mi piace,
1: Serena.
0: Tanto. Grazie.
1: Allora, se siete stati vittime o comunque siete stati artefici di vendette, sapete, c'è sempre la macchina rigata con la chiave, le bombolette spray, insomma, dai, ci
0: sta. Sacco di roba.
1: Ci sta,
0: canzone che nel 2014 è stata la più suonata al mondo su Spotify, Ozier, questa è Take

0: la nostra amica, francamente, Francesca, con la sua cattedrale qui su Radio 2, 14:42, buon pomeriggio, questa è Radio 2 Music Room con Giulian e Manila, ci siamo noi fino alle 15:30 e se accendete la TV 202 ci potete anche vedere, basta.
1: Basta, detto. Tra l'altro, tutto. Complimenti a Francamente, tra i finalisti delle Targhe Tenco 2026, quindi un bel percorso il suo, quello che sta facendo in musica, vedi quando c'è la costanza, quando ci si impegna, quando talento, si studia, brava, quando ci si crede, non si molla, si va avanti.
0: E poi soprattutto, siccome è nostra amica ed è passata un sacco di volte dai microfoni Radio 2 Music Room e noi gliel'abbiamo detto, guarda Francesca, noi portiamo fortuna. Adesso non ci sono prove fisiche.
1: Beh, ma arriveranno. Ah, cioè, arriveranno.
0: Ecco.
1: Senti, se ti dico Lee Ryan, Duncan James, Anthony Costa e Simon Webb.
0: No, ragazzi, sono i Blu. Mamma mia, che gruppo. Che gruppo. C'è una notizia molto simpatica in realtà che riguarda loro, 25 anni dopo il loro debutto. Sono ancora insieme, già questa è una notizia. E adesso in realtà affrontano, chiaramente come succede a tutti, quello che accade, il quotidiano e soprattutto il successo con molta più consapevolezza, perché ricordano un po' degli aneddoti che riguardano la sua carriera negli anni in cui giovanissimi conquistarono le classifiche, 15 milioni di dischi, ma in realtà hanno guadagnato pochissimo, in qualche modo si sono fatti gestire male.
1: Allora, diciamo che tutto è andato a vantaggio dei management, perché poi progetti così internazionali il manager solitamente non è uno ma sono più manager, e poi ci sono i sottomanager di riferimento.
0: C'è una catena di montaggio incredibile.
1: Quindi da una parte i ricavi sono andati lì, dall'altra le etichette che hanno gestito appunto milioni su milioni, ma adesso hanno detto ci siamo svegliati, abbiamo l'esperienza, non ci frega più nessuno.
0: Adesso si autogestiscono, come spesso accade nella vita, nella carriera degli artisti.
1: Vengono in Italia a Padova il 12 novembre, a Milano il 13 e 14 novembre, a Roma il 16 novembre, se vi piacciono segnatevi queste date.
0: Ci fermiamo un attimo, spot tra poco.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash. 2-2.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
6: Ma se te lo dico, che segreto è?
7: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
8: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
9: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
10: È Osvaldo.

0: che voce, signori, che voce.
1: Che donna.
0: Sienna Spira, Great Expectation, qui su Radio 2, 14:49 minuti. Con lei, a proposito di lei, parliamo di Grammy, ne abbiamo parlato già altre volte. Per lei c'è aria proprio di, appunto, di nomination, sicura nomination, cioè per la loro, nostra Laura Pausini, ma c'è anche aria di ribellione in questi Grammy.
1: Casotto.
0: Sì, un casotto.
1: Allora,
0: hanno ragione,
1: succede?
0: Però, onestamente hanno ragione.
1: Ma no, guarda, sì, a metà. Nel senso che poi ognuno, insomma, la pensa come vuole. C'è da dire che gli Stray Kids, giganti del K-pop, che è questo nuovo genere che arriva dall'Oriente, seguono i BTS, scelgono di boicottare i Grammy 2027 a causa della nuova categoria Asian Pop, perché dicono è ghettizzante.
0: Sì, perché in realtà loro raccontano, noi facciamo musica esattamente come la fanno tutti, quindi andare a ghettizzare da un punto di vista geografico e linguistico un genere, secondo noi è limitante e anche irrispettoso. E da una parte è come se tu ci pensi, pensiamoci un attimo, è come se un cantante che canta il super napoletano Geolier avesse la categoria napoletano a Sanremo. Che senso ha? È italiano come noi, cioè fa parte della nostra lingua. Loro comunque cantano in inglese,
1: però questo a livello mondiale.
0: A livello mondiale, certo, cantano,
1: cioè,
0: in inglese,
1: italiano,
0: in inglese.
1: Sono d'accordo,
0: capito?
1: Sì,
0: quindi essenzialmente ci sta. E comunque i BTS hanno comunicato il fatto, insomma, la decisione di assolutamente non partecipare e boicottare. Insomma, questo ha fatto tanto rumore.
1: Ti posso dire una cosa? Secondo me loro l'hanno fatto perché in realtà vogliono vincere il Grammy. Il Grammy, cioè senza categorie.
0: Esattamente, capito? Ma è anche giusto che loro, essendo un fenomeno mondiale, possono partecipare alla pari di tanti altri cantanti.
1: Allora, la Pausini Latin Grammy Award, che è un'altra
0: categoria. Sì.
1: Ribellati, Laura.
0: Sì, sì.
1: Basta.
0: Sì, sì, sì,
1: vogliamo,
0: sì,
1: i Grammy.
0: Vogliamo, sì, sì. Facciamo il Grammy Universal, Grammy, quella roba lì, insomma.
1: Vabbè,
0: però hai ragione.
1: Ascoltiamo una canzone, attenzione, perché la lancia la signora Nazzaro.
0: Sì, no, arrivano The Police.
1: Così.

0: Police qui su Radio 2 Soloney, ma in realtà la bella notizia è che riguarda Sting, chiaramente frontman e Police, e sua moglie Trudy, perché è da un po' di tempo che di loro si parla tanto quanto quando ogni volta che si parla di eccellenze italiane, perché loro sono cittadini onorari del nostro paese.
1: Come mai?
0: Di un paese.
1: Come mai?
0: Perché l'hanno scelto per il loro matrimonio.
1: Come mai?
0: Cosa vuoi?
1: Allora, il paese in Toscana che ha scelto soltanto due cittadini onorari, ed è la prima volta, perché solitamente vengono decisi separatamente. Stiamo parlando del paese di Figline, Incisa Valdarno, dove loro, tra l'altro, possiedono il palagio, che è questa tenuta meravigliosa. La motivazione, allora, si legge su ANSA che la volontà di concedere questo riconoscimento è dovuta al fatto che Sting e Trudy hanno manifestato solidarietà e vicinanza ai lavoratori Bekaert, una fabbrica delocalizzata in Romania della multinazionale belga proprietaria, per aver partecipato alle proteste davanti allo stabilimento nei giorni dopo la chiusura.
0: Cioè, è una motivazione importante, perché comunque parliamo di un personaggio con un'esposizione mondiale che comunque ci ha messo la faccia accanto ai lavoratori. Però è molto bello, in realtà Sting ha sempre scelto l'Italia perché è un paese che ama.
1: Come mai?
0: Perché poi lì in provincia di Firenze si mangia bene, ti credo. Sting,
1: perché?
0: Perché hanno la carne buona, non solo.
1: L'hai vista la
0: c'è l'aria buona
1: recentemente, sì, che riprende la barzelletta,
0: certo.
1: Ho detto Sting.
0: Okay. Invece, a proposito di Geolier, una notizia molto bella. Beh, di Geolier, cuore grande, l'abbiamo raccontato più volte anche quest'estate.
1: Perché?
0: Ragazzi, adesso ti sto per lanciare un telefono. Non si fa violenza. Allora, no, perché quest'estate ti ricordi quando un gruppo di ragazzini l'ha fermato, ci facciamo una foto, e lui ha detto no. Facciamo una bella chiacchierata
1: lui prima ha detto perché
0: sono Geolier. Allora, Geolier ha regalato un biliardino ai bambini del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Napoli. Lo ha già fatto nel dicembre scorso e non è quindi nuovo a questo tipo di iniziative, ed è davvero, lo raccontano tantissimo con grande orgoglio. Queste sono le cose importanti che fanno bene al cuore. Spesso lo stesso Geolier Emanuele lo racconta, dice: fa bene prima chi lo fa e poi chi lo riceve.
1: Ok, non ti chiedo perché.
0: No, perché.
1: Però mettiamo una canzone.
0: Arriva Geolier qui, una bellissima collaborazione freschissima questo settembre con Achille Lauro. Qui a Radio 2 arriva Per noi.

0: pop, questo è il genere della band scozzese dei Church. Questa è Recover, canzone del 2013. Tra l'altro sabato Macedonia 0 Scozia 2. No, questo a vantaggio appunto dei Church.
1: Beh, bravi,
0: che ti faranno sicuramente.
1: Che sicuramente insomma non erano in campo.
0: Non
1: immagino,
0: erano in campo. Canzone molto molto bella. Noi ringraziamo sempre il nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la sua squadra, sempre attenti anche a riaprire quei cassettini lì, in questo caso del 2013, quindi tanti ricordi,
1: sì,
0: anche di quell'anno.
1: Allora, manca pochissimo ormai.
0: Perché?
1: Al TTG Travel Experience in Out di Hospitality Community, tutto questo alla fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre. Anche noi di Radio 2, sia Radio 2 Music Room che Generazione Radio 2, saremo lì presenti a raccontarvi tutte le novità del mondo del travel e dell'ospitalità, e quindi l'Italia sappiamo bene che è il paese più bello da questo punto di vista.
0: Per tutti coloro che volessero venire a seguire le trasmissioni dal vivo, noi saremo in diretta dallo stand della Regione Calabria, mentre Generazione Radio 2 dallo stand Rai. Tutto questo al TTG Travel Experience e In Out The Hospitality Community alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 di ottobre.
1: 100.000 carie qui su Radio 2.
0: Dentista, su.

0: niente di speciale.
1: Monete Bottoni, 100.000 carie, l'artista che avete appena ascoltato qui su Radio 2. Pezzo che ci piace molto, devo dire. Molto particolare.
2: Molto bella la voce, sì. Dicevamo che...
1: Tu dicevi.
2: Io dicevo, lo dico, che mi ricordava un po' la voce di Blanco. È un po' quel genere, quel tipo di cantato, un po', capito?
1: Quel mood
2: così, però molto affascinante. Bella canzone, molto bella, insomma, è una delle tante novità insieme a Faccia Nuvola, e insomma, sono uno degli artisti emergenti che chiaramente qui a Radio 2
1: sta facendo strada. Tra l'altro, l'album d'esordio di 100.000 carie si intitola Io Nessuno. Va bene, allora
2: credevo vado dal dentista.
1: Eccola.
2: Lo sapevo, scusa, vabbè.
1: 15:09 minuti.
2: Voglio incontrarlo. Chi? Per chiedergli perché si chiama 100.000 carie.
1: No, io gli dirò la battuta poi.
2: Certo, vabbè, immagino
1: ha detto
2: che lui
1: la Nazzaro.
2: No, vabbè, ma immagino che le riceva dappertutto con grande ironia, però il pezzo è bellissimo, complimenti, bellissima voce.
1: Comunque, queste sono le nuove generazioni e un'altra cosa che l'ufficio musica, e li ringraziamo nuovamente, stanno facendo con Radio 2 Music Room è proprio proporci anche dei giovani di valore, quei giovani che poi tra un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, sicuramente vedrete anche sui grandi palcoscenici e insomma noi ci siamo felici di poter dare nel nostro piccolo un aiuto, una spinta alla promozione di questi ragazzi.
2: Tra l'altro tra un po' entriamo in odor di Sanremo Giovani e chissà se uno di questi artisti
1: io mi sono iscritto
2: a cantare.
1: Sì sì.
2: Ah, sì. Come si chiama il tuo brano?
1: Non posso dirlo.
2: Sono andato dal dentista.
1: Se no mi eliminano. Non posso dirlo.
2: No guarda, non ti eliminiamo. Ti autoelimini, è un'altra cosa. Cioè, non ci pensa neanche Stefano De Martino. Eliminarti, ti sei dame eliminato.
1: Se vinco.
2: Se vinci che?
1: Se dovessi.
2: Sì, se vinci cosa?
1: No, cosa? Non avrei mai avuto il coraggio. Guarda, io credo che ci voglia anche un'ottima dose di coraggio per salire sul palco dell'Ariston per Sanremo.
2: Assolutamente.
1: Perché è tosta quella roba lì.
2: Dai, allora, in realtà, tra un po' vi raccontiamo anche qualcosa che riguarda Avril Lavigne, che è l'artista che andiamo ad ascoltare adesso, perché ha rilasciato un'intervista molto interessante a The Guardian poche settimane fa. Però a proposito degli inizi un po' particolari e anche difficili di alcuni artisti, raccontiamo anche il suo, se sei d'accordo.
1: Perché?
2: No.

0: Skater Boy, Avril Lavigne, 2002, l'album Let's Go. 9 anni dopo, questo me lo ricorderò sempre, Mani, eravamo al Teatro Ariston di Sanremo, Festival di Sanremo 2011 condotto da Gianni Morandi. Io e il buon, lo salutiamo, Gian Maurizio Foderaro.
1: Foderaro, certo.
0: Lì sulle scale dell'area artistica, Merini, eccetera, veniamo travolti da un gruppo di ragazzini. Ma sai cosa vuol dire travolti?
1: Sì.
0: In mezzo c'era questa ragazza tutta incappucciata.
1: Un classico look di Avril Lavigne.
0: Oddio, che è successo? Sì, con una felpa, mi ricordo ancora, tipo viola, verde.
1: Sì, era il suo look. Ecco.
0: Oddio, che è successo? Mi ha detto, no, è Avril Lavigne che è arrivata per le prove insieme al suo entourage.
1: Entourage di bambini.
0: Sembravano i ragazzini della terza media, tutti giovanissimi. Poi lei ha presentato What the Hell sul palco dell'Ariston, ha spaccato.
1: Vabbè.
0: E fuori dall'Ariston c'era un sacco di fan che l'aspettavano, tra l'altro.
1: Era lei, tra l'altro, lei stessa, in questo dicevamo in questa intervista a The Guardian, ha in qualche modo raccontato gli esordi, quindi Let Go, che è appunto
0: 2002,
1: 20 anni, e proprio nel 2022 ha festeggiato i 20 anni di questo album con una riedizione speciale, oltre a cantare insomma in coppia con Olivia Rodrigo, l'ha portata dentro al tour, insomma ha raccontato che all'inizio lei è andata sempre contro le regole, era un po' lo stile, ecco perché era amatissima, perché era proprio la teenager super ribelle, andata contro le regole, uscita dal liceo, voleva fare il rock, voleva soltanto suonare chitarre potenti, però la sua casa discografica ha detto no, vabbè, ciao, non va bene così, quindi niente, e quindi in qualche maniera è stata messa in un angolo.
0: Allora, rispetto alle produzioni di oggi, gli artisti di oggi hanno massima libertà, no? Perché non esiste più tutto quel meccanismo delle grandi major, delle grandi case di discografiche. Prima eri un po' incastrato in alcune gabbie dove tra produttori, tra discografici, tra consulenti, eccetera, ti dettavano loro una linea artistica. E questo a lei è sempre stato molto stretto, ma c'ha ragione, perché poi i talenti non vanno imprigionati.
1: No, perché altrimenti non avrebbero senso, ecco, il mio talento è quello. Lei si è presentata con questa chitarra potentissima a 15 anni, ha detto io era l'unica maniera, siccome ero molto arrabbiata, era un periodo, era l'adolescenziale, ero arrabbiata col mondo, e l'unica maniera in cui riuscivo ad esprimere questo mio senso, questa moltitudine di emozioni che avevo dentro, era suonare la chitarra potente.
0: E calpestare Borghesane sulle scale dell'Ariston.
1: Anche quello.
0: Va bene.
1: Vabbè.
0: Comunque non ci si ama solo in primavera.
1: Vabbè.
0: Te lo volevo dire.
1: No, infatti, fortunatamente ci si ama tutto l'anno, e noi amiamo questo gruppo tutto l'anno, amici di Radio 2, Radio 2 Music Room. Ci sono i Santa Marea.

0: Senti che ritmo, ragazzi.
1: Billy Quay. Come fai a interrompere? Come,
0: infatti, si può fare. Ti ha detto che lo so.
1: Io mi sto trafiggendo da solo, ma la questione di tempistiche. Even After All 1997.
0: Stavo immaginando
1: artista
0: la scena.
1: Artista da origini ghanesi e scozzesi. Mentre mi trafiggo?
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Sì, mi ricordavo una roba. Una
1: fatti una domanda? Che non te l'ho, non te l'ho chiesto.
0: Con il microfono acceso mi devi fare una domanda. Sì, sì. Sì.
1: Perché?
0: No, vabbè.
1: Questo è il mondo.
0: No, vabbè. Allora, no, c'è una bella novità che riguarda Cesare Cremonini. Allora, c'è un nuovo progetto, l'abbiamo detto, un nuovo album che uscirà il 23 ottobre. E un titolo, questo progetto si chiama Amateur.
1: Sì.
0: Amateur, ma dietro questo nome e questo progetto c'è una firma e devo dire soprattutto un'anima molto molto forte.
1: Sì.
0: E poi di cos'è? Sì.
1: No, io ascolto, vai, vai.
0: No, dai, continua.
1: No, no, continua tu, che dopo io devo dire un'altra cosa.
0: Ah, c'è Salmo.
1: C'è Salmo.
0: Proprio Cesare Cremonini alla fine del tour ha chiamato Salmo e ha detto: ho bisogno di te, ho bisogno della tua anima per dare una nuova, diciamo, un nuovo sapore, un nuovo sound al mio lavoro. E devo dire Salmo, che è chiaramente un artista proprio completamente diverso. Poi anche l'immaginario di Cremonini, se ci pensi, no?
1: Brava, infatti volevo proprio arrivare a questo, perché Cesare Cremonini ha il fiuto per i veri artisti, musicisti, eccetera. La stessa cosa ce l'ha anche Salmo. Poi alla fine queste persone in qualche modo si annusano e si riconoscono e si circondano sempre di loro colleghi che vivono proprio di musica in modo molto molto ampio. Sì. No, stavo leggendo, ti volevo dire questo, che Taylor Swift ha fatto, aspetta che ho trovato prima la notizia, ha fatto una sorpresa a Dakota Johnson, l'attrice,
0: sì,
1: che è stata al Saturday Night Live per promuovere il suo ultimo film. Perché? Perché lei è anche nell'ultimo video di Taylor Swift.
0: Ah.
1: E quindi inaspettatamente a un certo punto in studio è arrivata Taylor Swift, con la gioia naturalmente dei suoi fan, eccetera, ma soprattutto della produzione del programma,
0: sì,
1: perché sa che seguito.
0: Ma perché
1: ha,
0: non lo sai che Taylor Swift entrerà a far parte del video del mio buon compleanno sabato?
1: Ma dai,
0: ma tra mica ci si aiuta, scusa.
1: Ma penso tu.
0: Arriva adesso. Ah, ok, niente, arriva? Non arriva più.
1: Perché?
0: Arriva, non lo so. C'era Taylor Swift, però ha sentito questa cosa il compleanno e se n'è andata.
1: Sì.
0: E quindi ha pensato bene, allora, vi lascio senza
1: sì.
0: Niente, è così.

0: Central Cee, Guilty Tripping, qui su Radio 2, in chiusura di Radio 2 Music Room in questa giornata. Grazie alla nostra squadra, chiaramente, a partire dalla parte tecnica, Simone Dell'Orca e Fabio Melis.
1: Grazie per la visual al nostro Giuseppe Caporale.
0: Grazie alla squadra, cominciamo da Matteo Strada, il nostro autore, il nostro Leonardo Carioti, il nostro regista, la nostra curatrice.
2: È tutto
0: Marta
2: nostro,
0: Pizzi, certo, la nostra squadra, nostro. Radio 2 Music.
1: Ma belli!
0: Belli!
1: Vi amiamo!
0: Sì, bellissimi.
1: Vabbè.
0: Adesso facciamo con ordine, perché ogni volta.
1: GR2,
0: ok,
1: poi
0: abbiamo Radio
1: Noir
0: 2,
1: da Milano,
0: Casa Radio 2,
1: sì,
0: con le Noir Casalegno e i suoi ospiti, sì, il approfondimento, e poi noi invece torniamo,
1: sì,
0: poi vabbè, Generazione Radio 2, vuoi continuare? Sì,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: i nostri amici,
1: un po' tutti,
0: Federico Vespa, Bartico, sì, Lucci, Camilla,
1: perché?
0: Ferranti.
1: No, così.
0: Perché hanno beggiato e quindi sono già qui dentro e quindi devono lavorare, scusami.
1: Beh, è un motivo.
0: Anche questo è un motivo.
1: Signori, noi ci sentiamo domani. La Nazzaro e il Borghesan vi saluta.
0: Ciao.
1: Arrivederci.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Paola D'Angelo. In apertura la cronaca con le indagini per l'omicidio di Michele Rocu, il pizzaiolo al

0: Editato e aggravato. I due, che avrebbero ucciso l'uomo a martellate, considerandolo un ostacolo alla loro relazione, stavano pianificando la fuga fuori dall'Italia. A Palermo, un pregiudicato 41enne è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti della sua ex. Il servizio.
1: L'ha minacciata con un coltello costringendola a subire violenza sessuale. È accaduto a Villa Abate in provincia di Palermo. Immediata l'applicazione del codice rosso. L'uomo di 41 anni pluripregiudicato è stato infatti arrestato per violenza sessuale e lesioni personali. L'indagine ha preso il via dalle dichiarazioni della vittima, cui sono seguiti accertamenti medico-legali. La vittima era stata legata sentimentalmente al 41enne, una relazione difficile interrotta proprio a causa dell'indole possessiva, gelosa e violenta dell'uomo, che si era già reso responsabile di minacce di morte, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche. Nel 2020 il 41enne era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e poi agli arresti domiciliari. La prudenza non ha protetto la donna dall'atteggiamento aggressivo dell'ex, e adesso il 41enne si trova dietro le sbarre del carcere Pagliarelli di Palermo. Palermo, Laura Pasquini, GR2.
0: Crau Montana, Jessica Moretti, indagata insieme al marito per l'incendio di Capodanno nel loro locale, in cui morirono 41 persone, ha chiesto l'indennità per infortunio dovuto proprio al rogo. L'assicurazione ha aperto la pratica per perdita di guadagno causata dai danni alla salute. E in Francia, al via nuovi cortei degli studenti, oltre 260.000 manifestanti in piazza, secondo i sindacati a Parigi, Lione, Marsiglia e in decine di altre città, nella mobilitazione di protesta per i tagli alla scuola, che dura da giorni. Disordini a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno lanciato sassi contro un commissariato e hanno sfidato la polizia, che li ha respinti con i lacrimogeni. A Marsiglia e Strasburgo cortei non autorizzati sono stati dispersi con gli idranti. Nei giorni scorsi alcuni ragazzi sono rimasti feriti durante le manifestazioni. Nel nord del paese un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata della polizia. Musica, dopo l'esordio alla regia con il film Gloria, che ha ottenuto 2 nastri d'argento e 9 candidature ai David di Donatello, Margherita Vicario torna alla musica con un nuovo singolo dal titolo Ho chiesto aiuto.

0: dirmi, Marchi, stai serena.
1: Quel dolore interiore che prova a farci sprofondare nella solitudine e la soluzione, facile solo in apparenza, affidarsi agli altri. Accompagnata da un coro dalle reminiscenze gospel, quella di Margherita Vicario è una scrittura intima, lucida e di facile immedesimazione.
0: Non è sempre così, c'è chi sta bene, chi si impegna, chi reagisce, la musica lo insegna. Se senti una crepa nella voce perché questa mia storia è troppo bella, bifiducia.
1: Stare male non è più qualcosa da accettare, ma una condizione che si può riconoscere e trasformare. Ho chiesto aiuto, non racconta la scomparsa del dolore, ma la scoperta che esiste un modo per superarlo e tornare a godere di quella meraviglia che è la vita.
0: Perché il bello, quello esiste.
1: Silvio Vitelli, GR2.
2: Lo sport, Jannik Sinner ha annunciato oggi che, d'accordo con il suo staff medico, si fermerà fino a quando non avrà risolto il problema al ginocchio destro. Per lui dunque niente tornei, almeno fino al 2027. Anche se la patologia non è stata ancora confermata, si parla di sindrome della bandelletta iliotibiale, chiamata volgarmente anche ginocchio del corridore. In questo caso nulla di particolarmente preoccupante, secondo il professor Enrico Castellacci, medico della nazionale di calcio, campione del mondo del 2006.
3: Se è una sindrome della bandelletta è nettamente meglio, perché è una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
2: La linea va ora a Casa Radio 2, la prossima edizione del GR2 alle 19:30. Buon ascolto.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito cammino

0: Radio 2.
1: Buon pomeriggio dagli studi di Milano, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Ah, quanti di voi da bambini sognavano di diventare astronauta? E quanti di voi hanno guardato le stelle dalla finestra e si sono domandati come arrivarci? Ecco, oggi verrà a trovarci un amico che quei sogni può realmente realizzarli. Rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: oggi a casa Radio 2 è venuto a trovarci
1: Vittorio Baraldi, ingegnere aerospaziale e divulgatore.
0: Ingegnere aerospaziale, guarda, faccio persino fatica a pronunciarlo. Vittorio, senti, ma tu da bambino, quando guardavi il cielo, dicevi voglio costruire razzi?
1: È una bella domanda. In realtà no, nel senso che è una passione che si è costruita piano piano nel tempo. Io dico sempre che sono sempre stata una persona molto ambiziosa, molto curiosa, anche molto competitiva, ok? E quindi a un certo punto ho detto: che cos'è che unisce la curiosità, l'ambizione e questa mia competitività in una sola cosa? Dov'è quel settore dove ci sono un sacco di cose difficili da imparare, ma anche tante nuove cose ancora da scoprire? E quindi sono arrivato allo spazio.
0: Non ti piaceva vincere facile, in sostanza?
1: No, mai, assolutamente.
0: Ma verso che età tu hai deciso, hai detto sì, io farò l'ingegnere aerospaziale?
1: In terza liceo, avevo 16 anni.
0: Ah, quindi eri già un pochino più grandicello.
1: Sì.
0: Ma da bambino sognavi le stelle?
1: Sì, assolutamente, avevo questo libro dell'universo che i miei genitori mi hanno regalato quando ero piccolo e mi ricordo che già ero un nerd incredibile, già allora mi divertivo a imparare a memoria i dati dei pianeti, come funzionavano le stelle.
0: Mi dice che te lo sei detto da solo, nerd.
1: Sì. No, consapevolissimo di questa cosa.
0: Quindi te lo posso dire anch'io.
1: Puoi dirmelo quante volte vuoi.
0: Senti, a proposito, ma quando tu a cena ti presenti, no, magari a persone nuove, a te sconosciute, dici la tua professione, come rimane? Stanno zitti tutto il tempo, a quel punto non fiatano più, hanno paura di far la figuraccia.
1: Beh, dipende, dai, no, ogni tanto qualcuno fa la faccia un po' così e qualcun altro invece si incuriosisce, magari mi fa un sacco di domande sul mio lavoro.
0: È facile da raccontare il tuo lavoro?
1: Ma diciamo che grazie alla divulgazione scientifica lo è diventato, te lo posso, diciamo, raccontare, cerco di raccontarlo in maniera semplice.
0: Ecco, se adesso dovessi raccontarlo a me, che sono ignorante in materia, e a chi ci ascolta in maniera semplice, cosa diresti?
1: Ma in realtà un ingegnere aerospaziale non fa nient'altro se non progettare, ideare, costruire quelle che sono le missioni spaziali, dalla progettazione del razzo fino alla costruzione della sonda che ci deve andare dentro, alla capsula che porterà degli astronauti e poi tutto quello che viene dopo quando le cose sono nello spazio, quindi gestire le comunicazioni, gli strumenti scientifici.
0: Cioè, hai detto, ma non fa altro che, vabbè, cosa vuoi che sia il razzo, la capsula?
1: In termini semplici.
0: Come se fosse una cosa facilissima.
1: Stamattina ne ho fatta una.
0: Senti, siamo nel 2026, razzi che atterrano da soli, satelliti ovunque, turismo spaziale, si parla di turismo spaziale. Quanto è vero, quanto è realtà e quanto è fantascienza?
1: Tutte le cose che hai detto sono assolutamente realtà, nel senso che oggi abbiamo un mondo spazio che sta evolvendo sempre di più, sempre più velocemente, quindi abbiamo razzi che possono portare cose nello spazio, poi riatterrare da soli ed essere riutilizzati.
0: Quindi questo è tutto vero?
1: Assolutamente, sì, assolutamente.
0: Sono autonomi?
1: Quasi completamente autonomi, quasi completamente riutilizzabili, alcuni, non tutti ovviamente, poi c'è tutta
0: alcuni
1: la parte...
0: non sono riutilizzabili?
1: No, sono alcune
0: realtà. Una volta che hanno fatto una missione, chiamiamola così,
1: si butta via e va rifatto da capo il razzo.
0: Ma tutto sto spreco!
1: Sì, è come se tu per andare, che ne so, dal nord Italia fino al sud Italia, che ne so, vai da Ferrara alla Puglia, durante il tragitto, anziché fare il pieno di benzina, butti via la macchina e ne compri una nuova.
0: È un po' dispendioso. Quanto può costare ad esempio un razzo?
1: Dipende dal razzo, dipende da cosa deve fare, ogni vettore ha le sue caratteristiche, però parliamo dalle decine di milioni di dollari fino anche ai miliardi, assolutamente. Per esempio, ti faccio un esempio concreto, il razzo che la NASA sta sviluppando per riportare l'umanità sulla Luna con data prevista 2028.
0: Quindi è vero che si vuole riportare l'umanità sulla Luna?
1: Si sta facendo assolutamente.
0: Data 2028,
1: entro fine 2028 prevista, poi chissà, sempre al netto di ritardi. Ecco, quel razzo nel corso di 12 anni di sviluppo è costato 27 miliardi di dollari.
0: E non ci siamo ancora andati sulla Luna, ritornati
1: no.
0: Non ci siamo ancora andati, certo, sì, però dico in questa missione non ci siamo ancora andati.
1: Ancora no.
0: E già ci è costato quanto, ripeti?
1: 27 miliardi.
0: Beh, che vuoi che siano, bruschette.
1: Beh, 10 anni, dai, dividili in 10 anni.
0: Sì, ma ne costerà ancora?
1: Beh, diciamo che lo sviluppo adesso è praticamente terminato, ci sono state due missioni di test, una senza equipaggio, una con equipaggio, ritorno alla Luna quest'anno, 2026, bellissima missione tra l'altro.
0: Allora, esatto, quindi nel 2026 c'è stata, diciamo...
1: Ci sono stati i primi quattro astronauti che si sono avvicinati alla Luna dal 1972. Quindi hanno fatto un giretto, sono tornati a casa, ho visto delle foto, dei video bellissimi, ovviamente, anche perché oggi abbiamo YouTube, le telecamere.
0: Certo, cosa che non c'era all'epoca, ovviamente.
1: Esatto. E quindi diciamo il razzo e la capsula sono stati testati, quindi non c'è più quel costo di sviluppo così ingente come c'era prima. Però per
0: adesso
1: esempio,
0: si ammortizza?
1: Adesso più lo lanci più si ammortizza, speriamo che si lancerà tanto.
0: Ma arriveremo al giorno in cui andremo in vacanza, ecco, sulla Luna? Su Marte?
1: Oddio, adesso in vacanza non saprei dirti, è una visione abbastanza futuristica ovviamente, però io penso che a un certo punto...
0: Ma è un futuro lontano o è prossimo?
1: Allora, la Luna potrebbe essere un futuro che si potrà vedere magari nei prossimi 20-30 anni.
0: Ah, però.
1: Secondo me sì. No, ripeto, non tanto vacanza quanto più mi immagino lavoratori e lavoratrici civili, quindi non astronauti professionisti, certo, che vanno sulla Luna perché c'è da estrarre dell'acqua, c'è da estrarre la risorsa XY, ci sono, c'è da lavorare.
0: Però ti pongo questa domanda: sarà possibile andarci con, diciamo, facilità o bisognerà essere addestrati?
1: Beh, sicuramente un addestramento base serve, che però può durare qualche mese e poi dopo si può fare il viaggio. Cioè adesso non serve più un astronauta necessariamente che si mette al pilota di una navicella, ci sono un sacco di sistemi automatici che ci guidano. Ovviamente sarai accompagnato eventualmente da un equipaggio esperto e tu sarai semplicemente il passeggero, come un aereo, cioè il pilota che sa fare il suo mestiere, tu sei un passeggero che deve seguire tutte le linee guida, le misure di sicurezza, ma in qualche modo può fare il suo viaggio in serenità. Questo ovviamente stiamo immaginando,
0: ma
1: stiamo
0: no,
1: un po'
0: certo,
1: sognando.
0: Però 20 anni, 30 anni sono, cioè, praticamente
1: sì.
0: Domani.
1: Chiaramente ti sto dicendo, cioè, dovrei essere un indovino più che un ingegnere per darti dei tempi corretti, però immagino, spero che questa cosa possa accadere, sì. E di poterla vedere con i miei occhi.
0: Beh, tu sicuramente, io non lo so, tu sicuramente. Senti, l'Italia nello spazio c'è, è presente, c'è la sua firma, siamo bravi.
1: Sì, assolutamente, questa è una cosa che forse ancora in pochi sanno, ma l'Italia c'è tantissimo, in Italia facciamo un sacco di cose, ci sono eccellenze incredibili come Thales Alenia Space, come Leonardo, come Telespazio, come tutta la branca di Avio che fa motori, ci sono tante aziende anche private come Argotech che fanno satelliti, in questo momento si occupano di osservazione della Terra, tutti quei satelliti che servono a monitorare il cambiamento climatico, a studiare la biosfera del nostro pianeta, vengono costruiti lì, facciamo un sacco di cose sia per l'Agenzia Spaziale Europea che per la NASA.
0: Ma quanti satelliti si producono in un anno?
1: Allora, dipende da che tipo di satelliti di cui stiamo parlando, attualmente migliaia comunque in generale nel mondo, contando che la maggior parte sono satelliti di Starlink, quindi la connessione a internet lanciata da SpaceX, Elon Musk,
0: certo.
1: Okay? Che attualmente, diciamo, due satelliti su tre che sono in orbita appartengono a quella costellazione che sta lanciando tantissimo. Quindi i satelliti delle telecomunicazioni sono quelli che vengono prodotti di più. Subito dopo c'è tutti quelli per la navigazione, quindi il GPS, no?
0: Certo.
1: E poi osservazione della Terra e a seguire tutte le varie altre cose minori. Diciamo.
0: Siamo circondati da satelliti.
1: Quasi 16.000 in orbita attualmente, quindi sì.
0: E voi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Casa Radio 2.

0: eccoci qui ancora con Vittorio Baraldi, ingegnere aerospaziale. Vittorio, stavamo appunto parlando che noi a casa tutti i giorni usiamo GPS, internet, che vengono dallo spazio sostanzialmente. Allora volevo chiederti qual è quella tecnologia spaziale che usiamo tutti i giorni ma noi ne siamo inconsapevoli, non lo sappiamo, e che a te fa sorridere.
1: Ma oddio, è una domanda difficile perché ci sono un sacco di tecnologie che vengono dallo spazio e che noi usiamo tutti i giorni, quindi te ne dico alcune.
0: Sì, dai, dai.
1: Ce ne sono alcune che sono molto amene, tipo le lenti antigraffio per gli occhiali.
0: Sì.
1: Sono state inventate per quando si mandava gli astronauti sulla Luna per evitare la polvere lunare che graffiasse il casco.
0: Veramente?
1: Sì, sì, quindi adesso tutte le, diciamo, le case produttrici di occhiali usano quella tecnologia o derivati di quella tecnologia. Poi c'è il memory foam, per esempio, dei materassi. Quindi,
0: ma non ci credo.
1: Sì, perché si utilizzava nei sedili iniziali delle navicelle spaziali per creare appunto questo strato confortevole.
0: Per essere più confortevole,
1: esatto,
0: la seduta.
1: Comunque era una bella botta stare
0: e
1: a bordo di un razzo.
0: E quello nasce per le navicelle spaziali.
1: E poi banalmente tutti i sensori delle fotocamere, i sensori CMOS sono all'interno di tutti i sensori anche dei nostri telefoni cellulari che si usano per fare delle foto e sono stati inventati perché si doveva fare diciamo questa tecnologia per fare le foto con i satelliti in miniatura, perché c'era bisognava risparmiare il più peso e il più spazio possibile, e quindi questa è stata una delle eredità sicuramente.
0: Quindi noi sostanzialmente dormiamo su un letto, su un materasso che in realtà è stato progettato per gli astronauti.
1: Sì, praticamente potremmo dire così.
0: Ma questa cosa è meravigliosa. Senti, Vittorio, comunque siamo umani. C'è l'errore, c'è il fallimento, un razzo magari che esplode oppure un calcolo sbagliato. Come si gestisce quest'ansia, ecco, la paura magari di sbagliare, e anche perché immagino che un errore costi milioni.
1: Beh sì, diciamo che fa parte un po' del gioco, l'errore ci sta e serve anche poi per imparare la volta successiva. È chiaro che dipende molto da quello che stiamo facendo. Tendenzialmente quando si lanciano per esempio astronauti,
0: sì,
1: ci sono dei livelli di sicurezza da mantenere che sono molto elevati al giorno d'oggi, quindi si fanno innumerevoli test, innumerevoli simulazioni, si fanno...
0: Ecco, prima di arrivare, ecco, prima del lancio proprio nello spazio, quanti test, quante simulazioni più o meno si fanno?
1: Anche lì dipende, però si fanno davvero anni e anni di testing sulle capsule.
0: Anni,
1: sì,
0: anni.
1: Prima di avere una capsula pronta al volo con astronauti passano anni dal momento in cui inizia la produzione al momento in cui è dichiarata idonea,
0: certo,
1: al volo.
0: I test ovviamente si fanno senza astronauti.
1: Chiaramente, sì. Sono test di sicurezza anche basati sulle cose fatte precedentemente.
0: Quindi
1: c'è un lavorone di migliaia e migliaia di persone, ma se tu vai nei corridoi NASA vedrai che le persone ti raccontano il proprio lavoro con un entusiasmo incredibile, dall'ingegnere all'astronauta fino ad arrivare a quello che effettivamente avvita il bullone della capsula.
0: Anche quello è una responsabilità,
1: ammetti
0: che non l'avviti bene quel
1: tutti
0: bullone.
1: Tutti quanti fanno un lavoro fondamentale.
0: Senti, invece per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, no, e spazio, i prossimi ingegneri aerospaziali saranno ancora umani o saranno degli algoritmi?
1: Madonna, che domanda. Anche qui dovrei essere forse più un indovino. Io credo che, ma già adesso se ci pensi, tantissime persone per motivi magari anche medici si integrano con la tecnologia, no? Io penso che a un certo punto la tecnologia, l'intelligenza artificiale in generale, possa far parte anche dell'organismo umano e andare a integrare anche la chimica organica, diciamo.
0: Tu stai
1: così
0: dicendo potrà, no, supportare,
1: potremmo diventare...
0: in
1: sì,
0: qualche
1: sì,
0: modo, ma non
1: sì,
0: prenderà mai il posto dell'uomo?
1: Ma allora, io non credo personalmente, anche qui è una mia opinione personale, perché credo che, così come adesso potremmo mandare tranquillamente delle sonde sulla Luna che sono avanzatissime, però comunque scegliamo di mandarci degli esseri umani perché c'è tutta una componente di cose che di spirito critico che l'intelligenza artificiale non può avere secondo me rispetto all'essere umano, e soprattutto c'è quella componente di fascino, di curiosità, di esaltazione, no, che vedere un essere umano sulla Luna ti può dare, ma che non ti può di certo dare vedere un robot.
0: Certo, assolutamente. Tu fai parte di quei pochi, perché immagino non siate veramente tantissimi, non è un lavoro comune il tuo, una professione comune, diciamocelo. Comunque di quelli che realizzano, no, poi questi sogni, cioè che sono quelli che costruiscono i missili, le navicelle, i satelliti. ma tu vorresti andarci sulla Luna?
1: Ma tantissimo, tantissimo. A me piace, è un sogno incredibile quello di fare l'astronauta.
0: Perché tu li realizzi quei sogni, bah, no? degli astronauti, quelli che appunto vanno poi sulla Luna, vanno in cielo.
1: Diciamo,
0: ma tu?
1: Così. Io, a me piacerebbe tantissimo, a me piacerebbe molto, ti dirò di più, a me piacerebbe anche andare su Marte. Mi piacerebbe tantissimo fare. Sì, assolutamente.
0: Ma in futuro potrebbe?
1: Potrebbe, perché no? Chi lo sa, diventare astronauta è molto difficile, ovviamente ci sono pochissimi posti ogni volta che si aprono le selezioni e tantissime persone, sempre più persone che vogliono farlo, quindi devi essere un po' l'uomo giusto al momento giusto, si devono come allineare i pianeti, diciamo così, per usare...
0: Beh, perfetto, una metafora perfetta, esatto. Mi verrebbe da dirti.
1: Però sì, se avrò la possibilità sicuramente
0: tenterò. Quindi però più Marte che non la Luna.
1: No, non più Marte che non la Luna. Mi piacerebbe sicuramente fare entrambe le cose. Però se dovessi dirti mettiamo un Vittorio astronauta fra X anni, a Marte sarebbe il sogno ultimo.
0: Beh, io te lo auguro.
1: Grazie.
0: Senti, invece, cosa vogliamo augurare a quei ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando e che vorrebbero fare il tuo lavoro? Che consigli dai loro?
1: Guarda, io credo di essere l'ultima persona che può dare consigli, perché non sono nessuno per darne.
0: C'è un uomo, allora un ragazzo molto intelligente, se mi rispondi così.
1: C'è solo la mia esperienza e che posso raccontare, che spero che possa essere utile. E io dico sempre che nel mio percorso fino a questo momento ho sempre fatto quello che realmente mi appassionava. Non ho mai scelto una strada per un fine secondario, se non il mio interesse, la mia passione, la mia voglia di prendere quella strada.
0: E anche la tua capacità, diciamo.
1: Ma anche quando non c'era la capacità, anche quando ho sbattuto la testa contro le cose più difficili, comunque appunto ho dato testate su testate finché non sono riuscito ad arrivare alla conclusione. Anche quando una roba sembra difficile, se c'è quella spinta dentro, alla fine secondo me si riesce ad andare oltre. Quindi questa, diciamo, è la mia esperienza, e facendo così succedono tante cose belle.
0: Grazie a Vittorio Baraldi. Mi raccomando, tienimi un posto sulla navicella per Marte.
1: Sarà fatto.
0: E noi ci vediamo domani. Ciao, Casa Radio 2.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
1: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
1: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
6: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
1: Che aggiunge?
5: Hai detto tutto te.
1: Hai detto tutto tu, ma scusa.
6: Potete dire che brava.
1: Che brava,
5: che brava.
1: Che brava!
7: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferrati, Federico Vespa e salutiamo soprattutto la nostra Eleonora Casalegno.
1: Ciao Eleonora, ciao. Ci siamo ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Come state?
0: Molto bene.
2: Bene, bene. Molto bella anche la tua miss tutta jeans. Vero? Che camicia. Ma è un pezzo unico questo?
1: È un pezzo unico.
2: Ah beh.
1: Un pezzo proprio unico. Non si trova più.
0: Ah, tutti voi che ci state seguendo in radio, sicuramente vi sarete chiaro. Come posso vedere Camilla Ferrati, canale 202 del Digitale Terrestre.
2: Solo lei però.
0: Solo lei, ho detto solo lei.
2: Cerchiamo di renderci conto dei nostri limiti.
0: Assolutamente. Salutiamo la squadra, lo facciamo.
2: Buonasera Di Brundo.
1: Solo Di Brundo.
0: Alla regia Di Brundo, Simone D'Arrigo la parte tecnica, e invece c'è il nostro, chi c'è? Stefano Imola, sì, alla visual, canale 202.
2: Ciao Stefano.
0: Tutto il resto della squadra. Di cosa parliamo
1: oggi? Valentina Totta, Caterina D'Ameo e Donato Moscati, le nostre curatrici e Donato Moscati.
0: Io avrei evitato Donato Moscati.
1: Perché? Non lo vuoi mai menzionare, invece l'abbiamo messo in capo, invece, vedi come.
0: Oggi parliamo di ricette, ragazzi, per far contenti Federico Vespa, che c'è da un mese ci chiede, facciamo
2: sono 6, 7, 8 giorni che dico, ragazzi, secondo me questo è un argomento che spacca, facciamo.
1: A questo punto sono trepidante, perché voglio sapere qual è questa cosa, cioè la domanderemo tra poco, non voglio spoilerare nulla.
2: Dopo, però insomma, partiamo dalle ricette.
1: Però non sto nella pelle, guarda, la sto anche così, ho delle opzioni.
0: Va bene. Allora, pensaci un attimo, intanto la musica di Radio 2, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa

0: Fabio Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Goya su Rai Radio 2. Cari ragazzi,
1: caro Federico, Generazione Radio 2.
2: È il momento tanto atteso.
0: Vi guardo sempre.
1: Tornato un attimo, dottor Vespa, che salutiamo e ci ascolta. Certo. Cosa dice dottor Vespa di questa trasmissione?
0: Che ne andremo rinchiusi in una parte di psichiatria. Questo ve lo devo dire, ragazzi.
1: Di cosa parliamo, ragazzi? Abbiamo spoilerato che l'argomento della prima ora di Generazione Radio 2 verterà sul cibo.
2: Sì.
1: Ma il cibo, quello di casa, casalingo, quello della nonna, diciamo.
2: Il cosiddetto cibo della nonna. Pietanza della nonna, quel piatto che ti fa entrare in quella comfort zone che soltanto la nonna riusciva comunque a riprodurre, quei piatti classici, semplici, puliti, che ti riportano un po' indietro nella memoria. E infatti, insomma, è diventato popolare, molto virale il video di questa signora, questa nonna
1: Pia,
2: che dalla ciociaria si è trasferita poi in America e lì è diventata super virale facendo i piatti suoi tipici del posto, riportando la memoria del luogo in un posto che non è quello dove è nata.
0: E a tal proposito, 3487 300 200, vorremmo chiedere ai nostri amicici all'ascolto,
2: amicici,
0: qual è il piatto a cui non potrebbero mai rinunciare.
1: Se lo stava preparando da un mese. Vabbè, Federico, questo
0: è 8 giorni che voglio fare questo argomento, ma
2: ogni giorno
0: non conto niente,
2: scriva.
0: Poi quando voi decidete.
1: No diciamo insieme assolutamente. Tornando alla nonna Pia della ciociaria, appunto, che è diventata virale, mi diceva appunto Camilla, perché sta riproponendo in America attraverso i social piatti tipici della tradizione italiana e quindi là ci siamo legati proprio per parlare dei piatti della nonna, ma anche della tradizione, ma anche chiedendo a voi, partendo appunto dal volere di Federico, qual è il piatto a cui non potreste mai rinunciare?
0: Io
1: no?
0: Già so qual è.
1: Qual è il tuo?
2: Ma guarda come sorridente, trepidante.
0: Anche a me piace tutto.
1: Sì. Cioè, vabbè, questo
0: a parte le ostriche che mi fanno schifo.
1: No, non ti piacciono le ostriche?
2: Non ti piacciono.
0: Cioè, ho provato a mangiarle in tutti i modi, sembrava un cadavere in bocca. Ma a parte quello.
2: Devi provare col tabasco sopra.
0: Sì, ho provato con tutto.
1: Vabbè, non ti piacciono le ostriche.
0: Per il resto mi piace tutto. E quindi, però, se tu mi dici qual è l'unico piatto, il piatto a cui proprio
2: non puoi rinunciare,
0: per tutta la vita puoi mangiare solo quello, bistecca alla fiorentina.
1: Bistecca alla fiorentina.
0: Cioè, tutto al sangue.
1: Tu mangeresti tutti i giorni la bistecca alla fiorentina? Tutti i giorni?
0: Se non avessi alternative, sì.
1: Sì.
2: Cioè, tipo Flintstones.
0: Se io posso mangiare solo quello per tutta la vita, sì. Mangerei solo
2: ti
0: quello.
2: Ricordi Flintstones?
0: Certo,
2: come si chiamava lui?
1: Sai che lo so, vediamo un po'. Come si chiamava,
2: Fred, che mangiava sempre le bistecche.
0: Ragazzi,
1: Federico piace le bistecche
0: al sangue
2: rigorosamente.
1: Sono curioso di sapere, Camilla, qual è il piatto preferito.
2: Più Dino il dinosauro in questo caso,
1: quindi
2: c'è sempre dei
0: Flintstones. Il suo piatto,
2: io non lo so, ragazzi, non credo in questo momento, non credo di avere un piatto preferito.
1: Una domanda particolare: allora, se tu dovessi scegliere di qui fino alla fine dei tuoi giorni, potessi scegliere solo un piatto da mangiare tutti i giorni, cosa sceglieresti?
2: Un alimento
1: anche, no? Inteso,
2: io non posso fare a meno dell'insalata, sono un'insalatara. Sì, assolutamente.
0: No,
2: ma l'insalata in tutti i modi mi piace tantissimo.
0: Insalata.
2: Certo, però io sono un amante delle verdure, non sono vegetariana, sono un amante delle verdure. Cioè, mi piace proprio il piatto comunque completo, fatto bene, il piatto genuino, buono. E l'insalata è una di quelle cose a cui non posso fare a meno, non posso rinunciare. Ridi perché te la ridi sotto i baffi.
1: No, perché l'insalata non me l'aspettavo, insalata. Se io dovessi scegliere in assoluto, ovviamente facendo una cernita, mettendo da parte tutte le prelibe, no, la bufala.
0: Poi diventi la bufala, però.
1: Perché non è che la bistecca tutti i giorni, non è che faccia bene.
0: Almeno su
2: però,
0: proteine.
2: Però cioè, noi aspettiamo di sapere dai nostri ascoltatori qual è il piatto a cui assolutamente non possono rinunciare. Il numero lo conoscete: 3487 300 200, vocali, WhatsApp, SMS anche.
1: Qualsiasi cosa.
0: Quello che vi pare.
1: Purché ci scriviate. Intanto Marlon Rudette.

0: Maro Rudette, When the Beat Drop House. 16:11, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, tutti voi che già ci state scrivendo al 348 7300 200.
1: E c'è una polemica,
0: c'è la aperta Camilla Ferranti, perché vi abbiamo chiesto di scriverci il vostro piatto a cui potreste rinunciare. Camilla, se riuscite, a un'insalata, va bene,
2: è un piatto, ragazzi, cioè, è il mio piatto,
3: è condimento,
2: no, allora io sono amante della cucina in generale, non sono una poi che si trattiene, mi piace proprio mangiare, sì, però infatti deve essere sempre accompagnato da un colore verde, quindi comunque che sia insalata, che sia verdure, eccetera, è una delle cose a cui non posso rinunciare.
3: Che vuol dire pomodori, spaghetti mantecati col pomodorino appassito?
0: Messo in padella, no? Appassito, quindi col calore, sì.
2: Esatto. Fa così,
0: sì, si appassisce, si appassisce.
3: Muore?
0: Beh, si appassisce.
2: Si sgonfia in padella.
0: Allora, tanti messaggi, tra l'altro, siamo partiti da questa notizia che vede la nonna Pia, questa signora che poi è emigrata negli Stati Uniti nel 54, diventare un fenomeno social con le ricette cosiddette della nonna. Quindi abbiamo chiesto appunto il piatto a cui non potreste mai rinunciare. Tanti vocali, tanti messaggi. Partiamo con un vocale, ragazzi. Sì, sì. Sentiamo chi è.
2: Scrivendo in tanti. La pasta con qualsiasi condimento, in alternativa pomodori e mozzarella. Questo ce lo dice Stefano.
3: Pomodori e mozzarella è estivo, buono, leggero, insomma, però vabbè. Sì,
0: buonissimo.
2: Laura ci scrive spaghetti con salsa di pomodoro e basilico con parmigiano, classicissima, però è veramente irrinunciabile. Cioè, proprio è la pasta.
3: Piatto anche
2: pasta
3: dell'atleta, se vogliamo, no?
0: Ci abbiamo i vocali, però, attenzione, sentiamo chi è.
4: Buonasera. Allora, dovendone scegliere proprio soltanto uno. Essendo io un grande amante dei primi piatti, la carbonara. Costretto a mangiare per forza
2: tutti
4: un
2: i giorni,
4: ogni giorno, la carbonara. È chiaro che me la concedo soltanto ogni tanto.
0: Ma
4: se ci fosse questa forzatura, direi proprio sì, la carbonara.
3: Però avresti un'aspettativa di vita molto bassa, caro, perché insomma, che ne so, 35 carbonare.
0: Giorni. Meglio sempre che l'insalatina, posso dirsi?
2: Dai.
3: Insalatina. Cioè, se tu mangi l'insalata per un mese, arrivi a essere.
2: Io non ho detto solo, a parte che l'insalata la puoi fare in mille modi diversi, è un piatto completo, perché la puoi fare adesso con il tonno.
0: Non vale.
2: Ma come si chiama? Quando si chiama insalata, come la volete chiamare?
0: No, non va bene. Allora, ora spiegheremo.
3: Non è che ci vuoi mettere l'uovo sopra.
0: Non va bene.
2: Insalatona si chiama.
0: Non è così. Continuate a scriverci 348 7300 200.

0: Giorgia, parafulmini, come la giornata di oggi.
1: Ne parleremo un giorno di quell'argomento lì, ragazzi.
2: Il quale?
1: Dei ragazzi giovani.
2: Giovani. Abbiamo tre voi.
0: Ragazzi, siete fidanzati? Io vi voglio far cambiare adesso argomento. No?
1: Ma che domande sono? In diretta così.
0: È per farvi cambiare argomento. Ritorniamo sul cibo, che è il vero amore, invece. Il cibo è una forma di amore. Cucinare.
2: Beh, certo. Non per Federico, che la cucina in tonza da 10 anni circa. Cioè, però
1: ci sarà una
0: però,
1: festa,
0: però, ha voluto però ha voluto la Ferrari della cucina in assoluto. Cioè, consapevole che forse un giorno ci arriverà a cucinare.
1: Penso che mi sforzerò per farlo.
2: Ma anche no, credo.
1: Risultati, però sappiatelo, insomma.
0: Noi ci prestiamo
1: molto mediocri.
0: Come cavie ci prestiamo senza problemi.
2: Anche lì basta fare un'insalatina, te la sbrighi subito.
1: Uova e tonno, insalata, basta. Così non ti avveleno, vado sereno.
2: Generazione Radio 2, stiamo parlando appunto di cucina. Vi stiamo chiedendo 348-7300-200 il piatto a cui non potreste mai rinunciare. Tra l'altro, abbiamo tirato giù anche una lista dei film celebri che celebrano la cucina italiana nel mondo. Allora, come non citare Un americano a Roma, quel grandissimo Alberto Sordi, ricordato per
1: Mai provocato
2: e te mangio. Poi cosa c'è? Miseria e nobiltà di Totò, ragazzi, ferra gli spaghetti con una mano, no?
0: Sicuramente la cucina è uno di quegli argomenti che comunque ha ispirato molto il cinema.
2: Certo.
0: Tante commedie moderne del cinema americano, cinema italiano, adesso continuano comunque a tirarlo fuori. Il discorso degli chef ha preso particolarmente piede. Un film al cena perfetta, per rimanere da noi in Italia, Salvatore Esposito e Greta Scarano.
2: Sì. Ciao, ragazzi.
0: Molto
2: bello. Riguardo invece i messaggi degli ascoltatori, abbiamo tantissimi. Io ne ascolterei uno, vocale.
1: Prego,
2: qual è il vostro piatto preferito? Sentiamo, Paolo.
3: Pizza.
2: Aspettate, non ho capito bene. Riascoltiamo, Paolo.
3: Pizza.
2: Vogliamo riascoltarlo?
0: Ma sì, riascoltiamolo, perché non capisco che ci vuol dire.
3: Pizza.
1: Adesso accosta, respira, Paolo, piano piano, e dici quale pizza, perché non è che si può.
2: Bravo, dici quale.
1: Accosta, che è tutto a posto.

0: I Want to Hold Your Hand qui su Rai Radio 2. Intanto Paolo ha accostato, ha messo le quattro frecce, ha riflettuto
1: e che pizza
0: e ha detto che la pizza buona è cotto e scamorza affumicata.
1: Leggerina pure.
0: Ragazzi,
1: allora ragazzi, qui è Generazione Radio 2, poi ne parliamo come sempre sugli argomenti di puntata e cerchiamo anche di estrapolare a livello musicale delle canzoni che si ben legano all'argomento di puntata, come in questo caso la cucina italiana. Ma di canzoni che parlano di cucina, ragazzi, ce ne sono tantissime. Però abbiamo fatto la selezione di tre, non ce ne vorranno gli altri autori, pure gli altri fan degli altri autori, ma tre, abbiamo fatto una scelta comunque abbastanza certosina.
2: Oculata, direi. Poi ci sarà un To Be Continued. Comunque, iniziamo con lui. Lui è una voce storica italiana, Fred Bongusto, Spaghetti a Detroit, forse il più celebre esempio di canzone che unisce amore e gastronomia.

0: grande, grandissimo Paolo
1: Conte. Era rafforzativo anche qui, a limone.
0: Ragazzi, andiamo invece dalla nostra Marisa Laurito, che salutiamo con tanto affetto.
2: Grande,
0: lei
2: Marisa
0: ha citato un dolce tipico italiano delle zone appunto di Napoli, ovvero il babà.

0: Io l'ho mai assaggiato.
1: Non è cosa non è mai? Non è, no,
2: volevo
1: scusate,
2: ma
1: è vero?
0: È vero.
1: Non hai mai mangiato un babà?
0: No, neanche un cannolo.
1: Ma
0: così,
1: no,
0: tanto per la,
1: no,
0: per i due dolci tipici, no, è vero. Ho capito.
1: Ma è possibile?
0: Non è che devo
1: siciliano
0: diventare rossa per questo.
1: Beh, insomma, vergognati un po', eh.
0: Davvero?
1: Dai, domani ti portiamo un babà e un cannolo. Va bene,
3: salutiamo Marisa. Anche
1: assolutamente, ciao Marisa, ti vogliamo bene.
3: A parte la Laurito, c'è anche Marisa di Lodi che dice.
1: Ah, sì,
3: che gli piace il risotto giallo.
4: Sì, sì, sì.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi, temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
4: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
4: E di interessi?
3: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: 2-2.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Naked Portugal, The Man, Some Kind of Eye, questa è Generazione Radio 2, Federico Vespa, Bartico Lucci, Camilla Ferranti, tenervi compagnia fino alle 18. Stiamo parlando, abbiamo parlato fino adesso dei cibi a cui non potreste assolutamente fare a meno. Ci state scrivendo in moltissimi, cioè la pizza domina su tutto, poi la spaghetti, sì, cioè voglia. Tutto di più.
1: 348 7300 200, il bordatino,
2: sì.
1: Piatto tipico livornese, ormai quasi sconosciuto tranne che in un'osteria dentro il mercato centrale a Livorno. C'è Fabio che è ovviamente di Livorno. Fabio, spiegaci cos'è questo bordatino, che in cosa consiste.
2: Facci sapere, il bordatino, tu lo conosci, no?
0: Bordatino.
1: Il casciucco è buono.
0: No, il bombardino conosco.
2: No, bombardino
1: si beve.
0: Però era per assonanza. Però ragazzi, questo è il momento, è il momento, è il momento delle differenze generazionali, il momento saggio di padre Bart.
2: La ringrazio, grazie. Grazie mille, sorella Camilla. Allora, no, perché noi, essendo noi Generazione Radio 2, cogliamo sempre differenze anche rispetto all'argomento di puntata, no?
1: Prego, padre.
2: Allora, i ragazzi di oggi, ragazzi, aprono lo zaino, tirano fuori barrette proteiche dal gusto di cocco, semichia, quinoa dell'Himalaya e acqua filtrata da ghiacciaio norvegese, giusto? I ragazzi una volta invece aprivano lo zaino e trovavano un panino schiacciato da 3 libri, 2 quaderni e una cartella di cuoio che pesava come un frigorifero. Questo è chiaro. Oggi la merenda più ingredienti di un farmaco è un nome che sembra una password del wifi. Una volta c'era pane e cioccolato, fine della ricetta. Oggi invece si legge sull'etichetta senza glutine, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti, senza conservanti, senza coloranti. Una volta si mangiava qualcosa che aveva passato 3 ore nello zaino a 40 gradi e si ringraziava pure, mentre i ragazzi di oggi chiedono ma scusi, è biologico? Quelli di ieri invece chiedevano è ancora commestibile? Oggi la merenda viene fotografata e pubblicata sui social, mentre una volta veniva mangiata in 12 secondi netti prima che l'amico te ne rubasse metà. Oggi ci sono spuntini bilanciati studiati da nutrizionisti, mentre una volta c'era la focaccia unta che lasciava l'impronta digitale su tutti i compiti. Questo era un classico. Eppure, nonostante tutto, i ragazzi di ieri e quelli di oggi hanno una cosa in comune: quando suonava la campanella della ricreazione, la merenda più buona era sempre comunque quella dell'altro compagno.

0: Ogni volta che stai male.
1: La rappresentante di lista Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. È arrivato il momento di giocare, ragazzi.
2: Ostrega, ragazzi. Allora,
3: andiamo proprio in Veneto. Infatti.
2: Andiamo in Veneto perché la parola è di Brundo da indovinare. La sentiamo adesso.
1: Sentiamo la clip.
4: La parola di oggi in dialetto veneto è sculiaro.
1: Sculiaro. Ostrega. Allora, spieghiamo come funziona questo gioco per i neofiti di questa trasmissione. Sì. Appunto, questa è la clip in dialetto veneto. Voi dovete indovinare qual è la risposta giusta dopo le tre opzioni che vi darà o Federico o Camilla. Non so chi di voi due la darà.
2: Vabbè, vado io. Vado. No, la sigla. Vado. Allora, un setaccio.
1: Sì.
2: Setaccio. Un corno porta fortuna.
1: Sì.
3: Sì.
2: Un cucchiaio.
1: Un cucchiaio, allora.
3: Riascoltiamo la clip audio. Sculiaro.
1: Sculiaro.
3: E le varie opzioni.
2: Un setaccio, un corno porta fortuna o un cucchiaio.
1: Ma sembra più siciliano, posso dirti?
2: Sì, sculiaro.
3: Sculiaro.
2: Pensavo pure io, fosse.
3: Secondo me è la C. Secondo me la C. Un cucchiaio.
2: Pure secondo me C.
1: Secondo me è un setaccio, posso dirvi? Secondo me è un setaccio.
2: Amici veneti e non solo, scriveteci.
1: Sì, assolutamente. Il più veloce verrà in diretta con noi. Mi raccomando, il numero lo conoscete benissimo. È il 348-7300-200. Cos'è lo sculiaro? Un setaccio? Oppure un corno portafortuna o un cucchiaio, ditecelo.

0: Charlie Gears, con il featuring di Cat Burns, Small Talk.
1: Piccole chiacchiere.
0: Ciao il vincitore.
2: Mamma mia, quando parla il Veneto, Federico, per un attimo mi porti proprio qui, a Venezia.
1: Questo amore per il Veneto, come mai? Da cosa deriva?
0: Perché ho molti amici a Venezia, a Verona, stato varie volte, trovo una regione meravigliosa.
2: Hai preso l'accento,
0: bene.
2: Lo parli benissimo.
1: Bravo. Sei più della versione mestre, sei più zona mestre.
0: La mia dice il mio. Sì. Vabbè, ma non è proprio un venetaccio.
1: Poco Padova. Padova, più mestre.
2: Allora, ragazzi, Generazione Raiuto siamo noi, tranquilli, stiamo giocando a che hai detto, una parola in dialetto, in questo caso veneto, che voi avete indovinato traducendo tra le opzioni vi abbiamo dato, ma la più veloce è stata chi? Annalisa da Ariano nel Polesine, che abbiamo al telefono. Ciao Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Come stai?
3: Ma io sto bene e sono contenta di aver indovinato, perché è un onore praticamente. Questa vittoria la voglio dedicare a mia suocera che non c'è più.
2: Perché
3: la ragazza appena conosciuta mi parlava proprio in veneto e ho dovuto imparare parecchie parole con lei, e questa è stata proprio una delle prime.
2: Ma pensa te,
3: scugliero, scugliering, sì.
1: Però non abbiamo dato la soluzione. Qual è la soluzione?
2: Daccela
1: tu, Scugliero, diccela te.
3: È il cucchiaio.
2: Ma sì, che bel pensiero che ha avuto Annalisa, no? Come se poi questo gioco ti avesse in qualche modo fatto ricordare tua suocera, che salutiamo dalla sua.
3: Va bene. Okay. Grazie mille, ragazzi.
2: Grazie. Ci stai già lasciando così?
3: Vi lascio.
1: Non vuoi sapere che cosa hai vinto, Annalisa? Cioè, anche te sei invitata alla famosa cena di Natale a casa di Federico Vespa.
2: Ostria.
1: Ovviamente pronta con lo sculiaro. Cioè, ognuno dovrà portare poi quello che ha indovinato. Cioè, anche questo oggetto che ha indovinato, è chiaro. E Federico ospiterà tutti con una ricca cena e cotillon.
2: Cotillon.
1: Annalisa, con sorpresa finale.
2: Esatto. Vuoi salutare qualcuno, Annalisa?
3: Voglio salutare Simone e Carlotta, che sono qua che mi ascoltano.
2: Ah, che bello, li salutiamo anche noi. Va bene, ti lasciamo e ti auguriamo un buon pomeriggio. Grazie per ascoltare
3: Generazione.
2: Grazie
3: a voi, ragazzi. Grazie.
1: Ciao, Annalisa. Grazie.

0: Loser, il 1984, successo internazionale, uno dei film cult degli anni 80. E pensate che Kevin Bacon ancora oggi invece dice, protagonista di questa pellicola, dice che quando le feste gli chiedono di ballare, anzi va proprio dal DJ e chiede al DJ di non mettere più Footloose perché non vuole più ballare,
1: non ce la fa più.
0: Ha detto basta,
1: mettete un Alligalli, lui balla l'Alligalli. Kevin Bacon, sì.
0: Insegniamo l'Alligalli noi, ma facciamo una bella commedia sull'Alligalli.
1: Dobbiamo farla l'Alligalli, sì. Federico, cioè, tu balli l'Alligalli?
2: Come no? Sì, poi lo ballo pure sul tavolo.
1: No, magari
2: adesso.
0: No, lo vogliamo vedere. Io sto provando a insegnarvi delle coreografie. Adesso piano piano arriveranno.
1: Vedi, siamo molto performanti noi qui a Generazione Radio 2.
2: Il 1984 è stato un anno drammatico sportivamente per i tifosi della Roma.
1: Perché?
2: Perché la Roma perse la finale di Coppa dei Campioni in casa contro il Liverpool. E ogni volta che io sento qualcosa legato all'84 mi viene questa urticaria che non riesco a sopportare.
1: No, dottor Vespa, calmo, grazie.
2: Che quasi...
1: Guardi, gliela facciamo passare subito.
2: Per cortesia, possiamo non passare più canzoni dell'84?
0: No, cortesia,
2: grazie.
0: Aboliamo l'anno 84 come se non esistesse,
2: mia.
0: Saltato a più di pari, via.
1: Anche perché chiudiamo l'argomento di puntata, visto che abbiamo parlato di cucina della nonna, piatti a cui non riuscireste a rinunciare, abbiamo tirato giù anche una sequenza, diciamo una lista di piatti che un tempo erano poveri, che poi sono diventati piatti molto, molto prelibati e anche molto costosi. Ad esempio...
0: Sì. Ad esempio abbiamo il caviale, un tempo veniva offerto gratuitamente nei bar.
1: Sì,
0: pensa oggi, cioè, è proprio pregiatissimo. Poi a seconda di dove viene, a seconda di che tipo di uovo di pesce è, ha un costo chiaramente.
1: Farà piacere a Federico sapere che la carne Wagyu,
2: che adesso le staccano la testa,
1: era considerato un prodotto poco pregiato. Sì. Pensate un po'.
2: Sì, adesso invece è una carne che dovete fare un muso per mangiarvela, praticamente strepitosa, l'ha detto.
0: Oppure
2: strepitosa.
0: Un cibo che non piace minimamente a Federico, le ostriche.
1: Le ostriche?
0: No,
1: sono buonissime.
0: Erano vendute per strada, pensate, come cibo economico.
1: Pensa te, lo stesso
2: come cibo killer.
1: Lo stesso sushi veniva servito agli operai giapponesi come cibo, insomma, abbastanza povero.
2: Sapete che mi hanno detto del sushi?
1: Cosa?
2: Che però se vai in Giappone, visto che per loro è proprio l'ordinaria amministrazione, ma è un altro livello rispetto al top, anche al top italiano.
1: Beh,
2: cioè un medio sushi giapponese è un altissimo sushi italiano.
1: Beh, un po' come la pasta, credo, no? Qui da noi la pasta rispetto a qualsiasi altra parte del mondo sicuramente un livello alto, ovunque tu la possa provare.
0: Sai che c'è un documentario molto interessante su un ristorante di cucina giapponese di sushi, che è un ristorante che ha tipo 4 posti a sedere, che oggi se tu vuoi
1: si chiama Giro Sushi,
0: e io non mi ricordo, è una roba, cioè di lui è un super, cioè praticamente è il sushi, è l'eccellenza del
1: sushi
0: in persona, penso di
1: è in un centro commerciale,
0: cioè lui fanno vedere in questo documentario, no è in una parte di Tokyo, da quello che mi ricordo, e fanno vedere lui che la mattina va ancora prestissimo, a 90 anni, pensa.
1: Giro sushi.
0: Giro sushi.
1: Okay. Cioè 7 stelle Michelin.
0: Sì, una cosa esagerata, che se tu vuoi oggi prenotare per andare a mangiare, cioè devi prenotare oggi per i prossimi 2 anni.
1: Sperando di essere vivo.
0: Esatto, di poterci arrivare. Bellissimo documentario, lo consiglio in assoluto.
1: Tra l'altro dobbiamo mandarci Federico Vespa, perché lui dà il giro sushi come antipasto delle ostriche meravigliose.
2: Sì. Cioè talmente di livello che potrebbero piacere pure a me.
0: Pensa che non fa cucinare nemmeno il figlio. Il figlio ha dovuto aprire un altro ristorante.
1: Non mette mani qua, bacio io, stai fermo.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza, 16:54, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ragazzi, allora, per tutti gli ascoltatori, dobbiamo chiudere l'argomento cibo, perché ormai ne parliamo quasi da un'ora, anche se a intervalli, però finiamo di citare quelli che sono i cibi considerati un tempo poveri, che ora sono invece di altissima caratura. Allora, abbiamo citato il sushi, che era servito agli operai giapponesi come cibo, insomma, abbastanza povero. Ora ovviamente sappiamo benissimo quanto costa il sushi e quanto sia privato. Il foie gras invece ha origini antiche ed è passato ad alimento economico, a simbolo dell'alta cucina pure. Il foie gras, c'è anche il salmone White King, un tempo poco apprezzato, e oggi invece, no, quando c'è un'offerta subito lo prendo, meno 10%.
1: È vero.
0: E poi c'è il fungo bruco, lo conoscete voi?
2: Il fungo che?
0: Un fungo bruco.
1: No, ma che cos'è infatti il fungo bruco?
0: È un tipo di fungo al tempo non considerato tra le prelibatezze, invece oggi è ritenuto uno dei funghi più costosi al mondo. Mi fermo qua, ragazzi.
1: Mi sembra già abbastanza, via. Allora, dobbiamo fare un promemoria. Ricordiamo che dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience In and Out ed Hospitality Community riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
2: Radio 2 Music Room, da mercoledì 14 a venerdì 16, Generazione Radio 2, mercoledì 14 e giovedì 15 racconteranno tutte le novità della manifestazione con 5 puntate speciali in diretta dalla Fiera di Rimini. Per tutti coloro che volessero venire a seguire le trasmissioni dal vivo, troverete Radio 2 Music Room in diretta dallo stand della Regione Calabria e Generazione Radio 2 dallo stand della Rai.
0: Ci siamo anche noi, quindi, ragazzi.
1: Certo.
0: Oh, tu vieni,
1: vi
0: Federico?
1: Aspettiamo, siamo numerosi.
2: Io sarò qui a Roma invece.
0: Roma.
2: Sì, io sarò collegato da Roma. Ci sarò!
0: Non vieni a mangiare la piadina?
1: Possiamo portare il tuo cartonato?
2: Se vuoi,
1: cioè,
2: sì.
1: Ci mancherai.
2: Se vuoi, sì, con grande piacere, guarda.
1: Ecco. Oh,
0: va bene, ci fermiamo un attimo, ma tranquilli, torniamo fra poco, sempre con Generazione Radio 2.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 22.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
2: Ristora.
3: Capsule per ogni ora.
2: 2-2.
4: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Malika Yen, questo era Detto tra noi. Mi piace molto questa artista, mi piace sempre di più, devo dirvi la verità. Allora, ragazzi,
1: c'è un bel argomentino interessante, eh? Vuole padre Barti, vuole illustrarlo lei?
0: Sta diventando serio, sta diventando serissimo, perché noi siamo chiamati fuori da questo argomento della giornata.
1: Non rientriamo in questa casistica.
2: No, aspetta, spieghiamo, adesso in Radio 2 parliamo di speed date. Avete mai partecipato a uno speed date?
0: In poche parole è quella specie di gara in cui tu puoi conoscere qualcuno alla velocità della luce spingendo un pulsante.
2: Sì, c'erano diverse,
0: certo, tavolo tavolo.
2: Sì, quella è la forma, diciamo, basica che arriva dall'America, poi è stata declinata in esperienze di viaggi, weekend, insomma, sì. No. Voi avete mai partecipato a uno speed date?
1: No,
2: perfetto. Allora, beh, cambiamo argomento di puntata. grazie. È molto bello condividere con voi gli argomenti di puntata,
1: Ce la faccio più, ragazzi.
0: Argomento spigoloso questo. Sì,
1: no, perché comunque, scusate, si parla per pochi minuti, poi si cambia interlocutore, però si parte dai libri.
2: No, aspetta, questo è lo speed date letterario. Perché ho preso questa notizia? Perché è bello, perché lo speed date sta diventando qualcosa un po' più di culturale. Cioè, lo speed date classico, ci si siede dinanzi l'un l'altro, due sconosciuti, si parla per un po' e poi se ci si piace si continua a parlare, ok? Lo speed date letterario invece fa sì che due persone si siedano e portano un libro che li rappresenti. Quindi c'è sorta un approccio anche culturale per capire anche l'altra persona più o meno che taglio abbia a livello di pensiero.
0: Cioè, ti identifichi
2: in un certo senso.
0: Arrivi,
2: esatto,
0: a presentarti, c'hai già un tuo perché, cioè sei già strutturato in un certo modo, quindi chiaramente la persona che è davanti, certo, che potenzialmente conosci, potrebbe essere interessata, oppure dire no, questo libro è noioso, quindi lui è un noioso, un pesante,
2: esatto,
0: di base.
2: Esatto.
0: Quindi assolutamente no.
1: Il tutto per arrivare al cambio argomento. Alla
2: no, aspetta, io chiedo, tu che libro porteresti qualora dovessi presentarti uno speed date letterario, cioè che ti rappresenta?
0: Io ce l'ho.
1: Porterei Io sono Dio di Faletti.
2: Sì.
0: Oh,
1: beh, bello,
0: bello,
1: bel libro,
0: bello.
2: Tu, Camilla?
0: Io per chi suona la campana.
2: Per chi suona?
0: Per chi suona la campana.
1: Cioè?
2: Che è quello?
0: Ernest Hemingway.
2: Ah, Hemingway, scusate. Ok. Una domanda stessi facendo a noi,
0: no,
2: ho
0: non
2: capito. No, chi suona la campana? Ma non lo so. Vabbè. Comunque, ragazzi, vogliamo chiedere all'ascoltatore, argomento di puntata, partiamo dallo speed date letterario, per chiedervi un po', ci facciamo i fatti vostri, perché a noi piace molto, come dire, sfrugugliare anche attraverso, sì, i sentimenti, le storie. Qual è la storia, o meglio, come avete conosciuto l'amore della vostra vita? Noi vorremmo sapere la storia più romantica che potete raccontarci. Poi ci racconterà quella la sua Camilla, che ci ha detto nel fuori onda, molto molto romantica, devo dire.
0: L'hai trovata romantica? Beh, infatti molto. Lo era, devo, sì, dire la verità.
1: Vabbè, la Barca è di per sé un po' romantica, no?
0: Beh, ma sì, sai, l'estate, complice l'estate, il buon umore, le giornate più lunghe, gli amici. È un momento felice della mia vita, ci ritorno volentieri a raccontarvelo.

0: Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness, 17.07, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, tutti voi ci state scrivendo al 348-7300-200, vi stiamo chiedendo come avete conosciuto l'amore della vostra vita.
1: Sì,
0: andiamo sul romantico in questa seconda ora di Generazione.
2: Una cosa ve la posso raccontare, dai.
0: Vai.
2: Risale a parecchi anni fa, però insomma io avevo fatto una vacanza a 12 anni in Giamaica con degli amici, conobbi una ragazzina, una bambina, io avevo 12 anni. Ci siamo persi di vista completamente, poi nel 2009 ci risentiamo su Facebook, ci ritroviamo su Facebook,
0: sì.
2: E poi cominciamo ad avere una relazione da grandi.
1: Bello.
2: Senza il social non ci saremmo.
0: Ah, vedi, poi, quindi hai usato il social.
1: Ma il social oggi può aiutare, secondo voi?
2: Sì.
0: Allora, se sei performato per il social, sì. Io non ci riuscirei, per esempio, no? Conoscevo qualcuno sul social.
2: No, su tu?
1: Io non lo so, non lo amo. Questo è l'approccio sui social, nel senso non riesco a trovare la curiosità poi di approfondire una conoscenza. Perché non, chi ti aborda, cioè chi ti scrive per dire sui social, per usare un termine un po' più carino, non lo so, non mi convince più di tanto. Pensa che in Giappone adesso è uscita prima c'erano le app, no, di dating,
2: sì.
1: Tutto e per tutto, come cos'era, Tinder, parecchie cose in questo senso,
2: tutta questa roba qua.
1: Adesso invece si appoggiano proprio a un consulente, un esperto quasi matrimoniale, dove gli chiedono, cioè quello che gli chiedono, quello che è il loro tipo ideale, sia di uomo che di donna, e questo in base alle caratteristiche che ti dà una selezione di persone. Però visivamente parlando, capito,
0: la
1: non è una
0: cara
1: roba.
0: Invece agenzia matrimoniale degli anni 90
1: è tornata in auge, l'agenzia matrimoniale,
0: l'agenzia matrimoniale. Tu andavi lì e poi loro avevano una sorta di elenco, allora come lo vuoi, capelli biondi, sì, così cercavano di fare i match.
1: Vabbè, ma anche oggi però
0: è così.
1: Cioè, dove incontri le persone, sai, le app di incontri, anche lì c'è una specie di catalogo,
2: certo,
1: lo giri così.
0: Sì, è vero. Però
2: salta switch
0: però sono d'accordo con Camilla, è
1: il match.
2: Hai matchato.
0: Però un po' più freddo.
1: Ma voi vi ricordate che esisteva un videogioco che faceva il match quando eravamo piccoli?
2: No,
1: ve lo ricordate vagamente? Che tu mettevi il nome tuo, il nome della persona che ti piaceva e ti faceva il match. Pam, come una calcolatrice era. Non vi ricordate questa cosa?
0: No, non
1: ce l'avevo solo io.
0: Forse ce l'avevi solo tu a Terni. Non lo so.
1: Guarda, non ho parole, veramente.
0: Ragazzi,
1: non si può.
0: Volete sapere, molti ci scrivono, ragazzi, ma i posti legati al territorio italiano, il territorio italiano, ne parliamo spesso a Generazione Radio 2, ma ci sono dei luoghi proprio iconici per quanto riguarda l'amore, il sentimento e l'essere romantici. Tra tutti, come non citare, aspettate, mi sono perso il foglio.
1: Gradara,
0: che c'è il borgo medievale che diede appunto il teatro della tragica e immortale storia di Paolo e Francesca, poi resa immortale appunto da Dante.
1: No. Oppure c'è anche Vico del Gargano in Puglia, ma qui devo un po' dissentire.
0: Perché?
1: Però forse qui c'è un qui pro quo che qualcuno magari ci può spiegare, perché questo borgo è conosciuto come il paese degli innamorati.
0: Sì.
1: Ma ragazzi, io sono di Terni e il patron di Terni, che è la città degli innamorati, è San Valentino, e le spoglie di San Valentino si trovano a Terni, non si trovano, scusatemi, in Vico del Gargano in Puglia. Cioè, lo posso garantire questa cosa.
0: Però
1: 14 febbraio.
2: Però è una diceria questa.
0: Però
2: roba
0: ti assicuro
1: certo.
0: Che in Puglia c'è il vicolo del bacio. Lì. A Terni
1: ci credo.
0: A Terni c'è?
1: Certo, San Valentino.
0: Ma c'è il vicolo del bacio?
1: Certo.
0: E allora, ragazzi, non lo so che dire.
1: Scusatemi, San Valentino è a Terni. Il patron di San Valentino è Terni. Quindi la città degli innamorati, ragazzi, è Terni.
0: Allora,
1: la
0: amici
1: venite
0: di Vico,
1: tutti a Terni.
0: Amici di Vicolo del Gargano, se qualcuno ci sta ascoltando, può chiamarci al 348-7300 per risolvere questa disputa.
2: Andate
0: in onda.
2: A Terni, vi fate una bella pubblicità. Questo è poco
1: come. Come to Terni, the place to be.

0: la vita.
1: Marrakesh insieme a Che Pechegno Casini, questo Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Vi vorrei, stiamo chiedendo dove avete conosciuto, come avete conosciuto l'amore della vostra vita.
2: Ah, che bello. Io ancora non ho capito la storia di Camilla, ce l'ha accennata, ma molti ci chiedono al 3487 300 200. Quindi Camilla, una delle storie che ricordi con più affetto qual è?
3: Ragazzi, era estate, sì, ero in Sardegna, un mio amico dell'università mi chiama, sì, e mi dice: Cami, vieni, vieni che dobbiamo andare con degli amici, così, e mi invita in barca.
2: Che barca? Canotto?
3: No.
2: Peschereccio?
3: Non propriamente.
2: Cos'era?
3: Neanche quello.
2: Neanche?
3: Neanche
2: quanti
3: quello.
2: Metri?
3: No, per rivisitato, capire. Peschereccio rivisitato, può darsi.
2: Può darsi.
3: Modernizzato.
2: Era una rompighiaccio rivisitata?
3: Spaccaghiaccio. Ma insomma, le dimensioni, sì, erano delle belle dimensioni, per carità. Ma a parte questo,
2: a parte quello,
3: a parte
2: che non,
3: questo,
2: ci
3: che non,
2: sì,
3: c'entra nulla, no, ovviamente. Nulla, nulla. No, non è che è andata in qualche modo a influenzare, no, la scelta del mio fidanzato. No, no, perché, vabbè, poi non c'entrava nulla, effettivamente. Era un ragazzo, un amico di questo mio amico. E l'ho conosciuto là, all'epoca era fidanzato con un'altra persona, ma dopo un mese da questa conoscenza lui era fidanzato con un'altra ragazza, cioè era in barca con lui,
2: ah,
3: e invece,
2: sì,
3: dopo un mese da questa conoscenza
2: ha detto: lascio lei per te. Vabbè,
3: successo,
2: un bel ricordo,
3: successo,
2: insomma.
1: Quanto,
2: sì,
1: è durata questa storia?
3: 2 anni.
2: Ah,
3: vabbè,
2: vabbè,
3: sì, sì, ma sono ancora molto legata.
2: Ah,
3: lui,
2: sì, possiamo,
3: sì,
2: salutare il nome.
3: Oggi è sposato, ha, sì, un bambino, è felice, sono molto contenta per lui.
2: Ah, beh, che bella, bella storia, bella,
3: sì.
2: Poi le storie sono belle anche quando finiscono in maniera lieta, no?
3: Assolutamente sì.
2: Si conserva
1: per forza nel dramma totale.
2: No, assolutamente, no,
3: per carità.
2: Come la storia della nostra Anna Maria, che ci ha scritto, o meglio, ci ha inviato un vocale al 3487 300 200. Vedi come sono conosciuti col marito, senti qua.
4: Cari, buon pomeriggio. Anna Maria da Ditulano. Ho conosciuto mio marito 2003,
2: sì,
4: a Baghdad, facciamo parte della stessa missione umanitaria di supporto alla popolazione civile che purtroppo era un po' martoriata
2: una
4: dalla guerra,
2: guerra.
4: E quando siamo tornati in Italia a marzo 2004 abbiamo deciso di sposarci, a dicembre 2004 ci siamo sposati e tra 4 giorni festeggiamo 22 anni
2: quella
4: di matrimonio.
2: Che bello.
3: Che bello,
4: cosa su cui non scommetteva nessuno.
2: Vedi?
4: Ma,
2: wow,
4: ce l'abbiamo fatta.
2: Brava.
3: Questa,
4: ciao,
3: questa
4: ragazzi,
3: è molto forte,
1: ciao,
3: è molto,
1: grazie,
3: bella.
1: Congratulazioni, come anche Luciano ci scrive: io ero su una barca, lei sull'altra,
2: sì,
1: su un'altra.
3: Galeotto fu la barca.
1: Esatto, il giorno del mio compleanno l'ho invitata sulla mia, sì, e da quel giorno non ci siamo più lasciati, sono 49 anni.
2: Io non vorrei rovinare il romanticismo, vorrei che le dimensioni della barca, cioè erano due barchette. No, beh, voglio,
1: no,
2: dirvi la storia.
1: Cambia,
3: la barca è fondamentale,
2: certo,
3: ragazzi. Cioè, c'è un suo romanticismo.
1: Se parliamo di un 25 metri è un conto, se parliamo,
2: esatto,
1: di 10,
2: esatto, per capire, per capire,
1: certo,
3: no, dai, va bene,
1: che materia,
3: okay, non siamo
1: proprio
3: ipocriti, forse,
2: no, assolutamente,
3: no.
2: Allora continuate, fra, però, poco parleremo anche delle seduttrici più iconiche della storia, ragazzi,
3: qui abbiamo nomi importanti, uno fra tutti,
2: chi è?
3: Marilyn.

0: Ok, let's go.
1: Barry Can Swim, Dance Dance Dance, 17:24, Generazione Radio 2. Questo era un disannuncio un po' anni 80, mi piaceva farlo perché ci stava, si stava. Anche perché voi siete degli anni 80, ragazzi, io no.
2: Più o meno.
1: No, più o meno.
3: Cosa
1: meno.
3: Questa specifica molto adesso, quest'ora no, cosa così. C'entra?
1: No, perché stiamo parlando di romanticismo, no? Negli anni 80 sono stato il forfiore, insomma, del una decade di romantici, piena di romantici.
3: Senti,
1: no?
3: Come sto diventando serio solo perché qui alla mia sinistra, alla nostra sinistra, c'è solo il direttore.
2: Il direttore è sempre più affascinante, sempre più
1: direttore
2: giovane.
1: Direttore Giovanni Alibrandi, direttore, ben arrivato.
3: Grazie,
1: ben arrivato.
4: Grazie Camilla, Federico. Ma te non mi ne
1: No, grazie, grazie, grazie.
3: Il direttore è venuto per dirci che la radio è passione.
4: La radio è una grande passione. Salutiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. E anni 80 in che senso? Cioè, uno è nato o era.
1: No, anche no, chi ha vissuto negli anni 80, vissuto negli anni 80.
3: Sì.
1: Va bene?
3: Sì.
1: Non va bene. A chi è nato negli anni 80? Stiamo parlando di romanticismo, quindi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori il ricordo più bello che hanno legato a un amore passato, il ricordo più romantico. E stiamo parlando anche, direttore, dei modi di corteggiare del XVII secolo, che ne parleremo ora, tipo l'uso dell'ombrellino, Camillo, lo sapevo, lo conosci?
3: No.
1: Nel XVII secolo si usava l'ombrellino per corteggiare l'uomo.
3: È vero, era un accessorio, è vero.
1: Come
3: è
1: il fazzoletto, vero. Se si sbenzolava il fazzoletto, magari dinanzi, io sono di fronte a Federico, mi piace Federico, facevo.
3: Avevo scelto.
2: Lei che ne pensa, direttore, di queste app fatte per conoscere gente? Per rimorchiare.
4: Non ne so nulla.
3: Guarda, a proposito di app, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che ha conosciuto la sua compagna su una delle app di dating, in cui si era iscritto senza nessuna aspettativa. Ha iniziato parlando di musica e poi alla fine il concerto, l'appuntamento è un concerto rock, primo bacio, un altro concerto e da allora in poi sempre insieme.
1: No, ma che funziona.
3: E questo è Nicola.
1: Allora, io e Camilla siamo un po' contrari alle app di dating, ma non
3: assoluto.
1: Perché siamo, io non mi sentirei portato, ecco. Mentre Federico, mi pare che tu l'abbia usata, no?
2: No, ho giochicchiato qualche volta, ho giochicchiato, puoi incontrare un po' di tutto, devo dire la verità.
1: Come sempre accade.
3: Ci hai creduto?
2: No,
3: cioè,
2: zero, era per giocare.
3: Persone serie.
2: Giocare la mattina, caffè, sigarettina, una ciattatina, così. No.
3: Ciattatina.
2: Una roba leggera, niente di impegnativo.
3: Una compagnia, mettiamola
2: esatto.
1: Va bene ragazzi, allora, ci fermiamo un attimo, però vi ricordiamo amici di Generazione Radio 2 che fra poco, mi raccomando, mettetevi comodi perché arriva il tè di Camilla.

0: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: 2-2. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: 2-2.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
8: Ma se te lo dico, che segreto è?
9: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
10: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
11: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
12: È Osvaldo.

0: Peggy Go Human su Rai Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti e il nostro direttore. Direttore?
1: Sono qua come
0: Giovanni Alibrandi.
1: Come disturbatore.
0: Disturbatore?
1: No, è rimasto per il tè di Camilla, direttore, perché è curioso di sapere di cosa ci parlerà Camilla. Prego,
2: ragazzi,
1: Camilla.
2: Ragazzi, è il momento, aggiungiamo una seggiolina di velluto con tutti i pennacchi che scendono. E poi la vedo tra l'altro un po' verde come la maglietta del nostro Eddie Brundo, capito? Sì. Questo velluto della nonna, visto che oggi abbiamo parlato di cibi della nonna, sì, la tradizione. Sì. Allora, ragazzi, oggi voglio
1: parlare. Quello di Eddie è fencro proprio.
2: Allora, oggi voglio parlare invece di una cosa che tutti abbiamo, che sono i nostri talenti, quei talenti che uno non sa di avere, cioè tu sai di avere in realtà, e sono dei talenti nascosti, capito? Per esempio, non mi dite per esempio quale. Qual è il tuo talento, Fede? Qual è il tuo talento, Fede, per esempio?
0: Il mio?
2: Sì, una cosa di cui sei convinto di essere in possesso di un grande talento che nessuno sa di avere.
0: Una discreta voce.
2: Bene.
0: Una buona voce.
2: È un talento, una fortuna. Sai usare bene, quindi il talento è
1: un altro talento di Fede che imita benissimo il dottor Vespa.
2: Buonasera,
1: un
2: bravo
1: imitatore. Buonasera, dottor Vespa.
0: Buonasera, Librandi, buonasera. Buonasera, grazie di Brundo, grazie.
2: Sì. Taras Dem.
1: Salutiamo dottor Vespa, come
0: sei? Salve,
2: salve dottore. E il tuo Barti?
1: Allora, io ho tanti talenti inutili, assolutamente, ma uno tra i tanti inutili so riconoscere la cottura della pasta ad occhio. Senza
2: è una magia questa.
1: No, senza assaggiarla.
2: Senza assaggiare.
1: Sì, non serve a nulla, perché uno potrebbe assaggiarla comodamente, invece no, me la rischio sempre, però ci azzecco sempre.
2: Direttore, qual è il suo talento?
1: Prego, direttore.
2: Il talento nascosto.
1: Quale direttore? Dica.
3: Io riesco a riconoscere la cottura della pasta assaggiandola.
1: Non è facile.
2: Va bene, ma sono quei talenti. Per esempio, questa mattina io ho preso la macchina per andare ad allenarmi e io incredibilmente trovo con una fortuna incredibile. Tutte le persone dicono: parcheggio. No, la macchina io non la prendo perché a quest'ora il traffico, non c'è parcheggio, assolutamente no, meglio prendere le cose rent e via. Io invece trovo sempre parcheggio. E questo, ragazzi,
1: ma
2: è
1: sempre?
2: Un talento. Sempre.
3: A Roma si dice anche in un altro modo che non,
0: sì,
3: diciamo.
0: Che non si può dire.
1: Fortuna con la C maiuscola.
2: No, ma sai che cosa? Che se uno parte con il pensiero negativo, no? Che dice adesso già c'è il traffico, c'è la cosa,
0: non troverò parcheggio.
2: In maniera negativa.
0: Positivo trovi.
2: Certo,
0: sì, vabbè,
2: cioè tu fai vibrare un'energia positiva.
1: Camilla, la sera, prima di addormentarti, si fa un'ora di meditazione per il parcheggio, capito?
2: Sì, secondo un rito indiano, capito?
1: Con l'incenso. Così, uno. Però lo trova,
2: va bene, ok. Allora, non sarà il talento di Sinner, non sarò lo sportiva numero uno, però i talenti sono quelle cose comunque che fanno comunque sorridere le persone che ti conoscono, che strappano un sorriso, che è una cosa carina, come per esempio Barti, che riconosce la cottura della pasta e sa che è perfetta, cioè è un talento che non salverà il mondo, non salverai neanche la cucina del mondo, però mangiare bene
1: non volevo essere, quindi, vanitoso. Anche il talento della magia me lo potete riconoscere,
2: talento della magia, grande mago,
0: delle cose spaventose,
2: non solo questo,
1: il radio poca roba, come mago
2: grande mago, anche come padre Bart, non è male, anche in questa versione è lodevole. Quindi volevo dire di tenervi stretti i vostri talenti, non talenti, perché sono quelli che in realtà vi identificano, quelli che vi danno proprio il senso, la personalità del carattere e anche la fortuna.
1: Esatto. Intanto la musica è un talento, anche questo, come da Supreme.
2: Non il mio.
1: No.

0: Da Supreme 17:39 Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti. È arrivato il momento di informarci, ma come solo lui sa fare, ovvero sì, in 59 secondi con Federico Vespa.
1: Bene signori, partiamo con foie gras. Vi piace il foie gras?
0: Abbiamo parlato poc'anzi di foie gras, certo.
1: Sì. Pensate che negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo mese, gli elettori di Washington DC si troveranno alle urne a votare su un quesito bizzarro che sta dividendo l'opinione pubblica, cioè un referendum per vietare la produzione e la vendita del celebre foie gras nella capitale.
0: Credo sia stato anche applicato in Francia, perché per i modi sia poco, insomma, poco ortodossi nell'estrarre il foie gras degli animali.
1: Lupi robot contro orsi. In Giappone si sta registrando un insolito successo grazie all'introduzione di lupi robotici dotati di sensori a infrarossi. Questi spaventosi automi vengono posizionati nei pressi delle aree urbane e rurali per spaventare e allontanare gli orsi veri, riducendo così il rischio di incontri pericolosi con gli umani. Ora la sostanza
0: La morale qual è di queste due notizie?
1: La morale è che ti voglio tanto bene, ma il foie gras è un patrimonio dell'umanità e non si può vietare perché è troppo buono. Basta, questa è la morale.
2: Federico, sul mangiare non ci deve in assoluto,
1: è troppo buono, perché vietarlo?
2: Non si può contraddire sul mangiare, cioè con cognizione di causa.
1: Rima. Vietare il foie gras è un reato contro l'umanità.
0: Tu pensa se l'avesse fatto con le ostriche, invece sarebbe stato d'accordo.
1: Ma le ostriche fanno schifo.
2: Ma no.
1: Le piace le ostriche, direttore?
0: Direttore, piace le ostriche?
3: Sì, mi piace anche il foie gras, anche se devo dire effettivamente il modo in cui viene poi
2: la preparazione
3: lo so. Un po' troppo
1: tosta,
2: violenta,
3: molto violenta. Ci sono dei metodi, insomma, quindi forse porci il problema può essere
1: dite.
0: Quindi Federico, devi mangiare le ostriche. Questa è la morale.

0: Rich Raya ed Amame 17:43, sempre Generazione Radio 2, come di consuetudine all'interno di questa trasmissione con Batti Bucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Andiamo a citare un po' di sagre sul nostro bel territorio italiano per tutti quelli che magari in questo weekend oppure a partire da oggi hanno voglia di esplorare le tradizioni del nostro paese.
1: Ah sì, un momento ce ne abbiamo varie ed eventuali, soprattutto un modo anche per riscoprire il territorio e per gustare quelle che sono le cose tipiche dei borghi, anche per scoprirne dei nuovi e integrarli nella cucina in tutto e per tutto. E quindi andiamo direttamente in Toscana, per esempio.
0: Cosa
1: a Monticello Amiata, dall'8 all'11 ottobre si festeggia la castagna, che è proprio il prodotto tipico e anche il prodotto di questo momento, e con tanti altri prodotti tipici e specialità locali. Oppure il Friuli Venezia Giulia, dal 10 ottobre iniziano diverse feste dedicate sempre alle castagne, tra cui quello di Mezzomonte a Polcenico.
0: Io vi porto in campagna perché dal 10 all'11 ottobre si svolge la Sagra della Castagna, anche qui di Summonte, però, che è in provincia di Avellino. E sempre in Piemonte l'11 ottobre in programma la 55esima Sagra della Castagna, e sempre l'11 ottobre a Pietragravina in Lombardia si tiene la 65esima Sagra della Castagna. Insomma, castagne ovunque, ragazzi.
1: Il periodo è questo.
2: In Emilia Romagna, a Ranchio, frazione di Sarsina, l'11 ottobre si celebra una tradizione dedicata sempre alle castagne, che dura da oltre 30 anni. Nel Lazio invece continua sempre sulle castagne la sagra
1: forse ci sono delle sagre delle castagne.
2: Esatto. Di Soriano del Cimino ci dovete andare, ragazzi, perché è veramente un bel
0: bellissimo
2: posto.
0: Bellissimo.
2: Appuntamenti anche il 9 e 11 ottobre.
1: Chiamiamole anche come Caldarroste, così.
2: Chiudiamo con la Valle d'Aosta, a Donnast, dal 9 all'11 ottobre, altra sagra della
0: castagna. Ma tu ti piacciono le castagne?
2: Da morire.
0: Ah, meno male.
1: A me piace la marmellata di castagne, la confettura di castagne.
0: Anche il miele di castagno.
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: buono.
1: Decisamente.
0: Ragazzi.
1: Sai che se tu, per esempio, nei boschi italiani nostri, anche se vieni in Umbria, ci sono molti alberi di castagno. Ci sono le persone che la domenica mattina proprio armeggiano, arrivano alle 9 di mattina e cominciano ad andare in giro nei boschi per raccogliere castagne, e poi te le fai arrosto la
0: certo.
1: sera al forno.
0: Dunque,
1: cioè, tanto
0: cosa...
1: che non ne trovi più, dopo 5 giorni non c'è più niente,
2: certo,
1: c'è più una castagna
2: per
1: al suolo.
2: Di cibo. La canzone abbiamo sentito prima, no? Edamame.
0: Sì.
2: Ti piacciono edamame?
0: Sì, c'è
2: un piatto giapponese.
0: Tu Fede, sei arrivato con una certa fame oggi, Radio. Non so perché.
2: Io ho sempre fame.
1: È arrivata anche a me adesso, forza di mangiare
2: edamame,
1: di cibi.
2: Piccanti ancora meglio.
0: Vabbè, allora ci prendiamo un attimo, tempo di uno spuntino, torniamo fra poco, sempre qui, Generazione Radio 2.

0: rock and roll, questa era Joan Jett. Mamma mia, questa canzone, ogni volta che ho voluto simulare il suono della chitarra, era sempre questa la canzone di sottofondo.
1: Sì,
0: scatena la rockstar che c'è in me. Faccio. Perché
2: lei
0: io ho realmente
2: strumento?
0: Ho la plomb però della rockstar.
2: Lei ha la plomb, ma suona qualche strumento musicale?
0: No, ho solo la plomb. È un talento.
2: Io suono solo uno strumento.
0: Mi metti una giacca di pelle nera, una t-shirt bianca, sono rock.
1: C'è rock, via.
2: Il flauto.
1: Lei suona il flauto, dottor Vespa.
0: Della scuola,
2: cioè, nel senso, lo suonavo alle elementari.
1: Sì,
2: do re mi fa sol la si do.
0: Bravo, le note le sa. Bravo.
2: E sapevo fare col pianoforte solo l'inizio di una canzone,
0: la pubblicità,
2: di una nota,
0: della
2: pubblicità della pasta.
0: Ma lo sapevo,
1: classico di
0: tutti. Non quello lo sappiamo fare tutti.
1: E a proposito di pasta e di tradizioni italiane, no?
2: Sì. Allora, sì. Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 saranno proposte speciali visite in oltre 700 luoghi di straordinaria bellezza in 350 città d'Italia, guidate dai gruppi FAI, giovani, insieme a tutti i volontari della rete territoriale della Fondazione.
0: Pensate che si tratta di più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali normalmente sono inaccessibili o comunque poco conosciuti, ma apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione di questa quindicesima delle giornate FAI d'autunno. Un grande evento organizzato dal Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese.
1: L'iniziativa invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, fatto appunto di monumenti, architettura, paesaggi e opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono. Quindi sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione appunto di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali. Il FAI siamo noi. Iscrivetevi al FAI e scoprite come andando su fondoambiente.it.

0: siamo in chiusura anche di questa puntata di Generazione Radio 2. Grazie a tutti gli ascoltatori come sempre per averci inviato un messaggio vocale scritto, anche quelli silenti, grazie per l'affetto che ci state dimostrando, soprattutto sostenendo queste due ore insieme a noi.
1: Grazie,
2: vero.
1: Grazie alla regia di Adi Brundo e alla cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
2: E grazie ragazzi, non è niente, io purtroppo sui nomi ho un problema.
0: Allora c'è Fabio Bellis alla parte tecnica, alla visual c'è Stefano Imola. Potresti salutare il nostro Donato Moscati, ma non lo fare.
2: Ma io l'avevo salutato all'inizio.
0: Brava,
2: comunque
0: nel
2: caso raddoppio. Ciao Donato Moscati in redazione per noi. Grazie per il tuo supporto e contributo.
1: Vi lasciamo con Red Carpet Radio 2, condotto da Andrea De Logu e Mario Benedetto, e la partecipazione di Michel Dessy.
0: Allora vi ricordiamo che se volete ascoltare queste e tutte le altre puntate, non solo appunto di Generazione Radio 2, ma di tutto il palinsesto di Radio 2, potete andare tranquillamente dove, Camilla?
2: Su RaiPlay Sound. Questa la sapevo, ragazzi. Mi stavo spegnendo. Adesso la dico.
0: Piano piano. Noi puntualmente ci ritroveremo domani, se vorrete. L'orario è sempre lo stesso, 16:18. E soprattutto andremo a testare e visionare stasera. Federico, dove andrà a mangiare? Cosa importante.
2: Ci teneva tanto. Stasera il suo piatto preferito arriva.
1: Salutare, carne bianca. Oh. Petto di pollo.
2: Beh, insomma, non lo so, perché è da prima che stava dettando un menù, non lo so.
0: Lo troveremo domani. Ciao, amici.
1: Ve lo dirò domani. Ciao.
2: Ciao domani.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: stare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Un incidente segnalato tra lo svincolo di Cormano e Viale Certosa in direzione di Torino e code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara, sempre verso Torino. Sulla 7 Milano-Genova sono 4 km di coda per un incidente tra Binasco e Beleguardo in direzione di Genova. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e 2 km sempre per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest sempre verso Ancona. Verso Pescara invece code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo e rallentamenti tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno code per un veicolo fermo tra Ponte d'Aresta e Montopoli in Valdarno in direzione di Firenze. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: si comincia in questo martedì. Mi confermi che è un martedì, Mario Benedetto?
1: Confermo, Andrea De Logu, anche perché sono sicuro che lo sia, perché non ti ho mai visto sbagliare.
0: No, che meraviglia. Ma tu sei un professore, mi emozioni quando dici così. Ed è bellissimo stare qui in questa sala, ma chi abbiamo da al di là dal vetro?
1: Al di là del vetro c'è la nostra garanzia, la nostra guida, Peppe Verdelli, regista che tutti vorrebbero, va bene Verdel così?
0: Vero? E tutti, e ci abbiamo soltanto noi. Tutti vogliono sapere qual è il nostro numero, il 348-7300-200 è il numero a cui scrivere quando vi diremo cosa fare, sì, quando volete scatenarvi nel
1: quando
0: frattempo.
1: Quando vorrete, esatto.
0: Se volete salutarci, noi comunque li leggiamo.
1: Siamo qui con piacere, anche perché vi proporremo un bel po' di notizie, partiremo da una molto carina, divertente, e come al solito con un sorriso ci porterà a riflettere.
0: Molto riflettere, anche perché, come abbiamo detto, ci si riflette tantissimo. Nel frattempo sappiate che si parla di crisi di coppia. Arriverà anche Michel Dessy e siamo qui a sfogliare i giornali per voi e a starvi vicino.
1: Vicini.
0: Guancia a guancia, faccia a faccia.

0: questa è una canzone meravigliosa. Elisa entra qui sul nostro red carpet. Sì. Buon Mario Benedetto.
1: Sì.
0: E adesso si parla di crisi di coppia. Ti posso chiedere se tu sei in crisi di coppia oggi?
1: No.
0: Non sei in crisi di coppia?
1: No, non sono in crisi di coppia, lo sono stato lungamente.
0: Però. Ma adesso no.
1: Anzi, una crisi è quasi un'anticipazione della crisi, cioè per paura della crisi, è un po' come il panico, no? Del quale parleremo perché,
0: certo,
1: perché tu sei molto sensibile e ti fa onore. Cioè la paura della paura a volte ci paralizza.
0: Quindi tu hai paura di andare in crisi?
1: Sì, ero un po' paralizzato, adesso però non è una...
0: Quindi non ti fidanzavi perché avevi paura di andare in crisi?
1: Esatto, cioè era un po' il timore del...
0: No, ma questo non è male, perché poi lo chiederemo anche ai nostri ascoltatori. No, c'è una notizia che in realtà sembra simpatica, sciocchina, però si parla di mega milionari, quindi è una cosa un po' particolare. Elon Musk viene lasciato, anzi lascia per primo, però poi viene diciamo così sbertucciato pubblicamente dalla sua fidanzata, che è stata lasciata da Elon Musk dopo 4 figli, semplicemente usando X, il social network di proprietà di Elon Musk. Quindi la sua fidanzata è entrata su X e ha scritto: ok, fino a una settimana fa ci dicevamo ti amo, e invece poi sei sparito, io ti auguro il meglio, ti voglio bene lo stesso.
1: Vabbè, dai, un messaggio, si è congedata con...
0: Però mi chiedo, se ha dovuto usare un social network per dire addio a Elon Musk, fra l'altro poi insomma è uno dei più ricchi al mondo, una cosa insomma quasi imbarazzante, ha dovuto, cioè lui è sparito.
1: Sì.
0: Lui è scomparso.
1: Se lo devi raggiungere tramite il suo social, in effetti, chiaro, quando si parla sui social, hai visto quando si fanno gli auguri, per esempio, ai compleanni, è carino perché si condivide anche con la comunità, però
0: certo,
1: magari una comunicazione privata, no? È evidente che qua c'era forse anche una finalità pubblica.
0: Sì, ma c'è qualcosa che probabilmente non torna.
1: Qualcosa che non torna.
0: Elon Musk ha 14 figli in giro per il mondo.
1: Sì, lui ha una storia personale, diciamo,
0: intensa.
1: Articolata.
0: Molti non li vede da tanto tempo, non li sente più. Non possono contattarlo,
1: neanche li riconosce, però.
0: Ecco, probabilmente questo. Ora mi chiedo, può essere che lei veramente non possa arrivare neanche a poter scrivere il padre
1: molto
0: dei suoi
1: strano
0: figli?
1: Quel che è certo è che è un addio veramente singolare, tra i più singolari che abbiamo conosciuto nei tempi recenti.
0: Che potrebbe essere anche un ghosting, che poi insomma lo raccontiamo dopo, anche se ormai avete imparato che cosa vuol dire, ma lo ripetiamo lo stesso.
1: Sì.
0: Vi vogliamo chiedere oggi al 348-7300-200, parliamo di crisi di coppia, poi andremo a analizzarle più nel dettaglio, poi abbiamo tante altre cose da raccontarvi sul dolore che si prova, anche su quello che si prova mentre magari si è una famiglia, no? Ci sono tante famiglie che in questo momento purtroppo ci ascoltano, sono separate.
1: Brava,
0: da poco,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: da tantissimo.
1: Sì.
0: Il modo peggiore in cui vi hanno lasciato. Cioè come siete stati lasciati, il modo peggiore, quello che vi ricordate, ma anche se magari di anni fa, non per forza adesso, non l'ultimo,
1: magari anche se c'erano ai tempi nostri, della nostra generazione non c'era il social,
0: era difficile,
1: X non c'era, quindi ci si lasciava in modo diverso.
0: Vediamo al 348 7300 200, scritti o anche messaggi vocali, noi non disdegniamo il modo peggiore in cui vi hanno lasciato. Avete sofferto, non avete sofferto, questa persona è sparita, oppure vi ha scritto una lettera o un cartellone, che ne so, qualsiasi cosa che vi ha segnato. Poi lo dici anche tu,
1: sicuro.

0: Come to me, COP, si dice.
1: Coop, questa è Radio 2, questo è Red Carpet. Questo è uno spot. Vi stiamo chiedendo, Mario Benedetto che ride sornione da quella parte. Sì. Io sono Andrea De Logo, fra poco arriverà Michel Desi e stiamo qua a chiedervi come siete stati lasciati nel peggiore dei modi, il modo che vi ha ferito, che vi ha fatto
0: soffrire, vi ha fatto male, anche piangere.
1: Che avete pensato, ma io davvero ho passato tutto questo tempo con questa persona? Al 348-7300-200 scritti o messaggio vocale, che comunque insomma ci piace sentire la vostra voce. Ne leggo subito uno e poi andiamo a parlare del ghosting. Ben ritrovati Red Carpettiani, la mia storia è finita naturalmente senza troppe parole e forse è stato meglio così, non eravamo compatibili, si dice così, giusto? Questo è Sandro da Milano. Sai che forse è una fortuna quando succede.
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Sì, perché alla fine rischia, posso dire, ecco, c'è quel confine tra interrompere una relazione e correre il rischio, no, di farlo in modo prematuro, e a volte trascinare con degli effetti e poi possono peggiorare, perché comunque quello che a me è sempre piaciuto e che sono sempre riuscito a fare, anche se poi non è facile mantenersi in contatto, è preservare un rapporto.
1: Certo, se vuoi avere un ricordo,
0: non è sempre possibile. Però a volte quando si tira un po' la corda, c'è il rischio che si alterano degli equilibri.
1: Io adesso leggo un altro messaggio di Giannette, ti stiamo vicino e ovviamente ti capiamo. Dopo 13 anni di matrimonio il mio ex mi ha lasciato per telefono ed è sparito con un'altra, ovviamente senza darmi spiegazioni.
0: Mamma mia.
1: Giannette, brutta storia.
0: Per telefono, dai.
1: No, pensa che codardo. Sì. 348-7300-200, messaggio vocale se avete voglia di farci sentire la vostra voce, dove ci ricordate il peggior modo in cui vi hanno lasciato.

0: fai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
1: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: 2-2.
4: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli, eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
7: Una finestra è una finestra.
0: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design

0: Ligabue, qualcosa per te. Radio 2, questo è Red Carpet. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 il modo peggiore in cui siete stati lasciati. Siamo partiti da una storia ormai insomma alla mercé di tutti, come è stato lasciato l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, con un tweet, con un X, un messaggio sul suo social, e abbiamo toccato gli argomenti insomma più delicati, anche in modo leggero, ma questo è quando vieni lasciato, quando una famiglia si distrugge, purtroppo
1: La cicatrice resta.
0: Rimane,
1: resta,
0: non si può far finta di niente.
1: No.
0: Magari, come dicevi tu, fai anche fatica poi a ributtarti in un'altra storia.
1: È difficile, ti lascia proprio. Esatto.
0: Perché ti rimane qualcosa. Pensate che il ghosting a tempi si lasciava, molti hanno lasciato sparendo completamente, quindi non facendosi mai più trovare. E non era.
1: Ma quanto è brutto il ghosting?
0: Non aveva questo nome ghosting, sparivano e basta. Sì. A me l'hanno fatto.
1: Sì.
0: Avevo tipo 25
1: anni.
0: Ti
1: hanno ghostato.
0: Ho sofferto tantissimo, non sapevo si chiamasse ghosting. Quando dai un nome agli atteggiamenti così negativi, così tossici di altre persone, un po' ti rassereni, perché dici, oh, allora ho sofferto per un motivo, nel senso non sono matta io, che lui è sparito e io ci sono stata sotto per 2 anni.
1: Ma poi quando si crea un nome è perché un'abitudine si consolida. Dicevano gli antichi, nomina sunt consequentia rerum, cioè quello che succede diventano. Quindi quando purtroppo il ghosting ha iniziato a consolidarsi, è conosciuto da tutti, quindi il famoso sparire, beh, si vede che diventa una pratica più diffusa.
0: Forse l'ho sempre stato, ma non aveva un nome. Sentiamo i vostri messaggi, vai.
2: Penso che per cosa che trovarla sul fatto, coglierla sul fatto, non penso che ci sia.
1: Coglierla sul fatto è brutto,
0: C'è un messaggio che leggo, scusate, non voglio scrivere il mio nome, ma sono stato tradito da un mio amico che si professava omosessuale e invece l'ho scoperto in atteggiamenti molto intimi, quindi a letto con mia moglie. Quindi è stato tradito 2 volte, dal migliore amico e dalla moglie.
1: Sì.
0: Tosta, sì. Sentiamone un altro.
3: Come diceva Franco Califano, che di amore se ne intendeva, diceva che l'amore si vede quando finisce, perché anche quando un amore finisce, se 2 persone si sono amate, non arrivano agli estremi della violenza, dei ricatti, dell'avvocato, di usare i figli come arma.
0: Vero.
3: Quindi se l'amore finisce male, vuol dire che forse
0: non c'era amore.
3: Molto amore nemmeno prima.
1: Come spesso accade nella vita, inizi a apprezzare qualcosa quando inizia a mancarti.
0: Sai cosa? Io ho divorziato anni fa e devo dire che abbiamo divorziato benissimo, cioè abbiamo capito che era finita. Ci siamo lasciati
1: in modo pacifico, si potesse fare sempre così. Sai, secondo me, io credo dico un qualcosa di banale, bisogna dire quello che si pensa, esternare quello che si prova.
0: Cioè, quella colpa
1: sembra
0: sta sempre
1: scontato, ma non si fa, guarda che si fa molto poco. Pensa alla vita di tutti i giorni e quanto poco esterniamo.
0: Adesso senti, mi dici quello che pensi mentre ascoltiamo gli Smash Mouth.
1: Assolutamente. Stop.

0: Smash Mouth All Star, questa è Radio 2, questa è la pregevolissima trasmissione Red Carpet. E Mario Benedetto, ma come mai che come mai io mi sento osservata?
1: Senti una presenza che aleggia. C'è il nostro Michel. Dove sei?
2: Eccomi, io sono nell'etere oggi, viaggio da una parte all'altra come le onde radiofoniche.
1: Sapete proprio così? Perché?
2: Sì, perché oggi la radio in Italia celebra 102 anni, o meglio la RAI, perché dovete sapere che 102 anni fa, il 6 ottobre, fu mandato alle 21 il primo messaggio radiofonico. L'URI, voi sapete cos'è l'URI?
0: No,
1: certo.
0: Io no.
2: Non dite cose strane, URI.
0: Cos'è l'URI?
1: Lo hai chiesto pure.
2: Vediamo.
1: Ma l'hai chiesto no, perché sennò mi fai spoilerare, perché tu l'hai chiesto in giro, mi sa.
2: Sì, l'ho chiesto.
1: Sentiamo un po' cosa hai raccolto, va.
3: 800. Scusa. Oggi si celebra l'URI, vuole dire qualcosa?
4: No, non capisco.
3: L'URI?
4: Non lo so.
5: URI?
4: Che cos'è?
5: Unione Radiofonica Italiana.
4: Ah, bene.
3: Vuole dire qualcosa?
4: Grazie.
3: 102 anni fa il primo messaggio della RAI.
6: No, sappiamo che cos'era, quindi. Però...
3: Volete dire qualcosa in radio?
6: No, guardi.
3: Come no?
6: Che dobbiamo dire?
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
3: Vuole approfittare del mezzo?
6: No. Perché vado di corsa, so già Ridalgo.
3: Ecco, non vuole approfittare.
6: No, non posso.
3: Un saluto.
6: Mio marito sta andando perché c'ho un appuntamento, faccio darti.
3: Posso? Oggi?
6: No, è tardissimo, sono in ritardo.
0: È tardissimo.
7: Non parli.
3: Lei non parla.
7: Senza lingua.
5: Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924.
6: Io non lo uso la radio.
3: Questo è un problema.
6: Ma io non c'ho spazio per mettere pure la radio. Tardissimo, sono in ritardo.
3: Luca il portiere vuole approfittare dell'URI?
4: Sì, bravo. URI.
3: URI. Bello. Cosa vuole dire?
0: URI.
4: Che senza radio non si vivrebbe.
3: Bravo.
4: Io abolirei la TV e rimetterei solo la radio. La radio tutta la vita. Forza radio.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: 2-2. Ufficio cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: 2-2.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica.
2: 2-2.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: 2-2.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
11: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
10: A testa, ok.
11: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
12: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
11: Che aggiunge?
10: Hai detto tutto te.
11: Hai detto tutto tu, ma scusa.
12: Potete dire che brava.
11: Che brava,
10: che brava.
11: Che brava!
0: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: carpet di Radio 2 ad Anna Foglietta. Ciao Anna!
1: Benvenuta.
2: Ciao Andrea, come stai? Come state?
0: Stiamo benissimo ed è veramente un piacere intervistarti questa volta come regista, perché tu sei al cinema con una storia che è il tuo esordio alla regia, giusto?
2: Esatto, la prima in assoluto. Non ho mai fatto niente prima di questo, ma proprio niente.
0: Hai fatto talmente tanti bei film.
2: Infatti sì, è come quando Verdone, no, si è preso la laurea honoris causa per quanto riguarda tutta la sfera della medicina,
1: farmacia,
2: con pratica, no, della farmacia,
1: la competenza ovviamente
2: esatto.
0: Mamma, tu sei più che competente in materia. Allora, noi stiamo parlando di crisi di coppia, infatti, cioè, capiti a fagiolo nel cast. Vabbè, ci sono grandi nomi, Alvaro Orbacher, c'è Guido Caprino, Caterina Casini e Elio De Capitani. Gli hai convinti dicendo "amici miei, accettate" o sulla sceneggiatura?
2: No, non mi sarei mai permessa. No, sulla sceneggiatura, non c'è amicizia su queste cose.
0: Non c'è.
2: Lo stesso vale per me, insomma, quando mi propongono un ruolo, anche che a me non piace, anche se c'è un rapporto d'amicizia, è giusto sentirsi liberi di dire, oppure che non te lo senti addosso, è giusto sentirsi liberi di dire no o sì. In questo caso con Albe Guido è andato esattamente in questo modo, gli ho sottoposto la sceneggiatura e si sono convinti per quello che gli piaceva.
0: Perché funzionava. Guarda, è la storia, la dico velocissima, però insomma il film lascia il pensiero, andate a vederlo perché ne vale la pena. È la storia di Erika e Mauro, che sono una coppia che vive in provincia, e quando la figlia lascia il nido, diciamo così, va all'università, inizia una crisi. E ora però, ora Anna, la domanda sorge spontanea. Come ti è venuta l'idea? Sei stata in crisi anche te con tuo marito, che salutiamo, a cui vogliamo molto bene?
2: In realtà no, Andrea, perché io credo che il film ha questo tipo di trama, questo tipo di plot, però in fondo è un film che parla di amore per se stessi e parla di quanto è importante all'interno della propria vita definirsi e trovare spazio per dar voce, no, ai propri desideri, ai propri piaceri, ai propri sogni, per entrare poi in una relazione che sia veramente sana, perché altrimenti io credo che nella confusione dei ruoli spesso le relazioni non siano sempre luminose, a volte diventano un po' tossiche. Insomma, è un film che parla anche del rischio di potersi perdere quando, insomma, uno dei due reclama spazio e l'altro va in affanno. In questo caso è lei che reclama spazio e lui va, in effetti, va in affanno, perché è stato costruito, no, anche il personaggio di Mauro intorno a un'idea di uomo molto solido, molto roccioso, che fa fatica, no, ad accogliere il cambiamento, e soprattutto fa fatica a capire che anche lui può concedersi la vulnerabilità e può concedersi la paura di aver paura. Questo è un po' il sentimento del film, dare voce e nome ai propri sentimenti.
0: Bello, concedersi la paura di aver paura. Guarda, ti teniamo inchiodata al telefono, ci ascoltiamo Dito nella piaga, poi torniamo subito da te.

0: sapete, dito nella piaga Miss Italia. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Alessandro d'Ancona saluta Anna Foglietta e dice: io ti desidero. Tocca, beh, Alessandro, stai calmo, stiamo parlando con una regista. Mi ha detto: ti prego, capito, ti prego Andrea, leggilo. L'ho letto, Alessandro d'Ancona, l'ho letto. Abbiamo fatto quel patto fra conduttore e ascoltatore.
1: Una lunga lista di, al centro di una lunga lista di desideri, sicuramente lo sarà ancora di più da regista, perché parlava di questo film. È molto interessante, appunto, definire la propria identità e i propri affetti è fondamentale poi per stabilire la relazione. Ecco, che relazione hai stabilito e stabilirai con te stessa come regista, come attività della tua vita?
0: C'hai paura? Perché come attrice va bene, fai parte di un progetto, ma come regista ci sei tu,
2: Sì, è molto, da una parte è molto spaventoso, però dall'altra, sai, poi Andrea tu un po' mi conosci, insomma, io sono, non solo che uno non è che cresce solo anagraficamente, ma cresce anche nelle intenzioni, nei bisogni, nella imprimere, no, attraverso la propria voce qualcosa, un graffio che sia davvero personale, e quando fai l'attrice, l'interprete non sempre riesci a farlo, per cui era proprio necessario a un certo punto fare questo passo. Quindi da una parte sono molto spaventata, però dall'altra sono anche convinta, fermamente convinta di, insomma, di quello che avevo da dire, e questo già mi sembra bello, di aver trovato comunque la mia voce, la mia identità. E quindi sì, la paura c'è, ma è sempre metà in metà, e credo che sia anche assolutamente funzionale, no, a superarsi, andare oltre. È molto bella, è una fase molto bella, molto bella.
0: Senti Anna, ma i tuoi figli hanno visto, immagino tuo marito ovviamente, sì, ma anche i tuoi figli hanno visto il film?
2: Sì, sono venuti con me a Venezia ed è la prima volta che li portavo con me, e bello, mi ha sorpreso moltissimo la reazione del mio figlio più grande, che ha 15 anni e che, a proposito,
0: Lorenzo,
2: appunto, della capacità, esatto, a proposito della capacità di riuscire a dare un nome ai propri sentimenti, a un certo punto anche lui ha detto che si era molto emozionato, che era attratto anche da quelle scene in cui sembrava non succedesse granché, ha detto, però capivo che c'era qualcosa, una loro incapacità. Però vi assicuro che mio figlio è un ragazzo assolutamente normale, non vorrei dire basico, per, no, perché sennò sembra che uno
0: chissà quali...
2: No, no, proprio normalissimo, calcio, scuola, fidanzata, quindi tutto molto normale. Però ha detto, io a un certo punto avevo tutto un blocco alla gola, come se non riuscissi a tirar fuori le emozioni di quello che stavo vivendo, e questo l'ho trovato molto sintomatico. Ho detto, beh, prima o poi Lorenzo, meglio prima che poi, cerca di far uscire tutto quello,
0: certo,
2: che ha in gola, perché sono quei nodi orrendi che spesso, troppo spesso, gli uomini sottovalutano, ma che sono poi alla fine, no, alla base anche di un'incapacità di gestire.
0: Bravissima. Sì, sì, di una società che ti chiede cose che non sono giuste con la tua anima,
2: esatto,
0: con la tua voglia di far parte anche di quello che accade nelle tue emozioni. Ma questo poi con una nessuna 100.000, figurati, tutti,
2: esatto,
0: questi argomenti sono toccati ogni giorno, anzi, che bello che esistono questi movimenti. Io, prima di lasciarti andare, ti devo fare una domanda, perché sono molto curiosa sempre quando insomma delle persone, delle grandi artiste come te, perché adesso tu ti imbarazzerai, però insomma sei una grande attrice, adesso hai debuttato come regista, i tuoi figli ti prendono in giro per qualcosa a casa? Perché è una domanda che mi faccio sempre dei genitori che hanno una vita pubblica.
2: Certo, certo, mi prendono in giro perché dicono che sono pesantissima, perché io, capito, faccio sempre questa elevatura morale su tutto, no? Cioè, che non so, una cosa che mi emoziona, dico, vedete ragazzi quanto è bella questa cosa, oppure una cosa tragica, vedete quanto è terribile questa...
0: Nora prende dei biscotti al cioccolato, Nora, no, questo biscotto arriva da lontano, lo devi saporare.
2: Ma capisco, sulla filiera, al fast fashion, no, quello mi detestano, perché faccio delle battaglie quotidiane contro tutto ciò che eticamente non è accettabile, e quindi ogni tanto cedo anch'io, ma veramente ogni tanto, perché credo che sia il tempo della responsabilità, e quindi mi prendono in giro perché dicono che sono un po' pesante.
0: Va bellissimo,
2: hanno ragione.
0: Glielo concediamo. Grazie mille davvero Anna.
2: Grazie,
0: noi consigliamo Una storia al cinema per la regia di Anna Foglietta. Un abbraccio.

0: Radio 2 Red Carpet, scusate, mi sono mossa la lingua mentre.
1: E l'emozione, parlavamo dei sentimenti.
0: Crazy.
1: Quindi, vedi?
0: No, ragazzi, no, vi spiego perché. Perché in questo momento dovevamo parlare di altro, ma mentre andava il pezzo musicale, io e Mario ci siamo guardati. Abbiamo veramente decine e decine di messaggi di voi che ci state dicendo come vi siete lasciati.
1: Non possiamo non ascoltarvi.
0: Se no, che cosa vi chiediamo a fare?
1: Che stiamo a fare qui?
0: Quindi al 348-7300-200 sentiamo come siete stati lasciati. Vai.
2: Novembre 1988. Praticamente convivevo da un anno e mezzo con questo ragazzo e lui un giorno, un sabato mattina, siamo andati a fare prima la nostra lezione di sci sul prato.
0: Ah,
2: e
0: mazza,
2: tornati
0: bello.
2: A casa, vedo che si cambia, si veste, si allaccia le scarpe e mi dice: io esco. E non è mai più tornato.
0: No. Ma scusate,
2: adesso siamo, diciamo, fra virgolette, amici, però
0: come
2: io non vi posso dire come sono stata, sono dimagrita 10 kg in 20
0: amici?
2: giorni. E vabbè, fiducia negli uomini ovviamente zero.
1: Non sono tutti così, però cioè, poi che brava persona che sei stata, devo dire, perché
0: però scusami,
1: io esco e poi
0: io esco non è più tornato. Ma tu pensi che gli sia successo qualcosa?
1: Infatti uno si preoccupa, però io esco e non torno più
0: e non insomma, torno
1: non,
0: più
1: non ha aggiunto e non torno più però.
0: Ma sentiamone un altro.
3: A me non è come mi ha lasciato, è perché mi ha lasciato. Solo perché era napoletano
0: non
3: e
0: è
3: suo
0: vero.
3: Padre gli ha detto di non frequentarmi più.
0: Non è vero.
1: Beh.
0: Non è vero. No, no, ragazzi, non ci posso credere. No, ti prego. Adesso ci mandi un altro messaggio.
1: Dici che non è vero.
0: Dici che è una gag, perché questa cosa non mi sta facendo male al cuore, va bene? No, ragazzi, voi non potete farci questo. Dovete pensare anche che noi siamo sensibili. Adesso vogliamo litigare col padre di colei che ti ha lasciato per questa cosa.
1: Non si fa. Meno male che c'è la nostra musica, ti posso dire.
0: Ti posso dire che meno male, ma... Io sai perché ti lascio, Mario Benedetto?
1: Perché mi lasci?
0: Perché
1: mi lasci.
0: Fai pugili, sei pugilato, non mi
1: no,
0: va.
1: Ma adesso c'è un atleta vero.

0: per U2 o U2 con Silenzio. Mario Benedetto, ti piacciono gli U2?
1: Molto, sì, poi un po' di rock ci vuole, posso dire, anima un po' questo discorso sull'amore.
0: Tu ami U2 e Shiva, bello.
1: Sì, sì, no, sì, sì, sì, sì, gli U2, vabbè, gli U2 sono,
0: certo, cioè, vinciamo U2 facile. E Sfera Ebbasta, mi piace questo tuo accoppiamento di gusti.
1: Sfera Ebbasta, diciamo, lo sto ancora scoprendo, a proposito di amore, non c'è amore che si conosce, perché magari il giorno dopo si scopre un amore che oggi non abbiamo.
0: Che paravento, a fuoco nel cuore.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2.
2: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
3: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
4: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
3: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
5: 2-2.
6: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
5: 2-2.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: 2-2.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

0: I'm Genie in a Bottle, questa era Cristina Aguilera, questo è Radio 2 e sul red carpet di Radio 2, attenzione, è entrato un genio, non è nella bottiglia questo genere, è sul tatami questo genio, Mario Benedetto, presentalo perché tu sì, sei proprio contento
1: di averlo qua.
0: È
1: un piacere avere Luigi Busà. Intanto, benvenuto Luigi, grazie
2: mille,
1: è un piacere
2: a voi.
1: Averti qui. Perché ti ha definito genio, giustamente, Andrea?
2: La prima
1: perché
2: volta che mi dicono.
0: Tu sei un genio delle arti marziali, tu sei il primo oro storico olimpico del karate.
1: Perché non ti conosce?
0: Caspita, primo oro olimpico del karate italiano, pluricampione mondiale ed europeo nella sua categoria. Cioè, tu sei un esempio di forza. Fra l'altro, noi volevamo iniziare l'intervista parlando ovviamente della tua divisa, perché chi ci sta guardando sul 202 del digitale terrestre vede che sei in divisa da carabiniere, quindi insomma uno dice ma scusa, parlate di karate, parlate di carabinieri, di tutti e due.
1: Esatto.
0: Perché
1: sì,
0: adesso
1: sì,
0: parliamo di tutti e due. Mentre c'era Cristina Aguilera che suonava nelle vostre casse, nelle vostre auto, cioè Luigi ci ha detto delle cose incredibili, nel senso sì, ok, ho vinto tutto quello che dovevo vincere, adesso ho smesso di gareggiare, sono un carabiniere e sono felice. Perché è stato comunque un periodo lungo anni difficilissimo.
2: Assolutamente, 27 anni di quando fai la terza professionista, il nostro è uno sport con la categoria di peso, quindi segui una dieta per 27 anni.
0: Quanto dovevi pesare?
2: Io facevo la categoria 75 kg, di solito il mio peso normale era 81-81,5, quindi erano sempre 6 kg. Che poi non devi perderli gli ultimi giorni, perché poi la performance non va come deve andare. Ovviamente seguito da professionisti, nutrizionisti e tutti quanti, però parlo 27 anni
0: di diete,
2: ci vuole tanta motivazione e passione.
0: Scusa, quante pizze al mese potevi mangiare?
2: Brava, ti ho detto una bella cosa, perché la pizza è il mio cibo preferito. E quindi quando sgarravo facevo la pizza, quando me la sbagliavo al ristorante,
0: no ragazzi, ma tu puoi mangiare una pizza al mese e te la sbagliano, no, ma vai fuori di testa.
2: Infatti quando beccavo il ristorante tipo schematico andavo sempre là e gli dicevo mi raccomando,
0: questa è l'unica pizza che ho. Che pizza ti piace di gusto?
2: Allora io mangio la provola e pepe ruota di carro.
0: Ma mai sentita? Sì, scusa,
1: provola e pepe è un grande classico del
2: classico napoletano. Poi ruota di carro,
0: cos'è ruota di carro?
2: Ruota di carro, la pizza napoletana nasce ruota di carro, non è quella contemporanea che è cicciona, ma è un po' più stesa,
0: quella più fine,
2: sì, però no, quella romana è il
0: morbida,
2: sì.
0: Quella è la mia preferita, Rimini si mangia quella
1: ed è subito
2: la provola e pepe ruota di carro, è buonissimo,
1: ecco, un consiglio però ecco, non potevi che fare il carabiniere, perché adesso ci racconterai anche un po' di questa attitudine. Poi non è un caso che i gruppi sportivi come quello dei carabinieri, insomma, tante forze armate sostengono questi percorsi, e poi questa un po' rettitudine, quella che rispecchia anche un po' la divisa.
2: Sì, assolutamente, il karate sposa gli stessi valori della divisa, che io ringrazio ogni giorno, perché ho trovato una seconda famiglia, devo dirvi la verità, e forse senza questa famiglia magari, non dico non riuscivo a raggiungere l'obiettivo, ma è stata veramente fondamentale, dal più alto in grado, dal comandante fino ai coach, al fisioterapista, all'osteopata, al nutrizionista, tutti, ed è stato bello perché appunto il karate insegna valori come rispetto, umiltà, disciplina.
1: Giusto. Infatti partiremo anche da quello.
2: I carabinieri ovviamente insegnano questa cosa qua, no?
0: Rimani qui perché di questo parliamo fra pochissimo, adesso ci ascoltiamo Ultimo Tutto.

0: Radio 2, Red Carpet, ultimo tutto, siamo insieme a Luigi Bussà, scusate se ci vantiamo io e Mario Benedetto perché abbiamo il primo storico oro olimpico del karate italiano qui con noi, sì. Adesso hai smesso di gareggiare, lo ridiciamo per chi si sia collegato in questo momento, sei ufficialmente un carabiniere, ma attenzione, stiamo arrivando a parlare non soltanto della tua carriera, ma di che cosa,
1: sì,
0: Mario?
1: Del fatto che la Delogu sapevi che è maestra di karate, ma non
0: era. Io i bambini però ero maestra perché sono cintura nera secondo.
1: Mi ha detto
0: da
1: un uccellino.
2: 10 anni di karate. Lo sapevo, sì. Mi ero informato.
0: È stata la mia vita.
2: L'ho testata.
1: Posso dire che e allora c'è il grande adesso in questo momento, diciamo, ci sono gli sport da combattimento, MMA, insomma, c'è questa grande un po' cultura che si sta accettando di più questi sport, perché quando ho iniziato, per dirti io, tanto tempo fa, senza vincere l'oro, ovviamente, cioè era guardato molto con sospetto la boxe. Poi c'è la grande differenza tra arti marziali e sport da combattimento, però tutto questo nasce da difesa personale, da insomma saper prendere coscienza e contatto con se stessi. Nel tuo caso nasce anche l'episodio di bullismo, sì. A livello personale possiamo dire.
2: Assolutamente, io ero un bambino in sovrappeso, pesavo oltre 100 kg, preso in giro, mi vergognavo a uscire di casa e quello infatti che portiamo anche insieme all'Arma dei Carabinieri nelle scuole è dire ai ragazzi che tutti possiamo avere una chance.
1: E questo come è importante, sottolineiamolo Luigi, perché detto da te, una persona appunto che veste un ruolo pubblico, una divisa, è un campione
0: certo.
1: Come dire, di fama mondiale, ecco, credo che abbia un grandissimo valore.
2: Sì, ma poi la cosa non è che è detto a parole per raccontare la fiaba, io ho le foto, i video che documentano chi ero io, come ero io e quello che sono diventato, quindi attraverso lo sport vado a dire ai ragazzi che tutti possiamo avere una chance, perché quando impari le regole, il rispetto, la disciplina
0: prima, soprattutto,
2: no? Noi quando siamo sul tatami facciamo os, un inchino al sensei che è il maestro, quindi sì. Ti porta già a rispettare una persona più grande di te a prescindere di chi sia quella persona là, e poi attraverso le regole capisci, combatti, conquisti le cinture e piano piano acquisisci quell'autostima in te stesso, fino a poi quello che è successo a me, io ho capito che valevo, che ce la potevo fare.
1: Beh, e l'hai scoperto grazie al karate questo,
2: assolutamente.
0: Guarda, è incredibile come le arti marziali, noi non stiamo qua ovviamente a fare soltanto un'intervista, ma anche a dare degli spunti a chi ci sta seguendo, non soltanto ai genitori che vogliono portare magari i loro bimbi, le loro bambine a imparare un'arte marziale o uno sport, ma anche a chi è adulto. Attenzione, si può iniziare a praticare l'arte marziale anche da adulti, vi cambia completamente la percezione di voi stessi. Non è una sciocchezza, è proprio anche il rapporto che si crea con chi con voi farà questo percorso. Io sono innamorata delle arti marziali, il karate mi ha cambiato la vita, però devo dire che vorrei tornare a farlo. L'unico problema è che sono gli orari. Gli orari delle palestre.
1: Ci si può lavorare.
0: Ci organizziamo.
2: Io aiuto.
0: C'è un orario un po' tardo. Quando uno finisce, va lì. Insomma.
2: Guarda, mi prendo l'impegno qua in diretta. Oh. Ti aiuterò a riprendere karate.
0: Meno male, però se mi insegni tu, io vengo più volentieri. Almeno dico il mio insegnante è medaglia d'oro.
1: La Delogu ad onore un gruppo sportivo carabinieri. Non sarebbe male. Il rosso c'è.
0: Quello c'è. Ora ci ascoltiamo Annalisa insieme a Madame. Poi torniamo perché abbiamo un quiz da farti.
2: Bene.
0: Sui cartoni animati, non ti preoccupare, però devi essere preparato.

0: Avrei solo bisogno di un'amica qua a Radio 2, qua a Red Carpet. Invece noi abbiamo bisogno del nostro Luigi Bussà, che è campione olimpico di karate. Attenzione.
1: Oro. Che anno correva l'anno? Che anno era?
2: 2021.
0: Grazie. 2021, tu sei un campione, certo, in karate, ma adesso devi essere un campione anche nel quiz su dei cartoni animati, sui personaggi dei cartoni animati, anzi sui più forti dei cartoni animati. Questo è un quiz che farà vedere se sei preparato sull'infanzia o no. Probabilmente no, perché hai passato l'infanzia.
2: La brutta infanzia.
0: Abbiamo una sigla! No, non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Oggi ce l'abbiamo.
1: Il tappetino.
0: Allora, chi vincerebbe tra uno scontro frontale fra l'uomo tigre e Neo di Matrix?
2: L'uomo tigre.
0: Perché? Perché vincerebbe l'uomo tigre?
2: Perché
0: è più, più
1: poi gli avrei detto l'uomo tigre.
0: Ha più carisma, è più graffiante. Quindi fra uomo tigre e Kenshiro, stai attento a come rispondi.
2: No, Kenshiro.
0: Perché le sette stelle Dokuto.
2: Sì, ma poi uno dei miei preferiti.
0: Bravo. Fra Kenshiro e Goku di Dragon Ball.
2: Questa è una bella sfida.
0: Perché Goku comunque alcune mosse di
2: Lo sai perché dico Goku? Perché lui poi quando fa la trasformazione diventa più forte.
1: Sì.
0: Goku, Rocky Balboa.
1: No, posso dire scusami, perché io non tocchiamo Rocky Balboa.
0: Non puoi interferire, Mario.
1: No, fammi vincere Rocky Balboa.
2: No, Rocky Balboa è per
1: non
2: forza.
1: Si tocca,
0: vabbè, allora Rocky Balboa e Kung Fu Panda. Abbiamo quasi finito.
2: Kung Fu Panda è un sacco simpatico, però
1: Rocky Balboa
0: e Terence Hill.
2: No, Rocky Balboa.
0: Rocky Balboa e Daniel San. Del ragazzo, no. Cioè Daniel San,
1: perché gli ha toccato il karate. Gli ha toccato il karate. Vabbè, no, questo
2: Daniel San.
0: Chiudo con Daniel San o Jean-Claude Van Damme.
2: È il mio idolo.
0: Chi?
2: Jean-Claude Van Damme.
0: Mamma mia, ha vinto Jean-Claude Van Damme. Grazie mille, grazie davvero per essere stato con
2: voi,
0: noi.
2: Grazie.
0: 66.
2: Grazie.
0: Luigi Bussà, ci vediamo prestissimo e soprattutto seguitelo sui social, perché la tua vita è molto interessante da sportivo.
2: Grazie.
1: Sì, e anche quello che stai facendo per il bullismo, per combatterlo, appunto, con l'arma e non solo, quindi un messaggio da sottolineare sempre e ogni giorno.
2: Grazie mille a voi.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: 22. Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
6: 22.
7: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
7: Le piastrelle?
6: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: quando mettiamo Bruce Springsteen c'è un fuoco che incendia questo studio. Quando sentiamo Bruce Springsteen in Born in USA ci viene proprio quella voglia di essere attivi, di dire adesso conquistiamo il mondo, giusto Mario?
1: Sì,
0: Benedetto?
1: Come il mignolo col prof a proposito di cartoni animati. Ti ricordi due
0: canzoni? Ah
1: due
0: sì,
1: topolini.
0: Il mignolo
1: il professore.
0: Il
1: dovrebbe fare oggi conquistare il mondo.
0: Oggi conquistiamo
1: però
0: il mondo, ma non da soli.
1: Springsteen ce l'ha fatta, diciamo, perché.
0: Ma noi possiamo conquistare il mondo con chi?
1: No, con The Sea, semmai, perché va in giro per ovunque, in
0: The
1: tutti i luoghi.
0: Michel?
1: Cioè, no, non conquistiamo niente. No, siamo stati troppo ottimisti.
0: Sapete perché? Perché è in giro a conquistare il mondo. Quindi perché?
1: È troppo impegnato.
0: Michel, ci sei?
1: No.
2: Ci sono.
1: Ci sei.
0: Vedi,
1: okay,
0: lo sapevo.
2: Ora sì.
0: Dove sei nel mondo?
2: Sono già in diretta, pensate, io pensavo di parlare con il nostro regista, con Beppe, stavo per dire pure una parolaccia, pensate. Non posso dirvelo dove sono, è un segreto, non posso dirlo, però posso dirvi una cosa, che continuano a scriverci per la nostra rubrica Caro Amico e chiedono dei consigli, anche amorosi, e si parla anche di corna, di tradimenti, e io andando in giro, chiedendo consigli, lo sapete, ho fermato un gruppo di ragazze che erano a Roma in vacanza. Oh, non vi anticipo niente, però ho scoperto delle cose.
0: Vai, sentiamo.
3: Amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
4: Simone, 33 anni, da Palermo. Un mio amico tradisce la fidanzata da mesi e pretende che io gli copra le spalle. L'ultima volta lei mi ha chiesto direttamente dove fosse e io ho mentito. Da allora mi sento uno schifo. Essere leali con un amico significa anche coprire le sue bugie?
5: Assolutamente sì, coprire l'amico. Io se la mia amica mi dice guarda, sono con Tizio, amore vai tranquilla, ti copro io con il suo.
4: Spieghiamolo per chi ci ascolta, voi siete tre donne siciliane a Roma in vacanza. Sì. Siete però sole, siete fidanzate, avete qualcuno in Sicilia?
5: No.
4: Sicura? Lei mente. Si vede.
5: No, assolutamente.
4: La state coprendo?
5: La stiamo coprendo.
4: È la verità. Possiamo dire nome e cognome della signorina?
5: Assolutamente no. Non si può dire.
4: Il ragazzo potrebbe riconoscerla dalla voce.
5: Esatto, però non mi conosce il ragazzo. Quindi.
0: Ma che succede?
4: A te non ti conosce?
5: No.
4: Voi siete delle marachelle.

0: Jungle, Sasha, Sunshine. Adesso sto
1: pure. Anche Sasha non mi dispiaceva.
0: Sunshine e Red Carpet Radio 2 con allora. Andrea De Logu che sta per lanciarci un momento fondamentale che tanto aspettate. Lo sappiamo.
1: Vai con la campanella. Fuori i secondi, come dice Mario Benedetto. Allora, attenzione, è il momento dello sfogatoio sul red carpet di Radio 2. Questo è il momento dove voi dovete salire su questo red carpet e dire tutto ciò che non vi va a genio, perché sì, sul red carpet vi ascolteremo.
0: Senza freni.
1: Senza freni, dite tutto ciò che non vi piace, tutto ciò che vi dà fastidio, tutto ciò che vi ha rovinato la giornata in qualche modo, anche simpaticamente, non dovete per forza arrabbiarvi. Però, perché no? Tirate fuori un po' di sassolini.
0: La frase è sempre quella.
1: Io non sopporto puntini. E poi dite tutto ciò che veramente non sopportate. Messaggio vocale, massimo 30 secondi, così lo possiamo sentire. Più lungo è di

0: Radio 2, red carpet fra Quintale, sì, può darsi. Adesso il red carpet si srotola per tutti voi che volete salirvici sopra e volete raccontare cosa vi dà fastidio, sfogarvi. Al 348-7300-200, solo messaggi vocali, vai.
1: Io non sopporto quelli che lasciano le bici a noleggio in mezzo alle piste ciclabili.
0: Brava!
2: Che brutta abitudine, anche per strada, le lasciano nei posti più impensabili.
0: Ma già c'è questa cosa bellissima che puoi noleggiare una bici. Ma sì, educato, perché poi la tolgono?
2: Anche perché poi cosa costa?
0: Niente, la metti di lato. Non puoi metterlo di lato. Cos'è? Esatto. Non vedi che c'è un... Non mi fa arrabbiare adesso che sta finendo la puntata.
2: Esatto, adesso adesso si sfoga la Delogu, manda anche lei il messaggio, io non sopporto.
0: Mamma mia, sentiamo.
3: Cioè, voglio, io non sopporto quelli che col navigatore in macchina, siamo in quattro, stiamo parlando, e chi guida chiede continuamente dove dobbiamo andare.
0: C'è il navigatore.
3: Ma che c***o metti a fare il navigatore?
0: Scusate, c'ha ragione, però
2: l'hanno fatto proprio arrabbiare, diciamo.
0: Però c'ha ragione, cioè, c'è il navigatore, esatto. Fidati, l'hanno costruito,
2: prevede anche il traffico,
0: appunto. Vai, sentiamo.
4: Quello che non sopporto è quando tu a metà agosto vedi nei negozi già le cose di Halloween. Ma perché tutta questa fretta? Porca paletta, una cosa per volta, no?
0: Andate piano.
2: Andateci piano.
0: Invece adesso noi, andando veloce, a chi diamo la linea?
2: Beh, prima di tutto al GR2 e poi agli amici di Caterpillar, come
0: e
2: al solito, ascoltateli.
0: Ci si sente domani, stessa ora?
2: Stessa radio.
0: Ciao.
2: A domani.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: 2-2. Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
3: E l'attenzione alla strada?
4: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
3: Qual è il beneficio per chi guida?
4: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
3: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: 2-2. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: 2-2. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: 2-2.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Legge elettorale, ok della Camera, la fiducia sui primi due articoli, giovedì il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scatta la proroga delle accise mobili, il diesel sale a 2,25 euro al litro. E il dossier energia al centro del summit informale dell'Unione Europea, risposte chiare sui costi, l'appello della Premier Meloni. Le proteste degli studenti in Francia, scontri a Parigi, Lione e Strasburgo, oltre 200 i feriti, lezioni sospese, Macron convoca il governo, Trump colpa dell'Islam. Caso Garlasco, ancora dubbi sull'operato del RIS di Parma nella prima indagine, difesa di Stasi pronta a denunciare irregolarità. Nella pagina sportiva la crisi risolta della FIGC, ma la gorra resta ma come commissario, e poi il tennis, Sinner costretto ancora allo stop per il dolore al ginocchio. Buonasera, Fabiana Cofini in studio. Legge elettorale dunque in primo piano, il governo incassa la prima e la seconda fiducia a Montecitorio.
13: Larga maggioranza sui primi due articoli, domani la terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento. Senza fiducia e a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Maggioranza tranquilla, nessun pericolo franchi tiratori per Tajani, Forza Italia, legge che garantirà stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
14: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere.
13: Dall'altra parte, il muro delle opposizioni pronte a portare la legge davanti alla Consulta perché, spiega il Campolargo, è incostituzionale e introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
15: Sfida palesemente la Costituzione, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui, e che presto vi punerà per la vostra arroganza.
13: e sulle tante fiducie 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per AVS e tutto il centrosinistra la Premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, Vasco Pirri, GR2.
12: Caro carburanti, il governo prende tempo sul decreto interministeriale che dovrebbe introdurre le accise mobili, il meccanismo che, grazie al maggior gettito derivante allo Stato dall'aumento dei prezzi, consente di ridurre temporaneamente le accise. Con la mezzanotte sono

0: 2,04 euro al litro. E il caro energia resta in cima all'agenda del governo. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta. Andiamo avanti, ritorneremo presto a collegarci con Federica Ionta. Intanto andiamo all'estero, in Francia la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti ha attraversato tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Non sono mancati scontri con la polizia. Il presidente americano Trump ha attribuito la responsabilità all'Islam e all'immigrazione di massa fuori controllo. Il punto della situazione con la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
1: Sì, in questo momento a Place de la Nation c'è un momento di calma, ma gli scontri sono stati davvero molto forti. Le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi, in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati. I licei e le università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani, perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo, ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano a seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità. Per ora è tutto, questa sera è unità di crisi all'Eliseo. Linea a te.
0: E allora torniamo da Federica Ionta per gli aggiornamenti sul dossier energia. A te la linea.
2: Sì, ecco, dicevo, la competitività è stata al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni questa mattina con i leader di Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica, una transizione verde pragmatica e non ideologica, che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto, pensa la Presidente del Consiglio, in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e inflazione. Bisogna semplificare le regole europee, l'appello di Giorgia Meloni, che ha ricordato anche la lettera sugli ETS firmata con il primo ministro ceco e che ha affrontato questo tema nel colloquio terminato poco fa con il presidente della Repubblica di Lituania a Palazzo Chigi. Il confronto ha toccato anche la questione dell'Ucraina e del fronte est della NATO. Domani la premier sarà a Spalato per il Med9, il vertice dei 9 paesi europei mediterranei, che si occuperà di nuovo di competitività, di energia e anche di immigrazione. È tutto, a te.
0: Grazie Federica Ionta. Andiamo di nuovo all'estero. Continuano le mobilitazioni anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona. 13 arresti e 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale, e all'indomani dell'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di 2 decreti casa con misure a favore dei meno abbienti, revocato dal Tribunale Supremo il mandato di arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare nel paese dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista illegale del 2017. Leone XIV tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento promosso dalla comunità di Sant'Egidio Pace Disarmata e Disarmante. L'evento, dal 25 al 27 ottobre, a 40 anni dalla giornata mondiale delle religioni del 1986 con Giovanni Paolo II. Il pontefice presiederà la preghiera comune e terrà una meditazione. Ci sarà anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo. La cronaca, il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. Già domani i pubblici ministeri potrebbero raccogliere le prime testimonianze.
3: Un nuovo filone d'inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, che punta ad accertare se effettivamente ci siano state irregolarità nella prima indagine su Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco assume dunque nuovi contorni, con la procura di Pavia che tira dritto, convinta insomma che le troppe anomalie sui test scientifici abbiano portato alla definitiva condanna dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già domani, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, oggi giudice a Milano Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi casi il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Sul tavolo non solo i risultati sui pedali della bicicletta, ma anche i reperti come tracce di DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Reperti che furono chiesti dalla difesa di Stasi e non più ritrovati.

0: nuovi atti della Procura di Pavia ci sono anche i timori degli stessi RIS di Parma, che si rivolgevano all'ufficio legale del comando dei carabinieri dopo le istanze presentate dai legali dell'ex bocconiano Giuseppe Lisi, GR2.
1: La strage di Crans Montana. Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellazioni, ha richiesto un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro dopo l'incendio del locale dello scorso 1 gennaio, in cui morirono 41 persone, tra cui 6 italiani, e 115 persone furono ferite. È quanto emerge da una lettera dell'assicurazione riportata nel dossier dell'inchiesta. Una richiesta sconcertante per Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi feriti, e per Fabrizio Ventimiglia, legale di uno dei sopravvissuti. La donna e il marito Jacques, in carcere per maltrattamenti, sono i principali indagati nell'inchiesta sul rogo. Andiamo al premio Nobel per la fisica 2026, assegnato all'82enne belga Francis Alzen, per aver individuato neutrini altamente energetici provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio IceCube in Antartide.
2: I neutrini, senza carica e quasi senza massa, interagiscono pochissimo con la materia e, quando raramente lo fanno, producono un debole lampo di luce. Per catturarli, il fisico belga Francis Alzen ha pensato negli anni Ottanta di trasformare il ghiaccio antartico in un enorme rivelatore. È nato così IceCube, un chilometro cubo di ghiaccio alla stazione Amundsen Scott del Polo Sud, attraversato da circa 5.000 sensori, laboratorio che dal 2013 ha permesso di identificare neutrini di origine cosmica, distinguendoli da quelli atmosferici. Straordinario risultato che gli è valso il Nobel per la fisica 2026. Ezio Privitali, direttore laboratorio nazionale Gran Sasso, Istituto Nacionale Fisica Nucleare.
3: IceCube è un altro modo per osservare il cosmo. Invece che usare la luce o i raggi X o altre sorgenti, si usano i neutrini come particelle che arrivano sulla Terra e portano con sé informazioni che vengono dal cosmo.
2: Che tipo di informazioni?
3: Per esempio, ho osservato degli oggetti cosmici che si chiamano blazar. Lui li misura osservando i neutrini. È la partenza di quella che noi chiamiamo fisica multimessaggera.
2: Eleonora Bilviso, GR2.
1: Ora la musica, Te l'ho mai detto, è il nuovo singolo del cantautore Aiello, che anticipa di qualche settimana il suo tour nei club delle maggiori città italiane. A maggio era uscito l'album Scorpione, anche quello sarà suonato nei concerti di novembre.
4: C'è qualcosa che di noi mi agita, non è malinconia, ma è pratica.
5: Le persone che ci fanno crescere e allo stesso tempo sentire liberi meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più amore. Ne è convinto Aiello, giovane cantautore che con Te l'ho mai detto torna in forma di ballata nella dimensione dei sentimenti.
4: Chiedo niente di più, troppe parole confondo nel cuore.
5: Al centro del brano un amore consapevole, capace di evolvere e di conservare intatto il proprio significato, senza necessità di etichette e senza il bisogno di dare un nome a ciò che resta.
4: Possiamo stare bene anche senza vedere il mare.
5: Assieme ai pezzi dell'album Scorpione, Te l'ho mai detto entrerà nella scaletta del tour che porterà Aiello nei club delle maggiori città. Tra il 5 e il 19 novembre il cantante suonerà a Roma, Venaria, presso Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Francesco Riccardi, GR2.
1: E siamo alla pagina sportiva, benvenuto a Massimo Barchetti.
6: Ciao Fabiana. Ciao.
1: Era un giorno importante per il calcio italiano per la vicenda del commissariamento del presidente della FIGC Malagò. Quali sono state le decisioni del CONI?
6: Possiamo dire tanto rumore per niente, perché al termine dell'incontro tra il presidente del CONI Luciano Bonfiglio e il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò si è arrivati ad un accordo approvato all'unanimità dalla giunta CONI, che ha consegnato allo stesso Malagò l'incarico di commissario. Uno strano caso di presidente che diventa commissario per poi tornare verosimilmente presidente il prossimo 14 dicembre, data in cui si svolgeranno le elezioni federali, con Malagò probabilmente candidato unico. Ma sentiamo uno dietro l'altro i diretti protagonisti. Prima Malagò, poi Bonfiglio, al microfono di Emilio Mancuso.
7: Ci sono state le incomprensioni, sembra un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto una telefonata ieri dal presidente Bonfiglio, mi aveva chiesto di incontrarmi oggi prima della giunta, io ovviamente ho dato la piena disponibilità, c'è stata una proposta in questo senso, proposta che mi sento di condividere in pieno.
8: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. E per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
1: E poi l'altra notizia sul tennis, sul futuro di Jannik Sinner, chiarito dallo stesso numero uno del mondo.
6: Sì, in un video sui social, tutto in inglese, Sinner ha annunciato che il suo 2026 è finito, devo curarmi e farò di tutto per tornare al 100%, ho bisogno di pensare a lungo termine alla mia carriera. Questa la sintesi delle dichiarazioni dell'alto atesino, che quindi salterà tutti i tornei di fine stagione, comprese le ATP Finals di Torino, di cui è detentore del titolo da 2 anni. L'assenza dai campi di gioco costerà a Sinner l'inevitabile perdita del numero uno nel ranking a favore di Alexander Zverev. Sulla situazione clinica di Sinner si è espresso l'ex medico della nazionale di calcio, professor Enrico Castellacci.
9: È una patologia infiammatoria all'esterno del ginocchio, noiosa ma curabile, non è chirurgica, quindi c'è bisogno in linea di massima di riposo, molta fisioterapia e molto rinforzo muscolare.
6: Intanto Novak Djokovic ha vinto il torneo di Pechino battendo in finale l'australiano Demi Naur, costretto al ritiro. Fa festa anche Carlos Alcaraz, che torna a vincere un torneo dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dal campo per 4 mesi. Lo spagnolo si è imposto nel torneo di Tokyo, superando in finale il ceco Lechka.
1: Grazie a Massimo Barchesi. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Andrea Di Marco e Massimiliano Mattia. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22:30.
10: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Questo programma contiene citazioni di prodotto.

0: al corso di Pilates in metro, lì che corre, ma giusto, anche giusto, da chi fa yoga a casa, perché
1: anche,
0: voglio
1: certo,
0: dire,
1: se fai yoga, insomma, sì, magari da solo,
0: da solo a casa,
1: sì, sì, ci può
0: tappetino,
1: stare, hai la radio accesa, ci può stare,
0: ma anche per dire da chi, sì, non so, durante un bel raduno di yoga, tanta
1: ma
0: gente,
1: no, ma no, ma come fanno,
0: ma
1: non è che ma non è che possono star lì con i tappetini tutti,
0: ma guarda che Caterpillar è no, distensivo, rilassante,
1: certo, però probabilmente il maestro non riuscirebbe a dire tu fai il saluto al sole,
0: mia,
1: tu
0: ragazzi,
1: fai la gru aggrovigliata,
0: pesante,
1: la
0: Filippo, guarda,
1: no,
0: sei pesante,
1: ma lo dico,
0: guarda,
1: così, vabbè, vabbè, buonasera, buonasera da Filippo Solibello e da Cinzia Bancone, le 19:46, una giornata in cui in Europa c'è stato molto fermento di qua e di là, di su e di giù, in Spagna sono tutti,
0: sì,
1: in piazza per la casa,
0: vero, vero,
1: gli accampados in Spagna hanno costretto di fatto alle dimissioni premier spagnolo. In Francia, l'avete appena sentito, sì, al giornale radio, gli studenti oggi tutti in piazza
0: per la scuola,
1: per
0: un
1: la
0: delirio,
1: scuola,
0: un
1: sì,
0: anche in Germania, sai, sono tutti in piazza.
1: In Germania?
0: Sì.
1: Quando? Oggi, in questi giorni?
0: Per l'Oktoberfest.
1: Ma
0: no, no, non vale.
1: Certo,
0: non vale.
1: No,
0: sì, per la birra.
1: Beh, è un'altra cosa, sì, un altro
0: causa,
1: tipo di raduno, un altro tipo di raduno, però è vero, è vero. Centinaia.
0: Noi italiani
1: di
0: a casa, ecco.
1: Noi a casa, noi per
0: casa,
1: adesso a casa, noi per adesso a casa. Chi ce l'ha la casa, se la tenga stretta.
0: Esatto.
1: Chi ce l'ha se la tenga stretta.
0: Esatto.
1: Alle 19:46. Beh, potrebbero scendere in piazza domani gli italiani per chiedere a Yannick Sinner cosa diavolo sta succedendo, cosa
0: sei
1: diavolo
0: lutto,
1: sta succedendo.
0: Sei in lutto.
1: Mamma mia, fra poco ne parliamo. Fra poco ne parliamo, sì. 348 7 300 200, amici sportivi, abbiamo appena fatto Tennis and Friends a Roma nel weekend con Radio 2, ma allora voi maestri di tennis, voi giocatori, date dei consigli a Yannick.
0: Ma non è che li stiamo spremendo troppo questi campioni?
1: Giusto.
0: Ditecelo al 348 7300 200 con un bel
1: brava
0: vocale, diteci chi siete.
1: Ma certo, ma certo. Lui si ferma adesso. Alcaraz si è fermato 6 mesi.
0: Sì.
1: Stiamo esagerando.
0: Stiamo esagerando.
1: Musetti anche lui, lo vediamo un mese, mese dopo Berrettini è stato
0: troppe
1: più fuori.
0: Gare, che... Filippo, troppe gare.
1: Lasciate qualche torneo anche a noi alle 19:47 348 7 300 200 per i vostri WhatsApp. Poi oggi parleremo di tutto, Nobel,
0: sì,
1: avremo una rockstar ospite,
0: sì,
1: a Caterpillar,
0: parliamo anche di funghi, parliamo
1: funghi e andremo a Roma alla Fontana,
0: sì,
1: di Trevi, di
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: oggi di tutto
0: cose.
1: Pandemonio.
2: Onda Auto vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: Sì, alle 19.50 su Radio 2 c'è il nuovo singolo di Cesare Cremonini che non si riferisce.
1: Ma non hai sbagliato programma.
0: No, esatto.
1: Che quello è un altro tuo programma.
0: No. Quello è il programma che facciamo su Rai Italia, che va in onda in tutto il mondo. Lo potete anche rivedere su Rai Play. Si chiama Paparazzi.
1: Ecco.
0: Ma non c'entra con
1: Paparazzi
0: la canzone
1: di Cremonini.
0: Cesare Cremonini.
1: Sembra una pubblicità occulta.
0: Mi manda un po' in confusione. Cinzia. Fai bene a riportare. Invece sulla retta via, oggi la retta via è quella dei giornali, soprattutto quelli sportivi,
1: sì,
0: ma anche gli altri. Domani apriranno molti con la fotonotizia.
1: Sì.
0: Sai quella, la foto grande,
1: certo.
0: La fotonotizia domani
1: da
0: 90% di Yannick Sinner.
1: Certo.
0: Allora, a commentare la notizia del giorno, ovvero il ritiro per tutta la stagione, fino a fine anno del nostro super campione, c'è un super esperto di tennis e non solo. Ci vediamo di solito a Torino, perché lui è anche di casa a Torino, dove ci sono le finals e dove immagino che molti stiano, come dire,
1: piangendo
0: in questo momento.
1: Come te.
0: Esatto, al telefono con noi il super esperto Marco Bo di Tutto Sport. Buonasera Marco, benvenuto a Caterpillar.
2: Bo, ci sente?
0: Allo?
2: Pronto?
0: Pronto, Marco, ci sente?
3: Pronto.
0: Sì, eccoci. Buongiorno. Era una signora in realtà.
1: Ma infatti.
0: Forse abbiamo sbagliato numero. Grazie. Sì. Proviamo a richiamarla. Sarebbe bello però.
1: Buonasera signora.
0: È in diretta a Caterpillar.
1: Poteva
0: parliamo
1: dirci
0: di
1: qualcosa di Sinner del
0: esatto,
1: resto.
0: Esatto, poteva essere. Sì,
1: penso
0: sì,
1: che questa cosa riguarda tutti gli italiani. Finito.
0: Ne parlano
1: potremmo,
0: tutti.
1: Potremmo chiamare un numero a caso davvero.
0: Ma certo. Senta, ma ha visto questa cosa di Sinner?
1: Ma che ne dice?
0: Cosa ne dice? Proviamo.
1: Ma che ne dice?
0: Poi intanto, se voi volete mandarci il vostro parere, 348-7300-200, i vostri WhatsApp vocali per dirci se non li stiamo spremendo troppo.
1: Sì, perché il dubbio viene, Filippo.
0: Cioè, questo è il tema, no?
1: Li stiamo spremendo troppo questi campioni? Ditecelo voi.
0: I campioni li stiamo spremendo, i giornalisti anche. Dovrebbe essere tornato con noi Marco Bo di Tutto Sport. Buonasera Marco.
3: Buonasera, ciao. Buonasera.
1: Oh, eccoci, buonasera eccolo. Marco.
0: Allora.
1: Filippo Solibello piange per questo ritiro di Sinner.
3: No, non deve piangere, deve stare tranquillo, avere un po' di pazienza e concentrarsi su Cobolli, visto che ci sarà Cobolli con ogni probabilità a difendere i colori dell'Italia alle ATP Finals e poi aspettare Sinner all'Australian Open all'inizio della prossima stagione.
0: Però
1: aveva già preso i biglietti degli ATP Finals.
0: Tutti, ovviamente.
3: Allora ti do una notizia, valgono comunque, per cui puoi,
0: okay. Okay, certo.
3: Puoi andare serenamente,
0: certo,
3: ci saranno un sacco di campioni.
0: No, ma quello è vero, sono bellissime le Finals, qualunque partita abbiate comprato. Però ci dica due cose, perché va bene, ok, tutti i tifosi sono pronti ad aspettare rientro a gennaio, magari agli Australian Open. Però lui è da Wimbledon che non gioca più. Cosa è successo?
3: È successo che si è infiammato questo tendine del ginocchio, il tendine esterno. Hanno scelto l'unica strada che in quel momento era percorribile, cioè quello della terapia conservativa, e la stessa terapia conservativa è stata nuovamente consigliata dai luminari che ha consultato, quindi bisogna avere un po' tanta a seconda dei punti di vista pazienza. I ritmi del corpo non sono gli stessi dei tornei che si susseguono uno dietro l'altro e di conseguenza del resto non è l'unico che si è fermato
1: infatti ma boh, la domanda viene spontanea, quindi ma non è che li stiamo spremendo troppo questi campioni?
3: Sì, beh, il tennis è cambiato, il tennis è diventato molto più fisico, molto più veloce, ci sono dei dati statistici che lo supportano questa considerazione, si corre molto di più, molti più sprint, ricordatevi certi recuperi pazzeschi laterali con gambe stirate, lì ovviamente la sollecitazione è al massimo, se tu la ripeti un n volte in più di quello che potresti fare
0: finisce così,
3: il rischio è questo.
0: Ma poi anche perché ormai Yannick ha i suoi anni, non è più quel giovane.
1: Quanti anni?
0: 25 siamo a 25, 24
3: 25, sì, a 25.
1: Cosa vuoi
3: 25.
1: Che sia 25 anni per un atleta?
0: È giovane, però non lo so, lei la sento tranquillo, questo mi rincuora. non è preoccupato.
3: Ma bisogna essere serve essere agitati? No,
0: no. Cioè, no, che ci cambia?
1: No, no, saggezza,
3: bisogna essere
1: di
3: tranquilli perché sì, bisogna essere tranquilli perché comunque a certi livelli vediamo che il tennis comporta questo tipo di stop improvvisi e poco piacevoli. Abbiamo visto con Alcaraz il numero 2, oggi De Minaur si è fermato Djokovic paio di mesi fa, insomma, purtroppo è così, è capitato a lui e questo ovviamente non è una cosa bella, però bisogna metterla in conto. Del resto ha vinto 4 Master 1000 di fila,
0: certo,
3: poi
0: più
3: Wimbledon.
0: Ma non possiamo lamentarci.
1: Ma tornerà più forte di prima.
0: Va bene, allora facciamo così, ci concentriamo su Kimi in questi mesi.
3: Buona idea.
0: Facciamo finta che di tennis, no certo, tifiamo con Bolli e tutti gli altri.
1: Anche lì non dovresti tifare la Ferrari, ne abbiamo già parlato.
0: Allora abbiamo raggiunto un compromesso. Ecco, quando vince Kimi siamo tifosi di Kimi, quando vince la Ferrari siamo tifosi della Ferrari.
1: Va bene,
0: siamo un po' così. Va bene, grazie, un po' banderuola al vento. È stato bello, evviva il tennis, evviva tutto sport. Era Marco Bo.
4: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CRV Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: From the Stars, stasera siamo così, anche un po' jazzy, anche un po' swingy. Caterpillar su Radio 2, arrivano messaggi, Cinzia.
1: Se ne arrivano. Buonasera, dottori. Questa è una citazione, mi sa che è un fan di lunga data.
0: Dice: ascoltatore storico.
1: Esatto, disinvestito cifretta per biglietti final a Torino.
0: Urca, no.
1: Mi butto sul curling a Pinerolo. Grazie, vi saluto con affettuoso rispetto, Alberto.
0: Ti abbracciamo
1: anche
0: fortissimo.
1: Anche
0: curling,
1: tu ti butti sul
0: lo
1: curling.
0: Sai che ovviamente
1: lo sai, sei un appassionato
0: curling.
1: Del curling.
0: Siamo veramente addicted a qualsiasi tipo di sport, quindi non sono ancora arrivato a prendere i biglietti del curling.
1: Ma ci arriverai.
0: Però vediamo, ci possiamo provare. Ci fermiamo per un minuto e poi c'è un The Ring che potrebbe essere qualsiasi cosa, perché ieri ci ha risposto Alberto Fortis. Un minuto di pubblicità e torniamo in diretta.
1: Tenetevi Fortis
0: con The Ring.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
6: 0.
5: E di interessi?
6: 0.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: 0. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: 2-2.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: alle 20.01 rieccoci in diretta con Caterpillar, con voi come tutte le sere Filippo Solibello e Cinzia Bancone, che ha chiuso la prima parte di Caterpillar.
1: Cosa
0: dice,
1: ridi?
0: Hai detto
1: tenetevi fortis.
0: Ok, grazie.
1: Ma tu non, perché non capisci? Io sono brillante, ma tu non mi stai dietro.
0: Va benissimo.
1: Hai citato Alberto Fortis, tenetevi
0: giusto,
1: fortis.
0: Giusto.
1: Oh, mamma, adesso devo stare lì a spiegare.
0: No. Ci sono arrivato con calma, ma ci sono arrivato.
1: Lento.
0: Alberto Fortis, grandissimo cantautore, ieri ci ha veramente dato gioia. Uno dei, secondo me, uno dei più grandi della fine degli anni 70 in Italia. Milano,
1: ma
0: Vincenzo, settembre,
1: rocker totale,
0: la sedia
1: super
0: di Lillà, Fragole infinite, tutte
1: Vincenzo, ma
0: le potevamo cantare tutte,
1: ma veramente
0: ieri. E quindi se ieri ce lo aveva Alberto Fortis,
1: sì, oggi chi ce l'avrà?
0: Cioè può essere chiunque.
1: Allora, un collega cantante, un collega musicista, io spererei un collega cantante, dai.
0: Perché
1: facciamo una settimana,
0: anche se potrebbe essere quasi scontato, no? Dici, vabbè, Fortis conosce tutti, io credo
1: certamente. E dipende cosa avrà fatto.
0: U2
1: cosa avrà fatto oggi Fortis? Perché ha detto che lui si sveglia tardi,
0: quindi può essere, potrebbe averlo dato a qualcuno ieri sera.
1: Ha letto alle 2:30
0: lunghe notti in cui incontri
1: e poi andava al ristorante, ma sai che lui mangia tutte le sere al ristorante.
0: Sì, ristorante,
1: e magari qualcuno del ristorante
0: potrebbe essere,
1: chissà,
0: dobbiamo vedere,
1: sono troppo curiosa,
0: speriamo che non sia un ristorante quelli no chiacchierati, no, alle cronache. No, dico, speriamo che sia un ristorante. Beh, a Milano, quindi
1: Milano,
0: non è quello di Roma.
1: No.
0: Famoso di questi ultimi mesi.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Ma che tipo la parolaccia.
0: Ecco,
1: dire.
0: Quello. No, quell'altro. Alle 20.03. Insomma, Alberto Fortis potrebbe.
1: Capito.
0: Quello di Davito.
1: Ho capito, dai.
0: Vabbè, non, sicuramente non era quello.
1: Hai dovuto dirlo.
0: Non era quello. Allora, vediamo.
1: Ecco,
0: di là dal vetro,
1: ci siamo.
0: Luca Micheli sta per dare il via al rito quotidiano di The Ring. 3, 2, 1, chiamiamo. C'è grandissima tensione.
1: Secondo te uomo, donna?
0: Io scommetterei su una donna oggi.
1: Oggi donna.
0: Oggi scommetterei su una donna e ti dirò di più. Ho in mente un nome, ma non lo faccio.
1: Esagerato.
0: Voglio leggere nel pensiero.
1: Se la palla di cristallo.
0: Voglio
1: adesso
0: leggere nel pensiero di Alberto Fortis.
1: C'hai in mente un nome.
0: Vediamo se squilla.
1: Che esagerato che sei.
0: Vediamo se squilla. Eccolo,
1: squilla.
0: Squillo lunghissimo. No, forse non è. Cioè, forse è la linea che stiamo. Forse stiamo prendendo la linea ancora. Cioè, ancora. Qualche istante ancora.
1: Ma uno squillo così lungo non l'avevo mai sentito.
0: Però vediamo.
1: Che sai, magari Fortis è un po' punk.
0: Beh, lui è.
1: Magari non l'ha caricato.
0: È stato punk. Sai, quelli lì sono stati tutti punk prima di noi.
1: Hai capito? Ah no.
0: Eccolo
1: qua,
0: squilla.
1: Ci siamo, dai.
0: Pronto, buonasera. Sei in diretta a Radio 2. Questa è Caterpillar.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Mi fa molto piacere.
0: Oh, che bello.
1: Bella voce
0: anche a noi,
1: che è una bellissima voce. Ma la usi per lavoro questa bella voce?
2: Questa bella voce la uso anche per lavoro.
1: Anche per certamente lavoro. Anche per lavoro.
0: Anche per lavoro.
2: Sì.
0: Cosa hai fatto oggi? Dici cosa hai fatto oggi.
2: Guarda, oggi è stata una giornata difficile perché ho portato il mio cane, uno dei miei cani, dal veterinario a fare una simpatica gastroscopia che però si è rivelata.
0: Fermati, si è rivelata tutto bene?
2: Si è rivelato tutto ok. Quindi
0: allora io adesso scrivo il tuo nome su questo foglio. Perché se sei tu, sei un altro dei nostri idoli. Tu l'hai capito? Dillo prima tu.
1: No, dillo tu.
0: Io dico l'iniziale del nome.
1: Ci sei arrivato 2 secondi prima.
0: Io dico l'iniziale del nome, tu dici l'iniziale del cognome. Io dico F. È giusta?
2: F?
0: F di Firenze.
2: C'è la F, bravo.
0: C'è la
1: no,
0: F?
1: No, però allora mi sa che io non. No.
0: Il cognome.
1: Vai col tuo.
0: Il cognome inizia per B di Bologna?
2: Il mio cognome
0: è
2: inizia per B di Bologna.
0: Ma allora è lui. Ma scusa, ma parliamo di Francesco Baccini?
2: Che miseria, ma
1: Francesco
0: Baccini, ma che mito!
1: Ma grande. Fino.
0: Ma che mito!
1: No, vabbè.
0: Ma questo è troppo! Ma questo è Natale, Pasqua insieme! Ieri Alberto Fortis, oggi Francesco Bazzini. Cioè, voi vi conoscete come nei film della Marvel, l'uomo ragno conosce Iron Man.
2: Assolutamente, siamo amici da tanti anni.
1: Ma che meraviglia, ma con questo accento. Ma sei a Milano, Francesco?
2: Io vivo verso, diciamo, la zona Promessi Sposi.
0: La zona, quindi Milano, intorno a Milano, sì. Diciamo.
2: Dai, guarda, io sono nato a Genova, quindi sono nato al mare, sì. Come un salmone. Ho risalito i fiumi, poi ho preso il fiume Adda e sono finito tra il fiume e il lago di Como.
0: Beh, Francesco Bazzini, ragazzi, uno dei geni del pianoforte, del cantautorato italiano. Le so tutte a memoria, so anche alcune retroscena.
1: Ragazzi, ti facciamo cantare anche stasera, Filippo.
0: So anche alcune retroscena delle canzoni di Bazzini, perché alcune di queste vennero dedicate, una in particolare, vediamo se ricordo bene, Viva gli Scout, venne dedicata a un incontro dell'allora giovane ragazzo Bazzini con un'allora anche lei sì. Tuttora sempre giovanissima
2: giovane attrice
0: che è stata
2: scuola del Teatro Stabile di Genova,
0: esatto, ed è stata storica inviata di Caterpillar, parlo di Marina Senesi. Ma ragazzi, ma c'è incredibile,
1: vedi che poi alla fine ci
2: sono le mie prime
0: fidanzatine, storica, possiamo dirlo,
1: e qui parliamo della vita privata di Bazzini.
2: Parliamo del secolo scorso
0: così ma che storia incredibile. Bazzini, ma lei adesso è a casa? Lei vive in una casa con degli strumenti, un pianoforte?
2: Come... Io vivo in una casa con più strumenti, chiaro, ci sono due o tre pianoforti sparsi.
0: Vada subito a un pianoforte.
1: Ci canti qualcosa, Francesco?
0: Certo.
2: Il primo piano che mi capita sotto mano.
1: Dai, il primo di tanti.
2: Uno a caso.
0: Francesco Bazzini.
2: Il primo piano, questa sera, è il segno di quando ero piccolo, un piano a coda bianco che avevo visto in una foto di John Lennon, che
0: ha
2: fatto questo piano a coda bianco e quindi me lo sono comprato bianco.
0: Allora, senti che roba.
2: Funziona,
0: sì.
2: Cosa posso assicurare?
0: Non so, le donne di Modena, viva gli scout!
1: Ne hai tante, Francesco, scegli tu.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è chiaro di essere il marito.
1: Grande.
0: Francesco Bazzini da casa sua, dal vivo. Ma
2: sanno cucinare. Diretta telefonica, oggi a non stirare.
1: Live.
2: E sanno far l'amore. E fanno da mangiare.
0: La fa tutta adesso.
2: Sanno cucinare. Tutto senza
0: trucchi, ma che roba.
1: Grande,
0: senza autotune,
1: Bazzini,
0: senza autotune.
1: Francesco, ma allora ieri sera Fortis ci ha detto che lui tutte le sere va al ristorante. Tu preferisci mangiare a casa? Cosa mangi stasera?
2: Guarda, io dopo che ho fatto una vita ai ristoranti tutte le sere ho imparato a cucinare.
1: Cosa ti fai di bello stasera?
2: Stasera mi farò pollo arrosto con patatine.
0: Si cucina da solo.
2: Cos'è? Che io, avendo avuto una madre napoletana che praticamente stava in cucina 24 ore, e mi diceva cosa voleva mangiare dopo, cioè non avevo appena finito di mangiare, già mi chiedeva cosa volevo mangiare la sera.
1: Anche la mia.
2: Sono andato sui ricordi e quindi mia mamma è stata la mia insegnante di cucina, perché in cucina guardo mangiare.
1: La cosa migliore.
0: E stiamo imparando con The Ring che i grandi della canzone italiana, a differenza di quello che noi immaginiamo, non hanno i maggiordomi.
1: Non hanno lo chef in casa.
0: Lo chef in casa.
2: Guarda,
3: io ho una signora che devo fargli la statua, perché la sciura banda, come dire, mi salva la vita, però da mangiare me lo faccio io. Massimo, lei mi viene a dare una mano a pulire la casa, perché è una casa grande, quindi
0: è così. Beh, le rockstar italiane sono diverse da quelle d'oltreoceano. Le rockstar italiane sanno cucinare
1: e non se la tira
0: e san far l'amore, come dice Baccini. Fanno da mangiare.
3: Il più antivivo del mondo.
0: Va bene. Baccini, dove la vediamo? In tour, in concerto? Cosa sta facendo?
3: Guardi, l'entrerò di lei per dirle che il 30 di ottobre uscirà, dopo 19 anni, come i Cure, ho voluto imitarli, il mio album di inediti, perché il mio ultimo album di inediti risale al 2007 ed era dalla parte di Caino. Poi ho fatto altre cose, ho fatto Baccini Cantatempo, un album con Sergio Caputo, Chingam Blues. Poi ho fatto Archi e Frecce, dove ho ripreso le mie canzoni con un quartetto d'archi, un pianoforte, l'abbiamo fatto in versione da camera. Però non facevo un disco di inediti da tanti anni.
0: Allora io
1: hai detto 30 ottobre?
3: Okay. Nomi e cognomi 2.
0: No, vabbè, nomi e cognomi il seguito. La seconda stagione,
3: esattamente, uscirà questo, dove che sarà un po' diverso dall'altro, perché l'altro era più, come dire, un disco di attacco, anche perché era un altro momento storico, io ero un altro, perché come ne sono passati 30 anni.
1: Certo.
3: E questo disco mi sono così, ho detto, voglio fare, no, siccome le canzoni durano oltre noi.
0: Certo.
3: Di nomi e cognomi di cui vale la pena ricordarsi.
0: Allora, non dica altro, Baccini, l'aspettiamo. Dico, qua
3: posso dire una cosa, che uscirà anche il libro.
0: Anche, allora, l'aspettiamo.
1: Ragione in più.
0: Doppiamente qua in studio a presentare il disco e il libro, tutto due insieme. Va bene? E le offriremo, la porteremo a mangiare qui alla mensa della Rai.
1: Non però al pollo con le patate.
0: Non c'è. No, deve essere c'è anche il pollo con le patate. Ieri c'era, secondo me.
3: Non lo porto da casa, non c'è problema.
0: O se no facciamo la schiscetta, va bene. Allora, intanto grazie davvero, ci ha veramente emozionato.
1: Che
0: uno dei nostri idoli da quando eravamo piccini. Grazie per aver risposto a The Ring. Adesso ha 24 ore per stupirci come Alberto Fortis ci ha stupito questa sera, quindi il gioco è nelle sue mani. Signore e signori, ci alziamo in piedi. Era Francesco Baccini!

0: Che altalena di emozioni oggi, Cinzia. Che altalena di emozioni qui a Caterpillar. Francesco Baccini, appena stato con noi. È veramente un...
1: Domani potrebbe succedere di tutto.
0: Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, veramente. Intanto sappiamo cosa succederà venerdì. Venerdì saremo in onda da Trieste per la 58esima edizione della Barcolana, la più grande regata del mondo, anche la più bella, mi sento di dire. Non è solo una regata, è un evento in cui ci si prende cura del mare, che è una risorsa preziosa, preziosissima. Quindi non solo si va a vela, ma si fanno incontri, convegni, conferenze, si parla di sostenibilità. È veramente stupenda la Barcolana. Quest'anno Honda Auto è automotive partner della regata. È la regata, l'appuntamento velico con più barche al mondo. E noi saremo lì. E noi saremo lì, Cinzia.
1: Che primati che abbiamo in Italia.
0: Venerdì,
1: che
0: venerdì.
1: Primati.
0: E ci sarà anche l'Amerigo Vespucci.
1: E ci sarà.
0: Io non ti prometto niente, ma forse potremmo provare a salire sull'Amerigo Vespucci. Non ti prometto niente.
1: Mi preparo, guarda, un look da marinaretta proprio.
0: Brava, brava. L'unica cosa che ti posso promettere adesso è che proviamo a capire qualcosa di più del Nobel per la fisica. Ieri abbiamo affrontato quello della medicina. Oggi affrontiamo quello della fisica con l'unica donna che ci può far capire meglio che cosa è questo Nobel, perché è stato assegnato. In una parola sola, è la rockstar della fisica, la migliore, la numero uno, Gabriella Grayson. Buonasera.
2: Ciao, ciao, bello.
1: Buonasera, Grayson o Gabriella?
0: Che piacere.
1: Come? Grayson.
0: Grayson. Le diamo del lei, le dobbiamo dare del lei per contratto.
1: Io Grayson, partirei insomma dalla domanda di base: perché ha vinto il Nobel Halsen? Ci spieghi un attimo.
2: Ha vinto perché ha trasformato i neutrini in un nuovo modo di guardare l'universo. I neutrini sono particelle quasi imprevedibili, attraversano la materia quasi indisturbati e possono arrivare fino a noi dalle regioni più energetiche del cosmo. E lui con Ice Cube è riuscito a usarli per fare astronomia. E quando gli hanno dato il Nobel ha detto a caldo subito: guardate che sono in Italia. E durante il collegamento l'ha detto nella sala a Stoccolma, è partita una risatina. Ma questa cosa ha fatto
0: impazzire. Ridono?
1: C'è poco da ridere.
2: Alsen ha subito poi precisato: qui ci sono persone veramente di talento in questo campo. Infatti ha ragione, l'Italia dei neutrini è all'avanguardia da decenni, dal Gran Sasso fino a KM Freenet. Io però davanti alla risatina ho pensato: ma cosa pensano, che era a fare il giro delle cantine o era in Italia per il foliage? Ma cosa pensavano?
0: Esatto,
1: era qua a lavorare,
0: era qui a Bergamo Scienza. È vero.
1: Belga statunitense, abbiamo detto appunto Francis Alsen, che vince per il suo fondamentale contributo all'Ice Cube.
0: Grayson, Ice Cube noi ce lo ricordiamo, negli anni '80 era un rapper americano. Lui invece ha fatto l'Ice Cube, nel senso, ha fatto un cubo di ghiaccio al Polo Sud e lo ha usato come una specie di telescopio, metto molte virgolette.
2: Praticamente immaginate di voler vedere qualcosa che è quasi invisibile, che attraversa persino la Terra. Dovete costruire una trappola gigantesca. Alsen ha preso il ghiaccio dell'Antartide e ci ha messo dentro più di 5.000 occhi elettronici a grande profondità. Ogni tanto un neutrino interagisce con la materia e lascia un piccolo lampo di luce, e quegli occhi lo vedono e i fisici possono capire da quale direzione arrivava. La cosa meravigliosa è che Ice Cube non è il classico telescopio che punta verso il cielo, usa anche la Terra per selezionare i neutrini che la attraversano. Quindi è un telescopio che per guardare l'universo guarda sotto i piedi, praticamente.
0: Ragazzi, è l'unica.
1: Adesso l'ho capita.
0: È l'unica che riesce a spiegare la fisica.
1: Grazie,
0: così.
1: Grazie, Grayson. Adesso l'ho capita.
0: È l'unica.
1: Grayson, c'è un altro tema, però, lo accennava sul Corriere. Si parla di 230 Nobel assegnati, 5 donne. Siamo messe male?
2: Siamo messi sempre più male, la percentuale non fa che peggiorare. Sì, la scena dell'annuncio quest'anno era quasi perfetta. C'erano due donne che presentavano il Nobel per la fisica, poi il Nobel va a un uomo. Questa scena è già stata vista tante volte. E il dato impressionante è che in più di un secolo di Nobel per la fisica le donne premiate sono soltanto 5: Marie Curie, Maria Goppermeier, Donna Strickland, Andrea Goetz e Anne Lullier. E non è che siano mancate le fisiche, è mancato molto spesso il riconoscimento del loro lavoro e continua, soprattutto nella storia della disciplina. La situazione ora sta cambiando perché le ultime 3 sono recenti, ma 5 rimane un numero microscopico. La cosa ironica è che il Nobel di quest'anno premia proprio la capacità di rivelare particelle rarissime. A questo punto il neutrino in confronto sembra facilissimo da trovare.
0: Sì, è così. Grayson, ci dica dove la possiamo venire a vedere a teatro. Se non l'avete mai vista, beh, cercatela, perché Gabriella Grayson fa degli spettacoli a teatro in cui non solo vi racconta la scienza, la fisica, ma è anche capace di ispirare soprattutto i giovani, e non solo i giovani, a uscire dal teatro e a mangiarsi il mondo intero. Ci dica dove la vediamo.
2: Allora, sì, no, il mio ultimo libro è La lunghezza d'onda della felicità, e per venirlo a vedere a Milano bisogna aspettare il 24 maggio al Teatro Carcano.
0: Ah, vabbè, ma il resto d'Italia?
2: Le faccio tantissime date, e sul mio sito graysonanatomy.com ci sono le date, perché in questo momento non me le ricordo.
0: Ma certo, ma è giusto.
1: Va bene,
0: andatela a cercare e soprattutto andatela a vedere. È veramente la rockstar della fisica. L'Italia se la merita e lei si merita un Nobel ad honorem qui a Caterpillar. Va bene, grazie davvero per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Era Gabriella Grayson.

0: 20 e 24 c'è Baby Steps, c'è Olivia Dean su Radio 2 con Caterpillar. Cinzia, arrivano tanti messaggi al 348 7300 200.
1: Arrivano tanti messaggi, confermo. E c'è Giancarlo che chiama da Trieste, dice: buonasera, speriamo di incontrarci. Eh sì, a Trieste.
0: A Trieste. Certo, adesso
1: venerdì
0: vi diremo domani e dopo dove saremo esattamente, nel centro comunque di Trieste, sì. Dovremmo essere vicini all'info point della Barcolana, quindi sì. Ci trovate lì in onda dalle 19.45 alle 21 a Trieste. Stanno arrivando tutti,
1: sì.
0: Stanno arrivando anche i nostri amici della staffetta Obiettivo Tricolore,
1: certo.
0: Quella ispirata,
1: certo.
0: Da Alex Zanardi, che sta facendo conoscere tutte le discipline, gli sport paralimpici in tutta Italia, facendoli provare a
1: sì.
0: Tutti, ai grandi
1: a
0: e
1: tutti.
0: Ai piccini. Questa staffetta la stanno correndo in tanti. Al telefono con noi c'è sempre Cristina Nutti. Buonasera Cristina, che piacere.
2: Ciao, buonasera
1: Cristina.
2: Grazie per l'accoglienza sempre meravigliosa.
1: Come
2: grazie
1: sta
2: mille.
1: Andando? Raccontaci
2: allora,
1: un po' le nuove
2: benissimo.
1: Tappe.
2: Faccio un super riassunto.
0: Sì.
2: Allora, lunedì 5 abbiamo fatto Padova Oderzo. Ad Oderzo ci hanno accolto, siamo stati al CUS Padova, gli alunni sono stati dei lab, delle conferenze sulla psicologia dello sport, sulla gestione del team. Abbiamo avuto vabbè, i nostri atleti Massimo Salmaso, Andrea Bugnerotto e Davide Cassani, che è una leggenda del ciclismo.
0: Mitico.
2: Quindi insomma,
0: commentatore
2: diciamo
0: Rai
2: che...
0: anche, commentatore Rai, giochiamo in casa con Cassani.
2: Assolutamente, assolutamente. Quindi insomma diciamo che in questa staffetta ci stanno seguendo dei personaggi molto molto importanti. Comunque insomma siamo addirittura d'arrivo, siamo proprio alla volata come si suol dire.
0: Cosa vi manca adesso?
2: Oggi,
0: ci vediamo
2: oggi
0: venerdì, giusto?
2: San Daniele, esatto, sì. Ci vediamo venerdì. Oggi è stato Oderzo San Daniele, che sono arrivati con la Coppa San Daniele, praticamente si sono inseriti i ragazzi in questa bellissima gara ciclistica. Ci sarà domani San Daniele Udine, ci sarà Fabio Radrizzani che scalerà il Monte Zoncolan, che è una salita pesantissima, parte del Giro d'Italia, e poi Udine Trieste.
0: Allora
2: quindi,
0: se li vedete
2: insomma,
0: per strada.
2: Barcolana, quindi proprio un arrivo. Stile,
0: un arrivo trionfale, Cristina. Vi aspettiamo venerdì sera alla Barcolana nei nostri studi. Ovviamente, se li vedete per strada con l'hand bike, con le bici speciali, con tutto quello che stanno portando in giro, suonate.
2: Tifate,
0: dategli un abbraccio, correte
1: suonate
0: insieme a loro.
1: Claxon.
0: Suonate il clacson per festeggiarli perché sono davvero bravi, bravi, bravi. Obiettivo Tricolore. Ci vediamo venerdì a Trieste alla Barcolana. Lei era Cristina Nutti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: 2-2. Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Cinzia.
1: Ecco.
0: Vieni con me nel bosco fatato.
1: Andiamo.
0: Entra con me in questo luogo che io non sento, ma magari ci sta circondando. Allora noi non lo sentiamo, ma ecco, adesso lo sentiamo improvvisamente.
1: Pure troppo. Siamo... Pure
0: esatto.
1: Troppo.
0: Perché siamo nel bosco,
1: bosco
0: fatato.
1: Filippo. Siamo nel bosco.
0: Sì.
1: Perché c'è stato il campionato mondiale di raccolta funghi.
0: Ma è meraviglioso.
1: A Cerreto Laghi e siamo nel cuore, lo senti?
0: Sì.
1: Del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
0: Oh,
1: senti?
0: guarda.
1: Senti la fauna?
0: Certo, vedo gli scoiattoli volanti laggiù in fondo.
1: Filippo,
0: vedo i capibara.
1: Vedi male,
0: guarda,
1: ma
0: che
1: vedi male. Ma
0: quello è un volpino, guarda, una piccola volpe.
1: Ok, il volpino ci stava bene. E diciamo, tra i partecipanti a questo campionato mondiale, Filippo.
0: Oh, guarda, Cinzia, i pappagallini sui rami.
1: Se tu tiri fuori delle specie, siamo nel bosco,
0: È il cambiamento climatico.
1: I tropici, vabbè. Però,
0: la mia zona ci sono i pappagallini.
1: È da auspicare che...
0: Va bene. Scusa.
1: Campionato mondiale del fungo a cui hanno partecipato 150 singoli e 45 squadre, perché tu puoi raccogliere i funghi anche in squadra.
0: Questo è un mondiale, stai parlando di un campionato mondiale.
1: Stiamo parlando di un campionato mondiale e a vincere, attenzione, non è chi ne raccoglie di più, ma chi trova il porcino più pregiato.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Fammi sognare, Cinzia, perché io lo sai, è da 6-7 ore che sono qua. Insomma, abbastanza disperato per l'addio di Sinner alla stagione 2026.
1: Ce l'ho io la soluzione.
0: Fammi sognare.
1: Ce l'ho io.
0: Chi ha vinto?
1: Sinner adesso fino a dicembre lo lasciamo da parte.
0: Eh sì, per forza.
1: Perché qui abbiamo il vero winner.
0: Cioè?
1: Il vincitore del campionato mondiale del fungo.
0: No.
1: Emiliano Comis.
0: Un italiano. Abbiamo vinto il mondiale dei funghi.
1: Emiliano Comis.
0: E andiamo allora, sentiamolo. Ma certo.
2: Buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio 2 del programma Caterpillar.
0: Siamo noi.
2: Sono Emiliano Comis, nuovo campione del mondo del 2026, mondiale disputato a Cerreto Laghi.
0: Ma ragazzi,
2: il consiglio che vi posso dare per andare per funghi riguarda soprattutto, come prima cosa in assoluto, la sicurezza. Non andate mai da soli nei boschi e in posti che non conoscete.
0: Certo.
2: Per trovare i porcini invece dovete tenere d'occhio tre cose: le piogge, il vento e le temperature,
1: e
2: la temperatura soprattutto del terreno,
0: soprattutto
2: attenti al Clitopilus prunolus, il fungo spia per eccellenza.
0: Al fungo spia. Allora, intanto grazie e complimenti a Emiliano Comis, campione mondiale di funghi
1: mondiale.
0: 2026. Ha detto attenzione alle piogge, al vento, alla temperatura del terreno.
1: E soprattutto, Filippo, se
0: al,
1: non
0: al fungo
1: conosce,
0: spia, ha detto.
1: Ma non solo al fungo spia, perché Emiliano Comis conosce e sa distinguere i funghi.
0: Certo.
1: Tu, occhio, portali all'ASL prima di mangiare.
0: In Italia esiste questa cosa che ho scoperto di recente, non esiste in tutti i paesi del mondo e neanche in tutti i paesi europei. Le ASL in Italia fanno quel servizio gratuito che noi conosciamo da quando siamo piccoli, no?
1: Che diamo per scontato.
0: Certo, si portano i funghi e l'ufficio di igiene dell'ASL li guarda,
1: questo no.
0: E ti dice: questi li puoi mangiare, questi. Oh, guarda! Il gorilla! Guarda che carino! Là sopra!
1: Filippo, siamo a Cerreto Laghi.
0: Cerreto
1: Laghi.
0: Va bene, cambiamento climatico.
1: Ah.
0: E invece in Italia, appunto, tu puoi mangiare i funghi in sicurezza perché vengono garantiti dalle nostre ASL.
1: Sì.
0: All'estero non è così.
1: Ah, vedi?
0: Non è così.
1: È pericoloso, però.
0: Attenzione anche ai luoghi nei quali serve poi il patentino, in alcuni posti potete prenderne solo una certa quantità e non di più. Insomma, ci sono delle regole da seguire, però quando poi li prendete, quel risotto con i funghi porcini,
1: Ma dobbiamo tornare in città.
0: Purtroppo sì. Senti, respira ancora un po', dai. Respira ancora un po' che... Senti l'aria com'è buona
1: aria
0: qua.
1: Di bosco.
0: Senti che bello. Oh, guarda.
1: Un fungo.
0: No, l'unicorno. Guarda che bello. Vai con la musica su Radio 2.
1: Che fantasia.

0: Welcome home, son. Vuol dire benvenuto a casa, figliolo.
1: Sì, figlio
0: ed
1: mio.
0: Ed è come dire, guarda cosa ti ho preparato, un bel risottino con i funghi. Arrivano tanti messaggi.
1: Arrivano tanti messaggi, è arrivata una foto meravigliosa, Filippo, piena, strapiena di funghi giganteschi. E ci dicono, ragazzi, io non ho partecipato al campionato mondiale, ma questo è il raccolto di oggi. Un saluto dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Ma quanti sono?
1: Poi mandaci una foto delle ricette che farai con questi funghi meravigliosi.
0: Cosa saranno questi 4 kg di funghi?
1: Anche di più, Filippo, mamma mia.
0: Ragazzi, ma siete dei campioni, non avete fatto il campionato mondiale, ma siete dei campionissimi.
1: Giganteschi.
0: Sarebbe bello avere sempre al 348 7300 delle foto o dei messaggi audio mentre cucinate. Io sogno di vedere.
1: Vogliamo sentire il soffritto.
0: Lo sfrigolio del soffritto. Oppure il piatto già impattato. Facciamo un MasterChef Caterpillar.
1: Sì.
0: Dai, iniziamo a far
1: vedere. Scatenatevi.
0: Quelli che sono anche bravi a cucinare. Si facciano vedere. Facciano
1: dai,
0: quelli, no? Un po'.
1: Tiriamocela. Dai, chi
0: ecco,
1: sa cucinare?
0: Brava,
1: via.
0: Brava,
1: foto
0: brava.
1: E ricetta.
0: 348 7300 200. Mentre adesso andiamo a Roma, dove c'è una serata che si preannuncia veramente magica in uno dei posti più belli del mondo, alla Fontana di Trevi. Stasera si illumina tutto. A raccontarci cosa succede, come e perché c'è
1: Ilenia Buonviso,
0: la nostra nuova inviata da Roma. Buonasera Ilenia.
2: Buonasera, buonasera, mi sentite?
1: Ciao Ilenia, forte e chiaro.
0: Benissimo.
2: Ciao, io questa sera non ho cucinato perché sono dovuta venire qui visto che parlavo di cucina.
0: È colpa nostra, Ilenia.
1: Ilenia, dopo ti fai un bel risottino coi funghi quando arrivi a casa.
2: Brava. Io sono a Fontana di Trevi in questo preciso momento e vedo la fontana completamente illuminata. Questo è un evento straordinario questa sera, c'è un monumento da ammirare che è diventato una vera pagina, ragazzi. Io vorrei farvi vedere la gente che c'è qui, ma ve lo sto cercando di comunicare attraverso la mia voce. Tra poco alle 21, per chi è a Roma, per chi è vicino più che altro in questa zona, io lo invito a venire, perché la fontana questa sera non sarà soltanto il monumento da ammirare, ma diventerà veramente una pagina dove saranno proiettate con la luce le parole di Henry De Luca, citate alla grande voce del nostro gladiatore che era Luca Ward.
0: No,
2: per cui diciamo
0: ragazzi,
2: vi devo dire che ancora non l'ho visto, ancora non lo vedo, però insomma tra un pochino
0: arriverà.
2: Arriverà. Sì, ma c'è talmente tanta gente che non vi dico, guardate, è impossibile avvicinarsi.
0: Lo dovranno scortare.
1: Ilenia, siamo felici perché appunto questo evento, no, vuole celebrare la bellezza e l'importanza di scrivere a mano in corsivo. In effetti io non so, ragazzi, voi, ma io quando devo prendere un appunto a penna non siamo più capaci a scrivere.
2: Brava.
1: È vero o no?
2: Soprattutto in un'epoca in cui scriviamo tutto velocemente, scriviamo tutto
1: male col
2: telefono, per cui la bellezza questa sera è di vedere Roma che si colora di mille scritte meravigliose su questa, con questa veduta eccezionale. Io però nel mentre ho trovato anche una persona qui che è arrivata, si chiama Alessia, che sta qui con me, che dice che non conosceva le luci di questa sera e mi ha detto, dice, ho visto tutte queste luci e mi sono fermata.
0: A Roma è così.
2: Sì, la sentite?
0: Sì, buonasera.
2: Buonasera, sì, buonasera. Sono passata di qui e mi sono fermata perché è veramente molto suggestivo, poi sono tutte parole molto...
0: Ma che c'è scritto?
2: Al centro di questo allora, bene, ve ne diciamo alcune.
0: Sì.
2: Allora, bellezza, dall'altra parte c'è, cioè, dove il cuore è luce e dono. Sulla bellezza di leggere e scrivere. Cioè, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Io vi giuro, vorrei mandarvi l'immagine per farvi vedere quanto è bella.
1: Mandacele, Ilenia.
2: Ti mando tutte foto, le mando a Filippo.
0: Sì.
1: Facci sognare.
0: Va benissimo. No, ma è bellissimo sentire l'entusiasmo nella voce della nostra Ilenia, perché ci immaginiamo, iniziamo a conoscere anche la nostra voce che arriva da Roma, Ilenia Buonviso. Ilenia, tu sei romana, giusto? Quindi la Fontana di Trevi l'avrai vista tante volte.
2: Io sono romana di Roma, proprio.
0: Di Roma, proprio, ecco, perfetto. Perché dovevamo un po' pareggiare il nostro essere troppo
2: però,
0: milanese.
2: Però diciamo che Fontana di Trevi non è vicinissima a casa mia, perché io sono un po' più di periferia, ecco, okay, proprio okay. Della Borgata, perfetto. Come la chiamiamo qua a Roma.
1: Una vera
2: proprio...
1: romana.
0: Sei però, perfetta romana per doc. Caterpillar, allora. Però, vista così, la fontana fa emozionare anche una che l'ha vista tante volte.
2: Beh sì, vederla in questo modo, vederla diversa in questo modo, sì, anche perché la scritta che c'è in alto sì. Dice le parole, la parola che illumina sulla bellezza di leggere e scrivere. Ma guardate ragazzi, si è creata anche una proprio un'atmosfera meravigliosa, perché poi da tutto il mondo sono venuti, nel senso che qui abbiamo ovviamente certo. Come ogni giorno, ma stasera ancora di più, che è martedì sera, c'è una concentrazione di gente incredibile.
0: Questa cioè, è veramente...
1: Come vorremmo essere lì, Lenia. Ci hai fatto esatto. Sognare.
0: Questa è Roma,
2: ti
0: certo.
2: Ho fatto sognare, questa è Roma. Sognare stasera.
0: Ma
2: sì.
0: E tu, Ilenia, hai già mangiato o vai dopo lo spettacolo?
2: No,
0: perché
2: ragazzi,
0: lì inizia
2: perché
0: alle 9.
2: Stasera, esatto, però stasera per arrivare qua voi dovete immaginare il traffico di Roma alle 19:30. Io
1: sono...
2: Non potete capire che cos'era stasera. Non
0: Ilenia, centro di Roma.
1: Ti siamo vicini, premiati con un bel risotto ai funghi adesso che arrivi a casa. Adesso, okay. Quando arriverai
0: con un bel
1: casa?
0: Risotto alla milanese,
2: sì, adesso,
0: certo.
2: Adesso ma non alla voi milanese. Continuate, certo. Voi continuate, ma io rimango qua ancora un po'.
0: No, per forza.
1: Sì, vedo, goditela.
0: Ma per forza, anche perché insomma, certo. Poi ci racconterai domani o nei giorni dopo, insomma, una nuova voce che arriva a Caterpillar da Roma. Sentite che bello, ci sta restituendo la magia delle notti
1: davvero,
0: romane.
1: Come essere lì?
0: Queste ottobrate, possiamo dire ottobrate romane? Facci
2: bravo,
0: sognare, quanti gradi
2: romana.
0: Ci sono, Ilenia? Quanti gradi
2: allora,
0: ci sono?
2: Allora, guarda, te lo controllo perché fa caldo. Io ho un caldo allucinante in questo momento.
0: Sapevo.
2: Cioè, perché è per bello che mi sono messa il maglioncino dicendo, vabbè, passiamo sui 20 gradi. Però ti assicuro che fa
0: che si
2: caldo.
0: Sta bene.
2: Fa
0: si
2: per
0: sta bene.
2: Ottobre fa caldissimo.
1: E ottobrata, ottobrata romana.
0: Goditi questa serata meravigliosa nella splendida Roma. Intanto grazie per questa Fontana di Trevi così speciale e così magica. Ci risentiamo domani.
2: Un bacio luminoso.
0: Grazie,
1: grazie
0: e
1: Ilenia.
0: Nei prossimi giorni
2: ciao.
0: Era Ilenia Bonviso.
1: Bonviso.

0: C'è anche Ernia stasera su Radio 2 con la sua dedica a Caterpillar. Arrivano messaggi finalmente di
1: Filippo,
0: piatti.
1: Adesso qui viene voglia di andare a cena. Branzini al forno con patate, rosmarino, all'oro ed una spruzzata di pepe. Cuocere finché l'occhio diventa bianco. Daniele da Livorno, sto vedendo la foto.
0: Ma Daniele è uno chef.
1: Grazie. Guarda, le patate sono posizionate proprio geometricamente in modo ineccepibile.
0: Ma guarda come ha impiattato. E poi tantissimi altri. Intanto il campione del mondo ci ha mandato anche le foto dei funghi e di lui con
1: Emiliano
0: la medaglia.
1: Comis.
0: Grandissimo Comis, veramente grandissimo. Bacca, complimenti. Bravi. E poi in chiusura di trasmissione un appello
1: Cinzia, Filippo,
0: un appello, spiegami tutto.
1: Io approfitto dello spazio di Caterpillar per dire che insomma TV Talk, per chi lo conosce, lo show magazine di Rai 3 che va in onda il sabato pomeriggio alle 15, ci occupiamo di televisione.
0: Il programma nel quale abiti da quanti anni?
1: Sono giovanissima, vien quasi da non dirlo, ma da 25, iniziato da bambina.
0: Da 12
1: ho iniziato,
0: avevi?
1: Da bambina, certo. Ero minorenne, allora. Si può partecipare a TV Talk in qualità di telespettatore e telespettatrice, ognuno di noi rappresenta un target di età.
0: Okay.
1: Quindi se avete la zia, la mamma, la nonna che guardano la TV e vogliono venire a dire la loro a TV Talk
0: il sabato su Rai 3,
1: il sabato alle 15 su Rai 3, potete rivederlo ovviamente su Rai Play. Mm-hmm. Mandate un video di un minuto su un programma a vostra scelta a castingtvtalk@rai.it con una piccola descrizione di chi siete. Se la nonna non sa usare il cellulare, fateglielo voi questo video di un minuto.
0: Il nipotino. Il figlio, la figlia.
1: La zia della nonna.
0: Dimmi se ho capito bene, stiamo cercando il pubblico over.
1: Stiamo cercando il target over 65.
0: Over 65,
1: perché noi di TV Talk da ormai 2 anni abbiamo fatto cadere la quarta parete e
0: benissimo.
1: Vogliamo che il pubblico appunto dica la sua da noi. Quindi castingtvtalk@rai.it, scatenatevi.
0: Facciamo bella figura, andiamo ascoltatori, ascoltatrici over 65, candidatevi e andate, anche perché venite qui alla Rai di Milano ed è bel vedere. Adesso è finita questa puntata bellissima, ma torniamo domani sempre alle 19:45. Ricordatevi che però per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia.
0: Ciao!
2: Onda Auto vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.
3: Rai Radio 2. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme. 2-2.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: 2-2. Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
8: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
14: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
13: A testa, ok.
14: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
10: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
14: Che aggiunge?
13: Hai detto tutto,
14: tu, ma scusa.
10: Potete dire che brava.
14: Che brava.
15: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
16: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti 23 secondi. Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. Una segnalazione riguarda la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato per materiali dispersi in prossimità dello svincolo per Molteno in direzione del passo dello Spluga. A Roma sul raccordo anulare c'è stato un incidente in prossimità dello svincolo per la Pontina in direzione della Aurelia. Altro incidente sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, allo svincolo per Parco dei Medici nelle due direzioni, mentre sulla tangenziale di Napoli ci sono rallentamenti per un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli e rallentamenti per traffico intenso tra Camaldo della barriera di Napoli Est in direzione di Capodichino. Sulla 16 la Napoli Canosa ci sono code per un veicolo fermo allo svincolo per Avellino Est in entrata nelle due direzioni. Un'ultima notizia: un incidente avvenuto sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno e la A12 in direzione est verso Firenze. Ed è quindi tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
17: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
18: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
19: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
20: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
21: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
22: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
23: Ma se te lo dico, che segreto è?
24: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
25: Il mio segreto è questo qui.
26: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
27: diopissimo al giardino.
28: È Osvaldo.

0: Buonasera, benvenuti a Chiamami Radio 2, sono le 21 e un minuto esatto adesso. Ciao Agostino Penna, è qui questa sera con me Simone Calomino.
1: Buonasera Agostino.
0: Come
1: buonasera.
0: Ogni martedì, mercoledì e giovedì.
1: E giovedì, esattamente.
0: Come
1: sono
0: stai?
1: Mancato un pochino.
0: Ti sei mancato, mi sono mancate anche le tue camicie, che stasera sei un po' più convenzionale.
1: Sì, stasera sei un po' boscaiolo, così.
0: Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Boscaiolo, no, vecchie no. Canzoni, vabbè, chissà perché.
0: Quelle che dici tu, desuete.
1: Desuete, esatto Agostino.
0: E salutiamo naturalmente tutta la squadra, adesso li elencheremo tutti quanti.
1: Sì.
0: Leonardo Sinibaldi alla regia, Liborio, il nostro veneziano con la maglia strisce, alla parte tecnica audio, Valentina Galli naturalmente sempre alla visual, Luca Masci autore, Eleonora Catapano dolcissima che vi aspetta allo 063131 e naturalmente la nostra curatrice Laura Zullo. Salutiamo fra poco anche Antonella Boralevi che si occuperà come sempre della nostra copertina.
1: E in attesa di Antonella Boralevi ascoltiamo Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Ed è uscito da pochissimi giorni, il 2 ottobre, il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa, si chiama Dopo tre anni di silenzio discografico. Eccola tornare, ed eccola tornata in radio appunto anche con Che bella vita insieme ad Angelina Mango. Caro Agostino, sì, che cosa facciamo stasera, di bello stasera?
2: Stasera parliamo quasi di noi, ma soprattutto di quelli più importanti che sono venuti prima di noi, cioè della radio.
1: Ah, che meraviglia.
2: Non vi diciamo ancora perché, ma abbiamo sicuramente modo di parlarne, anzi di approfondire, come al solito, con la nostra copertina della nostra scrittrice preferita. Ci sei anche stasera, Antonella Boralevi?
3: Sì, sì, eccomi. Ci sono come tutte le sere. Caro Agostino, caro Simone, sono qui a Chiamami Radio 2 perché è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Io ci tengo molto. E allora sai, ti dico una cosa che non ti aspetti. C'è un agente segreto che ti entra dentro il cuore. Lo fa senza preavviso. E succede quando stai facendo altro, ma hai la radio accesa e ti arriva nel petto una voce. Quella voce parla proprio a te e a nessun altro, vero? Allora, guarda, è giugno. La vecchia città tedesca di Kassel, stretta alle immense foreste, brilla di opere d'arte, arte contemporanea. È il 1977. Il sole fa cuocere gli spettatori che aspettano stretti nella piazza il discorso di inaugurazione della più importante mostra d'arte del mondo. Documenta. È Documenta 6, si tiene ogni 4 anni, Documenta, questa è la 6ª edizione. Stavolta c'è una novità, ma una novità impensabile. Il grande artista Joseph Beuys terrà il discorso, ma lo farà in un modo rivoluzionario, via satellite. Per la prima volta un artista parlerà al mondo intero, ma con la televisione, con un microfono. Beuys ha cambiato il nostro sguardo sull'arte perché l'ha usata per cambiare il mondo, per mettere lo spirito al servizio dell'arte. E sai perché l'ha fatto? L'ha fatto, secondo me, perché ciascuno di noi è la sua storia, perché la nostra biografia dice chi siamo proprio perché racconta chi siamo stati. Allora, Beuys, da sergente nazista, tocca la morte, ma respira anche la salvezza. Allora guardalo, sta curvo sul radiotelegrafo del suo aereo, lo Stuka è un aereo da combattimento, lui è mitragliere e telegrafista. Tra l'altro si è arruolato volontario a 20 anni, poi cambierà, ma allora lui nel nazismo ci crede e dalla radio stanno uscendo strani rumori. Di colpo il cielo frana, sussulta, geme. L'aria è un mantice, batte contro il vetro del cruscotto come una tempesta di sassi. Manca il tempo per abbassare la cloche, manca il tempo per controllare l'altimetro. Non è neve, non è pioggia, peggio, molto peggio. Ghiaccio, stilettate di ghiaccio che frustano la carlinga. Il metallo urla, stride, grida. Lui sente questo lamento, sente che l'aereo si spezzerà. Mentre sta morendo, mentre l'aereo da guerra comincia il suo calvario di virate, impennate, cabrate, che è uno sforzo inutile contro la tempesta, lui cerca di darsi sicurezza ricordandosi le storie della sua campagna, le galline della sua campagna. Un sibilo! Un colpo immenso! Lo Stuka cappotta, morirà, è sicuro. Morirà senza nemmeno la gloria di essere abbattuto dai nemici russi. È solo il cattivo tempo a ucciderlo sul cielo della Crimea occupata. Ora l'aereo si avvoltola su se stesso, è la fine. Ma lui Joseph Beuys, non chiude gli occhi, vuole vedere la sua stessa morte. E questo già ti dice che gli muove dentro l'anima, gli si sommuove qualche cosa, un coraggio, che il coraggio che hanno gli artisti di vedere le cose come sono. Lo schianto dell'aereo per terra gli richiude, ma ora è giorno e ha un soffitto bianco che acceca. Ha aperto gli occhi ma gli chiude di scatto. Quel bianco lo perseguita, sono bianche le facce delle infermiere, sono bianche le loro divise. A 23 anni si era arruolato nella gioventù nazista, ma da adesso lui si voterà a mostrare al mondo l'orrore del nazismo perché non torni. Per questo Joseph Beuys fu il primo artista a parlare via radio per farsi sentire dal mondo intero. Ecco, Agostino, prepari per me intanto Silenzioso Slow, che è in fondo un inno della radio di Norma Bruni, con la tua bella musica, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Buralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te, che la radio la ascolti e la ami.
2: Grazie Antonella, con te siamo entrati proprio a pie pari nel tema della serata, cioè la radio. Che cosa significa per voi la radio? Dove l'ascoltate e soprattutto dove vi trovate, dove siete adesso? Ecco. Soprattutto raccontatecelo. E qual è la canzone che ascoltate alla radio e vi fa compagnia e vi ha fatto compagnia in un momento importante? Intanto noi vi facciamo compagnia con questo brano.
1: Esattamente.
2: Da Antonella Borlè.
1: Potete scrivercelo al 348-7300-200 oppure chiamarci allo 063131, c'è la nostra la redazione pronta ad accogliervi. Adesso un salto nel 1940 per accontentare Antonella Buralevi, ma anche un po' i nostri cuori radiofonici. Quindi Agostino, abbassa la tua radio.
2: L'alzo io.

0: dovrei essere io geloso, Agostino, dovrei essere
1: ti
0: io
1: guardavi
0: che,
1: proprio lì.
0: Che ieri ci avevi Alma Manera, certo, dovrei certo. essere molto geloso.
1: Lo sei, ecco. Lo sei, mi guardavi perché volevi ammiccare, dici ma ti ricordi che ci sono io stasera? Sì, me lo ricordo.
0: Canzone bellissima, Silenzioso Slow, 1940, la cantava, fu portata al successo da Norma Bruni, che era una cantante bolognese bellissima, con una voce molto calda, una voce quasi da contralto, che veramente fece furore nei cuori degli ascoltatori.
1: Tu poi sei innamorato di quest'epoca, di queste,
0: sì,
1: canzoni,
0: di queste canzoni, questo, particolarmente
1: questi suoni.
0: Gli autori della canzone sono Giovanni
1: Bravo.
0: Danzi,
1: Cidalo.
0: Giovanni Danzi, che è uno dei capostipiti della canzone italiana, assolutamente. O Mia Bella Madonnina è sua, per esempio.
1: È vero, è vero.
0: E Alfredo Bracchi, che era un paroliere anche lui molto valente, per esempio le parole di Malegambe, Malegambe erano di Alfredo Bracchi.
1: Sarambelli gli occhi neri.
0: Sarambelli gli occhi blu.
1: E quelli... noi parliamo appunto della radio, l'abbiamo abbassata e adesso rialziamola perché stasera ci interessa proprio appunto sapere e dire, raccontare tutto della radio. Infatti il 6 ottobre del 1924 alle 9 di sera, quindi poco fa,
0: come
1: poco
0: noi, più
1: fa,
0: o meno,
1: da Roma, proprio da qui, sì, cominciavano le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. Ad annunciare il concerto inaugurale era Ines Viviani Donarelli,
0: sì,
1: che dovremmo avere anche sulla visual per chi ci sta guardando sul 202.
0: Valentina Galli ed Emiliano Trocini che ci stanno aiutando, sì, questa sera.
1: Che poi pensa, un po' come noi, solo, sì, che io sono il pianoforte, lei cominciò a suonare il violino.
0: Sì.
1: Vedi che siamo andati, siamo anche in bianco e nero, ma che
0: addirittura
1: bello.
0: Addirittura.
1: Sì. Amici in radio, vi state perdendo un calumino col suo baffetto nero. Sono passati appunto 102 anni e noi siamo ancora qua. Oh, siamo mica invecchiati in 102 anni.
0: Ma insomma, 102 anni si fanno sentire qualche volta, però alla fine la radio è sempre giovane, sempre bella e si rinnova sempre.
1: E soprattutto non sappiamo dove li troviamo i nostri amici.
0: Appunto, dove siete in questo
1: guardatevi
0: momento?
1: Guardatevi intorno, dove avete i sedili di un'auto?
0: La radio la ascoltate o la guardate sulla visual radio? Siete in un'automobile oppure
1: in
0: cucina? Fatecelo sapere al 348-7300-200 perché ci vogliamo fare anche un po' i fatti vostri radiofonicamente parlando questa sera. E soprattutto c'è una canzone legata alla radio che magari avete sentito per radio di cui vi siete innamorati, che fa parte quindi della vostra vita? Fatecela sapere sempre al 348-7300-200.
1: E possono anche cantarlo.
0: Suona con Ago e canta con Ago, le due iniziative di Chiamami Radio 2 di quest'anno. Ti piace?
1: No, sono tre le iniziative.
0: E qual è la terza?
1: È il giochino Calomino.
0: Ah, giusto, il giochino Calomino. Tardi, quasi quasi lo dimenticavo.
1: E quindi, viva la radio!
0: E viva la radio!
1: Viva
0: da
1: voi
0: lontano,
1: che l'ascoltate da dovunque siete, potete continuare a lavorare, a fare delle cose, potete anche distrarvi, non
0: certo
1: c'è bisogno di guardarci.
0: E questa è la bellezza della radio rispetto alla televisione. E diciamocelo, siamo in casa, proprio nella casa della radio, lo dobbiamo dire. La radio ha qualcosa in più, perché la gente la può sentire intanto fare tante cose. In TV vi perdete tutto il resto. Qui,
1: allora,
0: è tutto qui. È
1: nel
0: tutto
1: frattempo
0: qui.
1: Voi riflettete sulla vostra canzone, quella che vi ricorda i momenti che avete ascoltato in radio. Vi è capitato magari di arrivare sotto casa e c'era un brano che vi stava proprio a cuore e siete rimasti lì ancora 5 minuti ad ascoltarlo. Ecco, pensate a quel brano, trasmettetecelo al 348-7300-200 e adesso ci prendiamo una piccola pausa.
0: A tra poco.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
4: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
4: E di interessi?
3: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: pop soul più radiofonico che ci sia, questa High di Lighthouse Family, qui a Chiamami Radio 2, dove stasera celebriamo proprio la radio che è nata il 6 ottobre del 1924 e oggi a 102 anni di distanza ancora sta qua, ancora, e ci stiamo noi.
1: E ci stiamo, e poi soprattutto noi, a differenza di molto tempo fa, possiamo ricevere i vostri messaggi.
0: Infatti.
1: E infatti ne leggo uno molto particolare, caro Simone Calomino, qui con me stasera Agostino Penna. Ciao Radio 2, vi ascolto mentre depongo saliva in una provetta per il test del DNA.
0: Che
1: mi è toccato come regalo di compleanno.
0: Sì.
1: Bah, non l'ho capita. Speriamo solo di non scoprire che sono imparentata con la mia capa.
0: Ma io mi sono appassionato. Ma
1: un saluto ad Ago e Calomino. Si chiama Laura.
0: Laura, facci
1: non
0: sapere.
1: Dico altro perché non
0: voglio sapere come
1: vogliamo sapere che
0: adesso.
1: Cos'è e poi soprattutto perché a quest'ora. Boh, chissà perché.
0: Infatti.
1: E poi ancora, caro Ago, caro Calomino, anzitutto viva la radio, e siamo d'accordo. Di solito la ascolto quando mi preparo per uscire con gli amici. È una canzone che ha il fascino senza tempo della radio, e Sultan of Swing dei Dire Straits, Baci da Giusi.
0: Ecco.
1: E beh, noi l'abbiamo eseguita niente meno proprio con colui che suona, che ha suonato anche con i Dire Straits, che è Phil Palmer, ospite qui a Chiamami Radio 2 qualche settimana fa, nell'altra edizione.
0: Vorrei che tu portassi qualcuno di questi ospiti.
1: Tornerà.
0: Porti così,
1: li porto in braccio. Guarda.
0: Torniamo all'epoca in cui la radio era l'unico mezzo di comunicazione esistente, a parte ovviamente la stampa, a quei tempi i varietà radiofonici ottenevano un successo incredibile.
1: Sì.
0: Per esempio c'è stata la prima rivista radiofonica, rivista nel senso
1: di
0: spettacolo di varietà. Non l'ho vista.
1: Allora l'hai rivista?
0: L'ho rivista.
1: Ok, perfetto.
0: Si chiamava I Quattro Moschettieri di Angelo Nizzi e Riccardo Morbelli.
1: Eccolo! Arrivano le carampane, Leonardo Sinibaldi. Perché lui sta fregando le mani, perché vorrebbe utilizzare la polizia musicale, che da un po' di tempo non utilizza più.
0: Ma
1: perché sono bravissimi i nostri ascoltatori con i vocali o i cantagonaco.
0: Infatti.
1: Chiusa parentesi.
0: Aspettiamo questi cantagonaco.
1: Torniamo alla rivista.
0: 487-300-200. Comunque, I Quattro Moschettieri fu la prima rivista radiofonica, quindi spettacolo di varietà leggero, dove questi due autori, Nizzi e Morbelli, prendevano le canzoni di attualità, ne facevano delle parodie e mettevano dentro tanti personaggi dell'attualità dell'epoca, tipo c'era Greta Garbo per esempio, e visto il grande successo di questa rivista, decisero di fare un concorso a premi con delle figurine. Praticamente tu con una nota ditta di cioccolata e dolciumi,
1: ricordo,
0: tu andavi a comprare questi dolciumi, compravi anche invece le figurine, e ce n'era una che era rarissima, quella del feroce Saladino, talmente famosa.
1: Ricordo, ma non perché ci fossi.
0: Non c'eri tu.
1: Però ne ho sentito parlare.
0: 1934, non c'eri.
1: No, sono arrivato un paio d'anni dopo.
0: E quindi il feroce Saladino tutti lo cercavano, nessuno lo trovava, tanto che fu fatto anche un film dedicato proprio alla rarità del feroce Saladino. Figurina ricercatissima ancora oggi.
1: Le falsificavano anche, perfino.
0: Sì, sta anche sta figurina al museo della figurina, perché è talmente rara, talmente preziosa che appunto.
1: E noi vediamo di fare una bella figurina con il prossimo brano.
0: Ah, e allora vorrei anche
1: tu la dovresti fare una piccola.
0: Ci proverò.
1: Un
0: intanto
1: piccolo cappelletto.
0: Vorrei salutare Daniele dal Lago di Varese, che è il papà
1: Daniele.
0: Un famoso cantante degli anni 40, Gianni Di Palma, che aveva questa canzone in repertorio. In realtà però fu portata al successo alla radio questa canzone da Alberto Rabagliati.
1: È
0: e descrive un po' come la radio nelle case degli italiani diventava anche un mezzo di comunicazione fra le finestre.
1: Vabbè,
0: lo capiremo
1: bastava cambiare la modulazione di frequenza, chi trasmetteva da Torino, chi da Bergamo, anzi no, da Igea, mi ricordo. Ma tu ne stai parlando, invece ne devi cantare. Stasera
0: cantiamo.
1: Ti voglio al microfono.
0: Guarda,
1: Simone Calomino, rullo di tamburi.
0: Sono pronto.
1: Ci trasferiamo negli anni 30, no?
0: Andiamo, nel 1941. Eccoci pronti, partenza, via. Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto.

La radio galeotta ognor ci serve da compar. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dir stasera ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto

0: ti seguivo con tanto piacere, sei entrato nel tuo mondo.
1: Un pochino sì. Poi,
0: ma dobbiamo ripeterlo questo esperimento.
1: Tutte le radio che vengono nominate non è che erano stazioni radiofoniche diverse, perché in realtà cioè erano stazioni radiofoniche diverse, ma i canali erano solo due, il primo e il secondo canale nel 1941. Poi c'era una terza rete che raccoglieva un po' varie trasmissioni locali e riusciva anche ad arrivare in diversi posti. Però per esempio Radio Igea non era la radio di una città, era la madre di quella che poi sarà sorella radio negli anni 50, trasmissione per i malati, che si chiamava Igea in onore della dea romana della
0: ma
1: salute.
0: Ma sei informatissimo, pensa che io sono rimasto qui alla zona di Roma di Camilluccia, piazza Igea, pensavo trasmettessero da lì.
1: Dalla Camilluccia, beh, può anche essere.
0: Ma no, non credo. Volevo raccontarti un altro messaggino che arrivano tanti. Domanda troppo facile, dice Dario. Considerato che non ho televisione, ascolto solo la radio e nello specifico Radio 2, bravo per il 90%, più un'altra vostra concorrente, non dice quale, del 10%. Buona serata, ciao Dario. Beh, la proporzione ci piace molto, 90-10.
1: C'è anche chi dice che sono stati i genitori a insegnare, Monica, a insegnare l'amore verso la radio ai figli, ed è una cosa molto bella, una cosa molto importante.
0: E poi
1: ci ascolta in palestra.
0: Esatto, proprio questo stavo dicendo, che noi abbiamo chiesto dove siete. Sono in palestra, vi ascolto con il curl
1: e il leg press.
0: Daniele,
1: non ti fare male, stoniamo un po', abbi pazienza, beato te che hai il tempo e la voglia di andare in palestra. Ma quanti sono i nostri ascoltatori dall'altra parte del microfono? Sono tantissimi, secondo l'ultima indagine di Audi Radio del 2025, 35 milioni. Hai capito, Agostino? Incredibile. E intanto torniamo nel 2026, dove c'è Somber con questa canzone che parla anche del suo conflitto personale con il proprio corpo. Una canzone molto importante, si chiama My Body Isn't Ready.

0: Sombre a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna e Simone Calomino. Sono le 21:33 e stiamo ricordando i 102 anni dalla nascita della radio, vero Agostino?
1: Era infatti il 6 ottobre del 1924 ed erano le 9 in punto. Ma i nostri amici, sono io, te, ma anche i nostri amici che ci scrivono. Per esempio Monica dice: ciao, i miei genitori mi hanno insegnato ad amare la radio, l'abbiamo sempre avuta in cucina, quindi niente TV. Mentre si mangiava, oltre ad ascoltarla, si poteva anche parlare della giornata trascorsa, quello che dicevamo. Oggi anch'io ho la radio in cucina, è bello per poter fare qualsiasi cosa ascoltandola, ma soprattutto immaginando che chi sta parlando alla radio, immaginando chi sta parlando alla radio.
0: Immaginaci bellissimi, mi raccomando.

0: Bristol ci dice.
1: Da Bristol.
0: Da Bristol, sei pronto? Sentiamola, eccola.
2: Sono Gaia e vi sto ascoltando da Bristol. La mia canzone preferita che parla delle radio.
1: Parla, parla,
2: è
1: piano.
2: Video,
1: ecco.
2: Kill the Radio Star, Day the Buggles.
1: Appunto.
2: Baby,

0: da Bristol.
1: Ma ciao,
2: hai sentito Which Country Wind? Che accento British. Complimenti.
1: Parlavamo appunto della televisione in cucina, no, non televisione, appunto questo brano che ci ricordava che il video era il tempo di Video Music, credo che stavano uscendo i primi video musicali, sì. E c'era la preoccupazione che potessero ammazzare le radio star. Ma invece questo non è successo.
2: Non ci sono riusciti.
1: Infatti ci sei ancora tu che porti la bandiera, caro Calomino.
2: Come radio star.
1: Radio
2: mi
1: star.
2: Manca ancora un pochino.
1: Assolutamente.
2: Quelli che erano invece delle star vere e proprie, anche della radio, perché le loro canzoni per radio andavano fortissime.
1: E non a caso,
2: i Queen.
1: Non a caso, appunto. Sì. Nel 1975 fu proprio la radio, e lo racconta anche Brian May, che riuscì a promuovere questo che era un brano lunghissimo, Bohemian Rhapsody, che non volevano produrre in quella versione, volevano accorciarlo assolutamente. Invece, poi l'amico di Freddie Mercury, un certo Kenny Everett, di Capitol Radio. Ebbe a disposizione, prima che uscisse il disco, la registrazione, la mandò un pezzo alla volta, e poi per intero, e quindi i discografici furono costretti a stampare il brano di 5 minuti e 55 secondi.
2: Tu pensa che per
1: pensa
2: stampare
1: che adesso 55 secondi bastano già per fare una hit.
2: Canzone. Pensa che per fare quel 45 giri furono necessarie delle innovazioni tecnologiche, perché non esisteva un singolo fino a quel momento che avesse contenuto una registrazione così lunga, e quindi anche
1: assolutamente
2: questo.
1: Assolutamente sì. E poi c'erano anche delle sovrapposizioni con i cori, c'è stato veramente un lavoro che ha segnato una strada.
2: Un brano stupendo, e proprio per omaggiare i Queen direi di passare alla nostra prossima dedica, che a proposito di radio è proprio una canzone che nasce da un ricordo familiare, ne parleremo tra poco. Ma il
1: senti,
2: titolo?
1: Le note di basso.
2: Allora non lo devo dire.
1: Senti le note.

0: Evviva, anche i Queen non potevano mancare.
1: Viva, viva.
0: Questa canzone, pensa, nasce da un fattarello familiare. Roger Taylor, il batterista dei Queen, sì, scrisse questo pezzo perché
1: la voce bianca, perché lui faceva tutti i falsetti.
0: Una volta il figlio sentì alla radio una cosa che non tanto gli era piaciuta e disse: radio caca,
1: lui l'ha trasformata
0: e è diventata

0: Radio Gaga. È un fatto strano ma vero. È vero.
1: Allora, poi c'è un altro messaggio che leggo al volo. Ho ereditato l'amore per la radio dalla mia mamma, lei è Rosalba.
0: Sì.
1: Si svegliava prestissimo, cuciva, allora sì. Le prime radio in FM anni 70, adesso 57 anni suonati, la radio è la mia più fedele amica, l'ascolto Radio 2 naturalmente.
0: Brava.
1: Da almeno 30, ho iniziato con il ruggito in genere la mattina ed è stato un caso che non mi sono mai stancato, non sono passato alla TV. Last Night DJ Saved Me My Life. Buona serata, Rosalba.
0: Ah, Palermo. Last night DJ saved my life. Come cazzo?
1: Last night DJ saved my life.
0: Che la lega alla radio. Esatto. Agostino, ti prego, torna al pianofortino. Sì. Perché è il momentino del giochino Calomino.
1: No, aspetta, che adesso
0: devi fare la sigla.
1: Ah, sì, ma la sigla questa volta me la ispiro a una canzone famosa di Finardi.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, sì, quella della radio. Te la ricordo.
0: Fai tu libero.
1: Vediamo se me la ricordo, soprattutto perché adesso sto pensando a Calomino.
0: Pensi, vediamo un po'.
1: Torna a

0: Non mi devi imbrogliare.
1: Complimenti.
2: Funziona, no?
1: Non ho parole. Sì. Complimenti.
2: Vabbè, non mi imbrogliare però.
3: Tre notizie, una sola è vera. Quale sarà la 1, la 2, la 3? Lo scopriremo solo vivendo. Notizia numero 1, la radio che non ti lasciava dormire. Siamo in Giappone nel 1983. Una radio locale giapponese decide di offrire un servizio che è quello di telefonare agli ascoltatori che dovevano alzarsi, tipo radio sveglia. E aspettare che loro rispondessero, quindi ogni mattina il conduttore li chiamava per nome in diretta finché non rispondevano, finché ad un certo punto questi, quando rispondevano, dovevano per forza risolvere un'equazione matematica, sì, una moltiplicazione dovevano fare, altrimenti lo speaker non li avrebbe ritenuti effettivamente svegli. Una volta risolta l'equazione erano svegli sicuro, no?
1: Non lo so, non lo so.
3: La radio che non ti lascia dormire. Seconda, una polca alla radio che ha impedito alle mine di esplodere. 1941, nell'area di Viipuri, riconquistata dalle truppe finlandesi, erano rimaste delle mine sovietiche inesplose, che quindi potevano essere fatte però esplodere a distanza con dei segnali radio. Allora, per disturbare quella frequenza radiofonica, che hanno fatto i finlandesi, hanno trasmesso a manetta una polca suonata dalla fisarmonica, e suona la polca, e suona
1: polca miseria,
3: per disturbare quella frequenza radiofonica. Oh, questo giochino, questa operazione militare incredibile ha salvato milioni di vite.
1: Beh, se è vero, questa cosa è bella.
3: Terza notizia.
1: Ci
3: il
1: penso.
3: Pappagallo che vinse il concorso per diventare speaker 1980. Chi è? Pappagallo qua. Dove sta? Oh. No, non è lui però.
1: Non è lui.
3: È un pappagallo del 1984 che partecipò, il suo padroncino mandò una cassettina con la sua voce incisa sopra che diceva a ripetizione il nome della stazione radiofonica, perché quelli della stazione stavano cercando un nuovo annunciatore. La voce era così strana, così unica, che i gestori della stazione radiofonica scelsero quella proprio per le fecero vincere il provino.
1: Quando sei riuscito a confondermi più delle altre sere. Vi chiedo un'altra volta aiuto alla musica e ai voi ascoltatori, naturalmente.
3: 3487 300 200, qual è la 1, la 2 o la 3?
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Eyo Technology, Radio 2, caro Agostino Penna. Oggi stiamo ricordando la
1: radio,
0: anni
1: la
0: dalla
1: radio.
0: Nascita della radio. Sì.
1: Stiamo ricordando e anche rincorrendo, perché ci stanno inondando di messaggi, di audio, vocali. E c'è anche qualcuno che ha telefonato allo 063131, credo Elio, mi segnalano dalla regia, ecco, mi ricordo bene, che chiedeva Listen to Your Heart dei Roxette. Sì. Io non so se la ricordo, ma siccome sono un kamikaze, allora aziona la polizia non appena la polizia musicale. Ma io sono un kamikaze, ma che io per i miei ascoltatori, per i nostri ascoltatori, mi impolverati.
0: Vediamo che cosa succede. Sono curioso pure io.
1: Loro non ci credono, ma è vero.
0: Vediamo
1: un po'.

0: più o meno,
1: Come la ricordo,
2: Beh, mi sembra già.
0: Tre note le ho fatte. Mi basti questo, Adelio. Mi basti questo. Ancora.

0: Mi fermo.
1: Apprezzate almeno.
2: Beh, un applauso
1: buona...
2: ci
1: apprezzate
2: vuole.
1: Apprezzate almeno una buona volontà.
2: Allora,
1: la faccia tosta.
2: Sono testimone del fatto che non l'aveva neanche provata prima perché non c'era il tempo. Bravissima Costi.
1: Vabbè, mi piace.
2: Ci
1: mi
2: scrivono
1: piace.
2: Intanto Sergio da Mantova ricorda lo show radiofonico Gran Varietà negli anni 70 su Radio Rai. Pensa, quello era veramente un grande spettacolo.
1: Che tu lo ricordi, no?
2: La leggenda era che fosse in diretta. Io sì, certo, ero grandino già negli anni 70. E la leggenda voleva che fosse fatto in un grande studio radiofonico. In realtà non era così, erano tutti effetti sonori, era fatto in piccolissimi studi, quindi facevano un po' d'atmosfera. Agostino, il mio giochino,
1: il tuo giochino, lo vogliamo svelare? La 1, la 2, la 3?
2: Le opzioni erano: allora, qual è quella vera? La radio che non ti lascia dormire, del Giappone? La polca trasmessa per radio che ha impedito alle mine di esplodere? O 3, il pappagallo che ha vinto il concorso per diventare speaker? Qual è?
1: Non ho avuto modo di leggere i suggerimenti. Io preferirei la 2. La 2.
2: Bravo Agostino!
1: Dai!
2: La polca che ha impedito alle mine di esplodere. È vero questa storia? Vedi?
3: Chiedo calomino.
2: Giochino calomente.
1: No, per Agostino.
2: Ah, per Agostino. Intanto mentre
1: arriva musica seria.
2: Mentre sì, sì, arriva la musica seria. Festeggiamo il fatto che non hai sbagliato le risposte oggi, perché questa canzone si chiama Meraviglioso
1: e non l'ho fatto.
2: Non l'hai fatto. No.
3: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E se Gianna Nannini dice non abbiamo neanche un finale, noi invece il finale ce l'abbiamo, sì. Perché la quarta dedica di questa sera è proprio una canzone perfetta per il tema. Si chiama Canzoni alla radio, fu presentata dagli Stadio a Sanremo 1986. Non ebbe un grande successo al momento, ma dopo sì. E la riascoltiamo cantata da Agostino Penna.
2: Coi dadi!

Una meravigliosa dedica perfetta per il tema di oggi, questa canzone alla radio. E intanto noi chiudiamo la playlist di questa sera con Dan McLean, American Pie.

0: Vi salutiamo, siamo arrivati lunghissimi stasera. Un saluto alla Boralevi che ci ha aperto la serata. Un saluto a Tezza di Monaco Calomino e lasciamo la linea all'Onda Verde, Radio 2, al centro della musica. Ciao da Chiamami Radio 2, da Agostino Penna.
1: E da Simone Calomino, a domani.

0: Stare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:58 minuti 55 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla tangenziale nord di Torino, dove c'è stato un incidente in prossimità dello svincolo per Venaria Stadio in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Per un incidente sulla tangenziale di Siena è chiusa la corsia 2 chilometri dopo lo svincolo per Acqua Calda in direzione di Siena Nord. Prudenza sulla diramazione Roma Sud, c'è un veicolo fermo tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione dell'Autosole. Anche sulla A12, la Roma Civitavecchia, c'è un veicolo fermo tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia. Ed ora vediamo le principali chiusure notturne. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, è chiuso per lavori il tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud. Chiuso per lavori un tratto anche sulla 8, la Milano Varese, tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna Padova, dove per lavori resta chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
0: Radio 2 al centro della musica.
2: Ciao Nicola Angelotti, stai bene?
3: Ciao Gino Castaldo, sì, sto bene.
2: Hai un sorriso radioso questa sera.
3: Ma ogni sera, tu lo sai che appena io arrivo in radio, guardo la mia squadra, guardo te, e entro in questo studio, vedo questo rosso e io divento felice.
2: Bene, felice. Oggi è stata una strana giornata, perché, parlando di Roma almeno, perché ieri è stata annunciata pioggia tutto il giorno.
3: Tu sai che
2: tutto il giorno. Ma così io ho visto le previsioni, non è che me l'ero inventato ovviamente. Poi pioggia, sì, c'è stato, non c'è stato, alla fine credo
3: si è risolta di quella un po'
2: goccia
3: così.
2: Ogni tanto, insomma.
3: E infatti sì, ti devo dire che oggi per le mie commissioni sono andata in giro con l'ombrello pensando, ti ho detto no, perché sai, Gino ha detto domani piove,
2: devi sapere
3: e invece niente con l'ombrello, domani vado in giro senza ombrello, è sicuro.
2: Esatto. Allora, siccome tu, ma pensa all'assurdità, adesso ti confesso, io che non uso mai gli ombrelli, né uno né la borsa, cioè cose che io non faccio mai, non so, perché è talmente la previsione catastrofica ieri, no? Pioggia tutto il giorno.
3: Adesso ne parlavate con Leonardo, con Angelo, con tutta la nostra squadra. Oggi è meglio così, meglio così.
2: Abbiamo già parlato troppo. Guarda, noi ci chiamiamo al centro della musica e dobbiamo partire subito con qualcosa di molto forte. E devo dire, difficile trovare qualcosa di più forte, di più convincente, di più energetico. Dei Red Hot Chili Peppers.

0: By the way, potentissima, devo dire, leggendo le note su questo pezzo, arrivò primo in Italia in classifica. Strano pensarci, oggi sarebbe
1: normalissimo,
0: assurdo, ma anche all'epoca, era il 2002, sì, non me lo ricordavo il fatto che fosse arrivato un pezzo così prima in classifica. Comunque è abbastanza insolito.
1: Volevo chiederti una cosa, Gino, sei stato questo weekend a Napoli, ci raccontavi venerdì che avresti fatto una visita, una presentazione in un posto magico. Poi
0: è vero,
1: Napoli,
0: sì, poi ieri non abbiamo parlato. Sì, è stata una... mi ha molto colpito, ovviamente conosco Napoli, non solo ci sono nato, ma insomma la conosco bene, ovviamente.
1: Sì.
0: Sono arrivato già dal treno, c'era una luce, una cosa, l'ho trovata di una bellezza, come dire, mi ha emozionato per la ennesima volta, ma sai, non te l'aspetti, no? Da una città che comunque ti è...
1: Però ogni volta che vai a Napoli è vero che è sempre diversa, le sensazioni diverse.
0: Napoli ha in questo momento un'energia molto molto brillante.
1: Un'aura proprio.
0: Sì, c'è proprio un'aura, non c'è niente da fare. Poi sabato in particolare c'era evidentemente una luce bellissima a prescindere, quindi dal treno era limpidissimo, si vedeva il Vesuvio in tutta la sua nitidissimo. Insomma, ero molto colpito. Tra l'altro ero lì per presentare il mio libro in una rassegna molto bella che io non conoscevo.
1: La musica è finita.
0: Sì,
1: è il libro.
0: Sì, che si chiama Campagna Libri, che è fatta dentro il Palazzo Reale. Quindi tu immagini il Palazzo Reale completamente occupato dal cortile, tutte le sale che sono una più bella dell'altra perché antiche, frescate,
1: sì,
0: eccetera. E con tutte presentazioni, incontri, gente che girava, una folla pazzesca. Insomma, devo dire, è stata anche una bellissima esperienza proprio nello scoprire questa rassegna che ammetto l'ignoranza, non conoscevo invece, poi dentro il Palazzo Reale a Napoli,
1: è una magia pazzesca,
0: già si parti benissimo.
1: Sono tutte possibilità per andare a visitare magari città che non conoscete, anche se è difficile quando trovo qualcuno che non è mai stato a Napoli o qualcuno che non è mai stato in altri posti del mondo, mi sento un po' quasi invidiosa, perché mi immagino arrivare per la prima volta a Napoli oppure arrivare per la prima volta a Roma, credo sia un'emozione.
0: Sì, capisco la sensazione molto bene. Tu considera che
1: stupenda.
0: Poi a Napoli la stanno provando in molti, perché ormai c'è un flusso turistico a Napoli che è impressionante.
1: Poi
0: quasi
1: tratto
0: quasi
1: la musica, la moda, stanno facendo tantissimi eventi, quindi veramente è meraviglioso.
0: Allora, questa è una novità, è uscito il nuovo disco di John Legend. Noi qua ve lo facciamo sentire, ovviamente è bellissimo anche perché l'ha fatto insieme a Pharrell Williams,
1: sì, che l'ha prodotto,
0: sì, che è già una garanzia. Insieme fanno scintille il pezzo nuovo che stiamo già ascoltando sotto, si intitola Firefly, c'è anche la parola fuoco dentro.

0: Fireflies, che abbiamo scoperto vuol dire lucciole, quindi questi insetti luminosi.
1: Io devo dire, sai che ho sempre adorato da bambina.
0: Beh, sì.
1: Ma tuttora mi emoziono quando vedo le lucciole, comunque mi ritorno bambina in un certo senso, mi dà questa sensazione.
0: Ed è proprio il 23 ottobre che uscirà il nuovo album, l'undicesimo, Muse di John Legend. Okay. Questo era ovviamente un brano che abbiamo ascoltato.
1: Allora c'è un nostro fedele ascoltatore che scrive: non avete niente di strepitoso da far vedere, riferendosi ai CD dei Beatles di ieri. No, però una cosa ce l'ho, ma ci arriviamo dopo.
0: Però intanto sul canale 202 ci siamo io e Gino, già più strepitosi di noi.
1: Intanto non abbiamo neanche, arrivano i messaggi a un numero che non abbiamo ancora detto, che è molto grave, è il 3487 300 200, WhatsApp scritti o vocali per comunicare con noi. Allora siamo arrivati al momento in cui, come stiamo facendo tutti questi giorni, c'è un focus dedicato a Sanremo, una specie di conto alla rovescia, curiosità eccetera. Oggi curiosità di altissimo livello, perché parliamo intanto, diciamo subito, di Battisti ancora nella prima parte della sua carriera, no? di cantante, era il 69, andò a Sanremo una sola volta, non c'è mai più tornato.
0: Ha lasciato il segno però quella volta che è andato, devo
1: sì,
0: dire.
1: Ma non ci andò più, e poi anche televisivamente ha cominciato sempre poi gradualmente a ridurre tutte le apparizioni, perché proprio alla fine lui era così, lui voleva stare in studio di registrazione, il suo mondo era quello, l'esibizione lo faceva un po' soffrire. E nel 69, più o meno goffo, ma insomma andò a Sanremo con una canzone molto forte, e con chi era in coppia?
0: Con Wilson Pickett.
1: Pazzesco
0: veramente, sì. Se ci pensi adesso,
1: che in quegli anni era così. Allora le curiosità che stavamo raccogliendo riguardano proprio Wilson Pickett, che era già andato l'anno prima, ci andò due volte Wilson Pickett, una volta appunto a cantare con un'avventura versione che c'ha un ritornello soul, tra l'altro, no? Quindi ci stava. Poi era andato l'anno prima in coppia con Fausto Leali. E qui l'aneddotica esplode, perché erano in coppia cantando Debora, che forse si diceva un motivo perché poi
0: tutti quanti
1: Debora. Sicuramente Debora. Fausto Leali ha chiamato sua figlia Debora, proprio memore di questa
0: può darsi.
1: E comunque era il Sanremo di quell'epoca in cui accadevano quelle cose. Diciamo che di Battisti televisivamente si ricorda soprattutto un momento in cui lui si è anche scatenato, si vede, perché stava con Mina, e quindi è diventato un po' leggendario, no? Ci sono queste esibizioni in cui fanno una specie di medley di canzoni di Battisti che dura svariati minuti, quindi insomma è un momento che viene spesso fatto vedere
0: proprio del 72?
1: Sì,
0: il 23 aprile 1972.
1: Sì, è diventato un po' storia della televisione, no? Perché Mina e Battisti che cantano insieme, insomma, una roba fantastica, sono
0: unica pure.
1: Sì. Quindi poi però dopo piano piano, come dicevo, Battisti si è sempre più ritirato, fino a decidere di scomparire del tutto, come
0: per
1: poi
0: dedicarsi
1: ha fatto anche
0: alla sua vita, ovviamente.
1: Sì. Mina nel 78 è sparita, e oggi è stato annunciato il suo nuovo disco, tra l'altro, che c'è un titolo Delicate Eccedenti. Aspetta, sì, tu intanto cercalo, perché è una specie di sciogli lingua, e che l'ho ascoltato in anteprima, uscirà tra qualche giorno.
0: Dilettevoli inedite eccedenze.
1: Esatto. Ed è un disco pieno di sorprese, ma non so, ne parlerò poi magari qualche. Ah no, noi abbiamo già fatto sentire Vento di Passione,
0: che
1: ovviamente annunciava esattamente questo disco che è stato annunciato oggi nella sua interezza. Allora, l'abbiamo detto in tutti i modi, Mina, Battisti, a questo punto ascoltiamo il pezzo.
0: Un'avventura.
1: È diventata una canzone amatissima. Io una volta andai a trovare Mogol in Sardegna, la sua barca, sai come si chiamava?
0: Un'avventura?
1: Esatto, incredibile. Questa è l'unica esibizione sanremese di Lucio Battisti.

0: mentre l'ascoltavamo per la milionesima volta, sì. Mi dicevi che va di moda anche, è andata di moda anche tra i ragazzi.
1: Sì, tutti i ragazzi ovviamente conoscono un'avventura e la sanno memoria e anzi la cantano veramente in coro tantissimo.
0: Incredibile.
1: È proprio uno di quei brani che sì.
0: Chissà.
1: Che si sa.
0: Tra l'altro mi ha fatto venire in mente poi molti anni dopo i Righeira, quando quel innamoratissimo, se ci pensi, no? un vago di un'ispirazione a quell'innamorato con la Battisti, forse c'è. Allora, prima oggi sono arrivato un po' in ritardo perché sono stato oggi pomeriggio con grande piacere alla presentazione del nuovo disco di Paolo Turci, che sai che a parte l'ammirazione, ma siamo molto amici, quindi
1: sì,
0: sono andato
1: fatto
0: lì.
1: Un tour bellissimo.
0: Sì, e finalmente dopo tanti anni lei è tornata a fare un disco, si intitola Amore a dismisura, e un pezzo lo ascolteremo nei prossimi giorni sicuramente. E, allora la presentazione era alla Feltrinelli di Roma, all'Argentina. Quindi io sono arrivato un po' prima, stavo lì in attesa. A un certo punto io vedo i libri, insomma, mi viene di comprarlo. Quindi ho visto, non so se sì, allora, se riusciamo a
1: sul canale 202 siamo,
0: non ho
1: resistito questo...
0: perché eccolo qua, perché c'era scritto è una storia della fotografia, io
1: il libro completo della storia della fotografia, fotografi.
0: Sì, sì, sì, fantastico.
1: Che quindi, parla proprio dalla fotografia, dalla ritrattistica a...
0: È proprio la storia, anche l'ho sfogliato, nel senso è proprio in senso stretto, cioè anche ogni tanto parla anche delle macchine fotografiche, cioè fa proprio la storia cronologica, quindi man mano che arrivavano oltre fotografi anche sì, macchine fotografiche, insomma,
1: certo, ho trovato modi, dalla Polaroid,
0: l'ho trovato irresistibile,
1: digitale,
0: quindi, insomma, l'ho comprato, poi, scoprendo poi che costa pure pochissimo, cioè, ho detto quasi si è sbagliato, perché insomma comunque un libro illustrato patinato, insomma,
1: sì, bello,
0: un
1: una bella edizione,
0: sì, una bellissima edizione. Scusate la digressione, tutto questo per dire non lo so, per dire insomma,
1: tutto questo
0: ho fatto
1: per dire
0: oggi.
1: Che fare pure lì è come le città, andare in libreria qualche volta, pure se non si ha magari un libro da acquistare, è una bella visita.
0: Sì, beh, comunque anche passeggiare in mezzo ai libri, notare alcune cose, sfogliare, insomma comunque è una cosa bella. E poi questi luoghi ormai stabilmente fanno anche presentazioni musicali, infatti Paola ha presentato il suo disco
1: e ha pure cantato, suonato.
0: Ha cantato, c'era anche Francesco Motta che ha lavorato con lei a questo disco, quindi hanno fatto anche un pezzo insieme, insomma è stata una cosa molto bella, ben riuscita, quindi insomma anche ben augurante per Paola, devo dire.
1: Sì, magari verrà a trovarci se le
0: sì,
1: farà piacere.
0: Sì, assolutamente. Venga, sì.
1: Certo della
0: sì, potrebbe essere la prossima?
1: Sì,
0: dai.
1: Magari sì, perché no.
0: Okay,
1: mi farebbe tanto piacere.
0: Bene, allora...
1: È un invito, ti invitiamo,
0: sì.
1: Paola.
0: Allora, mi sa che forse abbiamo spazio per un altro pezzo, forse. Intanto, sì, certo. Intanto lo mettiamo. È un... allora, se uno deve immaginare, deve farsi un'idea della musica pop però di alto livello, quindi
1: certo
0: vuoi dire
1: livello,
0: sicuramente
1: certo,
0: commerciale, gradevole, accattivante, però fatto a un certo livello, è un pop che ho sempre trovato molto, come dire, che fa bene al mercato, fa bene alla gente, no? Avere comunque una musica pop di un certo livello.
1: Beh, certo. È importante.
0: E devo dire che i Simply Red sono un po' un simbolo, forse, no, di questo. Hanno fatto tanti pezzi che
1: sono diventati simbolo anche
0: di questa categoria.
1: Sì.
0: Di un pop di qualità, comunque piacevolissimo. E allora ho scelto questa canzone, forse era più conosciuta, ho controllato sulle
1: che
0: piattaforme.
1: Rappresentava un po' di più.
0: Sì,
1: anche.
0: Comunque quella numero uno nello streaming, quindi se non altro la più popolare, almeno sulle piattaforme. È enormemente gradevole, si intitola Stars. Sì.

0: Ed era Start dei Simply Red, una delle tante canzoni che potevamo scegliere. C'era un'altra prima, mentre facevamo una scaletta, abbiamo sentito insieme a Leonardo Sunrise.
1: Sì,
0: che una canzone
1: è
0: stranissima perché fu fatta sulla base di un pezzo di Holland Oates, per cui ma preso tale quale, ma non copiato, fu preso deliberatamente,
1: sì,
0: no? Con un accordo, fece un accordo con Holland Oates e quindi il pezzo parte alla stessa maniera, quindi tu eri indotto, io conoscevo il pezzo.
1: Sei confuso,
0: di
1: dici, ma è quello o non è
0: proprio,
1: quello?
0: Poi a un certo punto poi cominciava a cantare ed era un altro pezzo. Era una sensazione stranissima, spiazzante volutamente, no? Quindi era un ulteriore passaggio dell'evoluzione dei campionamenti.
1: Senti, insomma, perché i campionamenti comunque anche, ovviamente sempre accadono, succedono, si usano in musica e danno sempre una visione diversa nel brano.
0: Assolutamente.
1: C'è questa notizia che volevo leggere di Wiz Khalifa, che in un'intervista proprio ha raccontato che See You Again, la canzone scritta con Charlie Puth, che poi è diventata anche colonna sonora di Fast and Furious 7, gli ha permesso di assicurare il futuro dei suoi figli, perché grazie a quei 3 minuti di canzone proprio posso stare sicuro finanziariamente per il resto della mia vita. E afferma anche che non tutti i grandi hanno la possibilità di avere una hit che possa fruttare in questo modo.
0: Però ci sono canzoni che bastano per una vita, noi quando raccontiamo quando facciamo un focus sulle cosiddette meteore, no? Molto spesso sono canzoni che comunque una sola canzone ha magari assicurato, come dire, una rendita di vita buona.
1: Parlavamo della rapina del secolo,
0: certo. Molti hanno anche smesso dopo, no? Perché
1: abbiamo dato con quel brano, è bastato per tutta la nostra
0: molto,
1: vita.
0: Sono distratti, ma sono cominciati un po' a divertire e poi magari hanno perso poi il treno dopo, no? Anche quello è il motivo di alcune. Perché spiega perché.
1: Perché poi magari quando poi tocchi il successo in questo modo è anche difficile poter risalire.
0: Molto,
1: perché tutti comunque faranno il confronto su quel pezzo, quindi poter continuare è sempre un po' difficile.
0: E poi comunque insomma scrivere la canzone della vita è sempre un po'.
1: A parte che non lo sai mai se sarà la canzone della vita.
0: No, non lo sai mai. E a volte diventano anche un amore odio, no? Diventano anche delle gabbie dorate, ma e niente.
1: Adesso ci fermiamo un attimo per le notizie del GR2 e torniamo tra poco al centro della musica.
0: Tra poco.
2: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
5: Rai GR2.
6: Buonasera da Fabiana Cofini, subito la cronaca con una notizia presa da poco. Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendo una donna, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo farmaci, trasferito in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono ora al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia e a Porta torna a parlare Andrea Sempio.
7: Un'indagine che sin da subito partì con il piede sbagliato, commettendo tanti, troppi errori. E questa è la convinzione della Procura di Pavia, che ha aperto un nuovo filone d'inchiesta senza avvisi di garanzia sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007. Sono gli stessi uomini dei RIS di Parma dell'epoca a raccontare ora ai pubblici ministeri delle omissioni fatte allora. Impronte non repertate, i 4 capelli nel lavandino del bagno lasciati lì, elementi e indizi inquinati e non più utilizzabili, senza dimenticare le analisi sui sui pedali della bicicletta, gli atti come tracce del DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Tutti elementi che saranno al centro dei colloqui che gli inquirenti avranno forse già nelle prossime ore con l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e con gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Il tutto mentre il nuovo indagato Andrea Sempio nella trasmissione Porta a Porta continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR2.
6: L'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio, l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente, si fa interrogare e ribadisce: sono innocente, è stata una fatalità. Per chi indaga, l'ex agente voleva mettere le mani su parte del mercato di spaccio della zona e chiedeva il pizzo in denaro e droga. Il 24 maggio i tafferugli prima del derby Torino-Juventus, ultima giornata dello scorso campionato, arrivano le prime misure cautelari.
5: Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata, pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso. 22 le persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite dalla Digos di Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Tra loro gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, i sostenitori del Torino, diversi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi del Granata. Nel corso dei disordini fu ferito Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato per un grave trauma cranico, lottò per giorni tra la vita e la morte. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto. Per quest'ultimo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice decise la sospensione di un anno dal servizio, ora indagato a piede libero. Elena Paba, GR2.
6: L'estero, in Francia la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti che ha attraversato tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Non sono mancati tafferugli con la polizia.
8: Alla fine della giornata sono 215 gli studenti e 43 gli agenti feriti, 488 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. Il Ministero dell'Interno stima in oltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante, qui anche gli scontri più duri con la polizia, con decine di persone vestite di nero che hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Violenze inaccettabili per il premier Le Cornu che ha sospeso le lezioni fino al fine settimana. Il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Da oltreoceano

0: Tina Isa, GR2. Taylor Swift domina le classifiche americane. Il nuovo singolo Patient Zero debutta al primo posto della Billboard Hot 100 e allo stesso tempo la nuova edizione di The Life of a Showgirl, uscita con 4 brani inediti, riconquista la vetta della Billboard 200. I bet he burst into your life like fireworks. A trainare l'album sono soprattutto gli ascolti online, quasi 139 milioni di riproduzioni in una sola settimana, un risultato ottenuto senza nuove copie fisiche, ma solo grazie alla musica ascoltata in streaming. Ed è tutto per questa edizione, la linea va a Radio 2 al centro della musica, da Fabiana Cofini, buon ascolto e buona serata.
1: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
6: È Osvaldo.

0: E rientriamo qui con Jungle Back on 74 al centro della musica, Gino Castaldo.
1: E Nicola Angelozzi, ovviamente.
0: Sono bastate le notizie per farti dimenticare di me.
1: Mamma, non scherziamo neanche. Allora, 3487-300-200 il numero per comunicare con noi con WhatsApp scritti o vocali. Allora, andiamo avanti con il nostro viaggio con un pezzo. Allora, ma non è stato voluto, però è già successo anche ieri. La seconda parte è praticamente quasi tutta interamente scelta da Nicole.
0: Ma io dico sempre che quello che è mio è tuo.

0: quindi non preoccuparti.
1: Non lo so, vediamo. Questa è una cosa che potremmo dire a un certo punto. Adesso non ci allarghiamo. Sì, sì, no, sì.
0: Qualche volta.
1: Ok. Allora, in questo caso sì, potrebbe essere, perché hai scelto un pezzo di Guè che ha una particolarità.
0: Sì, con diciamo, il pezzo è meravigliosa, il cuore del pezzo, diciamo, è a quel sapone degli stadio, però ovviamente con le barre di Guè Pequeno. Lui mi racconta.
1: Sì, parlavamo di campionamento prima, sì, in realtà non è che non è un duetto o un featuring, no. È proprio loro hanno ripreso il pezzo degli stadio, che si sente, no, un po' dietro, certo, no, questo sì, certo, coro quasi da stadio.
0: Esatto, e poi tra l'altro lui racconta proprio che A quel sapone è una delle sue canzoni preferite e che voleva da tempo un po' riprendere. Come
1: sai che alla fine posso dire la cosa,
0: anche la tua.
1: No, perché non volevo parlare.
0: Anche
1: che fai le trappole? No, intendevo dire che non era scontato immaginare che una canzone preferita di Guè sia una canzone di stadio. Sono rimasto sorpreso, no? Non è così ovvio.
0: Però
1: tu
0: ti
1: pensi,
0: devo
1: no?
0: dire,
1: uno come Guè gli piace a quel sapone negli stadio.
0: Invece ci ha stupito anche questa volta, sì. Ma devo dire che questa nostalgia di A quel sapone con il rap contemporaneo di Guè Pequeno, secondo me ci sta veramente bene. Tra l'altro lui ha annunciato pure un nuovo tour nei Palasport Rude Boy nel 2027, che comincia il 1° maggio a Jesolo, quindi io direi di ascoltiamola. C'è una piccola intro, vedi, inizia un po' con questi cori, però parte poi subito Guè Pequeno, quindi io direi di ascoltarla.

0: Beh, ti è piaciuta questa meravigliosa?
1: Yes, certo.
0: Questo nuovo modo per ascoltare Acqua e Sapone.
1: A guai piacciono gli stadio, fantastico.
0: Anche a me, meno male.
1: Sì, tra l'altro appunto il pezzo era stato a suo tempo reso popolare dal film di Verdone, con cui Verdone aveva stabilito un rapporto che cominciò quando andò da Lucio Dalla a chiedergli una colonna sonora delle sue canzoni. Dalla gli disse: non ci penso proprio. E gli propose gli stadio e la possibilità di usare canzoni sue, però non ne avrebbe scritta una apposta. E vabbè, poi uscì il film, perché il film era la trama del film era un inseguimento a Lucio Dalla, quindi lui dice: vado da Lucio,
0: devo ascoltare
1: Lucio,
0: certo.
1: Dice, no, però puoi usare qualcosa.
0: Vabbè.
1: E poi gli stadio sono rimasti, come dire, no? In contatto con Carlo, e poi ci fuori questa Acqua e Sapone.
0: Bene, adesso c'è un momento romantico, perché il momento romantico ancora non era arrivato, visto che sono le 22:45, è arrivato il momento di leggere un monologo.
1: Allora sì,
0: detto così,
1: ti presento io, perché adesso vai. Nicole farà un piccolo saggio di recitazione. La presento io, nel senso che la canzone
0: è troppo.
1: Just the Way You Are, canzone capolavoro di Billy Joel, che ha avuto tante versioni bellissime, però ne ha avuta una non solo bella, ma anche un po' ancora più speciale,
0: arricchita,
1: di Barry White, perché Barry White ha pensato bene di aggiungere alla canzone già bellissima, completa, però lui ha deciso di aggiungere un monologo che dice:
0: non do mai nulla per scontato, solo un folle forse dà le cose per scontate, solo perché è qui oggi, potrebbe svanire domani, e questa è una cosa di cui tu non devi mai in tutta la tua vita preoccuparti riguardo a me, sul fatto che io possa mai cambiare nei tuoi confronti, perché piccola, ti amo, sì, ti amo così come sei.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Eccola, allora ci scrive Cristina da Chiavari. Siamo nel momento romantico, ovviamente. La canzone non può che stimolare messaggi romantici. Al 3487-300-200 e scrive: la canzone mia, di mio marito, dei nostri primi giorni insieme. Un caro saluto da Cristina. Però Cristina ci deve dire se in questa versione, oppure perché già aveva, appunto, ha avuto, oltre a quella originale di Billy Joel, ce n'è almeno una di Diana Krall, che è un gioiello, questo e altre, quindi vogliamo sapere se era Barry White proprio che fu Galeotto, oppure la canzone in generale. Allora, conta, questa canzone la voglio mettere, quindi dimmi tu quando devo partire. Cioè, ecco, no, ok. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Sì, allora Paul McCartney ha annunciato una nuova edizione del suo ultimo disco, una come si usa spesso adesso, no? Sì, il titolo è The Boys of Dungeon Lane, un album tutto un po' di memorie, dei primissimi, addirittura di un'era pre-beatlesiana a Liverpool. Tutto questo per dire che sta per arrivare un pezzo di Paul McCartney, per il quale non c'è nessuna ragione immediata per necessità di metterci, cioè
1: solo la voglia di ascoltarla.
0: No. Allora, non l'ho fatto oggi, forse lo farò domani o dopodomani. Mi è arrivata la confezione speciale, è uscito Rubber Soul in versione, quelle che stanno facendo ormai da anni a ritroso, sono partiti dall'ultimo disco. Ogni disco viene ripubblicato con l'originale vinile, CD, inediti, cose in più che sono delle robe favolose, perché comunque ami Beatles. Mi è arrivato, è molto pesante, è un oggettone così, però bellissimo anche.
1: Si potrebbe
0: vedere.
1: Portare qui per
0: sì, lo porto. Cioè, non venivo da casa oggi, quindi insomma, però venivo dalla Feltrinelli con il libro.
1: Beh, certo,
0: avrei
1: portato qualcosa.
0: Qualcosa ho portato, però per chi appunto ci chiedeva prima, no? Allora, chiedevano di portare la lettera di Celentano a cui alludevo, no? Ci ho ripensato, in realtà è stata una legge. È una lettera personale, quindi non è giusto,
1: rimane
0: forse
1: personale,
0: non è corretto,
1: giusto,
0: no? Perché magari
1: giusto.
0: A Celentano potrebbe dire: ma no, scusa, era una lettera personale. Quindi ho deciso quindi di non portarla, e invece porterò questo cofanetto pazzesco di Robert Soul domani o dopodomani. Tutto questo per annunciare Paul McCartney. Ma quale Paul McCartney?
1: Annunciamo Ebony and Ivory, quindi Stevie Wonder e Paul McCartney.
0: Capito
1: insieme, il massimo
0: dire.
1: Del mondo. Che cosa
0: allora,
1: ascoltiamo qui stasera?
0: Sì, allora lui ha fatto
1: Ebony and Ivory, solamente
0: pochissimi duetti con McCartney. Ne ha fatti con Michael Jackson, con il quale ha avuto un rapporto di amore e odio. Lui lo racconta in modo divertentissimo, perché Michael Jackson a un certo punto comprò tutte le edizioni dei Beatles, no? E Paul disse: ma forse avrebbe voluto farlo lui, no? Quindi disse: Michael, ma
1: magari facciamo qualcosa insieme.
0: Voleva quasi ricomprarle, e lui: no, Paul. Lui faceva l'imitazione di Michael Jackson, diceva che non gliele dava, se le ha tenute. E questo Paul si
1: un po' si arrabbiò,
0: un po' si nervosì, però è una cosa che racconta molto, anche in modo molto divertente. E poi ha fatto questo duetto molto molto dolce, un duetto tutto di pace, proprio Ebony and Ivory, quindi sarebbero i tasti del pianoforte, no? Ebony, il legno nero, e il legno bianco. No? Quindi come simbolo di armonia, cioè appunto, no? Il pianoforte con i suoi tasti bianchi e neri.
1: Sì, che potrebbe sembrare un messaggio semplice, ma in realtà
0: No, poi comunque
1: tutto un mondo dietro.
0: Ma certo, poi comunque nel momento in cui lo fa un artista afroamericano, simbolo della musica afroamericana, e dall'altra parte un artista simbolo per definizione della musica pop mondiale, insomma, la cosa è potentissima, no? E quindi insieme cantano Ebony and Ivory, come scambiandosi, no? Possono vivere in armonia, ne siamo la prova vivente. Ecco.

0: Vabbè, che dire, no? La canzone è molto, molto, come dire, dolce, tenerissima, però è fatta
1: Ivory, living in perfect harmony.
0: Sì, poi comunque il momento in cui sono due così, così grandi a farla. Va bene, sì,
1: diciamo che il risultato è...
0: Beh, sì, allora Cristina ha specificato proprio la versione di Barry White, era quella che ne ha,
1: quindi
0: che
1: il momento romantico oggi lo ha azzeccato proprio.
0: Allora io stasera voglio ringraziare la nostra squadra, va bene?
1: Cominciamo allora dal nostro regista.
0: Un giorno non l'abbiamo fatto ieri. Allora, Leonardo Carioti alla regia, sicuramente almeno per questa settimana, per tutta questa settimana. Poi abbiamo due curatrici, ben due, cara Nicole, che sono Emma Gaggiano e Linda Critelli. Poi
1: abbiamo Angelo Dello Jacopo come nostro redattore, la nostra autrice Lucia Pioppi alla console stasera. Un super regalo il nostro vichingo Gianluca D'Ascenzi, e alla Visual Radio Veronica Del Soldà.
0: Certamente.
1: Che dire, noi torniamo domani, stasera ci sarà Radio 2 alle 11 della sera e Viva Lumière con Pino Insegno,
0: che ci racconterà un altro film che
1: si parlerà di cinema.
0: Ok, scopriremo cosa. Noi torniamo alle 22 in punto domani. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Signore e signori, benvenuti su Rai Radio 2 e questa è Evviva Lumière.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Camo Forest, Boris Gump.
5: Tessara! Francamente me ne intristisco.
6: Chi è la più bella del reale?
7: Non è stata colpa mia! È solo chiacchiera distintiva!
8: Domani è un altro giorno.
9: Perché mi disegnano così?
10: Adriana!
11: Si può fare!
2: Ci sono ore della notte in cui la radio smette di essere sottofondo e diventa compagnia, una voce sola nel buio. Per chi stanotte è ancora sveglio, magari in macchina, magari semplicemente perché il sonno non arriva, ecco, benvenuti in una di quelle ore. E stanotte facciamo una cosa diversa dal solito. Cominciamo dalla fine, anzi, cominciamo dai numeri. Voi intanto provate a indovinare di che film sto parlando. 360 milioni di dollari. E quanto è incassato in un solo weekend e nei soli Stati Uniti il film di cui parliamo oggi? È il più grande weekend esordio della storia del cinema, mai, mai nessuno prima così in alto. 168 milioni in un giorno solo, record anche questo mai visto prima. 6 settimane consecutive al primo posto, e mentre vi parlo 2 miliardi e mezzo di dollari incassati nel mondo, il terzo film più visto di tutti i tempi, davanti soltanto Avengers Endgame e Avatar. Ecco, un film che fa numeri del genere, uno se lo immagina pieno di eserciti, di esplosioni, di supereroi a decine, invece no, no. Perché al centro di questo film c'è un ragazzo solo, in una città che non sa più come si chiama. Un ragazzo sveglio nel buio, vieni quasi da dire. Proprio come qualcuno di voi in questo momento. Signori miei, stanotte parliamo di Spider-Man, Brand New Day. E la domanda da cui nasce tutto il film è una domanda che non c'entra niente con i supereroi, anzi, riguarda ognuno di noi. Che cosa resta di un uomo quando togliamo dalla sua vita tutte le persone che gli ricordavano chi era? Io sono Pino Insegno e voi siete su Rai Radio 2 e questa è Evviva Lumière. Si comincia.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Ti devo dire una cosa che potrà sembrarti assurda. Però è la verità.
13: Tu sei Spider-Man.
14: Non devi dirlo a nessuno. Deve rimanere un segreto.
12: D'accordo.
13: Grazie.
12: Tutti bene?
15: Sì, Spider-Man!
12: Noi ci conoscevamo. Noi stavamo insieme. Ma stava per succedere qualcosa di brutto.
13: Lei?
12: E l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero.
13: Dimenticherete chi sono?
12: Cosa?
16: Ma di che parli?
13: Io verrò a cercarvi. E vi spiegherò tutto.
16: Ti conviene?
10: ti amo.
16: Anch'io ti
10: voglio che me lo dica quando ci rivedremo.
16: Mi chiamo Peter Parker e io vorrei un caffè.
10: Volevi qualcos'altro?
17: A volte Spider-Man deve sacrificarsi.
16: No.
17: Anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Forse la mia responsabilità è questa. Vivere da solo con la verità. Perché non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Sempre Rai Radio 2, sempre Pino Insegno e questa è Viva Lumière. Allora, per capire questo film bisogna fare un passo indietro, anzi tre. Nel 2017 arriva Spider-Man Homecoming ed è il vero ingresso di Peter Parker nella Marvel Cinematic Universe. Peter è un adolescente, vuole soltanto una cosa: dimostrare di essere abbastanza bravo, entrare nel mondo dei grandi. Nel 2019, in Far From Home, succede il disastro. La sua identità segreta viene rivelata al mondo intero e da quel momento Peter Parker e Spider-Man non sono più separabili. E nel 2021 arriva No Way Home, che è il film in cui Peter cresce davvero. Per rimettere le cose a posto chiede a Dottor Strange un incantesimo, che il mondo dimentichi che Peter Parker è Spider-Man. Poi muore Zia May e alla fine Peter prende la decisione più dolorosa di tutta la sua storia. Il mondo deve dimenticarlo, compreso MJ e Ned, la ragazza e il miglior amico. Eh già, ed è esattamente da qui che riparte Brand New Day. Sono passati 4 anni. Peter è adulto e vive completamente da solo. Il mondo conosce Spider-Man, certo, ma nessuno conosce più Peter Parker. Vede MJ vivere una vita in cui lui non compare, vede Ned avere altri amici, il mondo cammina e lui è rimasto fermo. Immaginatevi di incontrare la persona che amate e di portarvi dentro tutta intera la vostra storia d'amore e di sapere che per lei quella storia non è mai esistita. Ecco, questo è Brand New Day. Nel film Peter ha trasformato Spider-Man in tutta la sua esistenza, combatte il crimine senza sosta, giorno e notte, quasi come se fare Spider-Man fosse ormai il modo migliore per non essere più Peter Parker. Solo che la solitudine e il dolore a un certo punto presentano incontro e lo presentano in un modo che nessuno si aspetta. Qualcosa comincia a cambiare dentro di lui, il suo stesso corpo comincia a mutare, come se il ragno che gli ha dato quei poteri stesse entrando in una nuova fase. Fuori intanto arriva una macchina nuova e piuttosto inquietante, qualcuno capace di entrare nella mente delle persone e di saltare da un corpo all'altro, un nemico che non ha una faccia sola, ce l'ha tutte. Peter si ritrova quindi a combattere su 2 fronti contemporaneamente, uno fuori e uno dentro di lui.

Quello che avete ascoltato è il tema di Spider-Man, firmato Michael Giacchino, che accompagna il Peter Parker di Tom Holland. E qui ovviamente sempre Evviva Lumiere, sempre Radio 2. E anche la musica di Michael Giacchino in questo film si fa più cupa, perché quando cambia il personaggio deve cambiare tutto. E infatti cambia anche il regista. I primi del film erano diretti da John Watts, qui alla regia arriva Destin Cretton, un cambio non da poco, perché coincide esattamente con il cambio di vita di Peter. Cretton porta il film verso un registro più adulto, più introspettivo, e la critica ha notato subito che buona parte della comicità adolescenziale dei film precedenti qui è sparita. Ma il modo in cui Cretton è arrivato su questo film è una storia bellissima, e ve la racconto perché ha a che fare con la nostra puntata. Watts aveva lasciato la regia e il progetto era senza un capitano. Nel frattempo Christopher Nolan telefona a Tom Holland e gli offre la parte di Telemaco nella sua Odissea. C'è però un problema grosso: le date coincidono. Holland dovrebbe girare Spider-Man esattamente in quei mesi. E qui l'attore fa una cosa che da un punto di vista di carriera non era per niente comoda. Lo ha raccontato lui stesso: disse a Nolan che quel film lo voleva fare, ma che per farlo avrebbe dovuto chiamare la Sony e avere una conversazione molto scomoda. E la chiamata la fece davvero, al capo della Sony in persona, per chiedere di spostare l'intera produzione di Spider-Man. La Sony accettò, rinviò di 6 mesi. E adesso, signori miei, arriva la parte interessante, perché quel rinvio, che sulla carta era un danno, si rivelò una fortuna del film. 6 mesi in più significavano due cose: che Destin Daniel Cretton, prima impegnato, diventava finalmente libero, e che c'era tutto il tempo di lavorare sulla sceneggiatura prima di entrare sul set, invece di risolvere i problemi girando. Ah, 6 mesi di lavoro sul copione, pensate. E badate che a scrivere sono gli stessi di sempre: Chris McKenna ed Eric Sommers, che hanno messo mano a tutti i film di Spider-Man con Holland, solo che stavolta partono da una domanda diversa. Non Spider-Man contro il cattivo di turno, ma Peter Parker contro la possibilità di smettere per sempre di essere Peter Parker.

Ed eccoci ritornati in studio qui Rai Radio 2 e Viva Lumiere. Stiamo parlando di Brand New Day, Spider-Man, e stiamo ascoltando ovviamente la musica che racconta questo bellissimo film. E ora parliamo più approfonditamente del cast. Per Tom Holland questo è il quarto film da protagonista, ora però deve fare una cosa molto più difficile: capire chi è, adesso che nessuno sa più chi lui sia. Torna Zendaya nei panni di MJ e torna Jacob Batalon in quelli di Ned. Ogni volta che li incontra, lui è l'unico dei tre a sapere che cosa sono stati insieme. E poi ci sono due uomini che nel film funzionano come due strade opposte, due possibilità per Peter. Il primo è Bruce Banner, cioè Mark Ruffalo, ovviamente Hulk o Hulk. E non è una comparsata. Banner è l'uomo che ha passato la vita intera a convivere con qualsiasi cosa dentro di sé che non riesce a controllare del tutto. Esattamente quello che sta succedendo, cominciando a succedere proprio a Peter. Banner è la strada del controllo, impara a governare il mostro. Il secondo è Frank Castle, il Punisher, interpretato da Jon Bernthal. E qui il contrasto è netto, quasi filosofico. Spider-Man salva, il Punisher uccide. Non è soltanto un incrocio tra due personaggi Marvel, è una domanda morale messa lì in mezzo al film. Quanto può diventare violento Peter prima di smettere di essere Spider-Man? Controllo o vendetta? Banner o Castle? Il film mette Peter esattamente nel mezzo.

Evviva Lumière, evviva Rai Radio 2. Stiamo raccontando Brand New Day, Spider-Man. E adesso vi racconto la storia di segretezza più divertente degli ultimi anni a Hollywood. Marzo 2025 viene annunciato che Sadie Sink, l'attrice di Stranger Things, entra nel cast, ma non viene detto chi interpreta, nessuna parola, e parte immediatamente la caccia. La Marvel, dal canto suo, ci mette del suo, alimenta il mistero. Nei trailer il personaggio si vede pochissimo. Sink gira il mondo a fare interviste senza poter dire praticamente nulla. E a un certo punto la butta a sorridere spiegando che poteva confermare soltanto tre cose. 1. Non era Spider-Man. 2. Non era zia May. 3. Sì, era effettivamente nel film. E il livello di protezione fu tale che l'attrice non ricevette nemmeno il copione completo finché non arrivò a Londra per girare. E il bello è che il segreto ha tenuto fino all'ultimo giorno. Quasi. Perché la premiera, poche ore dalla prima proiezione pubblica, il musicista Steve Lacy, la cui musica compare nel film, durante un'intervista sul red carpet, nomina tranquillamente il personaggio. Il video parte sui social e in pochi minuti... 2 anni di segretezza rischiano di finire in un'intervista di 2 minuti. Ora, chi il film l'ha già visto sa di chi stiamo parlando. Sadie Sink interpreta Jean Grey, la telepate più potente dei fumetti Marvel. Nel film la sua faccia non si vede per quasi un'ora. E per uno Spider-Man che in questo film combatte soprattutto dentro di sé, avere di fronte un'avversaria che gli entra letteralmente nella testa non è mica un dettaglio. È tutto il senso del film.

0: sempre Rai Radio 2, sempre Viva Lumière. Scusate l'entusiasmo, ma mi fa molto molto piacere quello che stiamo raccontando, un film al giorno ogni lunedì e martedì. E adesso stiamo parlando ovviamente di Spider-Man e arriviamo alla voce con cui in Italia abbiamo conosciuto tutto questo. Il doppiaggio italiano è stato realizzato dalla Tricycle Dialoghi Italiani. Direzione del doppiaggio sono di Marco Guadagno, con Elena Federico assistente, Lorenzo Del Bufalo fonico di doppiaggio e Andrea Roversi al mix. È bello raccontare il mondo che c'è dietro a questo bellissimo lavoro. E qui, signori miei, c'è una cosa che farà piacere a chi ci segue da quando siamo partiti, perché nel cast di voci di questo film ci sono due nostre vecchie conoscenze. La prima è Bruce Banner, cioè Mark Ruffalo in italiano, alla voce di Riccardo Rossi, il nostro Odisseo di ieri, il nostro Ulisse, sì, lo stesso, esatto. E la seconda è ancora più bella, perché la voce italiana di Tom Holland, cioè di Peter Parker, è quella di Alex Politori. E Alex Politori nell'Odissea era Telemaco. Lo stesso attore, gli stessi due doppiatori, due film usciti a 13 giorni di distanza l'uno dall'altro, con grandissimo successo. Accanto a loro Emanuela Ionica su Zendaya, Vittoria Bartolomei su Sadie Sink, Francesco Ferri su Jacob Batalon, Simone D'Andrea sul Punisher di John Bernthal, Barbara De Bortoli su Marisa Tomei, Lucrezia Manricchi su Florence Pugh. Ma torniamo ad Alex Politori, perché la sua storia merita tanto. Anche lui romano, classe 1995, figlio del cantautore Silvano Politori, in serie doppiaggio praticamente da sempre. Eh sì, perché se avete figli o se avete una certa età, la sua voce la conoscete da sempre senza saperlo, perché Alex Politori è stato Nemo in Alla ricerca di Nemo ed è stato Coda in Coda fratello orso. C'è di più, ed è un dettaglio tutto italiano che adoro: da piccolissimo faceva la spalla comica a Nino Frassica in televisione e nel 2003 è arrivato addirittura sul palco del Festival di Sanremo. Poi nel 2016, la grande occasione, doppia Tom Holland in Capitan America Civil War, e da quel momento è la sua voce praticamente in tutto: Homecoming, Infinity War, Endgame, Far From Home, No Way Home e oggi Brand New Day, 10 anni esatti con lo stesso personaggio. È anche una delle voci italiane di Timothée Chalamet, da Chiamami col tuo nome a Dune, a Wonka o all'ultimo bellissimo, devo dire, Marty Supreme. Insomma, se in Italia Spider-Man ha una voce, quella voce è la sua e ce l'abbiamo fatta. Alex Politori, come Riccardo Rossi ieri, è qui alla mia sinistra. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E benvenuto e viva Lumière. Perché viva, stai Lumière, attaccato al muro? Scendi!
1: arrivo. che bello. E viva Lumière. Grazie per questa bellissima presentazione, poi fatta da te, è un onore, come sempre.
0: Un onore mio, anche se veramente hai cominciato in culla tu, veramente. Io me l'ho dimenticato, cari Nemo.
1: Ero piccolissimo seguendo un po' le orme anche di mio fratello, Gabriele Patriarca.
0: Gabriele Patriarca, altro grande
1: doppiatore, direttore, insomma.
0: Ma tanto chiameremo anche lui, perché sicuramente parleremo di un film dove c'è tuo fratello.
1: Beh, sicuro, perché comunque insomma ha fatto tantissime cose e io seguendo un po' le sue orme, assorbendo come una spugna quello che lui faceva, perché mi ritrovavo in sala di doppiaggio magari con mia mamma che lo accompagnava, lui piccolino a 7-8 anni, anzi no, a 10-11 anni,
0: io ero grande,
1: avevo sì, di 7 anni. Quindi lui a 10-11 anni, io ne avrò avuti 3-4, ero lì in sala di doppiaggio.
0: Ma avevi, poi cominciava a parlare l'uomo ragno, no? Perché questa non è una trasmissione di doppiaggio,
1: ma avevo 7 anni, era 2003.
0: Per cui le battute non le leggevi?
1: Le leggevo, ma appena, comunque si andava col colpetto sulla spalla, no? La classica cosa.
0: Il direttore che ti aiuta, però adesso tanto avremo modo di parlare di te e del doppiaggio, che è una cosa magica, una magia meravigliosa. Tu dai la voce a Tom Holland ormai nei panni di Spider-Man da 10 anni, come ho detto prima, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Quanto è cambiata quella voce dal ragazzino di Civil War all'uomo molto più adulto che incontriamo qui?
1: C'è stato un bel cambiamento abbastanza naturale, devo dire, perché la cosa buona è che quando ci sono questi attori noi cresciamo con loro, quindi crescono loro, cresciamo noi, no?
0: Sì.
1: E quindi
0: poi quello è successo
1: sempre
0: a Harry Potter, praticamente, poi ne parleremo magari col doppiatore.
1: Esatto.
0: È invecchiato insieme a lui.
1: Assolutamente. Vabbè, ma
0: poi siete
1: ancora
0: giovani.
1: Più anni, no? Sì, Tom Holland mantiene sempre questa voce abbastanza da ragazzetto, abbastanza acuta, quindi in realtà devo sempre cercare di usare delle note un po' più acute rispetto magari rispetto alla mia voce normalissima, però è una sfumatura.
0: Però è molto simile, siete, simile, a parte simile. Che adesso, soprattutto quando uno fa un provino, il match voice, come si dice, importante. Deve essere.
1: Fu importante anche allora, mi dissero certo. Proprio che dovevamo intonarci perfettamente.
0: Tu
1: a
0: hai
1: lui.
0: Fatto quel provino, hai fatto un provino prima?
1: Provino,
0: di
1: sì, eravamo
0: come sempre,
1: in tre,
0: succede quando c'è un nuovo personaggio.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Personaggio, insomma.
1: Io avevo avuto la fortuna di doppiare Tom Holland poco prima in un altro film, in cui però era un ruolo marginale, Heart of the Sea con Chris Hemsworth, spero di averlo detto bene.
0: Che bello, finalmente ho capito come si pronuncia.
1: È difficilissimo.
0: Perché uno dice questo, ma chi
1: mi
0: è?
1: Sono esercitato a casa.
0: Quell'attore bellissimo.
1: Esatto, che sarebbe anche Thor poi.
0: Esatto.
1: E in un film, in questo film c'era Tom Holland, che io non sapevo neanche si chiamasse Tom Holland, come tante volte dobbiamo degli attori che, di cui non conosciamo neanche il nome,
0: ricordiamo
1: magari non ci documentiamo.
0: Che Tom Holland poi... Capite? Insomma, lui nasce col teatro, canta,
1: sì,
0: balla,
1: sì,
0: recita,
1: sì,
0: Billy Elliot, eccetera, tante cose.
1: E
0: va
1: adesso
0: bene.
1: Pare farà Fred Astaire in un biopic su Fred Astaire, dove potrà
0: tu,
1: anche far vedere.
0: Non devi ballare, però, Alex.
1: Io non devo ballare, no, se non sarei troppo goffo, me ne guardo bene.
0: E insomma,
1: però...
0: poi come andò?
1: Andò bene. Allora, fu emozionante perché, sai, ero ancora più piccolo, quindi 19-20 anni, doppiare, no, forse 20-21.
0: Vabbè, sempre pochi.
1: Provare la propria voce su Spider-Man, perché c'era una scena in cui era Peter Parker.
0: Certo.
1: E parlava già con Robert Downey Jr., che è appunto Iron Man. E poi c'era anche una scena per il provino in cui lui già combatteva contro altri supereroi. Quindi
0: per cui
1: provare
0: due momenti diversi, due voci diverse.
1: Sì, sì, beh, perché poi quando è bravo, quando è Peter Parker, ha quel tono, però è molto timido, un po' impacciato, fa un sacco di esitazioni. Quando è Spider-Man è molto più deciso, più brillante, più ironico, e quindi c'è un piccolo cambio, una sfumatura, ovviamente la voce è quella.
0: Beh,
1: però
0: si tratta di sfumature quando si lavora.
1: È tutto un lavoro di sfumatura.
0: Perché tu non hai ragnatele, non hai muri dove arrampicarti, devi dare quella intensità, quella forza, quel movimento che lui ha in aria stando fermo davanti a un microfono. Questo la gente deve saperlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Non puoi fare rumore.
1: Non puoi fare rumore,
0: ma devi dare
1: devi
0: quel movimento.
1: Quasi tutto, e non puoi muoverti troppo. Qualche volta mi ricordo in Spider-Man Homecoming, soprattutto abbiamo fatto, che è il primo film da solista, diciamo, di Spider-Man, di questo Spider-Man. Se c'erano delle scene in cui lui magari parlava a testa in giù e veniva Elena, Federico, l'assistente, che mi comprimeva un po' il diaframma per dare questa piccola, veramente una sfumatura. Beh, di sforzo, tra virgolette, nel far uscire la voce, perché è diverso parlare a testa in giù.
0: Poi tu hai usi, no? Una voce abbastanza alta,
1: sì.
0: Perché lui è molto brillante.
1: Sì,
0: sta.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi fallo tu. Perché
1: è sempre con questo tono qui, sia quando è più timido e sia quando è più brillante. Quindi, infatti, in questo film, dove un pochino mi è cresciuta la voce dall'ultimo film, negli ultimi 5 anni, un pochino delle note un po' più calde mi sono uscite, magari quando faccio Chalamet per esempio escono un pochino di più, c'era Marco Guadagno e mi diceva: no, vai sempre con questa voce di petto, non chiuderle in giù così di petto, è tutto su, perché sennò sembra troppo grande. Dico: ma sono passati anni. Dice: sì, però in effetti aveva ragione, il personaggio inizia che ha 15 anni come
0: certo.
1: Personaggio e adesso ne ha 20, 21 più o meno, siamo noi, sia io che Tom Holland, che siamo più grandi, ma facciamo un ruolo di un ragazzo molto più giovane, no? Anche Tom Holland ha 30 anni. Sì, appena fatti, l'ha fatti a giugno. Tra l'altro, la mia ragazza è nata lo stesso giorno di Tom Holland. Questa cosa mi fa sempre ridere.
0: Ma dai, Alex, ti fermo un attimo, perché
1: sì.
0: Le cose da dire sono tante, sono interessanti e sono belle da ascoltare, soprattutto per le persone che non conoscono il retroscena di questi film. E con Evviva Lumière stiamo raccontando proprio questo: non soltanto la trama, ma tutto ciò che c'è dietro un film. In tutto, proprio sviscerato, declinato in tutti i modi. E poi in questo film c'è tanta musica.
1: Sì,
0: tanta,
1: sì, sì,
0: è
1: sì,
0: bella.
1: È molto importante, canzoni originali.
0: Siccome siamo su Rai Radio 2, giusto?
1: Giusto.
0: Questa è Viva Lumière, dico, un pezzo di musica intonata al film o del film, ce l'ascoltiamo. Tu resti
1: qui. Sono curioso,
0: qui.
1: Qual è?
0: Resti qui. Resta qui.
1: Resto qui.
0: Non ti arrampicare sul muro, fermo.
1: No, scusi, fermo. Signor Stark.

0: E con questo ritmo siamo tornati in studio qui Rai Radio 2, ovviamente sempre Pino Insegno.
1: Ma è come se fossimo a New York.
0: Esatto, magari. ma la

0: Però sempre a mio fianco Alex Politori, la voce italiana, tanta roba veramente di Tom Holland, e non solo, in questo caso parliamo di Brand New Day, che è diventato un incasso pazzesco.
1: Sì, sì, sì, ha fatto un successo incredibile.
0: Qual è stata la scena più difficile? Perché sembra facile, lui è sempre brillante, carino, però Peter Parker è più tranquillo, eccetera. Spider-Man più giocoso, sono due personaggi, sembrano uguali ma non sono uguali, niente.
1: No, per bisogna differenziarli un po'.
0: Certo.
1: Che è come se quando lui mette il costume in qualche modo acquistasse sicurezza,
0: si alleggerisce.
1: E diventa lui, no, padrone della situazione, e si alleggerisce anche, insomma, i suoi drammi li prova a lasciare un pochino a casa, tra virgolette, perché deve salvare gli altri. E, scene difficili ce ne sono state. Diciamo che in questo film abbiamo tentato, perché tu sai, e forse a casa non lo sanno, che molte volte i versi si tende a, magari spesso, a lasciare quelli in lingua originale per alcune produzioni, magari se ne fanno alcuni quelli vicini alle battute ma altri li lasciano originali. Noi abbiamo provato, perché poi non decidono
0: a farli
1: in
0: tutti.
1: Sala a farli tutti, ed è stato un bel mazzo.
0: Sì, è faticoso.
1: Perché tutto il tempo sforzi,
0: bello
1: cose.
0: Quello com'è?
1: Robe del genere, quando lancia la ragnatela, no? Quindi è stato bello, perché in realtà poi alcuni versi sono rimasti in lingua originale, ma abbiamo cercato di farli così simili che molte volte hanno tenuto i miei e poi dopo hanno attaccato i suoi.
0: Sì.
1: E effettivamente si sente poco la differenza.
0: No, abbiamo, per niente, giuro,
1: quindi
0: l'ho visto.
1: È stato molto
0: volte.
1: Bello. Però è stato paradossalmente una delle cose più difficili. Quando c'è un punto, vabbè, forse è uno spoiler, però insomma, in cui lui.
0: Vabbè, ormai l'hanno visto.
1: Esatto. Insomma, ha una ferita, quindi sta lì che sta un po' agonizzante, dove dice una battuta con tutti i versi in mezzo alle battute molto precisi.
0: Te la ricordi?
1: Non me la ricordo, però cerca di dire a Sadie Sink, appunto, al personaggio di Sadie Sink, di andare avanti, di lasciarlo lì, no? La classica scena di quando uno è
0: voi
1: distrutto.
0: Andate,
1: esatto,
0: lasciatemi,
1: esatto,
0: qui.
1: Esatto. E quindi tutto ansimante, agonizzante, e beccare tutte le sue boccatine in mezzo alle battute e essere credibile è sempre abbastanza difficile in questi casi, quindi abbiamo rifatto un po' di volte, è stato complicato.
0: Ci hanno messo mesi loro a fare una cosa e tu ci devi
1: mettere
0: poche
1: sì,
0: ore.
1: Il nostro metterci tanto è comunque 10 minuti,
0: poco, è sempre
1: un quarto
0: poco,
1: d'ora, non è
0: sempre molto, però. Ma poi c'è una cosa, tu sei stato bravissimo, perché Holland parla velocissimo, anche Timothée.
1: Sì, anche Timothée in alcuni film, non
0: sì.
1: sempre, perché in certi film è più flemmatico, più.
0: Sì, Marty Supreme
1: è stato
0: un messaggio velocità 4.
1: Esatto.
0: Ma anche Tom Holland parla velocissimo, e tu hai una dizione rapidissima, e devono sapere a casa che se uno interrompe mezza parola e va fuori sync, devi ricominciare da capo.
1: È difficilissimo. In realtà poi io, è strano, perché io ho una dizione rapidissima, cioè quando devo correre riesco a correre. A volte quando mi dicono di rallentare in qualche modo faccio più fatica, incredibilmente, non so se ti è mai capitato, ma quando rallento scivolo di più che quando vado veloce, incredibilmente. È come se impostassi una modalità e poi se devo andare troppo dilatato.
0: Ma tu hai quella bella modalità, tu hai un'audizione molto rapida, che non è facile per niente. Normalmente costruire questa è più complicato che costruire quella più lenta. Se io devo dire ciao, buonasera, siamo qui tutti quanti. Ciao, buonasera, senti, siamo qui tutti quanti insieme,
1: sì,
0: e fa capire tutto quello che stai dicendo. Il rap,
1: certo,
0: praticamente.
1: Certo, è l'extra beat.
0: Esatto, diventa un rap.
1: Però paradossalmente forse nella recitazione, a volte quando posso fare questa cosa, mi aiuta, mi sembra di essere un po' più naturale nella parlata, forse perché anche nella vita, come senti, ogni tanto do delle accelerate, no?
0: Sì,
1: e quando invece
0: l'hai.
1: Devo rallentare mi sembra di è un attimo che risulto magari un po' finto, allora devo cercare di stare attento a mettere la giusta enfasi in ogni parola, a caderci bene, tutte cose che
0: quello
1: sono al limite del tecnico.
0: Esatto.
1: E del
0: devi starci attento quando fai l'attore con te stesso, cioè quando metti la tua voce sul tuo corpo.
1: Quello è tosto.
0: E quello è un
1: tosto.
0: Problema,
1: da piccolo,
0: no?
1: Mi sono ridoppiato qualche volta perché ho fatto qualche fiction.
0: È
1: difficilissimo, in realtà. È più difficile, sì, assolutamente.
0: È bello, queste sono cose da approfondire, ma in questo momento stiamo parlando di questo grandissimo successo, di questo grandissimo attore, perché di grande attore si parla.
1: Sì, poi
0: però tu
1: in
0: l'hai
1: quel
0: reso...
1: mese, in quel mese e mezzo, insomma,
0: dovunque
1: andavi c'era lui e c'ero fortunatamente anch'io. No, vabbè, non mi sento Spider-Man, però
0: no,
1: mi fa ridere perché
0: va bene, è ovvio,
1: magari
0: però...
1: a volte penso magari. Però è bello come adesso magari anche attraverso i social un pochino, no? Ci conoscono tutti un po' di più, chi usa un po' più i social ce l'ho scoperto, e quindi c'è questo pubblico grazie anche a questo personaggio che magari si affeziona alla tua voce, e quindi ogni tanto qualcuno mi ferma, ma tu sei la voce, ma tu sei Spider-Man, qualcuno mi dice direttamente, no, la voce.
0: Allora Alex, Grazie, rimarremo veramente ore a parlare non solo di Brand New Day, ma di tutto il tuo bellissimo lavoro, la tua grande professionalità. Però stiamo parlando di questo film. Ogni puntata di Evviva Lumière racconta un film e lo sviscera in tutto

0: dappertutto. Grazie,
1: grazie
0: Alex.
1: A te, grazie a te.
0: Grazie, però
1: grazie anche
0: molto...
1: per l'opportunità, no, di parlare del nostro settore, che è sempre bello.
0: Lavoro meraviglioso, però io vorrei che tutti ne andassi, visto che siamo per radio. Per radio non c'è la visione. Vorrei che loro pensassero.
1: Si crea la magia.
0: Che tu adesso io. Qualcuno sta urlando, io dico e tu vai a salvarlo e vai, mi devi salutare così.
1: Ok, ok, proviamo.
0: Spider-Man, qualcuno sta urlando.
2: Sto arrivando, ciao ragazzi, sono il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Un saluto a tutti gli amici di Evviva Lumière. Devo andare perché gli Avengers mi stanno chiamando. Devo andare a salvare una vecchietta che attraversa la strada. Ciao, ciao, a presto, woohoo!

Radio 2, è Viva Lumière e questo è Spider-Man Brand New Day. Adesso parliamo di una curiosità, sempre del film, il costume. Come se lo procura un costume? Adesso uno che deve fare tutto da solo? La risposta fu, se lo cuce. Quindi il costume doveva sembrare artigianale, semplice, credibile, fatto in casa. Già, e qui nasce un paradosso bellissimo, perché per ottenere un costume che sembrasse più semplice e più imperfetto, il reparto costumi ha dovuto lavorare con una precisione molto maggiore di prima. E adesso i numeri, che sono da non crederci. Per trovare esattamente il rosso e il blu giusti sono stati testati oltre 250 metri di tessuto. 250 metri, perché un colore che a occhio nudo sembra perfetto può cambiare completamente sotto una luce diversa, in esterni, in studio, davanti a una macchina da presa digitale. E poi per il film sono state realizzate circa 56 copie del costume. 56, ripeto, servivano per Holland, per le controfigure, per le diverse unità di ripresa che girarono contemporaneamente e soprattutto per sostituire quelli che si strappavano durante gli stunt. Ah beh, 56 costumi per farne sembrare uno solo, incredibile. E badate che tutto questo lavoro sarebbe stato inutile senza chi quel costume doveva poi illuminarlo. Il direttore della fotografia è Brett Pawlak e anche lui ha guardato ai fumetti. Voleva rossi e blu saturi, accesi, stampati contro ombre molto profonde. Non realismo quindi, fumetto trasformato in fotografia cinematografica. Ha girato con una cinepresa di grande formato, si chiama Alexa 265 e ha lavorato con la Panavision su ottiche adattate apposta. Perfino la taratura dei colori è stata progettata con un obiettivo preciso, che quel rosso e quel blu, dopo 250 metri di prove sul tessuto, non si spegnessero mai una volta sullo schermo.

Bentornati, evviva Lumière, evviva Spider-Man, Brand New Day, evviva Radio 2. Allora, restano tre storie che voglio raccontarvi. La prima è la mia preferita. Primo giorno di riprese a Glasgow, la produzione gira una grande sequenza con uno Spider-Man vero, in carne ed ossa, che oscilla attraverso le strade della città. E per la prima volta in tutta la saga ci sono i fan sul set, fin dal primo giorno. Lo ha detto lo stesso Holland, non era mai successo prima. A un certo punto, mentre girano, le persone che stanno guardando cominciano ad applaudire, spontaneamente. Un applauso vero, non previsto da nessuno. E quella reazione è piaciuta talmente tanto che è finita dentro il film. Il rapporto tra Spider-Man e la gente comune nel finale nasce da lì, da un applauso vero di persone vere in una piazza scozzese travestita da New York. La seconda storia riguarda invece il modo in cui si lavora su un set di queste dimensioni. Durante una scena Holland stava guardando il monitor mentre girava Zendaya e a un certo punto le ha detto papale papale, come si dice, che quella scena non stava funzionando. Ha poi ammesso che una cosa del genere a un'altra attrice non si sarebbe mai permesso di dirla, ma tra loro due c'è una fiducia costruita in 10 anni di lavoro insieme. Zendaya era d'accordo e sono andati insieme a parlare con Cretton, il regista. Il regista ha fatto una cosa tutt'altro che scontata: quando ogni ora di ripresa costa una fortuna, ha fermato tutto. La scena è stata riscritta e poi rigirata da capo. Terza storia, breve, il titolo Brand New Day, ma non se lo sono inventato. Viene direttamente dai fumetti ed è il nome della fase editoriale cominciata nel 2008, dopo una saga molto discussa in cui la vita di Peter Parker viene azzerata. Anche lì il nuovo giorno arriva dopo una perdita, il che lo rende il titolo perfetto per il dopo No Way Home. E ancora, la sequenza iniziale del film ricrea visivamente vere copertine Marvel della storia editoriale del personaggio. Una di queste richiama The Amazing Spider-Man numero 134, un albo, pensate, del 1974.

Ed eccoci arrivati ai saluti finali. Abbiamo parlato di tante cose, qui a Rai Radio 2, il nostro Viva Lumière. Abbiamo parlato, sviscerandolo in tutte le declinazioni, questo Brand New Day, questo Spider-Man. Abbiamo parlato di 250 metri di stoffa, di 56 costumi cuciti per farne sembrare uno solo, di una città scozzese travestita da New York, di un attore che chiama la Sony per rimandare un film da 200 milioni di dollari e che così, senza saperlo, gli salva la vita, di un segreto tenuto per 2 anni e per poco bruciato in un'intervista su Red Carpet e di un applauso vero, di gente vera, finito dentro il finale di un film. Ma soprattutto abbiamo parlato di una domanda che non ha niente di fantastico e che riguarda tutti noi: che cosa resta di una persona quando gli altri smettono di ricordarla? Il film risponde a modo suo: resta quello che fa, resta quello che sceglie di essere, anche quando nessuno lo guarda, nessuno lo ringrazia. E se ci pensate, è esattamente per questo che dal 1962 quel ragazzo continua a non annoiare nessuno. Grazie di cuore ad Alex Polidori per la voce e il suo tempo, grazie a voi che stanotte ci avete tenuto compagnia quanto noi l'abbiamo tenuta a voi. Io sono Pino Insegno, questa è stata Viva Lumière, e se il sonno non è ancora arrivato, sappiate che noi torniamo qui alla stessa ora la settimana prossima, sempre lunedì e martedì, con altri film, altre storie da raccontare fino all'ultimo dettaglio. Buonanotte.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: È mezzanotte, grazie a Pino Insegno che questa notte ci ha raccontato, questa sera ci ha raccontato Spider-Man. Adesso tocca a noi a tessere la ragnatela della notte. Lo faremo insieme. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, Lunatici in diretta da questo momento fino alle 2:30. Ma i veri lunatici siete voi all'ascolto, sarete voi a costruire con le vostre chiamate questa ragnatela nella quale ci muoveremo poi nel corso di queste 2 ore e mezza. E allora come fare? Come fare a metterci del vostro? Basta chiamare lo 06 3131 oppure l'800 800 002 per aprire, come sempre vale tutto, se volete raccontarci di quello che state combinando in questo momento, state andando, state tornando da un concerto, da una partita, avete ballato, avete giocato, avete lavorato, avete appena chuso il vostro locale, magari vi va di raccontarci di come stanno andando gli affari in questo momento, vale tutto, quindi noi siamo pronti ad accogliervi qui su Radio 2, fatevi sentire.
4: Notizie in ordine sparso dalla giornata che ci siamo lasciati alle spalle da un minuto e mezzo. Sinner si ferma, il 2026 per lui è finito, salta anche le finals di Torino, dice devo curarmi, la stagione è terminata. Zverev, approfittando dello stop di Sinner che viene dopo lo stop prolungato di Alcaraz, diventerà nei prossimi match il numero uno del mondo. Poi c'è questo taglio dei prezzi del carburante che si stoppa, adesso si valuta il taglio delle accise, vedremo quello che succederà. Scontri in piazza in Francia tra Parigi e Lione, Strasburgo, feriti 215 ragazzi, sospese le elezioni, leggo da Repubblica.it. Macron convoca il governo.
3: Quando dici Macron
4: così, convoca il governo, vabbè, poi insomma si parla di varie cose. Hashtag lunatici per commentare a diretta su X.
3: Mi ridici Macron?
4: Macron. Perché tu non devi farlo sentire che aspiri, capito? È molto complessa.
3: Bravo, cosa, si sente. Però, quanti anni sei stato a Parigi?
4: Sette mesi.
3: Sono bastati 7 mesi per donarti quella, sì, questa pronuncia. Bene.
4: Comunque, non si placano gli echi della telefonata clamorosa, bombastica, che è arrivata ieri da Claudia, che ci ha raccontato la storia incredibile del marito. Sono stati insieme 36 anni se non ricordo male, a un certo punto lui ha cominciato a travestirsi da donna, poi per farla breve è morto 100 metri fuori da un film,
3: da un cinema, luci rosse,
4: dove andava e si travestiva. Beh, non...
3: cioè, poi lei è andata a parlare col signore del botteghino che le ha raccontato che il marito lasciava i vestiti lì con i quali poi si travestiva quando andava a frequentare il cinema. Una storia veramente incredibile. Ricorderemo.
4: È stata ripresa anche da Dago Spia, da Libero. Insomma, telefonate che fanno notizia. Stanotte che succederà dipende da voi, come sempre. Noi siamo qui, voi siete i protagonisti. Dove siete? Come state? Raccontatelo a Radio 2, raccontatelo ai lunatici. Le linee sono aperte 06 3131 oppure 800 800 002. Fatemi sentire.

0: Sunshine Jungle su Radio 2 da 6 minuti, è mercoledì 7 ottobre del 2026. Noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, qui da lunedì al venerdì, da mezzanotte fino alle 2:30. Mandiamo un saluto a Francesca che scrive: sono aracnofobica e di conseguenza non sopporto le ragnatele. Va bene, può capitare, sono tante le persone che non...
1: Anche a me.
0: Le ragnatele?
1: Sì.
0: Ma tanto da spaventarti, no, hai una fobia oppure non danno fastidio i ragni? Non particolarmente. Un saluto anche ad Assunta di Bari, ad Alex Lunatico e Diego da Napoli, che sono stati più veloci a scriverci, a salutarci su WhatsApp. Se riuscite, mandate messaggi vocali al 348-7300-200, così ascoltiamo le vostre voci. A proposito di voci, carissimo Roberto,
1: dimmi,
0: la prima che ascolteremo questa notte è quella di Giulio, che ha chiamato lo 063131.
2: Giulio. Buonasera a voi, buonasera.
1: Giulio, dove sei? Che fai? Si sente che sei in viaggio?
2: Sì, sto tornando da Verona, vado verso casa e niente, torno da allenamento.
1: Che fai? Che hai fatto?
2: Gioco a hockey, avevo chiamato un paio di settimane fa, non so quanti hockeyisti vi capitino.
1: Ah, qualcosa ricordo, tipo professionista eri.
2: Diciamo che c'è tanta passione più che professionismo, purtroppo, perché se non è calcio in Italia.
0: Com'è andata? Come sono andati? Che avevi gli allenamenti stasera?
2: Sì, allenamenti. I campionati iniziano un po' dopo, perché intanto in Paraguay si stanno giocando i mondiali vari.
1: Ai prossimi convocato anche tu?
2: Mi sa che ci vuole un po'.
1: Quanti anni hai? Ricordacelo, Giulio.
2: 21.
1: 21. Quante sere a settimana ti alleni?
2: Sarebbero due di hockey a Verona, più una di hockey a Legnaro, perché gioco anche con la Serie B del Legnaro, perché a hockey si può fare, so che è una cosa insolita.
0: Senti, ma tu hai un posto da titolare nelle squadre in cui giochi o te la, la,
2: sì, diciamo,
0: giochi ogni volta?
2: In Serie B molto più titolare che in Serie A. A Verona gioco in Serie A. In Serie A diciamo che il posto me lo sto ancora un po' cercando, devo ancora un po' ritagliarmelo.
1: Beh, dai, però sì. Qual è l'età media di un giocatore di hockey? È come il calcio più o meno?
2: Sì, più o meno, un po' più longevi forse.
1: Ah, sei giovanissimo,
2: diciamo che...
1: hai una carriera davanti.
2: Sì, per quello sì.
1: Ma com'è nata la passione per l'hockey?
2: Avevo mio fratello che ha iniziato le superiori e un suo compagno giocava a Vicenza e ci ha invitato a vedere una partita, e da lì diciamo che mi sono innamorato di questo sport un po' strano.
0: Rapporto con i compagni di squadra com'è? C'è un buon rapporto d'amicizia, si crea un legame
2: bellissimo.
0: O anche competizione tra di voi?
2: C'è sicuramente la competizione, perché giustamente se non gioco io è perché gioca mio compagno, che sia più vecchio o più giovane, però c'è un sacco di amicizia, perché comunque siamo tutti lì a spendere dei soldi per una cosa che ci piace.
1: Nella vita che fai? Studi, lavori?
2: Nella vita studio ingegneria meccanica a Padova e inizio adesso il terzo anno, sarà un attimo tosta conciliare tutto, però...
1: Dai che ce la farai.
0: Forte,
1: a Giulio.
0: Giulio
1: mi piace.
0: Anche a me. Nenne,
1: giocatore di hockey, studente, futuro ingegnere, bello Giulio, proprio i giovani che ci piace raccontare nelle notti di Radio 2. Torna a farti sentire periodicamente, aggiornaci.
2: Va bene.
0: Ciao Giulio.
1: Ciao, resta
0: ciao.
1: Tu,
0: ciao,
1: buon rientro.
0: Serata, grazie, buona. Grazie. Dai, fate come Giulio. Avete sentito, lui tornava dagli allenamenti. Voi invece dove siete? Cosa state facendo? Da dove state tornando? Dove state andando? È 10:30, siamo in diretta, quindi potete chiamare come ha fatto lui lo 063131, oppure se preferite l'800-800-002. In men che non si dica, vi ritrovate qui a fare due chiacchiere con noi, ci raccontate qualcosa della vostra vita.
1: Chissà in quanti stanno tirando un po' il fiato, visto che sono ricominciate le scuole e con i bambini, no? C'è più tempo libero, immagino. Mi capita di sentire spesso dei genitori che dicono: ah, non vedo l'ora che ricominci scuola, adesso la scuola è ricominciata, perché non fate come Kim Kardashian, caro Di Ciancio, che ha quattro figli,
0: sì,
1: e 5 tate.
0: Una è più rispetto a una per figli.
1: Questa cosa su TG.com, 4 figli, 5 tate, ma dice dormono ancora nel letto con me. Lei
0: tutti.
1: Ha raccontato, avrà un letto molto grande.
0: Ci vuole un bel letto.
1: Ha raccontato in una recente intervista di questo periodo della sua vita da quattro bambini a 5 tate. A 5 tate. Tu quante tate hai?
0: 0.
1: Male.
0: Ho capito, io tra l'altro ho fatto il grosso errore di non aver mai, me ne rendo conto ora, fatto ricorso, sono stato fortunato perché c'erano i nonni, ci sono stati i nonni, ci sono ancora i nonni insomma che danno una mano, quindi quando noi avevamo difficoltà e bisogno che qualcuno guardasse, restasse con Valentino, sono sempre pensato loro e non abbiamo mai fatto ricorso a una babysitter o un babysitter. E quindi lui proprio non è abituato a stare con estranei, tra virgolette. E quando abbiamo provato solo lontanamente ad affrontare questo tema, lui non l'ha presa bene.
1: Bah.
0: Forse avremmo dovuto abituarlo già da piccolo.
1: Comincia ad avere 9 anni, quindi no. Però comunque, leggevo, lei ha questi 4 figli, North 13enne, Saint 10 anni, Chicago 8 anni e Psalm 7.
0: Sì.
1: E ha 5 tate, una sempre in servizio. Una è sempre in servizio, le altre 4 si alternano. L'aiuto, però, non siate maligni, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. Lei ha spiegato che li accompagna ogni giorno a scuola, li va a riprendere, cena con loro. Dice: credo di essere una madre abbastanza severa, ha raccontato, sottolineando allo stesso tempo, di essere anche paziente e amorevole.
0: Cioè devi avere anche una casa molto grande per avere... Vabbè, però parliamo della Kardashian,
1: mi,
0: insomma.
1: Mi chiedo, una cosa che mi sono sempre chiesto, che mi piacerebbe un giorno sperimentare nella vita, perché vorrà dire che potrò permettermela, ma non credo. Quelli che hanno le tate, le persone sempre a casa, no? Ma come fanno? Cioè a un certo punto... si annulla quella presenza e si vive come se si stesse da soli, cioè cosa banale, mi alzo e voglio girare per casa in mutande.
0: Non lo fai.
1: Oppure voglio fare quelle cose che uno fa quando è a casa da solo.
0: Non le fai.
1: Senza adesso specificare.
0: Non le fai, Robby.
1: C'è una persona che magari sta lì.
0: Perché ti denunziano. Io questo pervertito sta facendo le cose che di solito si fanno in casa da soli, ma con
1: come
0: la tata. Io ho una coppia amica della mia compagna, sono amici della mia compagna,
1: la gente ricca che frequenta
0: lei, e hanno questa tata che però non dorme da loro, trascorre tutto il giorno con loro e a volte porta i suoi figli a casa e giocano con i figli della coppia. Ed è una presenza, cioè non è, non puoi far finta che non ci sia, e quindi ti condiziona comunque anche nel tuo comportamento quotidiano. Vabbè, certo, non puoi andare in giro in mutande, non
1: dovremmo tutti prendere spunto. Ad esempio, quando guardi un film e ci sono persone nel film, che ne so, il professore universitario oppure la signora in carriera, non stanno mai sciatti in casa, stanno sempre in camicia col foulardino al collo, in giacca, capito?
0: Io sto sempre in mutande.
1: Io anche, però perché ci lasciamo andare?
0: Io
1: evidentemente c'è qualcosa di sbagliato.
0: Perennemente.
1: C'è qualcosa di sbagliato.
0: In
1: comunque,
0: mutande.
1: Vabbè, chiusa parentesi, linea aperta 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, siamo in diretta. Un abbraccio a Massimo che ci segnala un articolo di Fanpage, una fetta di torta e 2 caffè a 35 euro, lo scontrino alle sterle in un noto bar di Roma. Dice: io questa storia degli scontrini non la capirò mai, ordinano senza sapere il prezzo oppure lo fanno solo per creare polemiche, voi che dite? Ma non lo so, in genere anche io sono scettico, poi bisogna valutare caso per caso.
0: Cioè, secondo me qualcuno lo fa apposta, cioè va lì, vede benissimo qual è il prezzo delle cose che sta per ordinare. Io non ordino mai niente se non so prima il prezzo, a me non piace la sorpresa, sono sincero. Io non so se voi andate nei locali e ordinate senza guardare il menù, senza sapere quanto pagherete poi alla fine, però io è una cosa che per me è imprescindibile, quindi per evitare proprio sorprese. Secondo me c'è chi lo fa apposta per poi pubblicare lì la fotografia e dire: guardate, ho speso 35 euro.
1: Lui pubblica questo articolo da Roma Fanpage, si parla di uno dei locali più noti della capitale, 15,50 euro per una fetta di torta, 7 euro per 2 caffè, il 20% di servizio al tavolo. Ci arrivi presto a 35
0: Sì, Assolutamente. Ciao Lunatici, avete parlato di me all'inizio della puntata, vi vedo sempre sul 202 del Digitale Terrestre. Buona serata, Claudia da Genova. Claudia, ciao, protagonista, Claudia. Della storia, insomma, di cui parlavamo a inizio del programma. Ieri ci ha chiamato per raccontarcela. Grazie ancora per la intensità proprio del racconto di ieri notte. Cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali, ci sono delle sorprese.
1: Ha chiamato Michele da Foggia? Di Lelio non ti vedo, ha chiamato? Mettiamolo subito. Sì.
0: Ha chiamato la signora del giuridico?
1: No.
0: Che avevamo lasciato qualcosa in sospeso ieri con la signora del giuridico.
1: La signora del giuridico è scatenata, ma io vorrei Michele da Foggia in una nuova veste stanotte.
0: Sì,
1: in
0: già,
1: una nuova veste.
0: Ma già ha idea di quale sarà la veste oppure dobbiamo trovargliela stanotte?
1: Dobbiamo trovargliela, Però se ha chiamato, mettiamolo.
0: Tra poco.
3: Buonasera Lunatici, Giovanni da Roma, appena tornato dal lavoro, mi spero una bella cenetta e noi ci vediamo domani, dai!
4: Ciao cari Lunatici.
1: Domani qui Giovanni, domani qui Giovanni, anzi se volete venire, domani è il turno di Giovanni, secondo me ne sentiremo di cotte e di crude, mandate un'email a lunatici@rai.it.
4: Sono Eliana, oggi ho riascoltato la trasmissione di ieri e non mi è piaciuto molto il commento di Roberto, che dice che le mie siglette sono grottesche. Ve ne ho mandate più di 300 e mi sembra che molte vi siano piaciute. Anche nel termine noiosissima non mi riconosco. Come fa una nonna rocca a essere noiosa?
1: Ma scusa, tu ieri hai detto a Eliana che la vuoi in un'altra veste,
0: mi
1: che ti hanno annoiato
0: sì.
1: queste siglette.
0: Sì.
1: E tutte queste robe qui e lei se la prende con me.
0: Sì, ho semplicemente
1: lo sapete
0: detto...
1: che vi dico, nei vostri giochi erotici io
0: non è un gioco erotico, non è, primo
1: voi.
0: Non è un gioco erotico
1: voi,
0: e secondo
1: voi.
0: Io mi sono limitato a dire che dovremmo trovare qualcos'altro da fare ad Eliana per questa nuova stagione e di lasciar perdere la cosa delle siglette, ma nonostante tutto questo, nonostante quello che tu le hai detto, perché tu sei molto più pesante poi, sei cattivo quando dici le cose, l'hai mandata anche a quel paese, nessuno se lo dimentica l'altra notte, nonostante tutto questo,
1: questo
0: sei una brutta persona.
1: Questo non mi...
0: Nonostante tutto questo, lei ci manda la sigla.
4: No.

0: te. Ciao cari lunatici, vi voglio molto bene, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Allora, anche io voglio bene alla signora Eliana. Proprio perché voglio bene alla signora Eliana, non chiederò a chi ascolta questo programma adesso a mezzanotte 18 di mandare un WhatsApp vocale secco con un giudizio su queste siglette.
1: Guarda, è arrivato,
2: non lo chiederò,
1: è arrivato senza chiederlo il giudizio di Giuseppe, che ha scritto semplicemente: ma basta, ma basta.
2: Io non l'ho chiesto.
1: Si siano un po' tutti stufati. Sentiamo il messaggio vocale di Daniela che propone un argomento.
3: Vai. Ciao, la telefonata folle di Maria Rita e Anna ieri sera con le inconsuete. Ah, ecco, ne parlate adesso. Ah, guarda te, ne state parlando adesso. Vabbè, perché non fate come domanda chi ti piacerebbe ritrovare? Io una persona ce l'avrei, ma non conosco né il nome né il cognome, e risale intorno all'anno 73-74, non so quanti anni abbia, forse è un uomo, non sono neanche sicura, insomma. Però mi piace come tema, chi ti piacerebbe incontrare, perché?
1: Allora, lei faceva riferimento a una chiamata che abbiamo ricevuto ieri notte dalla signora Anna Rita, che cercava Maria, la signora Maria, che cercava la sua cugina Anna Rita, che non vedeva e sentiva da tanti anni. Ha preso spunto da questo per dire: ma a voi chi piacerebbe ritrovare? Poi ha farneticato delle cose che non ho capito, perché non so, dice: vorrei ritrovare una persona che però non ricordo se è un uomo o se è una donna, non so come si chiama, non so.
2: Perché vorresti ritrovarla?
1: Diciamo che come tema ha senso: mi piacerebbe ritrovare questa persona che non vedo da tanto e con la quale ho vissuto un momento intenso della mia vita, e ce lo racconti, allora ha senso come tema. Ma così, Daniela, è un po' un problema.
2: Sì, poi sarebbe secondo me più carino magari diciamo declinare questa domanda escludendo i parenti, escludendo gli affetti forti che purtroppo la vita ci ha tolto nel corso degli anni, perché altrimenti diventa...
1: Sì, no, ma non è la cosa. Vorrei ritrovare mio padre che è morto, vorrei ritrovare mio nonno. No, non si fa riferimento a chi non c'è più.
2: Ad esempio inizio io, guarda, vorrei ritrovare i miei compagni del liceo. Ecco. Non so perché da un anno a questa parte, io che lo sai, ho sempre lanciato intemerate contro le cene di classe, contro i ritrovi annuali per vedere come si sta, che fine si è fatto, eccetera, eccetera. Però mi piacerebbe rivedere un paio d'ore 4-5 amici che avevo al liceo, che non so che cosa combinino, dove siano e come gli sia andata la vita in questi... quanti anni sono passati? 25 quasi, 23 anni che ci hanno separato, perché non ho più visti né sentiti praticamente, per sapere solo come stanno.
1: Sì, perché poi sono quelle persone con le quali condividi dei momenti molto intensi della tua vita, come ad esempio appunto i compagni del liceo, li vedi tutti i giorni, ci condividi momenti fondamentali della crescita e poi spariscono, cioè nel senso non sai più che fine hanno fatto, e secondo me un posticino nel cuore da qualche parte rimane, quel punto interrogativo che ti fa chiedere: ma chissà che farà adesso questa persona?
2: A parte tutte le turbulenze affettive che si affrontano in quegli anni, poi le interrogazioni, le cose, io ricordo che avevo il giorno dopo un'interrogazione di matematica decisiva, perché mi giocavo il debito.
1: Sì.
2: Quando andavo a scuola io, al liceo io, c'erano i debiti, quindi
1: sì, ci sono ancora.
2: Non so adesso come funzioni, all'epoca se tu non arrivavi alla sufficienza dovevi poi fare un esamino a settembre, se ti bocciavano all'esamino dovevi ripetere l'anno, per farla breve. E stavamo giocando ad un videogioco calcistico di una nota console, io e il mio compagno Emiliano,
1: sì,
2: che era fortissimo, era il più forte della classe a quel gioco. E io gli dissi: guarda, se vinco vuol dire che domani prendo la sufficienza. E lui all'ultimo secondo, solo davanti alla porta, tirò in curva apposta, tirò fuori apposta, perché impietosito da questo mio fioretto folle che mi avrebbe giocosamente ovviamente segnato la serata.
1: E come andò poi il giorno dopo?
2: Debito. Presi 5.
1: Breve storia triste.
2: Il debito a settembre. Ottimo. Però me lo ricordo come se fosse ieri.
1: Ci credo, quel
2: così
1: debito.
2: Piccolezze, capito? Quelle piccolezze che però fanno la differenza. Oppure la
1: estate è passata a studiare matematica?
2: Ma sì, poi alla fine...
1: No, che hai fatto? Hai corrotto?
2: No, alla fine ho fatto un po' di ripassi, un po' di ripetizioni. Mi innamorai anche della ragazza che mi dava ripetizioni di matematica.
1: Strano, per te non perdi mai la testa per nessuno.
2: Una ragazza d'oro. Una ragazza.
1: Ti piacerebbe rivedere lei?
2: Mi piacerebbe ricordarmi il nome, perché non mi ricordo
1: il nome. Pensa un po' quanto eri innamorato di questa persona.
2: Mi ricordo il nome, cioè mi ricordo il nome ma non il cognome. Vabbè, ma questi sono dettagli. Però altra cosa che ricordo: la versione di greco fatta in comitiva all'esame. cioè all'esame, no, questo, sì, questo è così, questo è cos'ha. Che fine avete fatto? Sarebbe bello ritrovarsi.
1: Sarebbe bello, sì, sì, sono d'accordo. Anch'io avrei detto comunque qualcuno, non proprio tutti, però alcuni dei miei ex compagni di scuola. In particolare c'era un gruppo col quale facevamo anche viaggi insieme. Ho tantissimi ricordi. L'anno scorso mi è capitato di rivederne uno che si è trasferito in Francia, è venuto qui per qualche giorno e mi ha detto: ti va di vederci. L'ho ospitato a casa mia ed è stato un giorno meraviglioso. Cioè, ritrovarlo dopo tanti anni, sembravano passati solo pochi giorni, ed è stato veramente molto bello, quindi ti consiglio di provare a ritrovarli.
2: E anche il monologo che abbiamo fatto la settimana scorsa, due settimane fa, che ha avuto un grande successo su Instagram, anzi grazie a tutti quelli che l'hanno commentato e ricondiviso. Queste sono tutte persone che, anche se abbiamo perso di vista, conoscono una parte di, sì, noi che magari tua moglie o tuo marito oggi non conoscono, che tu anche hai dimenticato perché sei cambiato, la vita t'ha magari incattivito su alcuni fronti o migliorato su altri, e sono persone che hanno visto una parte di noi che ogni tanto sarebbe bello così riandare a scoprire, a ritrovare, sì, in modo magari superficiale, perché poi la vita comunque ci ha portato da altre parti. 063131 oppure 800 800 002. State ascoltando Radio 2, è mercoledì 7 ottobre del 2026, da 25 minuti noi siamo in diretta, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire anche su WhatsApp al 348 730 200.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Quale idea, Pino D'Angiò su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte 28. Potete chiamarci allo 06 3131 oppure all'800 800 002. Un saluto ad Assunta di Bari che scrive: vorrei ritrovare la direttrice della mia scuola che ho fatto all'estero perché mi era simpatica, però sicuramente non c'è più, purtroppo, calcolando gli anni. Chi lo sa, magari è ultracentenaria, carissima Assunta. Io ho deciso di ritrovare qualcuno, nel 2027 compiremo 50 anni e sto contattando tutti i nati del 77. Basta volerlo, Roberto. Basta volerlo. Buonanotte, scrive Don Massimiliano, che salutiamo.
1: Un abbraccio a Don Massimiliano. Sono felice che sia tornato all'altra parte della radio.
0: Eh sì, anch'io. E poi vorrei invitare Gabriella a chiamarci. Gabriella, se puoi, chiamalo 063139, così ci racconti di questa serata, perché lei pensa sta tornando proprio ora da una cena con i compagni di classe. Ci siamo rivisti l'anno scorso dopo 45 anni e visto che è il primo tema sul tavolo questa notte, sarebbe molto interessante approfondirlo un po' con te. Quindi se puoi, Gabri, chiamaci.
1: Quanto contiamo noi in questo programma? Zero. Perché lo dico? Perché io ho chiesto prima in diretta: se ha chiamato Michele da Foggia, mettiamolo subito, vorrei un Michele da Foggia show. Stiamo studiando un nuovo format, una nuova veste per lui. È stato messo Michele da Foggia?
0: No.
1: Chi è che salta la fila a mezzanotte e mezza del 7 ottobre del 2026 mentre siamo qui in diretta su Rai Radio 2?
0: Perché Adilelio è presa così con lei quest'anno?
1: Adilelio è presa la lillamania.
0: Sì.
1: Lilla, pronto?
2: Lilla.
0: Ciao Lilla.
1: Prego.
2: Cosa sto facendo?
0: Ti sentiamo male, Lilla. Mettiti meglio col telefono, togli il viva voce.
2: Ma non c'è il viva voce, ho solo un telefonino dei nonni.
0: Bene.
1: Che sta facendo, Lilla? Dica.
2: Le noci, perché le nocciole non le ho trovate. Allora sto facendo le noci con le noci, cioccolato, faccio le noci.
0: Come le fai le noci?
1: Ma chi se ne frega?
2: Frito le noci.
0: Sì.
2: Lavoro il burro con il zucchero vero, metto gli aromi. Faccio le palline, ho fatto le nocciole ma le ho mangiate tutte e loro ho promesso le nocciole al negozio dei tessuti, sono i negozi più belli che mi piacciono.
0: Ma fai il baratto, tu porti nocciole in cambio ti danno i tessuti?
2: No, io pago prima, prendo il tessuto, pago e poi tiro fuori le mie nocciole.
1: Brava Lilla, signora fino in fondo.
2: No, ma le nocciole le ho già mangiate perché sono stata a casa, tirava
1: dentro. Ma come le hai fatte? Caramellate? Con lo zucchero?
2: Ma no!
1: No,
0: no!
2: Sono impastate con del burro buono, zucchero vero, poi si mette il cioccolato grattugiato. Le ho inventate così.
1: Brava.
0: Senti Lilla, proviamo a farti la domanda, va bene? Proviamo a farti la domanda che stiamo facendo tutti gli ascoltatori. Sì. In questo momento c'è una persona che non vedi da tanti anni, che però insomma in qualche modo è entrata nella tua vita in un determinato periodo e che poi non hai più visto e che vorresti rincontrare per scambiare due chiacchiere, per sapere come sta, che fine ha fatto e via dicendo?
2: L'ho vista quest'estate, si chiama Teresa. Ed è una bellissima signora perché era alta e ha sposato mio cugino Aurelio Dedo. Lui è del 38, io del 41, quanti anni? 3. E io e lui facevamo tutti questi bei giochi, dei bei dolci, in cucina all'albergo Regisole Pavia. Ma è vero, perché io non racconto bugie. Le bugie, chi racconta bugie le deve tenere a mente, perché poi dici: ma non avevi detto? Ah già, è vero, mi sono sbagliata.
0: Bene.
2: Inventavamo dei dolci e la zia Maria l'olio, ma senta che nome, l'olio.
1: Sì. Non dia i cognomi, non è importante, non è rilevante. Vabbè, come si chiamasse allora, sua zia di cognome, Lilla.
2: Vabbè, sono dei cognomi che arrivano dai vecchi, dall'ospedale. I bambini che vanno nella ruota sono terribili.
1: Ma come siamo finiti a parlare dei bambini che vanno nella ruota?
0: So.
1: Basta.
0: Però
1: Lilla, si deve togliere questa Lilla mania, perché
0: io
1: non
0: direi
1: si può ammazzare ogni volta il programma.
0: Che possiamo essere
2: allora Dami.
0: No, stia calma. Allora,
1: sì, è Dami.
0: Ma sono quasi Damer.
1: Può restare un attimo lì, Lilla? Ce l'abbiamo l'altra? Di Lelio?
2: L'altra Lilla chi?
1: No, l'altra chiamata. Lilla, l'altra chiamata. Ce l'abbiamo? Daniela, hai detto che c'era Daniela.
2: Ah, Daniele,
1: fuori di testa, direi.
0: Sì, proprio ormai non lo so, dobbiamo.
1: È ingestibile.
0: Dobbiamo trovare una soluzione, ma bisognerà fare qualcosa.
2: Allora, devo dire che ho fatto tornare a casa. Sono arrivata a casa alle 9, io ho una nipote sola, una. Mia figlia aveva 40 anni, ha detto che aveva perso il treno, invece non l'ho perso il treno.
0: Chiaro, no, ma ce lo stavamo chiedendo, infatti, guarda.
1: Ha fatto Lila stasera.
0: Allora,
1: resti
0: ferma lì,
1: un secondo,
0: ferma.
1: Lila, resti di un secondo.
0: Facciamo così, tu rimani lì con noi in linea, Lila, e ascoltiamo insieme che cosa vuole raccontarci Daniela, che ha fatto partire questo tema con il suo messaggio
1: molto
0: vocale.
1: Confuso anche lei.
0: Però poi dopo sembrava una squilibrata anche lei,
1: no,
0: nello spiegare.
1: Sembra,
2: no,
0: e visto che questo programma si sta riempiendo di un po' di...
1: Non è sempre così, però. Io lo vendico, non è sempre così. Allora, Lila, resti un secondo in silenzio. Daniela, che volevi dire su WhatsApp?
2: Bravo, difendimi Roby, difendimi.
0: Sembravi una squilibrata, allora. Daniela, hai detto voglio rivedere una persona, però non so come si chiama, che se è uomo, se è donna, che è successo, chi vorresti rivedere? Spiega.
2: Allora, primi anni 70,
1: sì.
2: Faccio con i miei, ero piccolina, avrò avuto 3-4 anni, faccio con i miei un incidente stradale molto brutto. I miei riescono a uscire dall'auto, io no, non vengo poi sbalzata mentre la macchina si cappotta. Finisco in una risaia, nel canale di una risaia, per fortuna asciutto, la macchina a cappotto e si ferma sopra di me. Si ferma un signore e aiuta a tirar su la macchina e porta me, mia madre, mio padre e mio fratello in ospedale. E poi va via dicendo che stava andando a matrimonio, era anche tutto vestito bene. Credo fosse un signore.
1: Ma che ride Lilla sotto, scusate Lilla.
2: Vabbè.
1: Che cosa c'è da ridere?
2: Io sento, mi sembrava di sentire abbaiare. Sembra una barzelletta, ma sono le verità, sono le pure no, verità. No, è vero, è tutto vero. Vabbè, a me piace, mi sono svegliata ora a 57 anni, che mi sarebbe piaciuto conoscere e incontrare questo signore.
0: Bello. Sì, sarebbe bello.
2: Il problema è come si fa?
1: No,
2: io so l'autostrada quale fosse, più o meno l'altezza e l'ospedale dove ci ha portato, ma non so nient'altro. Impossibile.
1: È impossibile.
0: Lilla, tu che faresti per ritrovare questo signore?
2: Fare un annuncio, mettere, non so, in quale città è nato, dove. Io ho trovato un signore oggi in carrozzina, ma non sapevo che era. Mi sono seduta a riposare.

0: comunque per Diana, per Vinci, per
1: calma, calma lì, l'ha litigato col tabaccaio oggi per le cartoline. Il bello è che le abbiamo chiesto un consiglio e lei ci sta parlando delle cartoline. Comunque adesso è più chiaro, Daniela, il tuo racconto, grazie, non sembri più così un po'
2: spiegata. Anzi, è un bel racconto. Ciao Daniela, resta su Radio 2.
1: Ciao Dani. Salutiamo anche Lilla. Grazie Lilla per il preziosissimo contributo.
0: Vado a fare le noci.
1: Vai a fare le noci, ma non con le noci.
2: Faccia,
1: chiarissimo,
2: faccia.
1: Veramente siamo partiti da complimenti di Lelio, eh? Questo bravo, è il programma bravo. Che vuoi.
2: Tra le altre cose mi ha scritto
1: mi
2: un
1: sta
2: SMS.
1: Chiamando Michele da Foggia in diretta sul mio numero,
2: rispondi,
1: scusate.
2: Rispondi, metti
1: pronto,
2: la voce, rispondi.
1: Pronto?
3: Andrea.
1: Michele, sei ammonito, tu non mi puoi chiamare mentre sono in diretta.
2: No, deve dirti qualcosa di importante forse.
1: Dimmi,
2: che
1: forse
2: succede?
1: Se è un'emergenza dici, va, dimci, che succede?
3: Io ho chiamato a mezzanotte, adesso l'ho richiamato, ho detto, vedi che ha detto Andrea e Roberto di mettere in diretta.
1: E lui che ti ha detto? Sei nervosito?
3: Sì, ha detto me la vedo io.
1: Ah, vedi, l'arroganza del potere proprio.
2: Omertoso fino in fondo.
1: Che vergogna.
3: Ha detto me la vedo io quello che devo fare.
1: Guarda Michele, adesso facciamo una cosa. Prossimo brano dura 3 minuti all'incirca. Saint John Roses. Mandiamo il brano, uscirò personalmente io dallo studio per andare a scambiare 2 chiacchiere con Di Lelio un attimo e rivedere la scaletta degli interventi in ordine di arrivo, perché se è vero che tu hai chiamato a mezzanotte sarei stato uno dei primi ad aver chiamato.
3: Ti ho mandato il messaggio pure.
2: L'ha mandato a me il messaggio. Ho chiamato a mezzanotte Michele da Foggia. Ciao Michele da Foggia.
1: Sì, anche a me l'ha mandato. Va bene Michele, cercheremo di fare chiarezza, ok?
3: Okay.
1: Tu quando hai problemi comunque chiama, tranquillo, chiama qui.
2: Okay. È molto pericoloso.
1: Sì, però fa ridere. Ciao Michele. Ciao.
2: Va bene, è andata così. Dunque, chi si sta prenotando per intervenire, dobbiamo rimettere un po' d'ordine.
1: Sì.
2: Linee che restano aperte, 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2. Già che ci sono, vado al volo su X. Un abbraccio a Ida, un saluto a Massimo, un saluto a Berni. C'è Carol 63 che dice notte lunatici, eccomi. Salutiamo anche Ginevra, Fabrizio, Lucio e Edoardo. Hashtag lunatici, continuate a twittare.
1: C'è Giuseppe che scrive: oggi sembra l'Italia-Germania 4-3 del delirio, ma possiamo fare anche di meglio rispetto da tutti i punti di vista, rispetto a questi primi 39 minuti di programma. Chissà che cosa succederà dopo il prossimo brano, chissà, lo scopriremo insieme. Prima Saint John Roses.

0: C'è una notizia curiosa che arriva agli Stati Uniti e ci porta nel New Jersey, nel dipartimento di polizia di Dunellen. Che cosa succede? C'è un agente travestito da pianta che controlla la guida distratta. C'è un video che è diventato virale in tutto il mondo. L'operazione ha permesso di emettere 74 multe in 6 ore nel blocco 100 del North Washington Ave a conducenti con il cellulare. Le sanzioni in New Jersey prevedono $200 per la prima violazione, 400 per la seconda e 600 con 3 mesi di ritiro della patente per il terzo, per la terza volta che ti beccano. Post pubblicato su Facebook dal Dipartimento di Polizia, che ha svelato l'esilarante trucco con lo slogan sull'arbusto attivo, trovata originale, che ha dimostrato che un semplice travestimento rustico può battere qualsiasi sistema di controllo tradizionale. Ne leggevo su Commenti Memorabili: c'è questo poliziotto che si traveste da albero e che fa le multe ai conducenti di automobili distratti. Bravo.
1: Giusto. Assolutamente. Siamo 6 compagne di scuola superiore ed amiche di 71 anni, ci siamo ritrovate qualche anno fa e 3-4 volte all'anno ci incontriamo per una pizzata insieme. Su WhatsApp ci siamo battezzate Evergreen, e artrosi a parte lo siamo ancora. Gran bella cosa l'amicizia, questo ce lo racconta Ivana di Ancona nel suo messaggio. Ciao, vorrei ritrovare il mio primo fidanzato, era un fisico teorico, una vera mente che mi ha aiutato a formarmi come persona da ogni punto di vista, non ho mai più avuto sue notizie, sono quasi 30 anni. Chissà, questo il messaggio di Rossana. Adesso invece andiamo da Gabriella, che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao.
0: Ciao Gabriella, che racconti?
2: Allora, noi dopo 47 anni esattamente abbiamo deciso di rincontrarci. E pensavamo che fosse una cosa veramente tragica, tipo compagni di scuola al film di Verdone, invece è stata bellissima, ci siamo ritrovati, siamo stati contentissimi, adesso stasera siamo già alla quarta riunione che abbiamo fatto nel giro di 2 anni.
0: Vengono anche i coniugi oppure
2: no.
0: Vietato?
2: No, non è vietato, ma a nessuno è venuto in mente di venire con i coniugi.
1: C'erano coppie in questa classe all'epoca?
2: Sì, c'erano tante, ma si sono tutte scoppiate.
1: Quindi c'è qualcuno che si è ritrovato, qualche coppia che si è ritrovata dopo 47 anni, è successo anche questo?
2: No, perché poi alla fine non si sono ritrovati, perché uno dei compagni non c'è più e gli altri invece non si sono, cioè non tutti sono venuti alla cena, per cui non si sono ritrovati.
1: Quali erano le curiosità più grandi che avevi prima di rincontrarli? Nel senso, volevi sapere che tipo di carriera professionale avessero fatto, oppure dal punto di vista sentimentale? Quali erano le tue curiosità maggiori sui tuoi ex compagni?
2: Che cosa facessero adesso? Come erano diventati e queste sì erano le cose che ti mettevano più, no? Che ti incuriosivano di più, e che tipo di vita facessero, eccetera. E poi invece è stato veramente tutto molto naturale, molto bello, e quindi niente, sono molto contenta. Adesso stasera ci siamo rivisti perché uno dei nostri compagni vive in America e prima che ripartisse ci siamo rivisti per salutarlo, e quindi bello.
0: Compagni del liceo?
2: Del liceo, sì.
0: Bella questa cosa, Gabriella, grazie per avercela raccontata, un abbraccio e resta su Radio 2.
2: Grazie a voi, ciao
1: Gabriella, ciao. Mezzanotte e 46, ancora le vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
3: Ciao ragazzi, io vorrei ritrovare tutti gli amici del mare degli anni 90, quando eravamo ragazzini, all'Isola di Fermo, Casa Bianca. Eravamo un gruppo bellissimo, ragazzi, ragazze, noi delle Marche, moltissimi ragazzi Milano, tantissimi romani, mi piacerebbe, no tanto, di più. Massimo da Monte Ranaro, sempre presente, Lunatici TVB.
4: Bonsoir, sono sempre io, Assunta di Bar, speriamo che stasera ci sono delle belle sorprese, io adoro le sorprese, vi ascolto sempre con molto entusiasmo. e con molto affetto. Ciao ciao da Assunta di Bari.
5: Buonanotte lunatici, Marco il tassista polemico. Sì, anche io ovviamente ho tante persone, compagni di liceo di cui mi piacerebbe avere notizie o magari anche vedere, perché no? A riguardo dico, ho anche tanti piccoli amori, grandi amori che magari non senti più. A riguardo devo dire infatti, lo lancio come tema, che Facebook da questo punto di vista, per quelle persone appunto che sono iscritte, aiuta, a me mi aiuta, cioè avere un minimo di notizie di persone magari care che non senti più, che però sai che ci sono, che puoi sapere quel minimo della loro vita. Appunto, invece sulle altre c'è tanta voglia di rivedere e di sapere come stanno.
1: Ciao, grazie Marco.
6: Ha ragione, anche sui social sono utili su questo.
1: Sì,
6: fronte.
1: Tantissimo. Mezzanotte 48, non c'è Michele da Foggia, c'è Carlito. Carlito.
7: Buonasera.
1: Ciao, buonasera Carlito.
6: Carlito, mettiti meglio col telefono perché ti sentiamo come se stessi dentro a una cantina. Che volevi dire? Vai, dici tutto.
7: E niente, avevo chiamato ieri sera, non era troppo tardi, che mi sembrava essermi ripreso, invece ancora non sto bene.
1: Ancora non stai bene? Che succede Carlito? Non stai bene di salute? Che problema hai?
6: Non è mai stato bene.
7: Di testa però. Un caldo di vitamine, manca la vitamina B.
6: Prendila, fatti aiutare da un medico.
7: Facendo la cura, però non sono me stesso, a parte scherzi, sembra che c'ho sempre l'influenza.
6: Senti, ma non stai più andando quindi nei night club?
7: Come no, ieri sera l'ho fatto questa prova per vedere se magari lì mi potevo risvegliare da questa sonnolenza che ho. Non so se vi ricordate.
1: Cioè tu hai detto io sto male, adesso provo ad andare a curarmi nel night club.
7: Come terapia, esatto.
1: Vai dal medico.
6: Ma come è andata, scusa?
7: Dal medico, è 2 mesi che vado dal medico.
6: Ma sei stato meglio al night club?
7: No, perché era una cosa allucinante ieri sera.
6: Perché?
7: Mai vista una cosa così, non c'era nessuno, non c'era né clienti ad aspettare e nei clienti a consumare.
6: Vabbè, ma era lunedì sera.
7: Era sì, però di solito lunedì, cioè, non era neanche tardi.
1: Scusa,
7: era...
1: ma io non sono un frequentatore nel club, ma mi chiedono se eri tu l'unico cliente.
6: È meglio,
1: no? E vedi tutte le ragazze per te.
7: Però non stavo, visto che non stavo bene ancora, non c'avevo appetito sessuale.
1: Io l'ho capito.
7: Però è quello che è successo ieri.
1: Aspetta, Carlito, posso chiederti una cosa però sulla serata di ieri? Perché tu di solito racconti che vai spesso, no? Quasi tutte le sere al night, però non è che consumi.
7: Tutte le sere al night, però
1: non consumi, stai lì approfittando del fatto che magari ci sono tante persone, stai lì, non consumi, guardi e poi te ne vai. Forse ieri eri al centro dell'attenzione perché essendo l'unico cliente ha dovuto consumare. Per forza.
7: No, oramai mi conoscono, perché non ci sto solo io che vanno lì a fare, diciamo, i guardoni. Ci sta questo night infatti che non mi rompe le scatole. Ci sta un night addirittura che non mi fa entrare più neanche più. Perché non consumavo mai.
6: Cioè, c'è la tua foto, io non posso entrare qui dentro. Carlito,
7: no,
6: bandito dal night.
7: No, ma sputtanato, si è messo a urlare, però consumato, allora. Io e mia spontanea volontà.
6: Scusa, non si paga un biglietto d'ingresso?
7: No, ti offrono pure da bere addirittura.
1: Che cosa volevi dire?
6: Pensa che pollo da spennare che sei.
7: Come?
6: Che sei un pollo da spennare, non paghi, ti offrono anche da bere, tanto sanno che tu sei un pollo da spennare.
7: Esatto, dopo prima o poi, infatti l'altra sera l'ho fatta con una consumazione perché è tornata una ragazza che ci ho avuto una storia quest'estate e
6: no,
7: che ho mandato pure la foto alle mie.
6: Aspetta un secondo. Mezzanotte 51 in diretta su Radio 2 il dottor, mi permetto di definirlo, Carlito, bad boy di Macerata, lui passa tutte le sue serate nel night club. Gli abbiamo detto più volte anche nella passata stagione, smettila di cercare l'amore nei night club perché
0: 99,9 volte su 100 non basta.
7: Io non cerco l'amore,
0: hai avuto una storia o un cavo di voce, pensa quanto,
1: io propongo,
0: quanto la sento questa storia.
1: Io propongo una cosa, alziamo l'hype, Arduini. La storia al night di Carlito ce la facciamo raccontare tra poco.
0: Sì, perché dobbiamo capire come ci è ricascato.
7: Io vi direi più tardi possibile perché è 8.
1: Vabbè, ma è mezzanotte e 52, riuscirai a essere...
0: Contieniti nel racconto, Carlito.
1: A raccontare la cosa senza essere volgari, si può parlare di tutto senza essere volgari, no?
7: Sì, però ve lo faccio capire quello che è successo, diciamo.
0: Tra poco, aspetta, tra poco, allora, tra poco. Intanto mandiamo il brano che c'è in scaletta, torniamo alla nostra playlist. Se qualcuno vuole intervenire live con Carlito, gli diamo anche... Tu resta lì, Carlito, 3 minuti, resta lì. Se qualcuno vuole intervenire live, gli diamo il modo di chiamare 06-3131 oppure 800-800-002. Radio interattiva al massimo. Stiamo per capire cosa è successo, storia hot di Carlito da Macerata. Se qualcuno vuole intervenire, 06-3131 oppure 800-800-002.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte 56. Allora, dove eravamo rimasti? Alla storia avuta nel corso dell'estate da Carlito, il bad boy di Macerata, frequentatore di Night, con, da quello che abbiamo capito, una ragazza del Night. Adesso ce la facciamo raccontare, Arduini.
1: Mi raccomando, ci sei ancora intanto?
2: Sì, sì.
1: Mi raccomando, che cosa è successo? Vai.
2: Questa ragazza era ritornata a casa perché si doveva scrivere all'università e poi con sommo piacere l'ho rivista, ma era una ragazza che fa molte consumazioni, ho dovuto aspettare parecchio per parlare con lei, no? E quando sono riuscito a parlarci non c'era il posto, diciamo, dove io mi nascondo, tra virgolette, per fare un breve gratis. Non so se mi sono spiegato.
1: Io francamente,
0: cioè, tu all'interno di questi senso? Locali cerchi dei posti in cui nasconderti per fare dei privé gratis.
1: Ma non si può fare.
0: Non si può fare. Poi è chiaro che poi ti buttano via, ti buttano
2: gratis
0: fuori.
2: Perché non posso usare i termini precisi. Io, per farvelo capire.
1: Vabbè, mettiamo un attimo in stand by questa cosa.
2: È quello che fa una coppietta quando si imbosca.
1: Mettiamo,
2: no?
1: Un attimo in stand by questo tema, che ci serviamo eventualmente di approfondire in seguito. Quindi non c'era questo posto dove tu ti nascondi.
2: E quindi... lei parlava. A me non me ne fregava niente di quello che diceva, no? Parlava, mi raccontava quello che era successo quando non c'era stata, no? Ma io ero distratto, no? Allora alla prima consumazione ho chiuso, perché ho detto, io mica vengo qui per parlare.
0: Scusami, però, per capirci, Carlito, tu hai detto che c'è stato qualcosa tra di voi nel corso dell'estate. Puoi definire questo qualcosa che c'è stato? Nel senso, siete usciti?
2: Non lo posso dire.
0: Ma siete usciti, avete parlato, sapevi che doveva tornare a casa per l'università. Solo sesso? Solo dentro il Night?
1: Sesso al Night, non si può fare.
0: Allora,
2: ma non l'ho fatto sesso al Night.
0: Allora perché dici che c'è stata una storia con questa ragazza? Vai tu, sei stato su cliente del luogo in cui lavora. Non c'è alcun tipo di relazione che vi lega, o di rapporto che vi lega, se non quello che c'è tra un cliente
2: parliamo di un'operatrice del settore. Lingue diverse. Cioè, se io dico che faccio sesso al Night, mi dite che non lo posso fare. Quando io cerco da farvelo capire, mi dite che vado a fare. Cioè, bisogna che ci spieghiamo.
1: No. Questa è un'altra questione. Noi stiamo dicendo un'altra cosa.
0: Io ti ho detto, scusami Carlito, che l'hai detto prima di aver avuto una sorta di relazione, di storia con questa ragazza l'estate scorsa.
2: Lei.
0: Ma se l'hai
2: visto,
0: sì, ma
2: lei.
1: Pagando. Che relazione è?
2: No.
1: Pagavi?
2: No, non pagavo, non era una come si chiama, una, non mi viene la parola,
1: escort.
2: Esatto. E infatti lei non diceva sempre, io lo faceva per divertimento, no? Diceva, e perché sennò tutti l'avrebbero chiamata in quel modo, se avrebbe chiesto soldi.
1: Ma vabbè.
2: Lo scopo suo era fare le consumazioni.
0: E lo è ancora.
1: Allora, io spero che chiudano il posto che frequenta Carlito, perché
2: ma voi siete bigotti.
1: No, è un posto che è evidentemente aperto in barba alla legge. Non sono tutti così. È un posto che è evidentemente aperto in barba alla legge. Il posto che frequenta Carlito.
0: E tanto ogni tanto li prendono, li chiudono.
2: Che vuoi fare? Carriera alla Rai, tu pensano? Perché
1: non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe.
2: Stupido. Cioè,
1: stiamo calmi con le parole,
2: ti dico cose vere, che se tu mi dai l'occasione da parlare a quattro occhi con te, ti dico filo per segno.
0: Sarebbe
2: dove
0: bello.
2: Succede, come succede, ti ci porto. Voi non
1: allora, a parte questo che non mi interessa, io spero che lo chiudano questo posto che frequenta lei. Spero
2: allora
1: che lo chiudano.
2: Tutti.
1: Spero che non sono tutti così, ma al di là di questo, io continuo a ripeterle. Dottor Carlito, mi fa andare via la voce, per quanto mi accoro, che lei deve smetterla di cercare delle reazioni umane nel Night, perché altrimenti...
2: Ma non è vero.
1: non potrà che essere deluso. Lei va a cercare l'amore del night, queste povere ragazze che hanno bisogno di soldi, e lei è convinto che parlino con lei per interesse. Lei è convinto che parlino con lei perché sono interessate a lei, invece della sua storia non gliene frega nulla.
2: Stai andando fuori.
1: Si trovi un'amica, un amico fuori da queste cose.
2: Non vale il bacchettone, Arduini, non vale il bacchettone.
1: Ma quale bacchettone?
2: Io bacchettone. Mi dici cose che non è vero e che non conosci. Se io te le dico, mia, perché te sto di bugie.
0: Scusami, posso chiederti una cosa, Carlito? A te piacerebbe uscire con questa ragazza, uscire al di fuori del night, andarci a prendere
2: non
0: un caffè?
2: Esco perché me ne
1: vergogno. Ma perché lei se ne guarda
0: domanda
1: bene?
0: Non è se ci esce o meno.
2: È una ragazzina.
1: Ti se ne guarda bene ad uscire con Carlito, lei?
2: Mi sembrava mio nipote.
1: Mamma mia, che schifo.
2: Ho mandato pure la foto.
1: Che schifo, ma sicuri?
2: Che schifo,
1: sicuri?
2: Sicuri? Tutti ridono. Scherzano, si divertono.
1: È tutto finto, Carlito, è tutto finto. È tutto finto.
2: Non potete dire quello che pensate, secondo me.
0: Ma lo stiamo dicendo, Carlito, da noi pensiamo in questo momento che è degrado. Ma non è questione di essere bigotti, è che
2: forse sì. Andrea lo posso capire.
0: Ma che capisci, ma che capisci, Carlito?
2: Ho fatto una vita passata successo.
0: Questo è vero. Però c'è da dire una cosa, Carlito. Tu che mandi dei messaggi che non sono chiari. Perché allora hai mandato la foto di quella ragazza, hai detto che ci avevi avuto sta storia così di qua e di là. Poi dopo invece ne parli dicendo ci siamo incontrati solo al night e solo il sesso. Voleva parlarmi e raccontarmi di lei, ma io non volevo assolutamente saperne nulla. Quindi sei tu che non hai.
1: Parliamo di persone maggiorenni, sottolineiamolo, perché c'è qualcosa che non
2: confusione
1: non...
2: con la consumazione che ho fatto l'altro ieri e le consumazioni che ho fatto quest'estate, sono due cose differenti.
0: Sì, ma si parla di consumazioni.
1: Lui è
2: non è come Arduini che io vado a cercare l'affetto sul night. Io adesso sto male veramente, sto giù. Sti giorni non riesco neanche a camminare.
1: Ma pensi che bello se lei avesse avuto una compagna in grado di starle accanto?
2: Ma non cerco più una. Ma perché ti sei sposato te, me vuoi sposare?
0: È un maniaco depravato, scrivono. Che schifezza.
1: Ma ti pare che non c'è nessuno che vuole dire che cosa pensa questo signore? 30 secondi.
2: Ma non è
1: 063131.
2: Non è un programma che la gente può capire quello che succede al night.
1: Solo lei può capirlo. 063131. 063131. Chiamate Radio 2.
2: Invece da stare dalla parte mia, mi aggredite.
0: Ma non esiste una parte. Non esiste.
1: Aspetta, mi fate chiarire una cosa, perché poi ogni volta ci ricasco con questo signore che mi provoca e vince lui. Allora, qui nessuno di noi è bacchettone. Tu i tuoi soldi, in un modo legale, li puoi spendere come ti pare. Sono tutti maggiorenni e sono tutti consenzienti. Nei locali che frequenti tu, anzi, le do del lei, nei locali che frequenta lei non si può fare sesso. Se beccano questa cosa, li chiudono. Lei dice, molti lo fanno, è un problema loro, se poi li beccano, li chiudono. Detto questo, come spende i suoi soldi il dottor Carlito non mi interessa, credo che non interessi neanche a Di Ciancio.
0: No.
1: Ci preme invece a livello umano tentare per l'ennesima volta, ma tanto è inutile, di far capire al dottor Carlito che andare a cercare delle relazioni personali, cosa che lui fa, perché poi ce l'ha raccontato, ma ce l'hai raccontato un sacco di volte che ti innamori,
2: ma
1: poi
2: prima,
1: vai in depressione.
0: Adesso
2: stai
0: sei guarito.
2: Stai uscendo dal binario, Salvini.
1: Stai uscendo dal binario.
2: Sì. Sta uscendo
1: allora,
2: dal binario.
1: Se tu sei felice così, a posto, fai come ti pare.
0: Tanto sarà solo fino alla prossima ragazza, Carlito. Poi ricominceremo da capo. Dirai che ti sei innamorato,
2: ma no,
0: che sei deluso, che sei
2: o vi ricordate male di me, oppure io vi ricordo che io ho 20 anni più di voi, ne sono più di voi, invece qui stiamo parlando come sono, io sono quello che non capisce niente e voi siete i bacchettoni. Cioè,
1: ancora.
2: Io ho 20 anni, ricordate che ho 20 anni più di voi.
1: Ma chi se ne frega?
2: Ho 20 anni più di voi.
1: Va bene, ciao Carlito. Lei è felice così, siamo
0: guarda,
1: felici per
0: io
1: lei.
0: Non, guarda, va bene, ciao, ciao.
1: Saluti, saluti.
0: Questo vedremo tra 20 anni. Io sono sincero, ma io tra 20 anni non riesco proprio a immaginarmi così. Proprio, non
1: no, ma te
0: con,
1: io non, vedi, non ma, voglio fare il bacchettone. Con i tuoi soldi puoi fare quello che ti pare. Ma se tu per parlare con una persona, per avvicinarti a una persona, per anche scambiare due chiacchiere, hai bisogno di questo contesto e paghi la consumazione. Che cos'è la consumazione? Spieghiamolo per chi magari non fosse particolarmente avvezzo. Tu entri in questi posti e ci sono delle ragazze. Non so se esiste anche al femminile con dei ragazzi, non lo so. Comunque,
0: mi sta chiamando Michele da Foggia.
1: E ci sono delle ragazze che ti vengono vicino e ti dicono: mi offri qualcosa da bere? Solo che non siamo a un bar. Quello che tu puoi offrire ha dei prezzi maggiorati. Quindi, che so, un succo di frutta costa 30 euro. Di questi 30 euro, 15 vanno al gestore, 15 vanno a lei che parla con te.
0: Aspetta,
1: perché ti spreme dei soldi. Chiuso.
0: Questo, hai capito come funziona il night, Michele?
3: Sì, io volevo intervenire, ma Matteo non mi fa bastare in diretta.
0: Ma hai provato a richiamare?
3: Ho chiamato
0: e che ti ha detto Matteo?
3: Non lo so a che ora ti chiamo. Cioè, io non chiamo più, ragazzi, no. mi dispiace, cioè non so che fare.
1: Michele, resta lì un secondo al telefono in via voce con Di Ciancio, perché noi resta lì, non attaccare Michele, perché noi nel frattempo all'1:07 in diretta su Radio 2 dobbiamo andare da Mary da Roma. Pronto?
4: Buonasera ragazzi.
0: Ciao,
4: buonasera
0: Mary. Che
1: Michele, senti?
4: Stavo ascoltando.
3: Sì.
1: Vai. Prego Mary.
4: Stavo
1: ascoltando
4: le parole di un, non so neanche come definirlo,
1: il dottor Carlito, sì.
4: Il dottor Carlito, veramente penoso, lo trovo veramente penoso e maschilista e non so, cioè veramente i brividi, gentaccia che si dovrebbe far curare. Non è in grado e non sarà mai in grado, per fortuna, di avere relazioni stabili, e almeno le poveracce le scansano questi.
0: Però lui avrebbe, forse lui, adesso parlando seriamente, ha un problema, secondo me, un forte problema d'autostima, Carlito. E il che lo porta. E mi permetto, ma secondo me quella è la base di tutto, che non gli permette, ma da quello che ci racconta, leggendo tra le righe di tutto quello che ci ha raccontato in questi anni, lui non riesce a relazionarsi alle persone, soprattutto ha difficoltà a relazionarsi con l'altro sesso in un modo spontaneo. E a conoscere una persona in un modo spontaneo, quotidiano, come possiamo conoscerla noi, è molto timido, una persona che secondo me è molto timida e ha una bassa stima di se stesso.
4: Che intendi per timidezza? Perché slacciarsi i pantaloni davanti a una ragazzina non è tanto timido.
0: Vabbè, parliamo, quindi, ripetiamo,
1: parliamo di persone
0: così,
1: maggiorenni che fanno questo lavoro, quindi no, perché termine ragazzina è un termine che evoca.
4: Vabbè.
1: No.
4: Dico ragazzine e ragazzi di 20 anni.
1: No, ma è chiaro, è certo.
4: Cioè, questo intendo, non ragazzini minorenni.
0: Ma guarda, che ti posso dire
4: proprio
0: una cosa, non so se che effetto farà. Ma sbottonarsi i pantaloni e calarsi i pantaloni o le mutande o quello che è di fronte a una persona, di fronte a una persona che paghi, è più facile rispetto a intavolare una conversazione e cercare di aprire una relazione con qualcuno. È molto più facile.
4: Anche perché il signore non ha argomenti, come si è visto, è una persona molto più che timida, perché. Cioè, il discorso di essere timidi ci può stare, ognuno di noi poi lo è a proprio modo, ci mancherebbe, però se sei una persona di spessore che comunque ha argomenti, ha cose, comunque tendi ad avere relazioni anche amichevoli, perché mica devono esserci per forza relazioni proprio intime, no?
0: Certo.
4: Oh, il signore non è proprio in grado di parlare, quindi è proprio penoso. Cioè, veramente.
1: Noi stiamo cercando da tempo di dirglielo, ma poi alla fine si finisce in un vicolo cieco. Mary, che ci racconti?
4: Allora, io ho 53 anni e in questo momento sono sveglia perché ho appena attaccato con una mia amica che sta andando a trovare il fidanzato attraverso il treno, sta sul treno lei, sta andando dal fidanzato. e quindi mi accingevo ad andare via. Io nel frattempo vi ascolto spesso e stavo ascoltando, ho sentito Carlito, ho detto oddio no, devo sentire per forza, non spengo. E sono rimasta un po' così. Comunque io sono un'infermiera e niente di che, insomma.
1: La prima volta che chiami?
4: Sì, è la prima volta.
1: Fatti sentire più spesso adesso che hai rotto il ghiaccio.
4: Va bene, grazie, ciao. Comunque siete fantastici, veramente, mi piacciono i vostri argomenti, siete molto di compagnia e mi piacete come ragionate.
1: Grazie.
4: Quindi mi piace molto stare insieme a voi. Grazie
1: Mary, ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao.
0: Ciao, perché Michele nel frattempo ancora in collegamento sul mio telefono.
1: Questa cosa di Michele che chiama
0: è stupenda.
3: A me, cioè, io sono pure timido a chiamarvi in diretta, ragazzi.
1: Questo
3: specialmente sul numero privato.
1: Questo non ci risulta.
3: Non mai chiamato al numero prima.
0: Hai già chiamato due volte.
1: Michele,
0: stanotte.
1: Fermati lì perché pare che ci sia.
3: Lo so, non è colpa mia.
1: Aspetta lì, Michele, c'è Caterina, pronto?
5: Ciao
0: Caterina. Ciao. Allora, Caterina, furibonda, che dici? Furibonda, perché furibonda, chiami? Sei furibonda. Arrabbiata? Che succede?
5: No, io non sono arrabbiata. Solo che mi vergogno di dirti che ti voglio bene. Tutte quelle cose che ti dicevo prima.
0: Ti sei guarita, non hai più questa passione, questo diciamo stravolgimento sentimentale per Arduini, non sei più innamorata di lui.
5: Ce l'ho, solo che da quando sei sposata non ho il coraggio di guardarlo.
0: Perché quando lo guardi ti senti sporca, ti senti che fai un peccato a guardare quest'uomo sposato, ragazzi. No?
5: Non lo so.
0: Tu continui a pensare a lui anche nei momenti, diciamo, di intimità.
5: Io lo penso sempre.
0: E ti senti sporca però in questo momento.
5: Mi sento che no, sporca. Non ho il coraggio di dirgli ancora ti amo, però dentro di me me lo dico.
0: Lo ami ancora, però
1: le persone che stanno ascoltando la radio in questo momento, no? Che cosa arriva?
5: Che cazzo mi interessa?
0: Ha detto che cazzo mi interessa, ha detto proprio quali parole.
1: A noi interessa.
0: A noi sì, perché è il nostro lavoro. Caterina, guarda, la cosa fondamentale è una, che noi ti diciamo da tanti anni e che mi sento di ribadirti adesso con forza e veemenza.
1: Dillo.
0: Tieni aperta la porta del cuore. Trovati una persona vera, non una che non conosci, che hai solo sentito la radio e visto la televisione.
1: Ma abbiamo mai fatto parlare Caterina e Carlito?
0: Hai mai parlato con Carlito?
5: Una volta.
0: Perché non c'è molta differenza poi tra i due, no? C'è Carlito che si innamora delle ragazze del night e lei che si innamora di te.
1: Non
5: mi paragonare, non fare questo paragone,
0: no. Siete simili.
1: Caterina, viva la
5: radio.
1: Sempre. Ciao.
0: Ciao Caterina.
5: Ciao.
1: Ti vogliamo bene. Ciao Caterina.
0: Michele,
1: ciao.
0: Ma che sei ancora lì?
3: Sì. Qual era il mio compito a posto della
0: Non ce l'hai ancora. Avremmo dovuto sceglierlo stanotte insieme a tutti gli ascoltatori.
1: Ma non
0: con
1: è
0: delle
1: andato.
0: Proposte. Non lo so. Facciamo una cosa. Io adesso ti saluto, no?
3: Sì.
0: Abbiamo scalette Duran. Ma aspetto che dopo i Duran Duran.
1: Ma lui ha detto che non chiamerà più.
0: Tu prova a richiamare Di Lelio. Magari dopo i Duran Duran ti mette in collegamento con noi. E questo...
3: Ha detto che non lo sa a che ora mi chiama. Ha detto che non lo sa a che ora mi chiama.
1: Allora facciamo una cosa.
3: Io ecco perché ho chiamato a te in diretta.
1: Tu adesso attacca, ma mi senti?
3: Sì.
1: Tu adesso attacca il telefono, richiama subito. Richiama subito Di Lelio e vediamo se ti mette.
0: Ok?
3: Ok.
0: Ciao Michele. Ciao.
1: Vediamo.
0: Ciao. Questa cosa di Michele.
1: Vediamo che cosa succederà. Tutto in diretta, tutto improvvisato così. È l'una e un quarto. State ascoltando Radio 2. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30. Linee aperte per tutti, non soltanto per Michele. Continuate anche a farvi sentire con i vocali su WhatsApp al 348 7300 200.

0: Imaginary Worlds, Duran Duran, Radio 2 con i Lunatici in diretta in questa notte un po' particolare, devo dire, per le chiamate. Eppure noi era cominciata in modo molto sobrio con la chiamata di Giulio che tornava dagli allenamenti di hockey, poi la questione delle persone che vorresti, della persona che vorresti rincontrare magari dopo tanti anni. Ricordo la chiamata di Daniela che ha parlato dell'incidente avuto quando era piccola, 3 anni, di questa persona che l'ha salvata, tra virgolette, no?
1: Anche la chiamata di Mary è stata molto carina, dai.
0: Quale?
1: Quella di Mary, stimolata da Carlito,
0: sì.
1: Però è stata una bella telefonata.
0: Diciamo che il cavallo nero stanotte si è fatto sentire.
1: Allora, visto che si continuerà sul cavallo nero, perché ci è stato appena detto chi sarà il prossimo ad intervenire, lo faccio già da adesso l'appello. C'è qualcuno che sta sentendo questo programma che non ha mai chiamato? È il tuo momento. 06-3131 oppure 800-800-002.
0: Ci serve un feedback.
1: Ci serve un feedback. Se non ti sei mai fatto sentire, rompi il ghiaccio adesso. 06-3131 oppure 800-800-002. Ti vogliamo in diretta con noi su Radio 2. Telefonaci ora. Facci questo favore.
0: Anche perché adesso c'è colui che crede di essere il nuovo messia.
1: No,
0: esatto,
1: no, non ce la posso fare.
0: Si chiama Salvatore, è convinto di questa cosa e chissà che cosa vorrà raccontarci stanotte. Ciao.
1: Pronto.
0: Salvatore.
2: Ciao.
0: Che ne pensi di Carlito, Salvatore?
2: Ma io mi sono svegliato adesso verso l'una, vi ho ascoltato che già era andato in onda questo personaggio.
1: Vabbè, che volevi dire? Perché hai chiamato? Diamo un senso a questa telefonata, Salvatore, per quanto sia francamente impossibile immaginarselo, però tu che volevi dire?
2: Io volevo dire che bisogna che venga il regno dell'amore, dove comando io e dove ci sarà solo amore, non c'è posto per l'odio.
0: Cioè, è un bel messaggio quello che manda Carlito, stupendo. Vorrei il regno dell'amore.
1: Non amore in senso carnale, amore in senso metaforico.
2: Certo, in senso lato, ma anche carnale, con l'arem, un'altra vita, insomma, senza
0: più libertà dal punto di vista sessuale, dici anche.
2: Più libertà dal punto di vista sessuale anche.
1: Ma per capire, lei sarebbe una divinità buona o una divinità severa? Cioè, chi pecca? Se comandasse lei, da domani lei è veramente il messia e il mondo la riconosce come tale, se comandasse lei finiremmo tutti all'inferno, pianto e stridore di denti.
2: No, finiremmo tutto al paradiso.
1: Ma chi pecca è perdonato o no? O lei sarebbe duro?
2: Certo,
1: comunque.
2: Certo che è perdonato.
0: Sarebbe un mondo distopico in cui ognuno può fare quello che vuole.
2: Come dicono i Vangeli, dove c'è peccato, sovrabbonda la misericordia.
1: Non metta in mezzo i testi sacri.
0: Ma per capire.
2: Come no?
1: No, non li metta in mezzo.
0: Salvatore, ma lei ha fatto dei miracoli?
2: Ma ancora no.
0: Ancora no, però diciamo che c'è questa intenzione.
1: Io non ho mai capito. Che
2: il
1: cosa?
2: Miracolo, malgrado i miracoli che ha fatto Gesù.
1: Ma non mette non diventi blasfemo, non vogliamo urtare la sensibilità di nessuno, non faccia paragoni con altre religioni, parliamo della sua, signor Salvatore. Non ho mai capito, gliel'ho già chiesto più volte, ma la risposta che mi ha dato è sempre stata evasiva, quindi ritento stanotte all'1:23 in diretta su Radio 2. Che cosa la fa essere persuaso di potersi definire un nuovo messia? Cioè, non ha fatto miracoli, nessuno le crede. Perché lei sente di essere un salvatore? Perché?
2: È un salvatore proprio, un salvatore.
1: Ma perché?
0: Sta fuori
2: testa. Perché ho scrivendo, ho chiarito a me stesso che confessando i propri peccati si ha la soluzione, specialmente davanti a me, che ho il potere di togliere il peccato.
0: Proviamo. Allora, aspetta, per capire. Quindi, se uno magari in questo momento si sente in colpa per qualcosa che ha fatto e che non doveva fare, può chiamare e confessarsi a te, carissimo Salvatore,
1: no.
0: E tutto a posto?
1: No.
0: Poi si fa pari e patta?
1: No, io non me la sento di fare questa cosa. Qui si arrabbiano
0: No, non va arrabbiato, non va arrabbiato, anche perché questo cioè,
1: è un gioco.
0: È un gioco. È un gioco.
1: Ti chiede Massimo se guidi la macchina.
0: Domanda, guidi l'automobile?
2: Questo
0: è il problema. Io la prima cosa spaventa, preoccupa.
1: Tu pensa, ti tamponano uno stop e c'è Salvatore il Messia.
0: Mamma mia.
2: Ma io sono un uomo come tutti.
0: Non abbiamo
2: solo che credo di avere delle qualità spirituali, delle qualità spirituali. Ho identificato una strada, quella che toglie tutti i problemi che si possono identificare con il peccato, possono trarre origine dal peccato, come dicono i preti, ed è questa. Per esempio, il confessionale segreto è inutile.
1: Ma non parli perché... di altre religioni, parli della sua.
0: Pensa alla tua.
2: Ma io sono partito dalla
0: perché se tu ci fai il confronto, mi parli di... Lo so, però se tu mi parli di questo, è facile urtare la sensibilità.
1: Ma anche perché però... lei è pazzo, lo sappiamo tutti,
2: e
1: lei è pazzo.
2: È ammettere i propri peccati, i propri errori, non partire dal punto di vista che io sono giusto. Io sono sbagliato, io sono la causa di tutti i mali. Io
1: mi
2: sono
1: raccomando,
2: la causa...
1: Salvatore, non chieda soldi a nessuno, però, in cambio di queste pseudo pillole di saggezza.
0: Massimo chiede se togli il malocchio.
2: No, no, non mi è mai capitato di. Ma io vivo una vita molto riservata.
1: Aspetti
2: molto...
1: un secondo, Salvatore, c'è un ascoltatore che chiama per la prima volta. Diamo il benvenuto su Radio 2. È caduto. Mannaggia, rimettiamolo al volo. C'era Andrea per Salvatore. Sarei stato curioso di sapere che secondo me ha attaccato. Sentendo lo sproloquio di questo signore protrarsi, ha attaccato proprio. Ha detto: no, vabbè, non mi mischio.
0: Salvatore è un altro schifo. Quello con Carlito è uno schifo sessuale e questo è uno schifo spirituale. È un'analisi molto dura quella di Riccardo, però come fai a dargli torto?
1: Sono d'accordo, ma noi ci dissociamo.
0: Noi sì, assolutamente. Non possiamo far altro che dissociarci da tutto questo.
1: Senti, Salvatore, secondo te perché Carlito si ostina a cercare l'amore nei nightclub?
2: E perché ha la facilità dove c'è un bel gruppo di persone e gli viene facile sparare sul gruppo.
1: Chiarissimo. Bene. Saluti.
0: Ciao.
2: Mi salutate?
1: Sì.
0: Sì.
2: Va bene, va bene. Io vi ringrazio per lo spazio.
0: Prego.
2: Che
1: saluti. Saluti.
0: Ciao.
1: Saluti. Saluti.
0: Credete se ha mai moltiplicato pane e chetto?
1: No,
0: basta, veramente è difficile, sta nottata è così. Rinnoviamo l'invito, se non avete mai chiamato questo programma, anche se lo ascoltate da 9 anni, oppure se lo avete scoperto questa notte, a maggior ragione, se lo state ascoltando stanotte per la prima volta, sarebbe interessante avere un feedback da voi, sapere ma che è sta cioè se state pensando ma che è sta schifezza, oppure se in qualche modo siete rimasti lì incuriositi e tornerete magari anche domani ad ascoltarci, perché da lunedì al venerdì da 00:30 ci trovate qui in diretta su Radio 2, quindi se potete, se possiamo chiedervi questo favore proprio umano, personale, di fermarvi un attimo e dedicarci qualche minuto, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Fatevi sentire, ne abbiamo bisogno, l'1:28 in diretta, tutto reale, quindi se c'è qualcuno che non si è mai fatto sentire, questo è il momento di rompere il ghiaccio. 063131 o 800 800 002.

0: È l'1 e 31, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio, Roberto Arduini, andiamo subito ad accogliere Giorgio, probabilmente è la prima volta, abbiamo chiesto di chiamarci per la prima volta. Giorgio, ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao, sì sì, è la prima volta che ho beccati.
2: Che dici Giorgio, uno schifo?
1: No, no, no, questo qui fa molto bene, non è uno schifo.
2: Ma perché? Come fa bene?
1: No, no, no, no, sento quello che ti dico, perché questo qui, questo signore, c'ha problemi della prostata, c'ha problemi del prolasso, insomma, c'ha oltre, insomma, c'ha molti problemi, e lui va a night per trovare questi ragazzini e quindi si tira un po' su. No,
2: parliamo sempre di persone maggiorenni, lo ricordiamo.
0: Cerchiamo di utilizzare questo termine ragazzine, che può essere facilmente frainteso, ma è molto fastidioso.
2: Sì, sì. Senti, no, Giorgio, ragazzi, tu che racconti idee? Che racconti idee? Ecco, di dove sei? Che fai nella vita?
1: Di Treviso, di Treviso.
2: Che fai nella vita?
1: Io lavoro come disoccupato.
2: Bene, in bocca al lupo allora.
1: Sì, crepi lupo.
2: Fatti sentire più spesso.
0: Ciao Giorgio.
1: Va bene, sarà fatto.
2: Ciao,
1: sarà fatto,
2: ciao, ciao, mi piace, ciao. Giorgio. Mi piace.
0: Ciao Giorgio, promette bene, eh? Si è scoperto stanotte il programma, secondo me ha tanto da raccontare il signor Giorgio. Bene, allora io torno un attimo su WhatsApp per recuperare un po' di messaggi vocali. C'è un po' di tutto qui, tra commenti su Carlito, Michele da Foggia, sì, e le varie risposte anche alla...
2: Continuano non essere messo in onda, Michele, poi abbiamo anche aperto la parentesi per le prime volte, quindi non può intervenire, chissà se ha richiamato, forse non ha richiamato,
0: chi lo sa, non possiamo saperlo noi, perché noi
2: forse
0: siamo
2: ha salutato per sempre,
0: potrebbe non chiamare più, come ha detto prima, ha minacciato di non chiamare più, quindi potrebbe essere accaduto anche questo.
3: Sarebbe gravissimo. Ciao ragazzi, a me non è successo di voler incontrare qualcuno, ma di aver ritrovato qualcuno dopo 25 anni. Improvvisamente ho ricevuto una lettera da Southampton.
0: Aspetta, aspetta, pronto?
2: No. Chi è? Pronto?
4: A che ora mi metti in onda che sto aspettando la tua chiamata? Ha detto ciao ciao ciao.
2: No. Quindi ti ha attaccato il telefono in faccia.
4: Cioè, ragazzi, non so più che fare, che pesce prendere, non lo so più.
0: Guarda, per questa notte facciamo così, Michele, quando hai voglia di dire qualcosa, chiama direttamente su questo numero.
4: Ok.
2: A posto?
4: Facciamo così, dai.
0: Così.
2: Se hai voglia di chiamare, chiama Di Ciancio.
0: Bypassiamo da Michele, bypassiamo di Lelio, va bene?
4: Va bene.
0: Dai, ciao.
2: È comunque deluso.
0: Ciao.
2: Buonanotte.
0: Ciao.
2: Non chiamerà più, secondo
0: bello
2: me.
0: È che stanotte è intervenuto già 5 volte. Sì, però lo sa, lui è come se non sa. Fosse intervenuto. Non se ne rende conto di questo.
3: Ed era una mia carissima amica di università, con cui adesso abbiamo cominciato un rapporto di scrittura quotidiana sul cellulare. Ed è stato un ottimo recupero e una bellissima compagnia.
0: Bello.
3: Un bacione. Buonanotte.
5: Ciao. Buonanotte, Lunatici. Sono Angela da Civitavecchia. Io vorrei rivedere una persona che non vedo da tanti anni, che è stato il mio primo amore, l'ho amato tantissimo, e anche lui. Però per motivi di vita non ci siamo più visti. E ci penso ogni tanto e vorrei sapere che fine ho fatto, se c'è ancora un pensiero. E così, una bella nostalgia di un passato che non c'è più. Un abbraccio forte a tutti quanti, grazie Angela.
6: Io penso che se una persona grande sta male da più di 2 settimane, che non si regge in piedi, non può pensare solo che sono fatto di vitamine. Io al posto suo mi farei un giretto al pronto soccorso in ospedale delle Marche, non paghi niente e vedi fra un po' di ore che cosa c'hai, perché non può essere la vitamina B.
7: A me Carlito racconta un sacco di balle.
8: Di Lelio, sei il mio idolo, non far più intervenire Michele da Foggia, che non se ne può perché? Più. Ciao ragazzi.
0: Questo è molto grave, è molto brutto.
2: È gravissimo, stiamo montando questa fronda alle nostre spalle, che va ad escludere Il nonno Giannino d'Oro in carica.
0: Esatto.
2: In carica, è gravissimo.
0: Quale noi abbiamo dato il potere addirittura di chiamarci direttamente.
2: In privato.
0: In privato e di intervenire dai nostri telefoni. Guardate che qualcosa di clamoroso mai è accaduto.
2: Mai è accaduto.
0: Allora, l'1:36 c'è Giuliano. Giuliano, prima volta con noi.
9: Sì, prima volta. Ho risposto al vostro appello. Mi stavo a fare due risate sentendo...
2: Giuliano, è uno schifo. È uno schifo quello che hai sentito in questi minuti?
9: Sì.
2: Diciamo.
9: No sense. Quindi mi sto facendo due risate, sto cercando parcheggio dopo il lavoro, ho detto vabbè.
2: Che fai nella vita? Dove chiami? Che ci racconti te?
9: Chiamo da Roma e ho finito di lavorare.

0: No, sono un attore, sono un tecnico.
1: Sei un tecnico?
0: Sì, lavoro nella squadra di fotografia di
2: Smarmelli, per citare Boris.
0: Esatto, più o meno. Più o meno quello.
2: Ma ascolti questo programma ogni tanto, o è la prima volta che ci sei capitato stanotte?
0: No, la cosa buffa è che è la prima volta. Perché adesso questa settimana facciamo questo orario qui, insomma, alle 2, veniamo a mezzanotte, l'una, e quindi può darsi che ricapito pure domani.
1: Ci possiamo venire a imbucare sul set? Ci possiamo venire a imbucare sul set? Siamo amici di Giuliano, tranquilli.
0: Ma così mi cacciano.
2: Ma sul set si mangia? C'è il cestino? Come funziona?
0: Sì, c'è il cestino, diciamo, c'è quando ti fanno 10 ore, di norma sono 10 ore, poi spesso diventano sempre di più, però c'è un'ora di pausa e c'è addirittura il catering certe volte. Insomma,
2: stasera oggi che si è mangiato oggi?
0: Oggi mi sono mangiato le trofie al pomodoro, non erano male.
1: Beh, buono.
0: Poi un po' di maiale, adesso non mi ricordo come, e spinaci. No, dai, fatto completo, dai.
2: Ottimo.
1: In che zona di Roma? Via. In che zona di Roma era il set?
0: Stavamo in zona Quadraro.
1: Quadraro. Bene.
2: Domani ci trovi qui da mezzanotte alle 2:30, da lunedì al venerdì notte, se ti va ti aspettiamo.
0: Va bene.
1: Ciao, è stato un piacere, Giuliano. Ciao Giuliano, chiamaci quando
2: non
1: vuoi.
2: Non è sempre così il programma, eh? No. Qualche volta è peggio, qualche volta è meglio.
1: Allora, però vedi, c'è chi l'ha apprezzato. Giuseppe che scrive: io questa puntata me la voglio tatuare sulla cervicale. Mi sembra un buon complimento.
2: Tanto
1: no?
2: Michele ha smesso, sì, molto. Tanto Michele ha smesso di chiamare.
1: Sì.
2: Ha vinto Di Lelio.
1: Forse sì.
2: Ha vinto Di Lelio. Sono molto triste per questa cosa. Non ha neanche capito che se chiama te interviene.
1: No, non l'ha capita questa cosa. È sempre comunque triste quando chiama. Andrea, ciao, è la prima volta che ci ascolti?
3: Sì, è la prima volta.
2: Andrea, anche a te faccio. Cioè,
3: No, la prima volta no, io vi ascolto, ma è la prima volta che chiamo.
2: È uno schifo questo, quello che hai sentito negli ultimi minuti?
3: Ma no, assolutamente no, nel senso che non so chi ti fa più tenerezza, se Carlito o Michele da Foggia.
2: No, vabbè, povero Michele. Senti, tu che ci racconti, sì. Che fai nella vita?
3: Attualmente faccio l'autista NCC, quasi sto andando in aeroporto.
2: Buon lavoro, resta su Radio 2.
3: Va bene.
2: Ciao Andrea, ti abbracciamo, fatti sentire quando vuoi.
1: Grazie per aver chiamato. Allora, salutiamo Concettina, Eliana, recupero un po' di messaggi. La persona che non vedo da tanti anni è quella che credevo una grande amica. Dai tempi della scuola eravamo rimaste legate per tanto, ha scroccato anche per mesi a casa mia a Milano. Poi
2: veniva a mangiare.
1: Esatto. Poi senza spiegazioni è sparita, rispondendo male ad un mio successivo messaggio. Non la vedo da 23 anni, questo lo racconta Fortuna. Poi un saluto anche a Giovanni, ciao Lunatici, Maria Pia e Carola, c'è Ida, qualche vocale dai, sentiamo chi c'è.
4: Ciao ragazzi, a me non è successo di voler incontrare.
1: L'abbiamo già sentito,
2: sì,
1: questi?
2: Questo abbiamo sentito.
1: Ok, allora già ve li ho fatti ascoltare questi qui. C'è Michele, prima volta anche per lui, pronto Michele?
5: Buonanotte Roberto e Andrea, no. Finalmente sono Michele da Foggia.
2: Ma noi adesso non abbiamo chiesto solo le persone che... chiamavano per la prima volta.
1: Potrebbe arrivare l'ammonizione per questa cosa.
5: Sì, l'avevo sentito.
2: Allora perché hai chiamato? Di Lelio ti ha messo in diretta anche per farti un dispetto, perché noi adesso dobbiamo chiudere la telefonata.
5: Allora facciamo una cosa.
2: Attacca quando tu voglio... Michele.
5: Va bene, buonanotte.
2: Chiama Di Ciancio, se vuoi dire qualcosa chiama Di Ciancio.
5: E infatti io così stavo dicendo.
1: Sì, e poi te l'ho detto io prima. Sì. Chiami Di Ciancio.
5: Chiamo direttamente Andrea.
2: Sì. Solo per stanotte.
1: Solo per stanotte fino alle 2:30, non dopo le 2:30, perché poi le 2:30 finisce il programma, ok?
5: Allora ci sentiamo direttamente domani sera.
2: Offeso.
1: Sei offeso.
2: Ma chiamerai ancora o è un addio?
1: Non chiami più stanotte?
5: No, chiamo. Perché io senza di voi ragazzi non so stare.
2: Ma quanto? Oh. Ma per stanotte basta oppure

0: Hai qualcosa da dire, chiami Di Ciancio.
1: No, veramente volevo dire no, che Michele, sono rimasto scandalizzato.
0: Michele, non puoi parlare adesso perché era per le prime volte, quindi se hai qualcosa da dire devi chiamare Di Ciancio, il regolamento parla chiaro. Quindi se vuoi... Capito?
1: Sì.
0: Allora attacca.
1: Ok.
2: Ciao. Vediamo se avrà capito.
0: Vediamo.
2: Adesso chiamo. Quanti secondi? Prendiamoci un minuto, vediamo se ci chiama. Aspetta, aspetta un
0: no,
2: secondo.
0: No, sono molto scettico.
2: Aspettiamo che anche secondo subito. Me non chiama subito.
0: Hashtag Illuminatici, twittate prime volte, continuate a prenotarvi. Se non avete mai telefonato a questo programma, è l'1:42, siamo in diretta. Questa è Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Telefonateci se non avete mai chiamato i Lunatici, questo è il momento di rompere il ghiaccio, vogliamo sentire voci nuove, è il vostro attimo, coglietecelo, fateci vedere che ci siete all'altra parte di Radio 2 anche stanotte. Quando

il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno.

0: pare che mandare un reel a qualcuno, inoltrare su Instagram un reel a qualcuno, sia diventato uno dei nuovi modi per dire ti voglio bene. Detta così sembra quasi una sciocchezza, e invece a pensarci racconta parecchio di quello che siamo diventati.
1: Perché quasi nessuno scrive ho visto questa cosa e ho pensato a te. Mandiamo il video e basta. Nessuna spiegazione. Come se tra certe persone esistesse una sorta di lingua privata, fatta anche di cose che non hanno bisogno di essere tradotte.
0: Dentro un reel di 30 secondi può esserci questa battuta la capisci solo tu, oppure so che oggi non è giornata. A volte significa persino non ci sentiamo da un po', ma non sei sparito dalla mia vita.
1: E in fondo lo abbiamo sempre fatto. Una volta erano le cartoline, le telefonate dalla cabina, una canzone registrata su una cassetta, uno squillo, lo squillo muto o una pagina strappata da un giornale lasciata sul tavolo di qualcuno.
0: Cambiano gli oggetti, non cambia il bisogno, quello di dire a una persona, in mezzo a tutto quello che ho visto oggi, qualcosa mi ha portato a te.
1: Ed è forse questa una delle forme più sottovalutate dell'affetto. Riconoscere qualcuno quando non c'è, in una canzone, in una frase, in una scena di un film, perfino in una stupidaggine che ci fa ridere.
0: Perché le persone importanti fanno una cosa particolare, dopo un po' modificano il nostro sguardo. Cominciamo a vedere anche con un pezzo dei loro occhi.
1: E così capita che siamo soli davanti ad uno schermo, ma per un istante soli non siamo più. Perché sappiamo già chi riderebbe, chi si commuoverebbe e chi capirebbe esattamente quella frase.
0: Forse è questo che stiamo inoltrando quando sullo smartphone premiamo quel piccolo aeroplanino.
1: Non un video.
0: Una presenza.
1: Quindi, se qualcuno vi ha mandato queste parole, non chiedetevi perché. Probabilmente non sapeva come dirvelo.
0: Ma tra tutte le persone a cui poteva mandarle, ha pensato a voi.
1: E certe volte, per dire ti voglio bene, basta essere il primo nome che viene in mente. Quando qualcosa ci somiglia.

0: Seven Years, lui era Lucas Graham, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici in diretta all'1:52, si torna subito alle vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
1: Michele Superstar, amicone di tutta Italia.
2: Forza Michele, sempre.
3: E torna Rondinella, torna al sto nido puro, canube primavera, ci sono i Lunatici stasera e tutti insieme noi potimo cantare.
4: Oscar da Taranto, il poeta maledetto, così la luna mi diede una parola di conforto.
0: E poi?
5: E poi cosa?
0: Oscar.
6: Pronto?
0: Oscar.
6: Pronto?
0: Oscar.
6: Sono Oscar.
0: Ciao Oscar.
6: Stavo recitando una poesia dedicata a mia madre che purtroppo non c'è più. Posso dirla?
5: Ma era il momento delle prime volte.
6: No, dura appena 20 secondi.
5: Heidi, può dirla, decidi tu.
7: No.
6: Vado?
7: No.
6: Vado?
7: No.
6: Allora, così la luna mi diede una parola di conforto. Quando tornerà a splendere il sole, quando il Cristo sarà risorto, spendi, poeta dell'amore, un ultimo verso a colei che ti diede il suo cuore, a colei che ti diede la vita in una notte d'amore, in una notte infinita.
5: Saluti.
0: Ciao. Allora,
5: mi sono un po'...
0: Ha rotto il mood.
5: Ha rotto il mood.
0: Veramente ha devastato.
5: Vabbè, vedevo qualche prima pagina dei giornali che tra poche ore saranno in edicola. Tengono banco le tensioni e i confronti all'interno dei partiti sulla legge elettorale, sulle date per il voto e sulle possibili alleanze. Nel centro-sinistra si discute sulle tempistiche delle primarie tra la linea del PD che vorrebbe rallentare la spinta dei 5 Stelle per farle subito, scontri e schermaglie anche in Parlamento, in particolare alla Camera. Tra le questioni aperte figurano i dossier sul tavolo del governo, tra cui la situazione dell'Ilva e i riflessi delle decisioni della magistratura. Molti giornali dedicano spazio agli approfondimenti e ai riflessi geopolitici legati alla ricorrenza del 7 ottobre, alla situazione in Medio Oriente, tra memoria, sicurezza e gli sviluppi del conflitto. Direi che praticamente ovunque si parla dello stop di Sinner, che ha dichiarato ieri che la sua stagione 2026 è finita, salterà anche la ATP Finals di Torino e quindi tornerà direttamente nel 2027. Poi c'è tanto spazio un po' ovunque su quello che è successo in Francia, emblematico il titolo della Stampa in prima, taglio centrale: Parigi in fiamme, chiude i licei, scontri e arresti a Lione e Strasburgo. Anche a Lione e a Strasburgo Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo.
0: Naide ci scrive: vorrevo un vostro consiglio sul dire o non dire ad un uomo che ti piace senza spaventarlo. Vorrei chiamare ma non so cosa dirvi senza essere fuori luogo. Ma hai sentito le chiamate che riceviamo, carissima? Quindi chiama tranquillamente, così ci spieghi meglio questa situazione, che cosa vorresti dire e come a questa persona.
5: Io comunque dico che raccontare la verità è sempre positivo.
0: Sì.
5: Quindi non c'è mai nulla di male.
0: Sono d'accordo.
5: E sarebbe bello comunque capire meglio che cosa ti succede, chi è quest'uomo, come l'hai conosciuto, che cosa provi, se ti va di raccontarlo. Il bar è aperto, ragazzi, il bar è aperto e si nutre sempre delle vostre voci e le vostre emozioni e dei vostri stati d'animo. Quella di oggi è stata una notata particolarmente delirante, anche se poi ci sono state delle telefonate anche serie, tra virgolette, ma non è sempre così. E poi noi prendiamo un po' il mood da quello che accade dall'altra parte della radio, quindi siete voi i protagonisti, siete voi che ci indicate la linea e ci dite quale carreggiata seguire, se quella del cavallo nero o quella del cavallo bianco. La musica su Radio 2 è sempre protagonista. Arriva il grande Eros Ramazzotti. Fermi qui.

0: Solo Radio 2, siamo i Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, vi trovate qui dal lunedì al venerdì notte, insomma stiamo insieme, siete sempre voi protagonisti del nostro programma, ma questo è il momento dell'almanacco multimediale. Notizie in ordine sparso, anzi in ordine cronologico, dagli anni che furono, questioni sportive, cinematografiche, culturali, musicali, insomma riavvolgiamo insieme il nastro dei ricordi. Che cosa accadde oggi? Ascoltiamolo.
1: L'almanacco multimediale del 7 ottobre parte dal 1939, anno di nascita di Raymond Armstorf, uno dei più noti cattivi contro cui si scontra Bud Spencer nello Sceriffo Extraterrestre, e lo chiamavano Bulldozer.
2: E grazie a te ho perso tutto. Mi è toccato ricominciare da zero, hai capito?
3: Io non lo so come ci sei capitato da queste parti, ma se conti su di me per avere questo pezzo di ricambio e poter riprendere il largo, puoi schiattare! Sì, signore! Puoi schiattare!
1: Nel 1967 nasce a Scafati il cantautore Giovanni Pellino, in arte Neffa.